R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: è un giochino divertente, non si vince proprio niente, fa soltanto ridere la gente.
1: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa sigla ormai da qualche anno. Offre Militello, il comune di Militello.
2: Ma sì,
1: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
3: Militello in Val di Catania, che salutiamo. Ma non ci urliamo nel manico.
2: Dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
1: Perché
2: e
1: sei
2: poi...
1: così bello ciurlare nel manico.
2: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
1: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
2: Vengo anch'io. No, tu no.
1: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
4: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Tempo di gioco.
1: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
5: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
1: Eh certo,
5: Fabio Verona.
1: Ciao, il Thor. Fabio,
2: ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
3: Affiora esatto. Spesso
4: noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico deve ascoltarla, deve pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua. Lo deve fare, vero Rimedio?
1: No, ma io vorrei dire la microfono.
2: Grazie. Grazie.
1: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
6: Buongiorno banda. Ciao. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Vai. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
1: Qua si entra un po' nell'ambito del boomer.
2: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
3: Ecco,
2: orzo
3: è un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
2: Sì. Ma in maniera tale che si possa allontanare,
3: sì, esatto,
2: il più possibile da
3: e
2: noi.
3: E non tornare mai.
2: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
1: Piccola amica, vai.
7: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi. Ai. E per il Tortorella Challenge.
1: No,
2: mamma mia.
7: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
1: Ciao Sara.
4: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
8: Ma...
4: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
1: Ma non gli lasci dire niente.
3: Ecco, vabbè.
1: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
9: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
1: Dai.
9: E gli ho chiesto: ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
1: Roberto,
2: quante cose vorrei dirti in privato.
4: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto?
2: Sì,
4: non siamo qua per fare i compitini.
1: Certo.
2: Sì.
4: Non siamo qua.
3: Sapete
4: il
3: che...
4: tempo è galantuomo.
3: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina,
1: sì,
3: dopo un gol dell'Argentina, che ha, sì, più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina, che impazzisce mischiando Dio, mito, patria, epica e messi a caso, così in ordine sparso.
1: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adaini.
4: Ma perché questo? Perché questo, Chiara? Perché questo?
1: Perché tu, Chiara, giudice di gara.
4: Questo non è un gioco. Questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
1: Bravo, dillo.
4: Alberto, è vero?
8: Vai.
4: E allora sceglilo questo pagamento, sceglilo. Vedi la magia. Quanto pesa questa battuta, come tonnellate, che è il fuoco dentro, non è il fuoco dentro, la gara ciarrua.
8: Basta.
1: Possiamo vedere il medio, almeno
6: Buongiorno, basta. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori, Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
1: Ce la canta, è vecchia.
2: Però...
1: molti non la terranno neanche capita, è perfetta.
3: Non sa di nulla.
2: No, e poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia. sotto forma di virus intestinale.
3: Esatto. Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
2: È vero, è così.
3: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
2: Addirittura.
3: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
2: sì,
3: okay, sì, e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
2: Mamma mia, davvero.
1: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
3: Beh, avranno il passo.
1: Beh, io attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
4: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola agli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capiscono? Cirilli ha inventato le battute, le regole.
2: Ma no,
8: lo sfuma.
1: Bravo.

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona, è arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, mm-hmm, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro alla patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli con cambio automatico.
2: Bene, bene. Anche a te, Chiara, ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per quella?
4: Ah, povero.
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale. Vabbè, e questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
5: L'assist di Leo Messi, da Rosario, guarda, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: Allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati. Fate un danno sicuro.
6: Una cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito, ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
2: Non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
2: ecco.
0: In Ecuador.
7: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori.
2: Chi era questo bischero?
4: No, questo sapete chi è? Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era
3: cosa c'è?
4: È vero lui, no?
7: Ciao, sono Leonardo Fiaschi e non so chi sono, tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie.
4: È Manfredi quando parlava con Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso, ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare al 331 80 90 101.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: R101

0: Uiua, che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67, però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie avere Trump subito Puto. Alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della buona notizia?
3: Insomma.
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera parla. Volete 2 o 3 gradi in più?
1: 2 o 3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo 2 ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, buongiorno, i più svegli d'Italia molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2 su 2.
0: Cioè,
3: abbiamo azzeccato la
0: finale. Altro che polpo pol. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo tutto con Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste 2 ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime 2 ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli, puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lele Adani?
0: Non vediamo l'ora. Però Chiara, quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: La
4: telecronaca Lele Adani.
1: Perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Esatto, abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Cioè, mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora lo stecchino tipo l'impiccato con le lettere.
2: Io avrei un test per te.
1: Con quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
4: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.
0: Allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90 100.

0: 101, Only Girl in the World. E mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso ecco, chef capito, privati.
1: Ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, eh. Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Maturiana, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione della sua
2: c'è?
0: Terra. E te gliele fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini.
1: Eh beh, oh.
0: Lei però
3: lei mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi, ragazzi, in sto periodo.
2: Mamma mia,
0: io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino brucio tutto. Cioè io i tempi delle padelle.
2: Ok, però ti ci metti,
0: mi deconcentro.
2: Ti ci applichi, la macchinetta ti risolve il problema. È evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello probabilmente.
3: Fino a 5-6 anni fa come mangiavi, scusa? Come ti nutrivi?
1: Ah, non hai visto che
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta. In qualche modo sono riuscita a nutrirmi comunque.
3: Vedo.
2: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane. Lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile. Arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì. Io sono Brunella da Roma. Quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di. E le percentuali impazzisco, i calcoli matematici impazzisco, adoro l'astrofisica ma non capisco niente di calcoli. Buona giornata
0: a te.
2: L'astrofisica è fatta di calcoli. Infatti, quelli che mandano in onda i satelliti
3: e a lei glielo chiedono ogni 3x2,
1: però sì,
0: tu percentuali, parte filosofica forse,
1: percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
2: È possibile, è possibile.
0: Lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni. Lo devo ammettere, lo devo anche un po' infamare così,
2: diciamo,
0: a livello nazionale.
2: Diciamo da dove ha origine sta cosa. Mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza.
2: Oggi
0: perché ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale
3: di
0: far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
3: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, fa tutto lui in quella casa. Facessi una cosa tu.
0: Ma appunto, lui è bravissimo in tutto, su questo non gli si può dire niente.
3: Okay.
0: Una cosa però doveva fare col computer.
2: Niente, ha sbagliato la data.
0: La data. E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
2: la caparra e tutto qua.
1: Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
2: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare, combina casini.
0: Però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
5: Tu non c'è il team blu, tu e l'occhio che c'è più.
2: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome. Dopo averti conosciuto,
3: vero,
2: glielo ripeti 6 volte e la volta dopo non si ricorda come
3: hai ragione, Giovanni.
2: Tu sei.
1: Bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu.
0: Esatto,
1: dicendo.
0: È anticipato. Secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge domani.
1: Mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato
2: perché
1: dopo
2: ti porta in vacanza?
1: C'ha una maglietta che deve dare in premio, macchiata di caffè, intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
0: Però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare perché so già che farò un danno. Che cosa?
6: Qual è il mio talento? Il mio talento è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
0: Ale,
2: li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
0: Ho un trick per i chiodi.
2: Sì.
0: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
2: Ma è arrivata lei.
1: Sentiamo.
2: Per non pestarti le dita.
0: Esatto, la tenete con la mollettina e poi via col martello, la mollettina la fa andare dritta.
2: Brava, guarda, adesso vendono anche delle piccole.
1: Famoso chiodo steso, era anche sul libro di ricette di Beyoncé.
2: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso,
0: Esatto.
3: Sì.
2: Qual è l'altra cosa che non vi riesce? Guai a farvi fare.
7: Ciao R101, Elena da Varese. Non fatemi assolutamente fare la dieta. È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
0: Le amiche che ti stendono anche tutta la le ricette nutrizionali e tu non ce la fai.
2: Guarda, te ne scrivo una io che ho fatto di recente ed è stata un successone.
1: Di cosa? Di chiodo?
2: Di dieta.
1: Ah, di dieta. E appeso la dieta al chiodo.
0: Qual è quella cosa che proprio non devono farvi fare perché siete negati? 331 80 90 101, aspettiamo le vostre

0: Love Just Can't Get Enough alle 7:50. La musica la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101. La canzone che ti fa stare bene torna tra meno di un'ora. 331 80 90 101, lì dove ci state raccontando le cose in cui siete negati. Non vi possono chiedere di fare quella roba lì.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: La lavatrice, ecco. La lavatrice è il mio grande no. Quando in estate mia moglie va in vacanza, io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice si lavalo, non lavarlo. Questo nei bianchi, quello nei colorati.
2: No.
1: La lavatrice. La lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele da Cremona.
3: Sì, ma neanche distinguere bianco dai colorati.
2: Daniele, c'è, tu ridi.
4: È il programma misto che ci salva sempre.
2: Tu almeno sei a casa, non ti vede nessuno. Immaginati quei poveretti, perché li vedi al supermercato in conferenza con la moglie che
3: io,
2: prende le scatolette, gliele mostra
3: io
2: in telecamera, le dice questo sì, no, guarda dietro, prendilo dietro, guarda, eccomi, se c'è l'offerta, e ste robe qua.
4: E se no fai come me, prendi le mutande, le giri. Risolto.
0: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
4: Andiamo avanti.
2: Andiamo
0: dove ci sono due che lo stanno per diventare marito e moglie.
4: Ah,
0: andiamo in Ecuador, dove si può finalmente.
4: Proprio lì.
2: Andiamo lì, dove da qualche tempo, per legge, gli animali domestici possono essere legalmente testimoni
0: e
2: di
0: testimoni
2: nozze.
0: Testimoni di nozze.
2: Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro. Manata, zampata sul certificato di nozze,
4: sì.
2: E questo ha validità legale.
4: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze,
2: certo.
4: Gli dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
0: Ma stiamo andando ad Origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento, capiamo cosa succede a questo matrimonio.
4: Colleghiamoci con Quito.
5: Luna.
2: Okay.
5: Ah, Quito non è il cane, è la capitale.
0: È la capitale, sì.
5: Sì. Sono Luna, ciao.
0: Il cane,
4: ecco,
0: testimone.
4: Luna, che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
5: Sentite il cane sotto, senti.
2: Sì.
5: Che sta suonando anche l'organo.
2: Ah, ma me lo devi spiegare, mica ho visto io.
5: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo fatto?
4: Sì?
3: C'è un cavallo.
0: Chi è il cavallo?
5: È Varen.
0: Varen.
3: È Varen, testimone di lei.
0: Giusto.
5: I padroncini si stanno per sposare, non sono ancora arrivati. E io
0: sono di Peppa Pig.
5: C'è un problema, c'è un problema. Però.
2: Qual è il problema? Cioè, problema?
5: Non riusciamo a fare entrare l'elefante.
2: L'elefante no, lo so. Senti,
4: è quello che taglia la cravatta, l'elefante.
5: No, dovrebbe suonare l'arpa.
2: Ma scusa, ma come fa? Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
5: Sentiamo che cosa ha da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
2: Ah.
3: Beh. Come dargli torto.
5: Bravo. Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
4: Sì.
5: Allora,
4: no, mi scusi Luna, no, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al
5: mi
4: fatto
5: scusi,
4: che
5: scusi Luna.
4: Beh, come devo
5: scusa,
4: dire?
5: Scusa, come detto?
4: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
5: Bene.
0: Ma chiediamolo a uno di loro, sentiamo cosa
5: per esempio,
0: risponde.
5: Il gatto, sentite?
4: Ah,
5: sentite il gatto?
4: Sì.
5: Fai sentire il gatto però, ti ho detto il gatto.
0: C'è il gatto, hai preparato il gibbone.
4: È intonato anche.
5: Questo è il gatto. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera, scusate. Allora.
4: Sì.
5: Vi leggo chi c'è qui. Che è in chiesa.
3: Altri invitati.
5: Allora, ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
3: Sì.
5: Un orangotango.
3: Sì.
5: Due piccoli serpenti.
0: Sappiamo già chi manca.
3: Solo.
5: Chi manca?
3: I due leocorni, credo.
5: No, i due testimoni, vedi?
3: No.
0: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre.
2: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una
5: Scusate,
2: zanzara.
5: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
3: Prego.
5: Quando trovi il tasto.
3: Ha detto figli maschi.
4: Che bello.
3: Erano auguri e figli maschi.
4: I bambini all'ascolto di questo intervento. Bene, cara.
0: Questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
4: Sì, di corsa anche dire.
5: Il problema è che il prete è il koala.
3: con la miseria.
4: Allora, meglio koala che, che bradipo, direi. Senta, Luna, sì. Va bene. Allora, noi abbiamo parlato con questo
6: Luna.
4: Cane,
6: sì.
4: Testimone. Era meglio se si chiamava Marianna anziché.
0: Grazie anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare i versi dei suoi animali. Sì. I suoi file privati.
3: Copyright adesso si paga, però bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al matrimonio.
0: Dai, dai, dopo il matrimonio la cerimonia è al ristorante.
5: Vabbè, faremo
0: cascate
5: sapere come
0: di prosciutto e tortorella challenge. Tra poco la sfida, la battuta.

0: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
1: Una nuova versione di I Know What You Want con Busta Rhymes, Fleetwood Squad e Mariah Carey, che ci fa sentire meno sole. La nostra amica prima col pollice nero in buona compagnia. Ha fatto tutta un'intervista su Vogue dicendo: ma io non riesco a fare giardinaggio, anche lei fa morire tutte le piante. E poi ha mostrato il suo outfit mentre sistema, zappa, eccetera. Tacchi alti, perché lei non la fate camminare con le scarpe basse, Mariah.
2: Sì, no, però mi sembra tanto come quei politici che in giacca e cravatta hanno una vanga in mano per mettere la piantina del nuovo parco.
1: Solo abiti glamour, e anche i guantini sono rigorosamente in stile diva. Quindi vabbè, alla fine le piante si lasciano andare davanti a cotanta bellezza.
3: Soprattutto la foglia di fico, che ben sappiamo.
2: Quella cosa che fatela fare a tutti, ma non a me, perché non sono capace.
1: L'ammette anche Mariah Carey, ammettetelo anche voi.
4: R101, ciao, sono Roberta da Milano.
1: Ciao, Roberta.
4: Quello che non devono farmi fare è guidare una macchina con il cambio manuale. Purtroppo il mio cervello non l'accetta, io vado solo di cambio automatico. Ciao, un abbraccio.
1: E la patente come hai fatto?
2: Beh, la patente adesso non ricordo esattamente, sicuramente avremo amici all'ascolto pronti a correggerci.
3: Sì.
2: Credo che in sede di
1: esame
2: puoi conseguire una o l'altra.
1: Ma davvero? Ah, puoi scegliere automatico.
2: Esatto.
1: Però poi non puoi mai guidare una macchina manuale.
2: Credo che quella col manuale ti abiliti automaticamente l'automatico, ma quella dedicata all'automatico, poi devi superare un altro esamino per averla manuale.
3: Vediamo al nostro Peppino, esperto di malavita. A quando stanno le patenti?
2: Peppino, le patenti, quanto l'hai comprato?
3: 1500.
2: Aspetta, ma quale? Quella automatica o quella manuale?
5: 5
2: anche la
1: ci mette anche la B, esatto, la patente della moto.
2: Ti regala anche quella del pullman. Vabbè, avanti.
6: Buongiorno Radio 101.
1: Buongiorno.
6: Ecco, non chiedetemi di stare zitta. Io non ce la faccio, io devo sempre dire la mia.
2: Dai.
3: Sì, però la domanda è il contrario, cioè in cosa siete un disastro?
2: Esatto.
3: In cosa dovete fare?
2: Non dovete fare, non dovete chiedere di stare zitta.
3: Quindi nella diplomazia, diciamo.
1: Esatto.
3: Bene, bene.
2: Poi?
7: Ciao, io sono negatissima per la parte elettrica, che si rompe qualcosa in casa, per fortuna c'è mio marito, perché sennò rimarrei anche senza luce, senza gas, senza tutto. Ciao Roberta da Bergamo. PS,
1: buon
7: compleanno mio marito, che oggi compie 44 anni.
1: 44 lampadine compie.
2: Mamma mia, e chi le cambia poi se si bruciano?
3: Ecco chi è che mi chiama tutti i giorni. Il suo marito, buongiorno, vuole un'offerta luce e gas? E
2: lui. Secondo me ci sono dei professionisti chiamati, è per quello che ti fanno chiamare l'uscita, perché a volte arrivano in casa e dicono: ma signora, ecco, basta avvitare un po' di più. Si è allentata sta lampadina. Vabbè. Parliamo un istante di Pet Economy, vi va? E tutto quel mondo legato agli animali domestici, sono tante anche le risorse economiche impegnate, si parla di miliardi, e deleghiamo agli animali sempre più ruoli. Ieri parlavamo del ragno che per sfuggire ai predatori si camuffa e diventa simile a una cacca di piccione.
3: Ho ricevuto dei messaggi fino a ieri sera di quell'argomento. Gente a caso che mi scriveva.
2: Oggi parliamo della coppia Tupiza Kikinga.
3: Chi è?
2: Sono due sposi in Ecuador. Sì. Peccato non vi abbiano invitato. Io comunque ho messo Liban, se volete un dono lo si può fare.
1: Sì.
2: Allora, in Ecuador pare sia possibile, lo dicono loro, c'è tanto di certificato, far fare da testimone di nozze a un animale domestico.
1: Dai, pure periodo di matrimonio, allora, sarebbe stupendo.
2: Qui da noi mille menate, deve essere battezzato, non deve essere divorziato. Là fai fare da testimone al cane. Ok.
1: Al gatto, ma loro sono andati oltre.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, addirittura c'è questo certificato con tanto di firme. E siccome il testimone come fa a fare la firma? C'è la zampata intinta, la zampina intinta nell'inchiostro e poi pressata sul certificato di nozze. Testimone il loro cane, che Luna si chiama.
3: Chi ha qualcosa da dire, abbai adesso o taccia per sempre.
2: E senti un abbaio, fa: ma è la suocera? No, è il testimone.
3: Il testimone Bracobaldo.
2: Vai a capire.
3: Questo in Ecuador.
1: Tra l'altro, tra poco potremo sentire proprio la coppia che si è sposata con gli animali. Saranno ospiti alla banda di R101. Esatto, fanno la luna di miele con noi.
2: Ma io non conosco di gente che ha sposato un animale.
3: Che voglia, è pieno. Avremo anche colui che ha ufficiato il matrimonio, Don Pingu.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 101, Only Girl in the World. E mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso ecco, chef capito, privati.
1: Ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, eh. Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Maturiana, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione della sua
2: c'è?
0: Terra. E te gliele fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini.
1: Eh beh, oh.
0: Lei però
3: lei mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi, ragazzi, in sto periodo.
2: Mamma mia,
0: io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino brucio tutto. Cioè io i tempi delle padelle.
2: Ok, però ti ci metti,
0: mi deconcentro.
2: Ti ci applichi, la macchinetta ti risolve il problema. È evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello probabilmente.
3: Fino a 5-6 anni fa come mangiavi, scusa? Come ti nutrivi?
1: Ah, non hai visto che
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta. Non... in qualche modo sono riuscita a nutrirmi comunque.
3: Vedo.
2: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane. Lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile. Arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì. Io sono Brunella da Roma. Quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di. E le percentuali impazzisco, i calcoli matematici impazzisco, adoro l'astrofisica ma non capisco niente di calcoli, di calcoli. Buona giornata
0: a te.
2: L'astrofisica è fatta di calcoli, quelli che mandano in onda i satelliti,
3: e a lei glielo chiedono ogni 3x2.
2: Però
0: tu percentuali, quella parte filosofica forse,
1: percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
2: È possibile, è possibile.
0: E lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni. Lo devo ammettere, lo devo anche un po' infamare così,
2: diciamo,
0: a livello nazionale.
2: Diciamo da dove ha origine sta cosa. Mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza.
2: Oggi
0: perché
2: in partenza.
0: Ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale di far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
3: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, fa tutto lui in quella casa. Facessi una cosa tu.
0: Ma appunto, lui è bravissimo in tutto, su questo non gli si può dire niente.
3: Okay.
0: Una cosa però doveva fare col computer.
2: Niente, ha sbagliato la data.
0: La data. E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
2: la caparra e tutto.
1: Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
2: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare. Combina casini.
0: Però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
5: Tu c'è il team tu e non che c'è più.
2: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome. Dopo averti conosciuto,
3: glielo
2: ripeti 6 volte e la volta dopo non si ricorda come
3: spiegare. Hai ragione, Giovanni.
2: Tu sei.
1: Bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu.
0: Esatto,
1: dicendo.
0: È anticipato. Secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge domani.
1: Mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato?
2: Perché
1: dopo
2: ti porta in vacanza.
1: C'ha una maglietta che deve dare in premio, macchiata di caffè, intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
0: Però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare perché so già che farò un danno. Che cosa?
6: Qual è il mio talento? Il mio talento è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
0: Ale,
2: li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
0: Ho un trick per i chiodi.
2: Sì?
0: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
2: È arrivata lei.
1: Sentiamo,
2: per non pestarti le dita.
0: Esatto, la tenete con la mollettina.
2: Sì?
0: E poi via col martello, la mollettina la fa andare dritta.
2: Brava, guarda, adesso vendono anche delle piccole.
1: Famoso chiodo steso. Anche sul libro di ricette di Beyoncé.
2: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso,
0: Esatto.
3: Sì.
2: Qual è l'altra cosa che non vi riesce? Guai a farvi fare.
7: Ciao R101, Elena da Varese.
2: Ciao.
7: Non fatemi assolutamente fare la dieta.
0: Ai.
7: È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
0: Le amiche che ti stendono anche tutta la le ricette nutrizionali e tu non ce la fai.
2: Guarda, te ne scrivo una io che ho fatto di recente ed è stata un successone.
1: Di cosa? Di chiodo?
2: Di dieta.
1: Ah, di dieta.
2: Zona.
1: E appeso la dieta al chiodo.
0: Qual è quella cosa che proprio non devono farvi fare perché siete negati? 331 80 90 101, aspettiamo le vostre.

0: La lavatrice è il mio grande no. Quando in estate mia moglie va in vacanza e io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice si lavalo, non lavarlo. Questo nei bianchi, quello nei colorati.
1: No.
0: La lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele da Cremona.
2: Sì, ma
0: ciao.
2: Neanche distinguere bianco dai colorati.
1: Daniele, c'è tu ridi.
3: È il programma misto che ci salva sempre.
1: Tu almeno sei a casa non ti vede nessuno. Immagini quei poveretti, perché li vedi al supermercato in conferenza con la moglie che
2: io,
1: prende le scatolette, gliele mostra
2: io
1: in telecamera, le dice questo sì, no, guarda dietro, prendilo dietro, guarda, eccomi, se c'è l'offerta e ste robe qua.
3: E se no fai come me, prendi le mutande, le giri.
4: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
3: Andiamo avanti.
4: Andiamo dove ci sono due che lo stanno per diventare marito e moglie. Andiamo in Ecuador, dove si può finalmente.
3: Proprio lì.
1: Andiamo lì, dove da qualche tempo, per legge, gli animali domestici possono essere legalmente testimoni di nozze.
4: Testimoni di nozze.
1: Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro. Manata, zampata sul certificato di nozze, sì. E questo ha validità
3: da
1: legale.
3: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze, certo. Gli dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
4: Ma stiamo andando ad Origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento. Capiamo cosa succede a questo matrimonio.
3: Colleghiamoci con Quito.
5: Luna. Quito non è il cane, è la capitale.
4: È la capitale, sì.
3: Sì.
5: Sono Luna, ciao.
4: Il cane testimone.
3: Luna, che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
5: Sentite il cane sotto, senti.
1: Sì.
5: Che sta suonando anche l'organo.
1: Mamma, lo devi spiegare, mica ho visto io.
5: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo pagato?
3: Sì?
2: C'è un cavallo.
4: Chi è il cavallo?
5: È Varen.
4: Varen.
2: È Varen, testimone di lei.
4: Giusto.
5: I padroncini si stanno per sposare, non sono ancora arrivati. Io
4: sono il Peppa Pig comunque.
5: C'è un problema.
1: Però. Qual è il problema?
5: Non riusciamo a fare entrare l'elefante.
1: L'elefante no, lo so. Senti,
3: è quello che taglia la cravatta l'elefante.
5: No, dovrebbe suonare l'arpa.
1: Ma scusa, ma come fa? Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
5: Sentiamo che cosa da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
2: Beh. Come dargli torto.
5: Bravo. Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
3: Sì. Allora, no, mi scusi Luna, no, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al
5: mi
3: fatto
5: scusi,
3: che
5: scusi Luna.
3: Beh, come devo
5: scusa,
3: dire?
5: Come detto?
3: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
5: Bene.
4: Ma chiediamolo a uno di loro, sentiamo cosa risponde.
5: Il gatto, sentite?
3: Ah.
5: Sentite il gatto?
3: Sì.
5: Allora, fai sentire il gatto però, ti ho detto il gatto.
4: C'è il gatto, hai preparato il gibbone.
3: È intonato anche.
5: Questo è il gatto. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera, scusate. Allora.
3: Sì.
5: Vi leggo chi c'è qui. Che è in chiesa.
2: Altri invitati.
5: Allora, ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
2: Sì.
5: Un orangotango.
2: Sì.
5: Due piccoli serpenti.
4: Sappiamo già chi manca.
2: Solo.
5: Chi manca?
2: I due leocorni, credo.
5: No, i due testimoni, vedi?
2: No!
4: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre.
1: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una zanzara.
5: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
2: Prego.
5: Quando trovi il tasto.
2: Ha detto figli maschi.
3: Che bello.
2: Auguri e figli maschi.
3: I bambini all'ascolto di questo intervento.
4: Questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
3: Sì, di corsa anche dire.
5: Il problema è che il prete è il koala.
2: La miseria.
3: Allora, meglio koala che bradipo, direi. Senta, Luna, va bene. Allora, noi abbiamo parlato con questo
2: Luna.
3: Cane testimone. Era meglio se si chiamava Marianna anziché...
4: Grazie anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare i versi dei suoi animali nei suoi file privati.
2: Copyright adesso si paga però. Bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al mio

0: you as long as you want.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
2: Una nuova versione di I Know What You Want con Busta Rhymes, Fleet Mod Squad e Mariah Carey, che ci fa sentire meno sole. La nostra amica prima col pollice nero in buona compagnia. Ha fatto tutta un'intervista su Vogue dicendo: ma io non riesco a fare giardinaggio, anche lei fa morire tutte le piante. E poi ha mostrato il suo outfit mentre sistema, zappa, eccetera. Tacchi alti, perché lei non la fate camminare con le scarpe basse, Mariah.
1: Sì, no, però mi sembra tanto come quei politici che in giacca e cravatta hanno una vanga in mano per mettere la piantina del nuovo parco.
2: Solo abiti glamour e anche i guantini sono rigorosamente in stile diva. Quindi vabbè, alla fine le piante si lasciano andare davanti a cotanta bellezza.
3: Soprattutto la foglia di fico, che ben sappiamo.
1: Quella cosa che fatela fare a tutti, ma non a me, perché non sono capace.
2: L'ammette anche Mariah Carey, ammettetelo anche voi.
4: R101, ciao, sono Roberta da Milano.
2: Ciao Roberta.
4: Quello che non devono farmi fare è guidare una macchina con il cambio manuale. Non, proprio il mio cervello non l'accetta, io vado solo di cambio automatico. Ciao, un abbraccio.
2: E la patente come hai fatto?
1: Beh, la patente adesso non ricordo esattamente, sicuramente avremo amici all'ascolto pronti a correggerci.
3: Sì.
1: Credo che in sede di esame puoi conseguire una o l'altra.
2: Ma davvero? Puoi scegliere automatico.
1: Esatto.
2: Però poi non puoi mai guidare una macchina manuale.
1: Credo che quella col manuale ti abiliti automaticamente anche l'automatico, ma quella dedicata all'automatico
2: non
1: poi
2: sapevo.
1: Devi superare un altro esamino per averla manuale.
3: Chiediamo al nostro Peppino, esperto di malavita, a quando stanno le patenti?
1: Peppino, le patenti, quanto l'hai comprato?
3: 1500.
1: Aspetta, ma quale? Quella automatica o quella manuale?
5: 5
1: anche
2: ma la ci mette anche la B, esatto, la patente della moto.
1: Ti regala anche quella del pullman. Vabbè, avanti.
4: Buongiorno Radio 101.
2: Buongiorno.
4: Ecco, non chiedetemi di stare zitta. Io non ce la faccio, io devo sempre dire la mia.
3: Dai. Sì, però la domanda è il contrario, cioè in cosa siete un disastro?
1: Esatto.
3: In cosa dovete fare?
1: Non dovete fare, non dovete andare dentro, non dovete chiedere di stare zitta.
3: Quindi nella diplomazia, diciamo.
2: Esatto.
3: Bene, bene.
1: Poi?
6: Ciao, io sono negatissima per la parte elettrica, si rompe qualcosa in casa, per fortuna c'è mio marito, perché sennò rimarrei anche senza luce, senza gas, senza tutto. Ciao Roberta da Bergamo. PS,
2: vai.
6: Buon compleanno mio marito, che oggi compie 44 anni.
2: 44 lampadine compie.
1: Mamma mia, e chi le cambia poi se si bruciano?
3: Ecco chi è che mi chiama tutti i giorni, il suo marito. Buongiorno, vuole un'offerta luce e gas? E
1: lui? Secondo me ci sono dei professionisti chiamati, è per quello che ti fanno chiamare l'uscita, perché a volte arrivano in casa e dicono: ma signora, ecco, basta avvitare un po' di più, si è allentata sta lampadina. Vabbè. Parliamo un istante di pet economy, vi va? E tutto quel mondo legato agli animali domestici, sono tante anche le risorse economiche impegnate, si parla di miliardi, e deleghiamo agli animali sempre più ruoli. Ieri parlavamo del ragno che per sfuggire ai predatori si camuffa e diventa simile a una cacca di piccione.
3: Ecco, ho ricevuto dei messaggi fino a ieri sera di quell'argomento. Gente a caso che scriveva.
1: Oggi parliamo della coppia Tupiza Kikinga.
3: Chi è?
1: Sono due sposi in Ecuador. Sì. Peccato non vi abbiano invitato. Io comunque ho messo Liban, se volete un dono lo si può fare.
2: Sì.
1: Allora, in Ecuador pare sia possibile, lo dicono loro, c'è tanto di certificato, far fare da testimone di nozze a un animale domestico.
2: Dai, pure periodo di matrimonio, allora, sarebbe stupendo.
1: Qui da noi mille menate, deve essere battezzato, non deve essere divorziato. Là fai fare da testimone al cane. Ok.
2: Al gatto, ma loro sono andati oltre, no?
1: Sì, sì, addirittura c'è questo certificato con tanto di firme. E siccome il testimone, come fa a fare la firma? C'è la zampata in tinta, la zampina in tinta nell'inchiostro e poi pressata sul certificato di nozze. Testimone, il loro cane che Luna si chiama.
3: Che ha qualcosa da dire a Bai adesso o taccia per sempre?
1: E senti un abbaio, fa: ma è la suocera? No, è il testimone.
3: Il testimone è Bracobaldo.
1: Vai a capire.
3: Questo in Ecuador.
2: Guarda, tra poco potremo sentire proprio la coppia che si è sposata con gli animali. Saranno ospiti alla banda di R101, esatto, fanno la luna di miele con noi.
1: Ma io non conosco di gente che ha sposato un animale.
3: E ha voglia, è pieno. Avremo anche colui che ha ufficiato il matrimonio, Don Pingu.

0: È un giochino divertente, però non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa sigla ormai da qualche anno. Offre Militello, il comune di Militello.
2: Ma sì,
1: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
3: Militello in Val di Catania, che salutiamo. Che salutiamo, ma non ci urliamo nel manico.
4: No, dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
1: Perché sei
4: poi
1: così bello ciurlare nel manico.
4: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
1: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
4: Vengo anch'io. No, tu no.
1: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
5: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Tempo di gioco.
1: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
6: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
1: Eh certo,
6: Fabio Verona.
1: Ciao, il Thor. Fabio,
4: ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
1: Torna,
3: sì, riaffiora, riaffiora spesso.
5: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico deve ascoltarla, deve pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua.
1: Allora,
5: lo deve fare, vero Rimedio?
1: No, ma io vorrei dire la
5: microfono. Grazie.
4: Grazie.
1: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
7: Buongiorno banda. Ciao. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori.
1: Vai.
7: Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
1: Qua si entra un po' nell'ambito del boomer.
4: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
3: Ecco,
4: orzo
3: è un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
4: Sì. Ma in maniera tale che si possa allontanare,
3: sì, esatto,
4: il più possibile da
3: e
4: noi.
3: E non tornare mai.
4: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
1: Piccola amica, vai.
8: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi. Ai. E per il Tortorella Challenge.
1: No,
4: mamma mia.
8: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
1: Ciao Sara.
5: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
9: Ma
5: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
1: Ma non gli lasci dire niente.
3: Ecco, vabbè.
1: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
10: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
1: Dai.
10: E gli ho chiesto: ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
1: Roberto,
4: quante cose vorrei dirti in privato.
5: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto?
4: Sì,
5: non siamo qua per fare i compitini.
4: Sì.
5: Non siamo qua.
3: Sapete
5: il
3: che
5: tempo è galantuomo.
3: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina,
1: sì,
3: dopo un gol dell'Argentina, che ha più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina, che impazzisce mischiando Dio, mito, patria, epica e Messi a caso, così in ordine sparso.
1: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare partono i festeggiamenti. È tutto nelle mani di Lele Adaini.
5: Ma perché questo? Perché questo, Chiara? Perché questo?
1: Perché sei tu, Chiara, giudice di gara.
5: Questo non è un gioco. Questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
1: Bravo, dillo
5: Alberto, è vero?
9: Vai.
5: E allora sceglilo questo pagamento, sceglilo. Vedi la magia. Quanto pesa questa battuta, come tonnellate. Che è il fuoco dentro, non è il fuoco dentro. La gara c'ha rua.
9: Basta.
1: Possiamo vedere al medio, almeno uno.
5: La gara c'ha rua.
7: Buongiorno, basta. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori, Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
1: Ce la canta, è vecchia,
4: però
1: molti non la avranno neanche capita, è perfetta.
3: Non sa di nulla.
4: No. E poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
1: Esatto.
3: Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
4: È vero, è così.
3: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
4: Addirittura.
3: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
4: sì,
3: okay, e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
4: Mamma mia, davvero.
1: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
3: Avranno il passo.
1: Beh, io attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
5: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola degli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capiscono? Cirilli ha inventato le battute, le regole.
4: Ma no,
2: sfumalo.
1: Bravo.

0: Panthers, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona, è arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, mm-hmm, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro alla patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli col cambio automatico.
2: Bene, bene, anche a te Chiara ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per quella?
1: No, povero.
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale. Vabbè, e questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
4: L'assist di Leo Messi, Leo Rosario, guarda, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: Allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati. Fate un danno sicuro.
5: Una cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito, ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
2: Non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
2: ecco.
0: In Ecuador.
6: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori?
2: Chi era questo
0: fa?
2: Bischero?
7: No, questo sapete chi è?
2: Chi è?
7: Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era con...
3: Cosa c'è?
7: È vero, lui, no?
6: Ciao, sono Leonardo, sei... Fiaschi. E non so chi sono, tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie.
7: È Manfredi quando parlava come Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso, ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare al 331 8090 101.

0: Miu, che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Eh beh, dai, qualcuno, cioè, noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67, però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie avere Trump subito alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della buona notizia?
3: Insomma.
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera parla. Volete 2 o 3 gradi in più?
1: 2 o 3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo 2 ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, buongiorno, i più svegli d'Italia molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2 su 2.
0: Cioè,
3: abbiamo azzeccato la
0: finale. Altro che polpo pol. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo tutto con Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste 2 ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime 2 ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli.
3: Sì.
0: Puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lele Adani.
0: Volentieri, wow, non vediamo l'ora. Però Chiara, quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: Negato.
4: La telecronaca di Lele Adani.
1: Ecco, perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Esatto, abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, ma io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Se mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora
1: con
0: lo stecchino tipo l'impiccato con le lettere.
2: Io avrei un test per te.
1: Con quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
4: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.
0: Allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: giochino divertente, però
1: non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa sigla ormai da qualche anno. Offre Militello, il comune di Militello.
3: Ma sì,
2: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
4: Militello in Val di Catania, che salutiamo. ma non ci urliamo nel manico.
3: No, dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
2: Che sei così bello ciurlare nel manico.
3: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
2: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
3: Vengo anch'io. No, tu no.
2: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
5: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Il tempo di gioco.
2: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
6: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
2: Eh certo,
6: Fabio Verona.
2: Fabio.
3: Ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
4: Affiora spesso.
5: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico devi ascoltarla, devi pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua. Lo devi fare, vero Rimedio?
2: No, io vorrei dire il microfono.
3: Grazie. Grazie.
2: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
7: Buongiorno banda. Ciao. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Vai. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
2: Qua si entra un po' nell'ambito del boomer.
3: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
4: Ecco,
3: orzo
4: è
3: way.
4: Un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
3: ma in maniera tale che si possa allontanare il più possibile da
4: e
3: noi.
4: E non tornare mai.
3: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
2: Piccola amica, vai.
8: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi e per il Tortorella Challenge.
3: No, mamma mia.
8: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
2: Ciao Sara.
5: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Non volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
9: Ma
5: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
2: Ma non gli lasci dire niente.
4: Ecco, vabbè.
2: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
10: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
2: Dai.
10: E gli ho chiesto, ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
2: Roberto,
3: quante cose c'è vorrei dirti in privato.
5: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto? Non siamo qua per fare i compitini. Non siamo qua.
4: Sapete
5: il
4: che
5: tempo è galantuomo.
4: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina dopo un gol dell'Argentina che ha più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina, che impazzisce mischiando Dio, mito, patria, epica e Messi a caso, così.
2: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adani.
5: Ma perché questo? Perché questo, Chiara? Perché questo?
2: Perché sei tu, il giudice, Chiara, di gara.
5: Questo non è un gioco. Questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
2: Bravo, dillo.
5: Alberto, è vero?
9: Vai.
5: E allora sceglilo questo qua che ha vinto. Sceglilo. Vedi la magia. Quanto pesa questa battuta, come tonnellate, che è il fuoco dentro. Non è il fuoco dentro, la gara ciarrua.
9: Basta.
2: The winner is Rimedio, almeno una volta.
7: Buongiorno, basta. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori, Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
2: Ce la canta, è vecchia, però molti non la avranno neanche capita, è perfetta.
4: Non sa di nulla.
3: No, e poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
2: Esatto.
4: Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
3: È vero, è così.
4: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
3: Addirittura.
4: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
3: sì, okay, sì,
4: e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
3: Mamma mia, davvero.
2: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
4: Beh, avranno il pass.
2: Beh, ma attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
5: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola degli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capisci o no? Cirilli ha inventato le battute.
3: Ma no,
11: lo sfuma.
2: Bravo,

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona, è arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, mm-hmm, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro la patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli con cambio automatico.
2: Bene, bene, anche a te Chiara ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per quella?
4: Ah, oh,
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale. Vabbè, e questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
5: L'assist signori, di Leo Messi, Leo Rosario, guarda, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: E allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati, fate un danno sicuro.
6: La cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito, ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami?
2: Non è vero, non è vero, non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
2: ecco.
0: In Ecuador.
7: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori.
2: Chi era questo
0: fa?
2: Bischero?
4: No, questo sapete chi è?
2: Chi è?
4: Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era con...
3: Cosa c'è?
4: Ma è vero lui, no?
7: Ciao, sono Leonardo Fiaschi e non so chi sono, tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie.
4: È Manfredi quando parlava con Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso, ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare al 331 80 90 101.

0: Wii, che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67. Però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie avere Trump subito alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della buona notizia?
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera parla. Volete 2 o 3 gradi in più?
1: 2 o 3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo 2 ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, buongiorno, più svegli d'Italia, molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2 su 2.
0: Cioè,
3: abbiamo azzeccato
0: la finale. Altro che polpo pol. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo tutto con Giuseppe Minano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste 2 ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime 2 ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli.
3: Sì.
0: Puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lelia Dani?
0: Wow, non vediamo l'ora. Però Chiara, quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: Negato.
4: La telecronaca a Lelia Dani.
1: Ecco, perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Esatto, abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati, e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, ma io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Se mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, niente, il classico stecchino.
0: Ancora
1: con
0: lo stecchino tipo l'impiccato con le lettere.
2: Io avrei un test per te.
1: Con quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
4: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi, la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.
0: E allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90 101.

0: 101, Only Girl in the World. Mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso chef privati.
1: Ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, eh. Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Rihanna, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione della sua terra. E gliele fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini. Lei però
3: lei mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi, ragazzi, in sto periodo.
2: Mamma mia,
0: io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino brucio tutto. Cioè io i tempi delle padelle.
2: Ok, però ti
0: mi
2: ci
0: deconcentro.
2: Metti, ci applichi, la macchinetta ti risolve il problema. È evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello probabilmente.
3: Ma fino a 5-6 anni fa come mangiavi, scusa? Come ti nutrivi?
1: Non hai visto che
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta. In qualche modo sono riuscita a nutrirmi comunque.
3: Vedo.
2: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane. Lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile. Arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì. Io sono Brunella da Roma. Quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di le percentuali. Impazzisco, i calcoli matematici impazzisco, adoro l'astrofisica ma non capisco niente di calcoli. Di calcoli, buona giornata
0: a te.
2: L'astrofisica è fatta di calcoli. Infatti, quelli che mandano in onda i satelliti
3: e a lei glielo chiedono ogni 3x2.
1: Però
0: tu percentuali, la parte filosofica forse,
1: percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
2: È possibile, è possibile.
0: E lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni, lo devo ammettere. Lo devo anche un po' infamare così,
2: diciamo,
0: a livello nazionale.
2: Diciamo da dove ha origine sta cosa. Mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza.
2: Oggi
0: perché ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale
3: di
0: far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
3: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, fa tutto lui in quella casa. Facessi una cosa tu.
0: Ma appunto, lui è bravissimo in tutto. Su questo non gli si può dire niente.
3: Okay.
0: Una cosa però doveva fare col computer.
2: Niente, ha sbagliato la data.
0: La data. E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
2: la caparra e
1: ma
2: tutto.
1: Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
2: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare. Combina casini.
0: Però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
5: Tu non c'è il team, tu e non c'è che c'è più.
2: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome. Dopo averti conosciuto,
3: vero,
2: glielo ripeti 6 volte e la volta dopo non si ricorda come
3: ti chiami. Hai ragione, Giovanni.
2: Tu sei.
1: Bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu.
0: Esatto,
1: dicendo.
0: È anticipato. Secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge domani.
1: Mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato
2: perché
1: dopo
2: ti porta in vacanza?
1: C'ha una maglietta che deve dare in premio, macchiata di caffè, intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
0: Però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare perché so già che farò un danno. Che cosa?
6: Qual è il mio talento? Il mio talento è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
0: Ale,
2: li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
0: Ho un trick per i chiodi.
2: Sì?
0: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
2: È arrivata lei.
1: Sentiamo.
2: Per non pestarti le dita.
0: Esatto, la tenete con la mollettina.
2: Sì?
0: E poi via col martello, la mollettina la fa andare dritta.
2: Brava, guarda, adesso vendono anche delle piccole.
1: Famoso chiodo steso. Era anche sul libro di ricette di Beyoncé.
2: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso,
0: Esatto.
3: Sì.
2: Qual è l'altra cosa che non vi riesce? Guai a farvi fare.
7: Ciao R101, Elena da Varese.
2: Ciao.
7: Non fatemi assolutamente fare la dieta.
0: Ai.
7: È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
0: Le amiche che ti stendono anche tutta la le ricette nutrizionali e tu non ce la fai.
2: Guarda, te ne scrivo una io che ho fatto di recente ed è stata un successone.
1: Di cosa? Di chiodo?
2: Di dieta.
1: Ah, di dieta.
2: Zona.
1: E appeso la dieta al chiodo.
0: Qual è quella cosa che proprio non devono farvi fare perché siete negati? 331 80 90 101, aspettiamo le vostre.

0: da Just Can't Get Enough alle 7:50. La musica la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101. La canzone che ti fa stare bene torna tra meno di un'ora. 331 80 90 101, lì dove ci state raccontando le cose in cui siete negati. Non vi possono chiedere di fare quella roba lì.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: La lavatrice, ecco. La lavatrice è il mio grande no. Quando in estate mia moglie va in vacanza, io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice si lavalo, non lavarlo. Questo nei bianchi, quello nei colorati.
2: No.
1: La lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele da Cremona.
3: Sì, ma
1: ciao.
3: Neanche distinguere bianco dai colorati.
2: Daniele, c'è, tu ridi.
4: È il programma misto che ci salva sempre.
2: Tu almeno sei a casa, non ti vede nessuno. Immagini quei poveretti, perché li vedi al supermercato in conferenza con la moglie che prende le scatolette, gliele mostra in telecamera, le dice questo sì, no, guarda dietro, prendilo dietro, guarda se c'è l'offerta e ste robe qua.
4: E se no fai come me, prendi le mutande, le giri.
0: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
4: Andiamo avanti.
0: Andiamo dove ci sono due che lo stanno per diventare marito e moglie. Andiamo in Ecuador, dove si può finalmente.
4: Proprio lì.
2: Andiamo lì, dove da qualche tempo, per legge, gli animali domestici possono essere legalmente testimoni di nozze.
0: Testimoni di nozze.
2: Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro. Manata, zampata sul certificato di nozze, sì. E questo ha validità legale.
4: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze, certo. Gli dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
0: Ma stiamo andando ad Origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento, capiamo cosa succede a questo matrimonio.
4: Colleghiamoci con Quito.
5: Luna. Quito non è il cane, è la capitale.
0: È la capitale, sì.
4: Sì.
5: Sono Luna, ciao.
0: Al cane testimone.
4: Luna, che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
5: Sentite il cane sotto, senti.
2: Sì.
5: Che sta suonando anche l'organo.
2: Mamma, lo devi spiegare, mica ho visto io.
5: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo pagato?
4: Sì?
3: C'è un cavallo.
0: Chi è il cavallo?
5: È Varen.
0: Varen.
3: È Varen, testimone di lei.
0: Giusto.
5: I padroncini si stanno per sposare, non sono ancora arrivati. Io
0: sono il Peppa Pig.
5: C'è un problema.
2: Però. Qual è il problema?
5: Non riusciamo a far entrare l'elefante.
2: L'elefante no, lo so. Senti,
4: è quello che taglia la cravatta l'elefante.
5: No, dovrebbe suonare l'arpa.
2: Ma scusa, ma come fa? Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
5: Sentiamo che cosa da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
3: Beh. Come dargli torto?
5: Bravo! Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
4: Sì. Allora. No, mi scusi Luna, no, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al fatto che...
5: Mi scusi Luna.
4: Beh, come devo dire?
5: Scusa, come detto?
4: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
5: Bene.
0: Ma chiediamolo a uno di loro, sentiamo cosa risponde.
5: Il gatto, sentite?
4: Ah.
5: Sentite il gatto?
4: Sì.
5: Allora, fai sentire il gatto però, ti ho detto il gatto.
0: C'è il gatto, hai preparato il gibbone.
4: È intonato anche.
5: Questo è il gatto. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera, scusate. Allora.
4: Sì.
5: Vi leggo chi c'è qui. Che è in chiesa.
3: Altri invitati. Allora,
5: ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
3: Sì.
5: Un orangotango.
3: Sì.
5: Due piccoli serpenti.
0: Sappiamo già chi manca.
3: Solo.
5: Chi manca?
3: I due leocorni, credo.
5: No, i due testimoni, vedi?
3: No!
0: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre.
2: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una zanzara.
5: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
3: Prego.
5: Quando trovi il tasto.
3: Ha detto figli maschi.
4: Che bello.
3: Auguri e figli maschi.
4: I bambini all'ascolto di questo intervento.
0: Questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
4: Sì, di corsa anche direi.
5: Il problema è che il prete è il koala.
3: Con la miseria.
4: Allora, meglio koala che, che bradipo, direi. Senta, Luna, va bene. Allora, noi abbiamo parlato con questo Luna. cane testimone. Era meglio se si chiamava Marianna anziché...
0: Grazie anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare i versi dei suoi animali nei suoi file privati.
3: Copyright adesso si paga, però bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al matrimonio.
0: Dai, dai, dopo il matrimonio la cerimonia è al ristorante.
5: Vabbè, faremo sapere
0: di prosciutto e tortorella challenge. Tra poco la

0: to you as long as you want.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
2: Una nuova versione di I Know What You Want con Busta Rhymes, Flip Mode Squad e Mariah Carey, che ci fa sentire meno sole. La nostra amica prima col pollice nero in buona compagnia. Mm. Ha fatto tutta un'intervista su Vogue dicendo: ma io non riesco a fare giardinaggio, anche lei fa morire tutte le piante. E poi ha mostrato il suo outfit mentre sistema, zappa, eccetera. Tacchi alti, perché lei non la fate camminare con le scarpe basse, Mariah.
1: Sì, no, però mi sembra tanto come quei politici che in giacca e cravatta hanno una vanga in mano per mettere la piantina del nuovo parco.
2: Solo abiti glamour e anche i guantini sono rigorosamente in stile diva. Quindi vabbè, alla fine le piante si lasciano andare davanti a cotanta bellezza.
3: Soprattutto la foglia di fico, che ben sappiamo.
1: Quella cosa che fatela fare a tutti, ma non a me, perché non sono capace.
2: L'ammette anche Mariah Carey, ammettetelo anche voi.
4: R101, ciao, sono Roberta da Milano.
2: Ciao Roberta.
4: Quello che non devono farmi fare è guidare una macchina con il cambio manuale. Non, proprio il mio cervello non l'accetta, io vado solo di cambio automatico. Ciao, un abbraccio.
2: E la patente come hai fatto?
1: Beh, la patente adesso non ricordo esattamente, sicuramente avremo amici all'ascolto pronti a correggerci.
3: Sì.
1: Credo che in sede di esame puoi conseguire una o l'altra.
2: Ma davvero? Puoi scegliere automatico.
1: Esatto.
2: Però poi non puoi mai guidare una macchina manuale.
1: Credo che quella col manuale ti abiliti automaticamente anche l'automatico, ma quella dedicata all'automatico
2: non
1: poi
2: sapevo.
1: Devi superare un altro esamino per averla manuale.
3: Chiediamo al nostro Peppino, esperto di malavita, a quando stanno le patenti?
1: Peppino, le patenti, quanto l'hai comprato?
3: 1500.
1: Aspetta, ma quale? Quella automatica o quella manuale?
5: 5
1: anche la
2: ci mette anche la B, esatto, la patente della moto.
1: Ti regala anche quella del pullman. Vabbè, avanti.
4: Buongiorno Radio 101.
2: Buongiorno.
4: Ecco, non chiedetemi di stare zitta. Io non ce la faccio, io devo sempre dire la mia.
3: Dai. Sì, però la domanda è il contrario, cioè in cosa siete un disastro?
1: Esatto.
3: In cosa dovete fare?
1: Non dovete fare, non dovete andare dentro, non dovete chiedere stare di stare zitta.
3: Quindi nella diplomazia, diciamo.
2: Esatto.
3: Bene, bene.
1: Poi?
6: Ciao, io sono negatissima per la parte elettrica, che si rompe qualcosa in casa, per fortuna c'è mio marito, perché sennò rimarrei anche senza luce, senza gas, senza tutto. Ciao Roberta da Bergamo. PS, buon compleanno mio marito che oggi compie 44 anni.
2: Lampadine compie.
1: Mamma mia, e chi le cambia poi se si bruciano?
3: Ecco chi è che mi chiama tutti i giorni, il suo marito. Buongiorno, vuole un'offerta luce e gas?
1: Lui. Secondo me ci sono dei professionisti chiamati, è per quello che ti fanno chiamare l'uscita, perché a volte arrivano in casa e dicono: ma signora, ecco, basta avvitare un po' di più, si è allentata sta lampadina. Vabbè, parliamo un istante di pet economy, vi va? E tutto quel mondo legato agli animali domestici, sono tante anche le risorse economiche impegnate, si parla di miliardi, e deleghiamo agli animali sempre più ruoli. Mm-hmm. Ieri parlavamo del ragno che per sfuggire ai predatori si camuffa e diventa simile a una cacca di piccione.
3: Ho ricevuto dei messaggi fino a ieri sera di quell'argomento. Gente a caso che scriveva.
1: Oggi parliamo della coppia Tupiza Kikinga.
3: Chi è?
1: Sono due sposi in Ecuador. Sì. Peccato non vi abbiano invitato. Io comunque ho messo Liban, se volete un dono lo si può fare.
2: Sì.
1: Allora, in Ecuador pare sia possibile, lo dicono loro, c'è tanto di certificato, far fare da testimone di nozze a un animale domestico.
2: Dai, pure periodo di matrimonio,
1: allora,
2: sarebbe stupendo.
1: Qui da noi mille menate, deve essere battezzato, non deve essere divorziato. Là fai fare da testimone al cane. Ok.
2: Al gatto, ma loro sono andati oltre.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, addirittura c'è questo certificato con tanto di firme. E siccome il testimone come fa a fare la firma? C'è la zampata intinta, la zampina intinta nell'inchiostro e poi pressata sul certificato di nozze. Testimone il loro cane, che Luna si chiama.
3: Chi ha qualcosa da dire, abbai adesso o taccia per sempre.
1: E senti un abbaio, fa: ma è la suocera? No, è il testimone.
3: Il testimone Bracobaldo.
1: Vai a capire.
3: Questo in Ecuador.
1: In Ecuador.
2: Tra poco potremo sentire proprio la coppia che si è sposata con gli animali. Saranno ospiti alla banda di R101. Esatto, fanno la luna di miele con noi.
1: Ma io non conosco di gente che ha sposato un animale.
3: Che ha voglia, è pieno. Avremo anche colui che ha ufficiato il matrimonio, Don Pingu.
7: Passano la fauna.

0: la è un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa stilla ormai da qualche anno. Offre Militello il comune di Militello.
2: Ah, sì,
1: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
3: Militello in Val di Catania, che salutiamo.
4: Che ma, salutiamo, ma non ci urliamo nel manico.
2: No, dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
1: Perché sei così bello ci urlare nel manico.
2: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
1: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
2: Zorro, vengo anch'io. No, tu no.
1: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
5: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Tempo di gioco.
1: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
6: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
1: Eh certo.
6: Fabio Verona.
1: Ciao, Thor. Fabio.
2: Ma stamane siamo... argomento zoologico imperante.
1: Torna,
3: sì, riaffiora, riaffiora spesso.
5: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico deve ascoltarla, deve pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua. Lo deve fare, vero
1: va?
5: Rimedio?
1: No, ah, io vorrei dire al microfono.
5: Grazie.
2: Grazie.
1: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
7: Buongiorno banda.
1: Ciao.
7: Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori,
1: vai.
7: Stamattina prima di andare al lavoro ho fatto colazione con latte e orzo.
1: Qua si entra un po' nell'ambito
2: dei boomer. Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
3: Ecco,
2: orzo
3: è
2: way.
3: Un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
2: Sì. Ma in maniera tale che si possa allontanare,
3: sì, esatto,
2: il più possibile da
3: e
2: noi.
3: E non tornare mai.
2: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
1: Piccola amica, vai.
8: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi.
1: Ai.
8: E per il Tortorella Challenge.
1: No,
2: mamma mia.
8: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
1: Ciao Sara.
5: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
9: Ma...
5: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
1: Ma non gli lasci dire niente.
3: Ecco, vabbè.
1: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
10: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
1: Dai.
10: E gli ho chiesto, ma scusami Rino, c'è Ronte?
1: Oddio.
10: Ciao Roberto da Milano.
1: Oh, Roberto.
2: Roberto, Roberto, quante cose c'è vorrei dirti Ronte in privato.
5: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto?
2: Sì,
5: non siamo qua per fare i compitini.
1: Certo.
2: Sì.
5: Non siamo qua.
3: Sapete
5: il
3: che...
5: tempo è galantuomo.
3: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina,
1: sì,
3: dopo un gol dell'Argentina, che ha, sì, più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina, che impazzisce mischiando Dio, mito, patria, epica e Messi,
2: sì,
3: a caso,
2: sì,
3: così,
2: sì,
3: in ordine,
2: sì,
3: sparso.
1: Vedrete impazzire da un momento all'altro. Oggi il vincitore del Tortorella Challenge, appena si sentirà nominare partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adani. Daini.
5: Ma perché questo? Perché questo, Chiara? Perché,
1: perché
5: questo?
1: Perché sei giudice,
5: Chiara,
1: di gara.
5: Questo non è un gioco. Questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
1: Bravo, vero? Dillo.
5: Alberto, è vero?
9: Vai.
5: E allora sceglilo questo qua che ha vinto, sceglilo. Vedi la magia. Quanto pesa questa battuta, come tonnellate, che è il fuoco dentro, non è il fuoco dentro, la gara ciarrua.
9: Basta.
1: Vai. Possiamo the vedere il medio, almeno una volta.
7: Buongiorno, basta. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori, Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
1: Ce la canta, è vecchia.
2: Però,
1: molti non la terranno neanche capita, è perfetta.
3: Non sa di nulla.
2: No, e poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia. Sotto forma di virus intestinale.
1: Esatto.
3: Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
2: È vero, è così.
3: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
2: Addirittura.
3: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
2: sì,
3: okay,
2: sì,
3: e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
1: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
3: Beh, avranno il pass.
1: Beh, attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
5: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola degli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capisci o no? Cirini ha inventato le battute, le regole.
2: Ma no,
9: lo sfuma.
5: La passione.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi. Condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrade, pene pesanti anche ai manager Aspi. Alcune assoluzioni, soddisfatto il comitato per le vittime. Il 14 agosto 2018 morirono in 43. La morsa del caldo non molla la presa. 15 le città da bollino rosso, sabato saliranno a 19. Tregua col calo termico da lunedì. Le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Quinto giorno di raid incrociati. Teheran ha lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Giordania, Bahrain e Kuwait come risposta agli ulteriori attacchi americani. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce, a rischio privacy e sicurezza per milioni di europei. Calcio, ai mondiali la Spagna sarà campione per la seconda volta o l'Argentina per la quarta. I detentori dei rispettivi titoli continentali si sfideranno domenica a East Rutherford dalle 21 in una finale inedita. Dalle 23 di sabato a Miami, match per il terzo posto, Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: What About Us? Qua c'è il Tortorella Challenge, cara Pink, tocca.
1: No, no. Scusa Chiara, vogliamo ripetere quello che mi ha detto Paolo?
2: No, e lascialo lì.
1: No.
0: Io stavo ascoltando gli sfidanti, non lo so.
2: Brava Paolo. Chiara, molto meglio, vai no, con la sigla.
1: Sta sfornando delle perle incredibili.
0: Che sono troppo belle per questo spazio. Perché qua vince la battuta più brutta del giorno e questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Tortorella
4: Zella.
3: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e le zecche la battuta preferita. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente
4: presta i vadrini ad Adinorfi e pensa li ridia al 40%. Hai capito?
0: È una storia che mi sta a cuore, effettivamente. Beh,
4: sì, torna. Perché anch'io li avevo prestato.
1: Oggi studio la voce di Adinorfi.
5: Dai, studio.
1: Così lo faccio domani come giorno.
4: No, sì. Lunedì.
0: È per quello che resisti tutte le mattine al Tortorella Challenge.
1: Perché? Scusate.
0: E buttati via.
1: Facciamo
0: così.
1: Fare la battuta a Paolo o no?
5: No, ma io l'ho detta a voi. Mica, è troppo. È politicamente scorretta.
1: Esatto. Falla dai, Cristiano, dai.
4: Quale?
5: La dice Cristiano.
1: Che ha detto Paolo.
4: Quale?
5: Quella di
1: Adinorfi.
4: Ah, quella di Adinorfi. L'altro giorno è arrivata la notizia. L'hanno arrestato, no?
0: Ma vorrei dire. Domiciliari.
4: Sì. Domiciliari, come prima misura, gli hanno affibbiato l'hula hoop elettronico. Allora, quindi. Diciamo,
2: però non si può ridere in questo spazio.
0: È vero,
4: diciamo che è una battuta che anni fa avremmo fatto a cuor leggero. Che
2: sì,
4: oggi,
2: ma non si può
4: ci
2: fare
4: qualche scrupolo di più, ma non troppi. Abbiamo resistito tre giorni, poi alla fine si è fatta lo stesso. Ecco, ora l'abbiamo fatta.
2: Torniamo andavamo alla tristezza ufficiale.
0: Esatto, la tristezza delle figlie del mio calzolaio.
2: Ecco.
0: Che andranno in vacanza sole solette.
2: È
0: tutta un'altra storia questa. Ma arriveranno i nostri amici. Carlo Conti è stato scelto come giudice di gara.
1: Sì, ragazzi, sono proprio pronto. Devo offendere qualche collega?
2: No.
0: No, ma Luca G, Leonardo Fiaschi che è lì con te. E ascolta bene
1: Carlo Verdo.
0: Gli sfidanti di oggi, cominciamo così.
6: Fabio dalla provincia di Napoli, congiunto con Dini. Ho aggiornamenti sulle vacanze delle figlie del calzolaio. Alla fine ce ne va una sola perché l'altra è scarpata.
5: Le figlie del calzolaio, ne rimane una perché non è scarpata.
2: Bene.
5: Ok, ma avanti.
0: Ora si canta.
7: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta.
0: Vai.
7: Per il Tortorella Challenge di oggi.
5: Okay.
7: Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O suole mio.
5: O suole mio.
7: Ciao Piero da Fasano.
0: Ciao Piero.
5: Fasano, poi adesso che hai la cartina della Puglia mi dici dov'è che vado a trovarlo questo.
4: Okay. Fasano San Romano.
0: Ah, ragazzi, oggi la Puglia è protagonista, andiamo a Polignano.
8: Buongiorno, sono Paolo da Polignano a Mare.
0: Ciao.
8: Invece sapete cosa fa il mio calzolaio ogni volta che finisce di mangiare?
0: Cosa fa?
8: Fa sempre la scarpetta.
0: Certo.
8: Ciao.
5: Allora, Polignano in questi giorni è piena di intellettuali e di autori, perché si parla di libri.
4: Ah, vero, sono stato.
0: Vero, le frasi scritte.
4: Sono stato una volta, meraviglia.
5: E tu
4: meraviglia.
5: Ci mandi ste schifezze. Ma non ti vergogni? Avanti.
4: C'è qualcuno che esce dalla calzoleria o...
5: Sentiamo.
0: Stamattina?
4: Sì. Ah,
0: andiamo al bar con questa piccola amica.
9: Ciao R101, sono Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
9: Questa battuta per il Tortorella me l'ha consigliata mio papà.
0: Allora.
9: E ha detto che con questa devo vincere per forza. Un signore entra in un caffè. Splash.
0: Non ci credo.
9: Ciao, sarò da Bergamo. Potete fare gli auguri a mio papà che oggi è il suo compleanno?
4: No.
9: Ciao.
5: Allora.
0: Allora, di solito sono i genitori che mandano avanti i bambini,
5: appunto.
0: In questo caso è la piccola che manda avanti il papà.
5: Ma perché se è lui che ha suggerito quella battuta si vergogna?
0: Da tutta la responsabilità.
4: Secondo me se pigli un dizionario e vai a Lemma Barzelletta, come spiegazione c'è questa quella del bar splash.
5: È possibile.
2: Paolo, ma alla grigliata di stasera il nostro vino saprà di tacco?
5: Oh mamma mia.
0: Aiuto. Abbiamo detto di
2: Speriamo
0: uscire
2: di
0: dall'argomento
2: no.
0: calzolaio.
2: Ah, perché siamo entrati al bar con quella schifezza. È meglio stare in calzoleria.
4: In effetti è vero.
5: Sentite l'ultima.
0: Vai.
10: Ciao banda. Sono Elisa dalla provincia di Lecco. Come si chiama il fratello di Hello Kitty che è sempre malato? Bronchitti. Buona giornata.
2: Bronchitti saluta tanto.
4: Kitty.
1: Però è nuova.
0: Esatto.
4: Se non altro, sì.
1: È nuova. La voglia tale e quale.
0: Adesso... Carlo Conti stabilirà il vincitore di oggi.
1: Adesso io prendo 100 a caso da, tra i vostri ascoltatori e li farò. Tanto ormai quelli tale e quale sono sconosciuti. E adesso prenderò tra i vostri ascoltatori i protagonisti di tale e quale.
2: Dai, bravo.
1: Beh, lo vogliamo dire?
2: Dai. Sì.
1: And the winner is. Vediamo chi scende l'ascensore.
11: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge di oggi. Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O Suole mio.
0: Oh Suole.
11: Ciao, Piero da Fasano.
5: Piero,
0: oh Suole mio.
5: Era una scarpata in faccia a te.
2: Bravi.
0: Bravi. Dai. È stato un gran venerdì con il Tortorella Challenge.
5: Che adesso si prende la pausa.
0: Ti dispiace, sì, per tutti gli sfidanti che sono finiti nelle botole questa settimana. Vi veniamo a recuperare entro lunedì. Dai, facciamo così.
5: Benissimo.
0: Quando tornerà alle 8 il Tortorella Challenge.

0: siamo noi, la banda di R101 siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre nel Morning Show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, buon venerdì. Oh, che bello, oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia.
2: Mi
0: dovresti mettere.
3: È vero.
0: Da parte di Cristiano Minitella.
4: Auguri al nostro Peppino, stasera faremo saltare il tappo.
1: Quindi lui dice:
4: uccideremo il vitello grasso e faremo saltare il tappo.
1: Perché quando parli di vitello grasso guardi sempre me?
4: Chissà. È così. Cari amici, sono reduce dal concerto di Sclera e basta.
0: Ah, è vero, a San Siro. Com'è ieri andata? Hai visto Elodie, quindi.
4: Sì, perché ieri l'hashtag era babbo e basta. Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portarla al concerto.
0: Bella, speravi botta. Venisse bocciata in realtà.
4: No, non è vero, perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto, e quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiva, Geolier, Elodie, insomma, eccetera. È incredibile. Il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva nel video.
0: Preparati.
1: Perché questi adolescenti quando studiano poi non si ricordano più niente?
4: Questa è una domanda.
0: C'hanno in testa il testo di Sfera e basta.
4: Mi faccio spesso. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi dei loro beniamini.
0: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
3: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiasco.
5: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso
0: certo
5: è bello, ma
0: potrei raccontare tutto quello che succederà,
3: cara Peppa, se sopravvivi.
1: Sì, esatto.
0: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
4: Stasera diventi Peppa Rip.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con più svegli d'Italia.
3: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
0: 2-0.
1: Mbappé. No, non è vero.
3: Come va, stitta? Ma stai zitto. È la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare, che è il compleanno.
1: Il campionato va avanti, il fatto che non ci siamo, ormai ce la siamo messa via.
3: Certo.
1: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. E Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico.
0: Hanno vinto,
1: però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque anche loro.
0: Certo,
4: spiegamento
0: sì.
4: Di forze.
1: Esatto. Però
0: dai, forse siamo arrivati a capire
4: così.
0: Che il calcio è uno sport,
1: esatto.
0: Che alla fine dobbiamo viverlo in questo modo.
3: Nuovo motto è Mbappé, Dembélé, semifinale.
6: Olè, ragazzi, possiamo dirlo, vince la Francia.
1: Avete
6: dai.
1: Notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
4: Sì?
3: Sì, Messi.
4: Sì, sì.
0: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone, aveva detto
4: già dette tutte
0: Gallo.
4: Che lo manca lo Zimbabwe, poi ha detto tutte.
0: Ragazzi, questo gonfare anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma.
6: È un attacco troppo forte, diciamocelo. Sì. Dai,
0: quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi, sono le 7:07. Visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101 che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza.
3: Mia moglie.
1: Non chi vi fa scegliere?
0: Ha scelto il posto.
1: Cioè, quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile.
0: Quel filtro che mettereste sulla ricerca di una vacanza.
4: Esatto. Non c'è il fattore F, purtroppo.
1: Il fattore F, no?
4: Beh,
0: per alcuni sicuramente.
4: No, fattore fresco intendevo.
1: No, pensavo robe di
4: posto, cioè fresco.
1: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
0: Posto fresco in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica. E quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza?
1: 331 80 90 101.
0: Magari seguire un matrimonio, arriva Bruno Mars.

mission of the

0: domanda.
1: Ciao.
0: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. Evviva, evviva il matrimonio.
2: Evviva!
3: Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
2: Sì.
3: 10 giorni in Puglia, questo chissà come lo, si no, sponda di orecchiette.
2: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma sì, anche i funerali in Iran.
3: Sì,
2: vedo che
3: sì, sì, sì, sì. Una settimana, capito? Certo.
4: Ciao banda,
1: ciao.
4: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e dietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me, mio marito. La seconda scelta, la seconda...
1: Qual è?
3: Qual è la seconda scelta?
5: Quale sarà la prima scelta?
1: Bisciglia, c'è Filippo Bisciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
3: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
1: Esatto.
6: No, lo vedono tutti.
3: Se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
1: Grande.
5: Benvenuti
1: Filippo.
5: A questa nuova puntata di Temptation Island. Giorgia, cosa hai provato quando hai visto Donald filtrare con Vladimir? Ah no, scusate, ho sbagliato scaletta. Sbagliato scaletta.
6: Però era interessante,
5: volete che faccia battutine sulla mia ex o volete che parli delle storie più piccanti?
3: Ma quello che vuoi,
1: ogni tanto ti scappano,
5: pensate, la mia trasmissione è vista ovunque. Ovunque.
1: È vero.
5: Avete visto? Ci sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
1: Ma nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
3: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
5: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation Island.
6: Addirittura.
5: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxi schermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé. Per
1: e
5: mettere Temptation Island.
1: Nessuno
5: ha detto niente. Nessuno ha detto niente. E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
6: Ma infatti.
5: Chi se ne frega di Olisée se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
3: Ma cosa dici?
1: No, no.
5: Chi se...
6: Sì, ha detto così.
5: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
2: No.
5: Tegamè.
2: Tegamè. Francese, da lei.
5: Francese.
6: Bellissimo.
5: Beh, vi terrò aggiornato.
2: Se Filippo, se c'è Beyoncé, ci può essere anche Tegamè in effetti.
3: Esatto.
5: Vi terrò aggiornati, ragazzi. Rimarrò con voi questa mattina.
3: Grazie.
1: Fantastico.
3: Ma la domanda che vi voglio fare: dopo tre Dembélé arriva un bamboleio.
1: Bamboleio. E c'è la musica qui su R101. Continua con Temper City, Self Aware. E sì, dovete stare attenti perché tra poco c'è il Tortorella Challenge.

ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Rama. Se volete tutte le info andate sul nostro sito r101.it e se volete cantare rimanete qui su R101.

0: Ullala.
1: Beh, sì, certo.
2: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
0: Indovina.
3: Era il mio sogno.
1: Ah, perché stai ancora dormendo?
3: No, era il mio... fare quella voce.
2: Buongiorno.
4: Il tuo sogno.
2: Le voci, le mille voci di Leonardo Bianchi.
4: Volete dire?
2: Le vostre voci.
4: Oh, mamma
2: sì,
4: mia.
2: Chiara Oche, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos alla playa.
4: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Baffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
1: Ah sì?
4: Sì.
1: Non me la ricordo mica.
4: Tipo, Paolo Baffa.
1: Ah, grazie.
4: Capito?
0: Ah, che
4: così,
0: bella.
1: Anche lì ci ha messo il mio nome.
2: Okay, c'è un VAR.
4: Capire.
2: Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa.
0: Sono
2: così messa male stamattina.
0: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
3: Possiamo riascoltarlo.
1: Ha
3: ora.
1: Detto quello.
0: Ma veramente?
2: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Siamo su R101.
4: Beh, è solo noi.
2: Solo qui c'è Chiara Oche.
4: È solo noi e siamo sul canale 67.
2: 67.
1: Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
2: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Vamos a... E ci dite dove andate in vacanza.
4: Mamma mia.
0: L'ha appena detto. Quando prima lui
4: mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
1: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
2: Esatto,
1: a noi,
2: vamos
1: a
2: Castiglione della Pescaia.
1: Esatto.
4: Vamos in Capraia.
1: Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiara Oche si canta tutti insieme.
2: Dai,
4: resto
2: yeah.
4: Di Carello.
2: Con Cristiano Militello.
0: Bravo.
2: La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oche Summer Edition. Vamos alla playa su R101, mi raccomando.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi. Condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrade, pene pesanti anche ai manager Aspi. Alcune assoluzioni, soddisfatto il comitato per le vittime. Il 14 agosto 2018 morirono in 43. La morsa del caldo non molla la presa. 15 le città da bollino rosso, sabato saliranno a 19. Tregua col calo termico da lunedì. Le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Quinto giorno di raid incrociati. Teheran ha lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Giordania, Bahrain e Kuwait come risposta agli ulteriori attacchi americani. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce, a rischio privacy e sicurezza per milioni di europei. Calcio, ai mondiali la Spagna sarà campione per la seconda volta o l'Argentina per la quarta. I detentori dei rispettivi titoli continentali si sfideranno domenica a East Rutherford dalle 21 in una finale inedita. Dalle 23 di sabato a Miami, match per il terzo posto, Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Sauras. Qua c'è il Tortorella Challenge, cara Pink. Tocca.
1: No, no. Scusa, Chiara, vogliamo ripetere quello che mi ha detto Paolo?
2: No, no, è fuori onda e lascialo lì.
3: No, no.
0: Io stavo ascoltando gli sfidanti, non lo so.
2: Brava, Paolo. Chiara, molto meglio. Vai, no, con la sigla.
1: Sta sfornando delle perle, credo. Sì, là.
0: Perché sono troppo belle per questo, diciamo, spazio. Perché qua vince la battuta più brutta del giorno. E questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Tortorella
3: Zella, Zella.
4: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e le zecche la battuta preferita. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
3: Presta i vadrini ad Adinorfi e pensa li ridia il 40%. Hai capito?
0: È una storia che mi sta a cuore, effettivamente. Beh.
3: Sì. Sì, torna. Perché anch'io li avevo prestato.
1: Studio la voce di Adinolfi.
5: Dai, studio.
1: Sì, lo faccio domani come
3: giorno. No, sì. lunedì.
0: È per quello che resisti tutte le mattine al Tortorella Challenge.
1: Perché? Scusate. E buttati via. Facciamo così. Fare la battuta a Paolo o no?
5: No, ma io l'ho detta a voi, Michela. È troppo. È politicamente,
1: dai,
5: scorretta.
1: Esatto. Falla a te, Cristiano, dai.
3: Quale?
5: La dice
1: quella
5: Cristiano.
1: Ha detto Paolo.
3: Quale?
5: Quella di Adinolfi.
3: Ah, quella di Adinolfi. L'altro giorno è arrivata la notizia. L'hanno arrestato, no?
0: Ma vorrei dire. Domiciliari. Sì.
3: Era domiciliari, come prima misura gli hanno affibbiato l'ula hop elettronico. Allora, quindi, diciamo.
2: Però non si può ridere in questo spazio.
0: È vero,
3: diciamo che è una battuta che anni fa avremmo fatto a cuor leggero. Che
2: sì,
3: oggi,
2: ma non si può
3: ci
2: fare
3: qualche scrupolo di più, ma non troppi. Abbiamo resistito tre giorni, poi alla fine si è fatta lo stesso. Ecco, ora l'abbiamo fatta.
2: Torniamo
3: andare.
2: Alla tristezza ufficiale.
0: Esatto, la tristezza delle figlie del mio calzolaio.
2: Ecco.
0: Che andranno in vacanza sole e solette.
2: Oh, le...
5: aiuto.
0: È
5: aiuto.
0: Tutta un'altra storia questa. Aiuto. Ma arriveranno i nostri amici. Carlo Conti è stato scelto come di gara.
1: Sì, ragazzi, sono pronto. Devo offendere qualche collega?
2: No.
0: Salutaci Leonardo Fiaschi che è lì con te. Beh. E ascolta bene
1: Callo Verdo.
0: Gli sfidanti di oggi, cominciamo così.
6: Fabio dalla provincia di Napoli, congiunto con Dini. Ho aggiornamenti sulle vacanze delle figlie del calzolaio. Alla fine ce ne va una sola perché l'altra è scarpata.
5: Le figlie del calzolaio, ne rimane una perché non è scarpata.
2: Bene.
5: Ok, ma avanti.
0: Ora si canta.
7: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta.
0: Vai.
7: Per il Tortorella Challenge di oggi.
5: Okay.
7: Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O suole mio.
2: O suole mio.
7: Ciao Piero da Fasano.
0: Ciao Piero
5: Fasano. Fasano, poi adesso che hai la cartina della Puglia mi dici dov'è che vado a trovarlo questo.
3: Okay. Fasano San Romano.
0: Ah, ragazzi, oggi la Puglia è protagonista, andiamo a Polignano.
8: Buongiorno, sono Paolo da Polignano a Mare.
0: Ciao.
8: Invece sapete cosa fa il mio calzolaio ogni volta che finisce di mangiare?
0: Cosa fa?
8: Fa sempre la scarpetta.
0: Certo.
8: Ciao.
5: Bene. Allora, Polignano in questi giorni è piena di intellettuali e di autori, perché si parla di libri.
3: Ah,
5: cioè,
3: vero, sono stato.
0: Vero, le frasi scritte.
3: Sono stato una volta, meraviglia.
5: E tu
3: meraviglia.
5: Ci mandi ste schifezze. Ma non ti vergogni? Avanti.
3: C'è qualcuno che esce dalla calzoleria o...
5: Sentiamo.
3: Stamattina?
0: Sì. Andiamo al bar con questa piccola amica.
9: Ciao R101, sono Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
9: Questa battuta per il Tortorella me l'ha consigliata mio papà.
0: Allora.
9: E ha detto che con questa devo vincere per forza. Un signore entra in un caffè. Splash.
0: Non ci credo.
9: Ciao, sono da Bergamo. Potete fare gli auguri a mio papà che oggi è il suo compleanno?
3: No.
9: Ciao.
5: Allora.
0: Allora, di solito sono i genitori che mandano avanti i bambini,
5: appunto.
0: In questo caso è la piccola che manda avanti il papà.
5: Perché se è lui che ha suggerito quella battuta si vergogna.
0: Da tutta la responsabilità.
3: Secondo me se pigli un dizionario e vai a Lemma Barzelletta, come spiegazione c'è questa quella del bar splash.
5: È possibile.
2: Paolo, ma alla grigliata di stasera il nostro vino saprà di tacco?
5: Oh mamma mia.
0: Oh. Abbiamo detto di
2: Speriamo
0: uscire
2: di
0: dall'argomento
2: no.
0: calzolaio.
2: Ah, perché siamo entrati al bar con quella schifezza. È meglio stare in calzoleria.
3: In effetti è vero.
5: Sentite l'ultima.
0: Vai.
10: Ciao banda, sono Elisa dalla provincia di Lecco. Come si chiama il fratello di Hello Kitty che è sempre malato?
2: Ah, yeah.
10: Bronchitti.
5: Bronchitti.
10: Buona giornata.
5: Ciao.
2: Sai chi ti saluta tanto?
3: Kitty.
1: Però è nuova.
0: Esatto.
3: Se non altro sì.
1: È nuova. La voglia tale e quale.
0: Adesso. Carlo Conti stabilirà il vincitore di oggi.
1: Adesso io prendo 100 a caso da tra i vostri ascoltatori e li farò. Tanto ormai quelli tale e quale sono sconosciuti. E adesso prenderò tra i vostri ascoltatori i protagonisti di tale e quale.
2: Dai, bravo.
1: Beh, lo vogliamo dire?
2: Dai. Sì.
1: And the winner is. Vediamo chi scende l'ascensore.
11: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge di oggi. Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? Dai. O suole mio.
0: Oh suole.
11: Ciao Piero da Fasano.
3: Piero,
0: oh suole mio.
3: Era una scarpata in faccia a te.
2: Bravi.
0: Bravi, bravi. Dai. È stato un gran venerdì con il Tortorella Challenge.
3: Che adesso si prende la pausa.
0: Ti dispiace, sì, per tutti gli sfidanti che sono finiti nelle botole questa settimana. Vi veniamo a recuperare entro lunedì. Dai, facciamo così.
3: Benissimo.
0: Quando tornerà alle 8 il Tortorella Challenge.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cristina.

0: noi, la banda di R101 siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre nel Morning Show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, buon venerdì. Oh, che bello, oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia.
2: Mi
0: dovresti mettere.
3: È vero.
0: Da parte di Cristiano Militella.
4: Auguri al nostro Peppino, stasera faremo saltare il tappo.
1: Quindi lui dice:
4: uccideremo il vitello grasso e faremo saltare il tappo.
1: Perché quando parli di vitello grasso guardi sempre me?
4: Chissà. È così. Cari amici, sono reduce dal concerto di Sclera e basta.
0: Ah, è vero, a San Siro. Com'è ieri andata? Hai visto Elodie, quindi.
4: Sì, perché ieri l'hashtag era babbo e basta. Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portarla al concerto. Una bella
0: Speravi
4: botta.
0: Venisse bocciata in realtà.
4: No, non è vero, perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto. E quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiva, Geolier, Elodie, insomma, eccetera. È incredibile. Il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva nel video.
0: Preparati.
1: E perché questi adolescenti quando studiano poi non si ricordano più niente?
4: Quella è una domanda.
0: C'hanno in testa il testo di Sfera e basta.
4: Mi faccio spesso. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi del loro Beniamino.
0: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
3: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiasco.
5: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso
0: certo
5: è bello, ma
0: potrei raccontare tutto quello che succederà,
3: cara Peppa, se sopravvivi.
1: Esatto.
0: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
4: Stasera diventi Peppa Rip.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con più svegli d'Italia.
3: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
0: 2-0.
3: Mbappé.
1: No, non è vero.
3: Come va stitta? No, è la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare che è il compleanno.
1: Il campionato va avanti, il fatto che non ci siamo ormai ce la siamo messa via.
3: Certo.
1: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. E Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico.
0: Hanno vinto,
1: però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque anche
0: beh,
1: loro.
0: Certo,
4: spiegamento
0: sì.
4: di forze.
1: Esatto. Però
0: dai, forse siamo arrivati a capire
4: così.
0: Che il calcio è uno sport,
1: esatto.
0: Che alla fine dobbiamo viverlo in
3: il
0: questo
3: nuovo,
0: modo.
3: Nuovo motto è Mbappé, Dembélé, semifinale.
6: Olè, ragazzi, olè. Possiamo dirlo, olè. Vince la Francia.
1: Avete
6: dai.
1: Notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
4: Sì?
3: Sì, Messi.
4: Sì, sì.
0: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone, aveva detto.
4: Le ha dette tutte, che lo manca lo Zimbabwe e poi ha detto tutte.
0: Ragazzi, questo gufare visto... anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma.
6: È un attacco troppo forte, diciamoci. Dai,
0: quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi, sono le 7:07. Visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101 che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza.
3: Ah, okay. Mia moglie.
0: Ma lei perché?
1: Non chi vi fa scegliere
0: cosa,
1: chi
0: ha scelto il posto.
1: Cioè, quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile.
0: Quel filtro che mettereste sulla ricerca di una vacanza.
4: Esatto. Non c'è il fattore F, purtroppo.
1: Il fattore F, no?
4: No.
3: Beh,
4: no,
3: insomma,
0: fattore... per alcuni sicuramente.
4: No, fattore fresco intendevo.
1: No, pensavo robe di
4: posto, c'è fresco.
1: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
0: Posto fresco in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica e quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza.
1: 331 80 90 101.
0: Magari seguire un matrimonio, arriva Bruno Mars.

0: 101.
1: Buongiorno banda.
2: Ciao.
1: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. Evviva, evviva il matrimonio.
3: Evviva!
4: Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
3: Sì.
4: 10 giorni in Puglia, questo chissà come, come lo, si no, sponda di orecchiette.
3: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma anche i funerali in Iran.
4: Sì,
3: vedo che
4: sì, sì, sì, sì. Una settimana, capito? Certo.
5: Ciao banda.
2: Ciao.
5: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e addietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me, mio marito. La seconda scelta, la seconda...
2: Qual è?
3: Qual è la seconda scelta?
6: Quale sarà la prima scelta?
2: A Visciglia, c'è cioè Filippo Visciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
3: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
2: Esatto.
7: No, lo vedono tutti.
3: Poi se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
2: Grande.
6: Benvenuti
2: Filippo.
6: A questa nuova puntata di Temptation Island. Giorgia, cosa hai provato quando hai visto Donald filtrare con Vladimir? Ah no, scusate, ho sbagliato scaletta. Sbagliato scaletta.
7: Però era interessante,
6: volete domani che faccia battutine sulla mia ex o volete che parli delle storie più piccanti?
3: Ma quello che vuoi,
2: ogni tanto ti scappano,
6: pensate, la mia trasmissione è vista ovunque. Ovunque.
2: È vero.
6: Avete visto? Ci sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
2: Ma nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
4: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
6: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation Island.
7: Addirittura.
6: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxi schermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé.
2: Per mettere Temptation Island.
6: Nessuno ha detto niente. Nessuno ha detto niente. E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
7: Ma infatti.
6: Chi se ne frega di Olisée se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
3: Ma cosa dici?
2: No, no.
6: Chi se...
7: Sì, sì, ha detto così.
6: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
3: No.
6: Tegamè.
7: Tegamè.
3: Francese, anche lei.
6: Francese.
7: Bellissimo.
6: Beh, quindi te l'ho aggiornato.
3: Se Filippo, se c'è Beyoncé ci può essere anche Tegamè in effetti.
6: Vi do aggiornati ragazzi, rimarrò con voi questa mattina.
4: Grazie.
2: Fantastico.
4: La domanda che vi voglio fare, dopo tre Dembélé arriva un bamboleo, giusto? Dembélé, Dembélé, Dembélé.

0: La banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: Oh banda, come gusti a te canti! E Wiwa!

ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Rama. Se volete tutte le info andate sul nostro sito r101.it e se volete cantare rimanete qui su R.

0: Zulala.
1: Sì, certo.
2: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
0: Indovina.
3: Era il mio sogno.
1: Ah, perché stai ancora dormendo?
3: No, fare quella voce.
2: Torno.
4: Il tuo sogno.
2: Le voci, le mille voci di Leonardo Bianchi.
4: Volete dire?
2: Le vostre voci.
4: Oh, mamma
2: sì,
4: mia.
2: Chiara Oche, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos alla playa.
4: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Baffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
1: Ah sì?
4: Sì.
1: Non me la ricordo mica.
4: Tipo, Paolo Baffa.
1: Ah, grazie.
0: Capito? Ah, che bella.
1: Anche lì ci ha messo il mio nome.
2: C'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa. Sono così messa male stamattina.
0: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
3: Possiamo riascoltarlo.
1: Ha
3: ora.
1: Detto quello.
0: Ma veramente?
2: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Grazie. Siamo su R101.
4: Beh, è solo noi.
2: Solo qui c'è Chiara Oche.
4: È solo noi e siamo sul canale 67.
2: 67. Sì.
1: Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
2: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Mm-hmm. Vamos a... E ci dite dove andate in vacanza.
4: Mamma mia.
1: L'ha appena detto. Quando prima lui
4: mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
1: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
2: Esatto,
1: a noi
2: vamos a Castiglione della Pescaia.
1: Esatto. Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiaro che si canta tutti insieme.
2: Dai,
4: resto a Vicarello.
2: Con Cristiano Militello.
0: Bravo.
2: La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oche Summer Edition Vamos alla playa su R101, mi raccomando.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Discorso alla nazione di Trump. In Iran stiamo vincendo alla grande. Poi l'accusa alla Cina. Tentò di influenzare le presidenziali del 2020 con schede false in favore di Biden. Sull'economia USA così il presidente. Abbiamo ereditato un disastro. Ora siamo più forti che mai. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce, lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per avere ucciso due ladri in fuga. A Genova sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, 12 anni, per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni, pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. Nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, voto segreto, Fratelli d'Italia rivendica più stabilità, le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo, il provvedimento passa al Senato con incognite per tempi e modifiche, preferenze su tutte. Zelensky silura il ministro della difesa, caos sul presidente ucraino, la folla in piazza grida una vergogna, Fedorov paga la troppa ambizione e le liti col capo dell'esercito, la spiegazione del leader di Kiev, voglio unità, nuovi raid USA in Iran, missili su un aeroporto, colpiti ponti nel sud. Bob Dylan torna in Italia a novembre, il 2, 5 e 7. Tre i concerti del premio Nobel a Milano, Roma e Bologna. Saranno vietati i cellulari. Sul palco uno degli show più acclamati nel mondo, nato dall'omonimo album del 2020, il Rough and Rowdy Ways Tour. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: dire What About Us? Qua c'è il Tortorella Challenge, cara Pink, tocca.
1: No, no. Scusa Chiara, volevo ripetere quello che mi ha detto Paolo.
2: No,
1: e lascialo lì.
2: No.
0: Io stavo ascoltando gli sfidanti, non lo so.
1: Brava Paolo. Chiara, molto meglio, vai no, con la sigla.
3: Sta sfornando delle perle, credetemi.
0: Sì,
3: là.
0: Perché sono troppo belle per questo spazio. Perché qua vince la battuta più brutta del giorno e questa è la sfida.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente
1: presta i vadrini ad Adinorfi e pensa li ridia al 40%. Hai capito?
2: È una storia che mi sta a cuore, effettivamente. Beh.
1: Sì. Sì, sì. Torna. Perché anch'io li avevo prestato.
3: Oggi studio la voce di Adinolfi.
4: Dai, studio.
3: Lo faccio domani come giorno.
1: No, sì. lunedì.
2: È per quello che resisti tutte le mattine al Tortorella Challenge. Perché?
3: Scusate.
2: E buttati via.
3: Facciamo
2: così.
3: Fare la battuta a Paolo o no?
4: No, ma io l'ho detta a voi, mica. È troppo politicamente scorretta.
3: Esatto. Falla a te, Cristiano, dai.
1: Quale?
4: La dice quella Cristiano.
3: Detto Paolo.
1: Quale?
4: Quella di Adinolfi.
1: Ah, quella di Adinolfi. L'altro giorno è arrivata la notizia. L'hanno arrestato, no? Ma vorrei dire.
2: I domiciliari. Sì.
1: I domiciliari, come prima misura, gli hanno affibbiato l'hula hoop elettronico. Allora, quindi. Diciamo,
5: però non si può ridere in questo spazio.
2: È vero,
1: diciamo che è una battuta che anni fa avremmo fatto a cuor leggero. Che
5: sì,
1: oggi
5: ma non si può
1: ci
5: fare
1: qualche scrupolo di più, ma non troppi. Abbiamo resistito tre giorni, poi alla fine si è fatta lo stesso. Ecco, ora l'abbiamo fatta.
5: Torniamo alla tristezza ufficiale.
2: Esatto, la tristezza delle figlie del mio calzolaio. Che andranno in vacanza sole solette.
5: Aiuto.
2: È tutta un'altra storia questa. Ma arriveranno i nostri amici. Carlo Conti è stato scelto come giudice di gara.
3: Sì, ragazzi, sono pronto. Devo offendere qualche collega?
5: No.
2: Salutaci Leonardo Fiaschi che è lì con te. E ascolta bene
3: Carlo Verdo.
2: Gli sfidanti di oggi, cominciamo così.
6: Fabio dalla provincia di Napoli, congiunto con Dini. Ho aggiornamenti sulle vacanze delle figlie del calzolaio. Alla fine ce ne va una sola perché l'altra è scarpata.
4: Le figlie del calzolaio, ne rimane una perché una è scarpata.
5: Bene.
4: Ok, ma avanti.
2: Ora si canta.
7: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta. Vai. Per il Tortorella Challenge di oggi.
4: Okay.
7: Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O suole mio.
4: O suole mio.
7: Ciao Piero da Fasano.
2: Ciao Piero Fasano.
4: Fasano, poi adesso che hai la cartina della Puglia mi dici dov'è che vado a trovarlo questo.
1: Okay. Fasano San Romano.
2: Ragazzi, oggi la Puglia è protagonista, andiamo a Polignano.
8: Buongiorno, sono Paolo da Polignano a Mare.
2: Ciao.
8: Invece sapete cosa fa il mio calzolaio ogni volta che finisce di mangiare?
2: Fa
8: sempre la scarpetta.
2: Certo.
8: Ciao.
4: Allora, Polignano in questi giorni è piena di intellettuali e di autori, perché si parla di libri.
1: Ah,
4: cioè,
1: bello, sono stato.
2: Vero, le frasi scritte.
1: Esatto. Sono stato una volta, meraviglia.
4: E tu ci mandi ste schifezze. Ma non ti vergogni? Avanti.
1: C'è qualcuno che esce dalla calzoleria o...
4: Sentiamo.
1: Stamattina?
2: Sì. Andiamo al bar con questa piccola amica.
9: Ciao R101, sono Sara da Bergamo.
2: Ciao Sara.
9: Questa battuta per il Tortorella me l'ha consigliata mio papà.
2: Allora.
9: E ha detto che con questa devo vincere per forza. Un signore entra in un caffè. Splash.
2: Non ci credo.
9: Ciao, Sara da Bergamo. Potete fare gli auguri a mio papà che oggi è il suo compleanno?
1: No.
9: Ciao.
4: Allora...
2: Allora, di solito sono i genitori che mandano avanti i bambini,
4: appunto.
2: In questo caso è la piccola che manda avanti il papà.
4: Ma perché se è lui che ha suggerito quella battuta si vergogna.
2: Da tutta la responsabilità.
1: Secondo me se pigli un dizionario e vai a Lemma Barzelletta, come spiegazione c'è questa quella del bar splash.
4: È possibile.
5: Ma alla grigliata di stasera il nostro vino saprà di tacco?
4: Oh mamma mia.
2: Oh. Bravo. Abbiamo detto di
5: Speriamo
2: uscire
5: di
2: dall'argomento calzolaio.
5: Ah, perché siamo entrati al bar con quella schifezza. È meglio stare in calzoleria.
1: In effetti è vero.
4: Sentite l'ultima.
2: Vai.
10: Ciao banda. Sono Elisa dalla provincia di Lecco. Come si chiama il fratello di Hello Kitty che è sempre malato? Bronchitti. Buona giornata.
5: Bronchitti saluta tanto.
1: Kitty.
3: Però è nuova.
2: Esatto.
1: Se non altro sì.
3: È nuova. La voglia tale e quale.
2: Adesso. Carlo Conti stabilirà il vincitore di oggi.
3: Adesso io prendo gente a caso tra i vostri ascoltatori e li farò, tanto ormai quelli tale e quale sono sconosciuti, e adesso prenderò tra i vostri ascoltatori i protagonisti di tale e quale.
5: Dai, bravo.
3: Beh, lo vogliamo dire?
5: Dai. Sì.
3: And the winner is... Vediamo chi scende l'ascensore.
7: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge di oggi. Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O suole mio.
2: Oh, suole.
11: Ciao, Piero da Fasano.
4: Piero,
2: oh, suole mio.
4: Era una scarpata in faccia a te.
5: Bravi.
2: Bravi, bravi. Dai. È stato un gran venerdì con il Tortorella Challenge.
4: Che adesso si prende
2: dispiace,
4: una pausa.
2: Ci dispiace, sì, per tutti gli sfidanti che sono finiti nelle botole questa settimana. Vi veniamo a recuperare entro lunedì. Dai, facciamo così.
4: Benissimo.
2: Quando tornerà alle 8 il Tortorella Challenge.
4: E

0: siamo noi, la banda di R101 siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre nel Morning Show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Buon venerdì. Oh, che bello, oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia.
2: Mi
0: dovresti mettere.
3: È vero.
0: Da parte di Cristiano Minitella.
4: Auguri al nostro Peppino, stasera faremo saltare il tappo.
1: Quindi lui dice.
4: Uccideremo il vitello grasso e faremo saltare il tappo.
1: Perché quando parli di vitello grasso guardi sempre me?
4: Chissà. È così. Cari amici, sono reduce dal concerto di Sclera e basta.
0: Ah, è vero, a San Siro. Com'è ieri andata? Hai visto Elodie, quindi.
4: Sì, perché ieri l'hashtag era babbo e basta. Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portarla al concerto.
0: Speravi venisse bocciata in realtà.
4: No, non è vero, perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto. E quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiva, Geolier, Elodie, insomma, eccetera. È incredibile. Il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva nel video.
0: Preparati.
1: E perché questi adolescenti quando studiano poi non si ricordano più niente?
4: Quella domanda.
0: C'hanno in testa il testo di Sfera e basta.
4: Mi faccio spesso. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi dei loro beniamini.
0: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
3: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiasco.
5: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso
0: certo
5: è bello, ma
0: potrei raccontare tutto quello che succederà,
3: cara Peppa, se sopravvivi.
1: Esatto.
0: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
4: Stasera diventi Peppa Rip.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con i più svegli d'Italia.
3: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
0: 2-0.
3: Mbappé.
1: No, non è vero.
3: Come va, stitta? Ma stai zitto. È la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare che è il compleanno.
1: Il campionato va avanti, il fatto che non ci siamo, ormai ce la siamo messa via.
3: Certo.
1: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. E Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico.
0: Hanno vinto,
1: però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque anche loro.
0: Certo,
4: spiegamento di forze.
1: Esatto. Però
0: dai, forse siamo arrivati a capire che il calcio è uno sport, che alla fine dobbiamo viverlo in questo modo.
3: Nuovo motto è Mbappé, Dembélé, semifinale.
6: Vabbè, ragazzi, possiamo dirlo, vince la Francia.
1: Avete notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
3: Sì. Messi.
4: Sì.
0: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone, ha detto tutte.
4: Che lo manca lo Zimbabwe, poi ha detto tutte.
0: Ci sembra giusto gufare anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma.
6: C'è un attacco troppo forte, diciamocelo.
0: Quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano, in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi.

0: Sono le 7.07. Visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101 che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza.
1: Ah, okay. Mia moglie.
0: Ha scelto il posto.
2: Cioè, quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile. Certo.
0: Quel filtro che mettereste sulla ricerca di una vacanza.
3: Esatto. Non c'è il fattore F, purtroppo.
2: Il fattore F, no?
3: Beh,
0: per alcuni sicuramente.
3: No, fattore fresco intendevo.
2: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
0: Posto fresco in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica. E quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza?
2: 331 80 90 101.
0: Magari seguire un matrimonio. Arriva Bruno Mars.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Cola da Casalguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: 101.
1: Buongiorno banda.
2: Ciao.
1: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. Evviva, evviva il matrimonio.
3: Evviva!
4: Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
3: Sì.
4: 10 giorni in Puglia, questo chissà come, come lo, si no, sponda di orecchiette.
3: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma anche i funerali in Iran.
4: Sì,
3: vedo che
4: sì, sì, sì, sì. Una settimana, capito? Certo.
5: Ciao banda,
2: ciao.
5: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e addietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me, mio marito. La seconda scelta, la seconda...
2: Qual è?
3: Qual è la seconda scelta?
6: Quale sarà la scelta?
2: Oh, Bisciglia, c'è cioè Filippo Bisciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
3: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
2: Esatto.
7: No, lo vedono tutti.
3: Se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
2: Grande.
6: Benvenuti
2: Filippo.
6: A questa nuova puntata di Temptation Island. Giorgia, cosa hai provato quando hai visto Donald filtrare con Vladimir? Ah no, scusate, ho sbagliato scaletta. Sbagliato scaletta.
7: Però era interessante,
6: volete che faccia battutine sulla mia ex o volete che parli delle storie più piccanti?
3: Ma quello che vuoi,
2: ogni tanto ti scappano,
6: pensate la mia trasmissione è vista ovunque. Ovunque.
2: È vero.
6: Avete visto? Ci sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
2: Ma nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
4: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
6: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation Island.
7: Addirittura.
6: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxi schermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé. Per
2: e
6: mettere Temptation Island. Nessuno ha detto niente. Nessuno ha detto niente. E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
7: Ma infatti.
6: Chi se ne frega di Olisée se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
3: Ma cosa dici?
2: No, no.
3: Bamba.
6: Chi se...
7: Sì, sì, ha detto così.
6: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
3: No.
6: Tegamè.
7: Tegamè.
3: Francese, anche lei.
6: Francese.
7: Bellissimo.
6: Beh, vi terrò aggiornato.
3: Se Filippo, se c'è Beyoncé ci può essere anche Tegamè in effetti.
6: Vi terrò aggiornati, ragazzi. Rimarrò con voi questa mattina.
4: Grazie.
2: Fantastico.
4: Grazie. La domanda che vi voglio fare: dopo tre Dembélé arriva un bamboleio. Dembélé, Dembélé,
2: Dembélé. E c'è la musica qui su R101. Continua con Temper City. Self-aware. E sì, dovete stare attenti perché tra poco c'è il Tortorella. Ciao.

ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Rama. Se volete tutte le info andate sul nostro sito r101.it e se volete cantare rimanete qui su R101.

0: Ullala.
1: Beh, sì, certo.
2: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
0: Indovina.
3: Era il mio sogno.
1: Ah, perché stai ancora dormendo?
3: No, era il mio... fare quella voce.
2: Buongiorno.
4: Il tuo sogno.
2: Le voci, le mille voci di Leonardo Bianchi.
4: Volete dire?
2: Le vostre voci.
4: Oh, mamma
2: sì, Chiara Oche, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos alla playa.
4: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Baffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
1: Ah sì?
4: Sì.
1: Non me la ricordo mica.
4: Paolo Baffa.
1: Ah, grazie.
0: Capito? Che bella.
1: Anche lì ci ha messo il mio nome.
2: C'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa. Sono così messa male stamattina.
0: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
3: Possiamo riascoltarlo.
1: Ha detto quello.
0: Ma veramente?
2: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Siamo su R101.
4: Beh, è solo noi.
2: Solo qui c'è Chiara Oche.
4: È solo noi, siamo sul canale 67.
2: 67.
1: Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
2: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Vamos a. E ci dite dove andate in vacanza.
4: Mamma mia.
1: L'ha appena detto. Quando prima lui
4: mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
1: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
2: Esatto,
1: a noi,
2: vamos a Castiglion della Pescaia.
1: Esatto.
4: Vamos in Capraia.
1: Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiarò che si canta tutti insieme.
2: Dai,
4: resto
2: a
4: Vicarello.
2: Con Cristiano Militello. La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oche Summer Edition. Vamos alla playa su R101, mi raccomando.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce. Lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per aver ucciso due ladri in fuga. A Genova sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti. 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex CEO di Autostrade, 12 anni. Per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni. Pene pesanti agli ex vertici ASPI. Soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. Nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì. Voto segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. L'opposizione parla di maggioranza con la Brodo. Il provvedimento passa al Senato con incognite per tempi e modifiche, preferenze su tutte. Zelensky silura il titolare della difesa, caos sul presidente ucraino, la folla in piazza urla vergogna, Fedorov paga la troppa ambizione e le liti col capo dell'esercito, la spiegazione del leader di Kiev, voglio unità, nuovi raid USA in Iran, missili su un aeroporto, colpiti ponti nel sud. Trump accusa la Cina di aver influito sulle elezioni statunitensi e prepara le basi per chiedere modifiche al sistema di voto in vista dell'appuntamento di midterm. Alcune emittenti TV non trasmettono il discorso integrale. Il presidente USA minaccia di toglier loro le licenze. Bob Dylan torna in Italia a novembre, il 2, 5 e 7. Tre i concerti del Nobel a Milano, Roma e Bologna. Saranno vietati i cellulari. Sul palco uno degli show più acclamati nel mondo, nato dall'omonimo album del 2020, il Rough and Rowdy Ways to. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: fare un applauso agli sposi.
1: Abbattiamo
2: le mani agli sposi.
0: Sì, io
2: chi è che si sposa?
0: Ma sono nudo. E volevo fare l'applauso a una nuova coppia, al destino che le ha uniti, all'universo che ha fatto il tifo fra loro.
2: E hanno scelto Walter Nudo come
0: sì, testimone, sì. Esatto. Organizzare una bella festa con un barbecue.
3: Bello.
2: Bello, se vuoi, noi stasera siamo in quella direzione.
4: Esatto, sì. Ma adesso parliamo di muffa, fumo, puzza, che rumori. È la stanza di Pierluigi Pardo? No, è
2: l'albergo,
4: è l'albergo, dove faceva sede la squadra norvegese, che hanno deciso di cambiare perché Haaland e soci in questo posto non vogliono più stare.
5: Meglio ha messo l'albero magico alla ringa.
4: Anche.
5: Che loro in Norvegia.
4: A volte c'erano i complottisti, no, che pensavano che anche l'organizzazione molto spesso tendeva a dare postazioni disturbate, certo, alle squadre per cercare di non fargli prendere sonno, farli innervosire.
2: Sì, ma dare ai tifosi delle squadre avversarie.
4: In maniera tale che questo
2: si
4: riverberasse poi sulla qualità atletica in campo.
2: Non vale. Ecco.
4: Chissà se qualcuno ha remato contro i norvegesi al punto al punto tale da spingerli a cambiare l'albergo di Miami, perché non va bene, troppa muffa, troppo fumo, troppa puzza.
5: E possono andare a Mar-a-Lago
4: anche.
2: Però pare che dovranno pagare loro la differenza per il nuovo albergo, perché quello gli era stato dato. Vabbè, quello, quello che passa il convento.
4: Ma scusa, hanno detto che
5: non ci commuove,
4: hanno detto che sono tutti ricchi, adesso si fanno i ricchi d'occhiosi per un cambio d'albergo. Vabbè, e allora da lì siamo partiti, perché insomma c'è quel posto dove siete sicuri di non prendere fregature.
2: Non ci deve essere la muffa e vabbè, deve puzzare di fumo, però c'è quella caratteristica
4: che vi spinge a prenotare.
2: Esatto. Non potete evitare di cercare un posto così, come
6: l'acqua cristallina, blu, trasparente, pulita. Infatti quest'anno siamo andati in Sardegna come 2 anni fa. Buongiorno banda, ciao a tutti da Letizia.
2: Ciao
4: Letizia. Letizia sceglie la Sardegna per la bellezza delle sue acque,
5: perché ha le acque belle per antonomasia. Ma in verità, e questo ci rallegra molto, la qualità delle acque
4: italiana è molto alta,
5: è migliorata in alcune località. Sono le quali magari che non sono le prime che ti vengono in mente quando uno pensa, no?
4: Correggimi se sbaglio, sono le bandiere blu che certificano questo, giusto?
5: Sì, tipo quella del Lambro, ad esempio.
3: Più azzurra.
4: Ma è diventata blu dopo che è passata da tutto l'arcobaleno.
2: Volendo, anche l'idroscalo non ha fonti di inquinamento, il lago di Milano di fianco.
5: Infatti
2: la nostra amica non l'ha scelta come meta per le vacanze.
4: No.
2: Avanti.
7: Buongiorno banda.
2: Ciao.
7: Quest'anno in particolare abbiamo scelto le vacanze per cercare di far fare una bella esperienza naturalistica a mio figlio, che compie 9 anni, e andremo a fare un safari in Africa. In generale però di solito scegliamo sempre le mete poco turistiche, ci piace andare in posti dove non troviamo gente che rompe le scatole, in sostanza. Ciao.
2: Bella. Ci sta.
5: Avete sentito?
2: I Big Five dovranno vedere.
5: Che curiosità, la signora sentiva la stessa radio che sentivamo noi prima.
4: Sì, è appassionata.
2: Come scegliete le vacanze?

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: noi, siamo noi, la banda di R101 siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre nel Morning Show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, buon venerdì. Oh, che bello, oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia.
2: Dovresti
0: mettere.
3: È vero.
0: Da parte di Cristiano Militello.
4: Auguri al nostro Peppino. Stasera faremo saltare il tappolo.
1: Quindi lui dice:
4: uccideremo il vitello grasso e faremo saltare il tappolo.
1: Perché quando parli di vitello

0: Non è vero, perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto. E quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiva, Geolier, Elodie, insomma, eccetera. È incredibile il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano, sì, rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva,
1: esatto,
0: nel video.
1: Preparati.
2: Sì. E perché questi adolescenti, quando studiano, poi non si ricordano più niente?
1: Una domanda. C'hanno in testa il testo di Sfera
0: che
1: e basta.
0: Mi faccio spesso. Anch'io. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi dei loro beniamini.
1: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
2: Bello.
1: Buongiorno Leonardo Viale.
3: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso,
1: certo,
3: è bello, ma
1: potrei raccontare tutto quello che succederà,
4: cara Peppa, se sopravvivi.
2: Sì, esatto.
1: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
0: Stasera diventi Peppa Rip.
1: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con più svegli d'Italia.
4: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
1: 2-0.
4: Mbappé.
0: No, non è vero.
4: Ma come va, stitta? Ma stai zitto. È la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare, che è il compleanno.
5: Il campionato va avanti. Il fatto che non ci siamo, ormai ce la siamo messa via.
4: Certo.
5: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. E Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico. Hanno vinto, però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque anche loro.
1: Certo,
0: spiegamento,
1: sì,
0: di forze.
5: Esatto.
1: Però dai, forse siamo arrivati a capire che il calcio è uno sport,
5: esatto,
1: che alla fine dobbiamo viverlo in questo modo.
4: Nuovo motto è Mbappé Dembélé semifinale.
6: Vabbè, ragazzi, possiamo dirlo, vince la Francia.
5: Avete
6: dai.
5: Notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
0: Sì?
4: Sì, Messi.
0: Sì, sì.
1: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone, aveva
0: Dette tutte, che lo manca lo Zimbabwe, poi ha detto tutte.
1: Ragazzi, questo gufare anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma.
6: C'è un attacco troppo forte, diciamocelo. Dai,
1: quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano, in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi, sono le 7.07. Visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101: che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza?
4: Ah, okay. Mia moglie.
1: Ma lei perché?
5: Non chi vi fa scegliere.
1: Cosa, ha
5: chi?
1: Scelto il posto.
5: Cioè, quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile.
1: Quel che filtro che mettereste, esatto, sulla ricerca di una vacanza.
0: Esatto,
5: esatto.
0: Non c'è il fattore F, purtroppo.
5: Il fattore F, no?
0: No.
4: Beh,
0: no,
4: insomma,
1: fattore F. Per alcuni sicuramente.
0: No, fattore fresco intendevo.
5: No, pensavo robe di
0: posto, c'è fresco.
5: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
1: Questo fresco è in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica. E quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza?
5: 331 80 90 101.
1: Magari seguire un matrimonio. Arriva Bruno Mars.

0: una domanda.
1: Ciao.
0: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. Evviva il matrimonio.
2: Evviva!
3: Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
2: Sì.
3: 10 giorni in Puglia, questo chissà come lo, si no, sponda di orecchiette.
2: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma anche i funerali in Iran.
3: Sì,
2: vedo che
3: sì. Una settimana, capito? Certo.
4: Ciao banda,
1: ciao.
4: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e dietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me, mio marito. La seconda scelta, la seconda...
1: Qual è?
2: Qual è la seconda scelta?
5: Quale sarà la prima scelta?
1: Oh, Visciglia, cioè Filippo Visciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
2: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
1: Esatto.
6: No, lo vedono tutti.
3: Poi se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
1: Grande.
5: Benvenuti
1: Filippo.
5: A questa nuova puntata di Temptation Island. Giorgia, cosa hai provato quando hai visto Donald filtrare con Vladimir? Ah no, scusate, ho sbagliato scaletta.
6: Però era interessante,
5: volete che faccia battutine sulla mia ex o volete che parli delle storie più piccanti?
2: Ma quello che vuoi,
1: ogni tanto ti scappano,
5: Pensate, la mia trasmissione è vista ovunque.
6: Sì.
5: Ovunque.
1: È vero.
5: Avete visto? Ci sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
1: Ma nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
3: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
5: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation Island.
6: Addirittura.
5: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxi schermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé.
1: Per mettere Temptation Island.
5: Nessuno ha detto niente. E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
6: Ma infatti.
5: Chi se ne frega di Olise se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
2: Ma cosa dici?
6: Beh, certo.
1: No.
2: Bamba.
5: Chi se...
6: Sì, ha detto così.
5: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Eh? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
2: No.
5: Tegamè.
6: Tegamè.
2: Francese, lei.
5: Francese.
6: Bellissimo.
5: Vi terrò aggiornato.
2: Se sì? Filippo, se c'è Beyoncé ci può essere anche Tegamè in effetti.
5: Vi terrò aggiornati, ragazzi. Rimarrò con voi questa mattina.
3: Grazie.
1: Fantastico.
3: Ma la domanda che vi voglio fare: dopo tre Dembélé arriva un bamboleio.
1: Bamboleio. E c'è la musica qui su R101. Continua con Temper City. Self-aware. E sì, dovete stare attenti perché tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La banda di R101.
2: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
3: Nicola da Casalguidi, Pistoia. Per la banda, e Wiwa!
4: Ciao banda, sono la Crida.

ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Rama. Se volete tutte le info andate sul nostro sito r101.it e se volete cantare rimanete qui su

0: Zulala.
1: Sì, certo.
2: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
0: Indovina.
3: Era il mio sogno.
1: Ah, perché stai ancora dormendo?
3: No, era il mio... fare quella voce.
2: Buongiorno.
4: Il tuo sogno.
2: Le voci, le mille voci di Leonardo Bianchi.
4: Volete dire?
2: Le vostre voci.
4: Oh, mamma
2: sì, Chiara Oche, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos alla playa.
4: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Vaffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
1: Ah sì?
4: Sì.
1: Non me la ricordo mica.
4: Tipo, Paolo Vaffa.
1: Ah, grazie.
4: Capito?
1: Ah, che bella. Anche lì ci ha messo il mio nome.
2: C'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa. Sono così messa male stamattina.
0: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
3: Possiamo riascoltarlo.
1: Ha
3: ora?
1: Detto quello.
0: Ma veramente?
2: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Siamo su R101.
4: Beh, è solo noi.
2: Solo qui c'è Chiara Oche.
4: È solo noi e siamo sul canale 67.
2: 67.
1: Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
2: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Vamos a... E ci dite dove andate in vacanza.
4: Mamma mia.
1: L'ha appena detto. Quando prima lui
4: mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
1: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
2: Esatto,
1: a noi
2: vamos
1: piace.
2: A Castiglione della Pescaia.
1: Esatto.
4: Vamos in Capraia.
1: Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiara Oche si canta tutti insieme.
2: Dai,
4: resto a Vicarello.
2: Anche con Cristiano Militello. La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oche Summer Edition. Vamos alla playa su R101, mi raccomando.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: La banda di R101. Ewiwa! Musica e divertimento.
1: Al 101%.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. A Collegno, nel torinese, automobilista accoltella e uccide un pedone ottantenne dopo una lite. Fermato l'aggressore. Alle 23 di ieri la vittima stava parlando con un'altra persona in strada. Poi il diverbio, sfociato in tragedia, legato a motivi di viabilità. Trump accusa la Cina di aver influito sulle elezioni statunitensi e prepara le basi per chiedere modifiche al sistema di voto in vista dell'appuntamento di midterm. Alcune emittenti TV non trasmettono il discorso integrale. Il presidente USA minaccia di toglier loro le licenze. Nuovi raid USA in Iran. Missili su un aeroporto, colpiti ponti nel sud. Le guardie rivoluzionarie islamiche attaccano la base siriana di Al-Tanf. In febbraio gli USA ne hanno ceduto il controllo all'esercito di Damasco. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce. Lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per aver ucciso due ladri in fuga. A Genova, sentenza sul disastro di Ponte Morandi. 43 i morti, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex CEO di Autostrade, 12 anni. Per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni. Pene pesanti agli ex vertici ASPI. Soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. La morsa del caldo non molla la presa. Temporali e grandine al nord. 16 città da bollino rosso. Domani saranno 19. Tregua con calo termico da lunedì. La tenaglia sahariana allenterà la presa e le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: fare un applauso agli sposi.
1: Abbattiamoci
0: le mani.
2: Abbattiamo le mani agli sposi.
0: Sì, io
2: chi
0: sono
2: che si sposa?
0: Baso Nudo. E volevo fare l'applauso a una nuova coppia, al destino che le ha uniti, all'universo che ha fatto il tifo fra loro.
2: E hanno scelto Walter Nudo come
0: sì, soprattutto testimone, sì. Esatto. Organizzare una bella festa con un barbecue.
3: Bello.
2: Bello, se vuoi, noi stasera siamo in quella direzione.
1: Esatto, sì. Esatto. Ma adesso parliamo di muffa, fumo, puzza, rumori. È la stanza di Pierluigi Pardo? No, è...
2: È, povero Pardo. Sì, sì.
1: È l'albergo, l'albergo dove faceva sede la squadra norvegese, che hanno deciso di cambiare perché Haaland e i soci in questo posto non vogliono più stare.
4: Meglio ha messo l'albero magico alla ringa.
1: Anche.
4: Che loro in Norvegia.
1: A volte c'erano i complottisti, no, che pensavano che anche l'organizzazione molto spesso tendeva a dare postazioni disturbate, certo, alle apposta, squadre, per cercare di non fargli prendere sonno, farli innervosire.
2: Sì,
1: in maniera
2: ma dava
1: tale
2: ai
1: che
2: tifosi delle squadre avversarie
1: in maniera
2: anche
1: tale,
2: che questo si, rumori
1: si riverberasse poi sulla qualità atletica in campo.
2: Non vale, ecco.
1: Chissà se qualcuno ha remato contro i norvegesi al punto
2: che
1: tale esatto, al punto tale da spingerli a cambiare l'albergo di Miami, perché non va bene, troppa muffa, troppo fumo, troppa puzza.
4: E possono andare a Mar-a-Lago
1: anche.
2: Però pare che dovranno pagare loro la differenza per il nuovo albergo, perché quello gli era stato dato. Vabbè, quello, no, quello che passa il convento.
1: Ma scusa, hanno detto che
4: non ci commuove,
1: hanno detto che sono tutti ricchi, adesso si fanno i ricchi occhiosi per un cambio d'albergo. Vabbè, e allora da lì siamo partiti, perché insomma c'è quel posto dove siete sicuri di non prendere fregature.
2: Non ci deve essere la muffa e va bene, ecco, puzzare di fumo, però c'è quella caratteristica
1: che vi spinge a prenotare.
2: Esatto, non potete evitare di cercare un posto così, come?
5: L'acqua cristallina, blu, trasparente, pulita. Infatti quest'anno siamo andati in Sardegna, come 2 anni fa. Buongiorno banda, ciao a tutti da Letizia.
1: Ciao Letizia, Letizia sceglie la Sardegna per la bellezza delle sue acque.
4: Perché hanno le acque belle per antonomasia, ma in verità, questo ci rallegra molto, la qualità delle acque
1: italiana è molto alta.
4: È migliorata in alcune località, sono le quali magari che non sono le prime che ti vengono in mente quando uno pensa, no?
1: Correggimi se sbaglio, sono le bandiere blu che certificano questo,
4: sì,
1: giusto?
4: Sì, tipo quella dell'Ambro, ad esempio.
3: Quella è più azzurra.
1: Sì, ma è diventata blu dopo che è passata da tutto l'arcobaleno.
2: Volendo, anche l'idroscalo non ha fonti di inquinamento, il lago di Milano di fianco
1: sì?
2: Linate.
4: Beh, infatti.
2: Però, infatti la nostra amica non l'ha scelta come meta per le vacanze.
1: No.
2: Avanti.
6: Buongiorno banda.
2: Ciao.
6: Quest'anno in particolare abbiamo scelto le vacanze per cercare di far fare una bella esperienza naturalistica a mio figlio che compie 9 anni e andremo a fare un safari in Africa.
2: Bello.
6: In generale però di solito scegliamo sempre le mete poco turistiche, ci piace andare in posti dove non troviamo gente che rompe le scatole, in sostanza. Ciao.
2: Okay. Lì ci sta.
4: Avete sentito?
2: I Big Five dovranno vedere.
4: Che curiosità, la signora sentiva la stessa radio che sentivamo noi prima.
1: Sì, è appassionata.
2: Come scegliete le vacanze?

0: siamo noi, la banda di R101 siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre nel Morning Show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, buon venerdì. Oh, che bello, oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia.
2: Mi
0: dovresti mettere.
3: È vero.
0: Da parte di Cristiano Militella.
4: Auguri al nostro Peppino, stasera faremo saltare il tappo.
1: Quindi lui dice.
4: Uccideremo il vitello grasso e faremo saltare il tappo.
1: Perché pare di vitello grasso guardi sempre me.
4: Chissà. È così. Cari amici, sono reduce dal concerto di Sclera e basta.
0: Ah, è vero, a San Siro. Com'è ieri, hai visto Elodie, quindi.
4: Sì, perché ieri l'hashtag era babbo e basta. Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portarla al concerto. Una bella
0: Speravi
4: bocca.
0: Venisse bocciata in realtà.
4: No, non è vero, perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto. E quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiva, Geolier, Elodie, insomma, eccetera. È incredibile. Il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva nel video.
0: Preparati.
1: E perché questi adolescenti quando studiano poi non si ricordano più niente?
4: Quella è una domanda.
0: C'hanno in testa il testo di Sfera e basta.
4: Mi faccio spesso. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi del loro Beniamino.
0: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
3: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiat.
5: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso
0: certo
5: è bello, ma
0: potrei raccontare tutto quello che succederà tutto.
3: Cara Peppa, se sopravvivi,
1: sì, esatto.
0: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
4: Stasera diventi Peppa Rip.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con più svegli d'Italia.
3: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
0: 2-0.
3: Mbappé.
1: No, non è vero,
3: è la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare, che è il compleanno.
1: Il campionato va avanti, il fatto che non ci siamo ormai ce la siamo messa via.
3: Certo.
1: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. Che Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico.
0: Hanno vinto,
1: però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque anche loro.
0: Certo,
4: spiegamento
0: sì.
4: di forze.
1: Esatto. Però
0: dai, forse siamo arrivati a
4: Meglio
0: capire
4: così.
0: Che il calcio è uno sport,
1: esatto.
0: Che alla fine dobbiamo viverlo in questo modo.
3: Nuovo motto è Mbappé, Dembélé, semifinale.
6: Vabbè ragazzi, possiamo dirlo, vince la Francia.
1: Avete
6: dai.
1: Notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
4: Sì?
3: Sì, Messi.
4: Sì, sì.
0: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone, aveva detto
4: già dette tutte Gallo. Che lo manca lo Zimbabwe e poi ha detto tutte.
0: Ragazzi, questo gufare visto... anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma
6: c'è un attacco troppo forte, diciamoci. Dai,
0: quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi, sono le 7:07. Visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101: che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza?
3: Ah, okay. Mia moglie.
1: Non chi vi fa scegliere?
0: Cosa,
1: chi
0: ha scelto il posto?
1: Cioè, quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile. Certo.
0: Quel filtro che mettereste sulla ricerca di una vacanza.
4: Esatto. Non c'è il fattore F, purtroppo.
1: Il fattore F, no?
4: Beh,
0: fattore... per alcuni sicuramente.
4: No, fattore fresco intendevo.
1: No, pensavo robe di...
4: posto c'è fresco.
1: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
0: Posto fresco in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica e quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza?
1: 331 80 90 101.
0: Magari seguire un matrimonio, arriva Bruno.

0: Buongiorno banda.
1: Ciao.
0: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. Evviva il matrimonio.
2: Evviva!
3: Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
2: Sì.
3: 10 giorni in Puglia, questo chissà come lo, si
2: no,
3: sponda di orecchiette.
2: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma anche i funerali in Iran.
3: Sì,
2: vedo che
3: sì. Una settimana, capito? Certo.
4: Ciao banda,
1: ciao.
4: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e dietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me, mio marito. La seconda scelta, la seconda...
1: Qual è?
2: Qual è la seconda scelta?
5: Quale sarà la prima scelta?
1: Oh, Visciglia, c'è Filippo Visciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
2: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
1: Esatto.
6: No, lo vedono tutti.
3: Poi se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
1: Grande.
5: Benvenuti
1: Filippo.
5: A questa nuova puntata di Temptation Island. Giorgia, cosa hai provato quando hai visto Donald filtrare con Vladimir? Ah no, scusate, ho sbagliato scaletta.
6: Però era interessante,
5: Volete che faccia battutine sulla mia ex o volete che parli delle storie più piccanti?
2: Ma quello che vuoi,
1: ogni tanto ti scappano,
5: Pensate, la mia trasmissione è vista ovunque.
6: Sì.
5: Ovunque.
1: Ma è vero.
5: Avete visto? Ci sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
1: Ma nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
3: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
5: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation Island.
6: Addirittura.
5: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxi schermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé. Per
1: e
5: mettere Temptation Island. Nessuno ha detto niente. E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
6: Ma infatti.
5: Chi se ne frega di Olise se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
2: Ma cosa dici?
1: No.
2: Bamba.
5: Chi se...
6: Sì, ha detto così.
5: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
2: No.
5: Tegamè.
2: Tegamè. Francese, lei.
5: Francese.
6: Bellissimo.
5: Beh, vi terrò aggiornato.
2: Se sì? Filippo, se c'è Beyoncé ci può essere anche Tegamè in effetti.
5: Vi terrò aggiornati, ragazzi. Rimarrò con voi questa mattina.
3: Grazie.
1: Fantastico.
3: Grazie. La domanda che vi voglio fare: dopo tre Dembélé arriva un bamboleio, giusto?
1: Bamboleio. E c'è la musica qui su R101. Continua con Temper City. Self aware. E sì, dovete stare attenti perché tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: Ullala.
1: Sì, certo.
2: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
0: Indovina.
3: Era il mio sogno.
1: Ah, perché stai ancora dormendo?
3: No, era... fare quella voce.
2: Buongiorno.
4: Il tuo sogno.
2: Le voci, le mille voci di Leonardo Bianchi.
4: Volete dire?
2: Le vostre voci.
4: Oh, sì,
2: cara Chiara Oche, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos alla Playa.
4: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Baffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
1: Ah sì?
4: Sì.
1: Non me la ricordo mica.
4: Tipo, Paolo Baffa.
1: Ah, grazie.
0: Capito, che bella.
1: Così, anche lì ci ha messo il mio nome.
2: Okay, c'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa. Sono così messa male stamattina.
0: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
3: Possiamo riascoltarlo.
1: Ha
3: ora.
1: Detto quello.
0: Ma veramente?
2: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Siamo su R101.
4: Beh, solo noi.
2: Solo qui c'è Chiara Oche.
4: È solo noi e siamo sul canale 67.
2: Six seven.
1: Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
2: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Vamos a e ci dite dove andate in vacanza.
4: Mamma mia.
1: L'ha appena detto prima lui.
4: Mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
1: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
2: Esatto,
1: a noi
2: vamos
1: piace.
2: A Castiglione della Pescaia.
4: Vamos in Capraia.
1: Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiara Oche si canta tutti insieme.
2: Dai,
4: resto di Carello.
2: Con Cristiano Militello. La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oche Summer Edition. Vamos alla playa su R101, mi raccomando.

0: What About Us? Qua c'è il Tortorella Challenge, cara Pink, tocca.
1: No, no. Scusa Chiara, vogliamo ripetere quello che mi ha detto Paolo?
2: No, e lascialo lì.
1: No.
0: Io stavo ascoltando gli sfidanti, non lo so.
2: Brava Paolo. Chiara, molto meglio, vai no, con la sigla.
1: Sta sfornando delle perle, credibili.
0: Che sono troppo belle per questo spazio. Perché qua vince la battuta più brutta del giorno e questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Tortorella
4: Zella.
3: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e le zecche la battuta o
4: Felidello.
3: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere
4: la gente presta i vadrini ad Adinorfi e pensa li ridia il 40%. Hai capito?
0: È una storia che mi sta a cuore, effettivamente. Beh,
4: sì, torna. Perché anch'io li avevo prestati.
1: Oggi studio la voce di Adinorfi.
5: Dai, studio.
1: Sì, lo faccio domani come giorno.
4: No, lunedì.
0: È per quello che resisti tutte le mattine al Tortorella Challenge.
1: Perché? Scusate. E buttati via. Facciamo fare la battuta a Paolo o no?
5: No, ma io l'ho detta a voi, Michele. È troppo politicamente scorretta.
1: Esatto. Falla dai, Cristiano, dai.
4: Quale?
5: La dice
1: quella
5: Cristiano.
1: Detto Paolo.
4: Quale?
5: Quella di
4: Adinorfi. Ah, quella di Adinorfi. L'altro giorno è arrivata la notizia. L'hanno arrestato, no?
0: Ma vorrei dire. Domiciliari.
4: Era
0: sì.
4: Domiciliari, come prima misura, gli hanno affibbiato l'hula hoop elettronico. Allora, quindi. Diciamo,
2: però non si può ridere in questo spazio.
0: È vero,
4: diciamo che è una battuta che anni fa avremmo fatto a cuor leggero. Che
2: sì,
4: oggi
2: ma non si può
4: ci
2: fare
4: qualche scrupolo di più, ma non troppi. Abbiamo resistito tre giorni, poi alla fine si è fatta lo stesso. Ecco, ora l'abbiamo fatta.
2: Torniamo andando alla tristezza ufficiale.
0: Esatto, la tristezza delle figlie del mio calzolaio.
2: Ecco.
0: Che andranno in vacanza sole solette.
2: Oh, le...
5: aiuto.
0: È tutta un'altra storia questa.
1: Aiuto.
0: Ma arriveranno i nostri amici. Carlo Conti è stato scelto come giudice di gara.
1: Sì, ragazzi, sono pronto. Devo offendere qualche collega?
2: No.
0: Salutaci Leonardo Fiaschi che è lì con te. Beh. E ascolta bene
1: Callo Verdo.
0: Gli sfidanti di oggi, cominciamo così.
6: Fabio dalla provincia di Napoli, congiunto con Dini. Ho aggiornamenti sulle vacanze delle figlie del calzolaio. Alla fine ce ne va una sola perché l'altra è scarpata.
5: Le figlie del calzolaio, ne rimane una perché non è scarpata.
2: Bene.
5: Ok, ma avanti.
0: Ora si canta.
7: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta.
0: Vai.
7: Per il Tortorella Challenge di oggi.
5: Okay.
7: Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O suole mio.
5: O suole mio.
7: Ciao Piero da Fasano.
0: Ciao Piero.
5: Fasano, poi adesso che hai la cartina della Puglia mi dici dov'è che vado a trovarlo questo.
4: Okay. Fasano San Romano.
0: Ah, ragazzi, oggi la Puglia è protagonista, andiamo a Polignano.
8: Buongiorno, sono Paolo da Polignano a Mare.
0: Ciao.
8: Invece sapete cosa fa il mio calzolaio ogni volta che finisce di mangiare?
0: Cosa fa?
8: Fa sempre la scarpetta.
0: Certo.
8: Ciao.
5: Allora, Polignano in questi giorni è piena di intellettuali e di autori, perché c'è si parla di libri.
4: Ah,
5: cioè,
4: bello, sono stato.
0: Vero, le frasi
5: esatto,
0: scritte.
4: Sono stato una volta, meraviglia.
5: E tu
4: meraviglia.
5: Ci mandi ste schifezze. Ma non ti vergogni? Avanti.
4: C'è qualcuno che esce dalla calzoleria o...
5: Sentiamo.
0: Stamattina?
4: Sì. Andiamo al
0: bar con questa piccola amica.
9: Ciao R101, sono Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
9: Questa battuta per il Tortorella me l'ha consigliata mio papà.
0: Allora.
9: E ha detto che con questa devo vincere per forza. Mm. Un signore entra in un caffè. Splash.
0: Non ci credo.
9: Ciao, Sara da Bergamo, potete fare gli auguri a mio papà che oggi è il suo compleanno?
4: No.
9: Ciao.
5: Allora.
0: Allora, di solito sono i genitori che mandano avanti i bambini,
5: appunto.
0: In questo caso è la piccola che manda avanti il papà.
5: Ma perché se è lui che ha suggerito quella battuta si vergogna?
0: Da tutta la responsabilità.
4: Secondo me se pigli un dizionario e vai a Lemma Barzelletta, come spiegazione c'è questa quella del bar splash.
5: È possibile.
2: Ma alla grigliata di stasera il nostro vino saprà di tacco?
5: Oh mamma mia.
0: Oh. No. Abbiamo detto di
2: Speriamo
0: uscire
2: di
0: dall'argomento
2: no.
0: calzolaio.
2: Ah, perché siamo entrati al bar con quella schifezza. È meglio stare in calzoleria.
4: In effetti è vero.
5: Sentite l'ultima.
0: Vai.
10: Ciao banda, sono Elisa dalla provincia di Lecco. Come si chiama il fratello di Hello Kitty che è sempre malato? Bronchitti. Buona giornata.
2: Bronchitti saluta tanto.
4: Kitty.
1: Però è nuova.
0: casa.
4: Se non altro, ovviamente. Sì.
1: È nuova. La voglio a tale e quale.
0: Adesso. Carlo Conti stabilirà il vincitore di oggi.
1: Adesso io prendo 100 a caso da, tra i vostri ascoltatori e li farò. Tanto ormai quelli tale e quale sono sconosciuti. E adesso prenderò tra i vostri ascoltatori i protagonisti di tale e quale.
2: Dai, bravo.
1: Beh, lo vogliamo dire?
2: Dai. Sì.
1: And the winner is. Vediamo chi scende l'ascensore.
11: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge di oggi. Sapete qual è la canzone preferita dei Misti Vali? O Suole mio.
0: Oh Suole.
11: Ciao, Piero da Fasano.
4: Piero.
0: Oh Suole mio.
5: Era una scarpata in faccia a te.
2: Bravi.
0: Bravi, bravi. Dai. È stato un gran venerdì con il Tortorella Challenge.
5: Che adesso si prende la pausa.
0: Ti dispiace, sì, per tutti gli sfidanti che sono finiti nelle botole questa settimana. Vi veniamo a recuperare entro lunedì. Dai, facciamo così.
5: Benissimo.
0: Quando tornerà alle 8 il Tortorella Challenge.
4: È un

0: Aia. Su R101.
1: Aia.
0: Un fallo? C'è
1: no.
0: stato.
1: Qualcuno ha chiamato il VAR. Ma.
0: Calcio d'angolo per sì. R101.
2: Andiamo a rivederlo, Fabio.
0: Ah.
2: A risentirlo.
0: Tra l'altro, auguri a Lele Adani oggi. È il suo compleanno.
2: Sì. Grazie, un grandissimo percorso.
0: Lo stesso giorno del nostro Giuseppe Milano, che in pochissimi minuti sta riorganizzando tutte le vostre voci per cantare tutti insieme nel Karaoke Summer Edition. Vamos alla playa.
1: Certo.
0: Però sentiamo Sovar, cosa avrò mai
3: dai,
0: detto? Karaoke Summer Edition della banda di R105. Musicali di sempre.
1: Hai detto 105.
3: E nessuno la.
1: Sì, siamo così abituati a non darti retta.
3: Esatto.
1: Che non l'abbiamo non notato bene. Subito. E l'ha fatto. Ci sono guardati Peppino e Scooby-Doo.
0: E
1: ha detto, ma l'ha detto? Sì, l'ha detto. No, sì, l'ha sì. detto. Cosa ha detto? Ha detto questo. No, risentiamolo.
0: Vabbè. Allora,
1: ecco.
0: Facciamo meno 4 e su R101 può partire il Karaoke.
4: Su R101.

0: Bravi, bravi.
1: Un bel coretto per fare il controcoro del karaoke, perché qui si canta ogni venerdì. Durante l'anno facciamo una catena di canzoni, vi lasciamo con una parola e cantate tutte quelle che vi vengono in mente con quella determinata parola. D'estate e a Natale cantiamo tutti la stessa canzone, un po' come più classicamente funziona il karaoke.
2: Beh, oggi abbiamo preso quello che è l'inno dell'estate italiana ormai da quando è uscito sto pezzo, no?
3: Da 45 anni, direi.
1: Sì. Esatto, dall'83.
2: Esatto, Michael e Johnson, prima che si separassero, diventassero Johnson e Johnson, ma poi facevano shampi.
1: Ecco. Ad oggi mettere delle parole in spagnolo in una canzone tormentone estiva è normale, invece all'epoca fu una scelta controcorrente. Tra l'altro questo è anche diventato l'inno calcistico di una squadra belga.
2: Davvero?
1: E quest'anno sono un po' nel nostro
2: cuore.
1: Sono
2: lanciati i belgi.
1: Dell'Union Saint-Gillois. Ogni volta che la formazione segna un gol in casa, parte questa. Esatto.
2: Ma tu pensa.
1: E questa invece è la versione della banda di RG.

0: Guarda che calore. Non già faccio più. Un bagno di sudore. Andiamo a lavorare.
1: Bravo.
0: Vamos a Caresto. Vicino a Carimango.
2: Ah, grazie.
3: Vamos in Croazia.
0: Stamos alla casa. Perché non tengo dinero. Canungia faccio più.
4: Vamos a Poche Verde. Che se spende poco. Certo, l'acqua non è limpida. E non sei manco Puglia.
0: Vamos in Romagna.
5: Ci sta.
0: Vamos in Romagna.

0: è vero, è vero.
1: E comincia di stare. Oh oh oh oh. Su Radio 105. Oh oh oh oh. Mandatela alla playa. Oh oh oh. Ciao banda.
2: Ciao, ciao, ciao. Ma che bravi!
3: Meravigliosi, bravissimi.
0: L'ultima era la direttrice di Radio 105.
2: Sì, è Barbara. Ragazzi, ma ci state dando delle soddisfazioni incredibili.
4: Pazzesche. Vincevamos a Caresto, sì, in provincia di Carimanto.
2: Esatto.
3: Bellissimo. Bellissimo.
2: Bravi, bravi, bravi, bravi.
0: Bella.
3: Il Karaoke Summer Edition con i tormentoni musicali più belli delle estati italiane.
4: Ecco, lo rifacciamo anche domani? No.
0: No,
3: domani è sabato. Torna venerdì prossimo su R101.

0: vogliamo fare un applauso agli sposi.
1: Abbattiamoci
0: le mani.
2: Abbattiamo le mani agli sposi.
0: Sì, io
2: chi è che si sposa?
0: Baso Nudo. E volevo fare l'applauso a una nuova coppia, al destino che le ha uniti, all'universo che ha fatto il tifo fra loro.
2: E hanno scelto Walter Nudo come
0: sì, testimone, sì. Esatto. Organizzare una bella festa con un barbecue.
3: Bello.
2: Bello, se vuoi, noi stasera siamo in quella direzione.
4: Esatto, sì. Esatto. Ma adesso parliamo di muffa, fumo, puzza, che rumori. È la stanza di Pierluigi Pardo? No, è...
2: È, sì.
4: È l'albergo, l'albergo dove faceva sede la squadra norvegese, che hanno deciso di cambiare perché Haaland e soci in questo posto non vogliono più stare.
5: Meglio ha messo l'albero magica la ringa.
4: Anche
5: che loro in Norvegia.
4: A volte c'erano i complottisti, no, che pensavano che anche l'organizzazione molto spesso tendeva a dare postazioni disturbate, certo, alle apposta, squadre, per cercare di non fargli prendere sonno, farli innervosire.
2: Sì,
4: in maniera tale che
2: i tifosi delle squadre avversarie,
4: in maniera tale che questo
2: si
4: riverberasse poi sulla qualità atletica in campo.
2: Non vale. Ecco.
4: Chissà se qualcuno ha remato contro i norvegesi al punto tale esatto, al punto tale da spingerli a cambiare l'albergo di Miami, perché non va bene, troppa muffa, troppo fumo, troppa puzza.
5: E possono andare a Mar-a-Lago
4: anche.
2: Però pare che dovranno pagare loro la differenza per il nuovo albergo, perché quello gli era stato dato, vabbè, quello, quello che passa il convento.
4: Ma scusa, hanno detto che
5: non ci commuove,
4: hanno detto che sono tutti ricchi, adesso si fanno i ricchi docchiosi per un cambio d'albergo. Vabbè, e allora da lì siamo partiti, perché insomma c'è quel posto dove siete sicuri di non prendere fregature.
2: Sì, non ci deve essere la muffa, e va bene, ecco, puzzare di fumo, però c'è quella caratteristica
4: che vi spinge a prenotare.
2: Esatto. Non potete evitare di cercare un posto così, come
6: l'acqua cristallina, blu, trasparente, pulita. Infatti quest'anno siamo andati in Sardegna come 2 anni fa. Buongiorno banda, ciao a tutti da Letizia.
2: Ciao,
4: ciao Letizia. Beh, sì. Letizia sceglie la Sardegna per la bellezza delle sue acque,
5: perché hanno le acque belle per antonomasia. Ma in verità, e questo ci rallegra molto, la qualità delle acque
4: italiana è molto alta,
5: è migliorata in alcune località. Sono le quali magari che non sono le prime che ti vengono in mente quando uno pensa, no?
4: Correggimi se sbaglio, sono le bandiere blu che certificano questo,
5: sì,
4: giusto?
5: Tipo quella dell'Ambro, ad esempio.
3: Beh, quella proprio azzurra.
4: Sì, ma è diventata blu dopo che è passata da tutto l'arcobaleno.
2: Volendo, anche l'idroscalo non ha fonti di inquinamento, il lago di Milano di fianco.
4: Ah, sì?
5: Beh, infatti.
2: Però, infatti la nostra amica non l'ha scelta come meta per le vacanze.
4: No.
2: Avanti.
7: Buongiorno banda.
2: Ciao.
7: Quest'anno in particolare abbiamo scelto le vacanze per cercare di far fare una bella esperienza naturalistica a mio figlio, che compie 9 anni, e andremo a fare un safari. In Africa.
2: Bello.
7: E in generale però di solito scegliamo sempre le mete poco turistiche, ci piace andare in posti dove non troviamo gente che rompe le scatole, in sostanza. Ciao.
2: Okay. Beh, lì
5: bella.
2: Ci sta.
5: Avete sentito?
2: I Big Five dovranno vedere.
5: Che curiosità, la signora sentiva la stessa radio che sentivamo noi prima.
4: Sì, sì, è appassionata.
2: Come scegliete le vacanze?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. A Collegno, nel torinese, automobilista accoltella e uccide un pedone ottantenne dopo una lite. Fermato l'aggressore. Alle 23 di ieri la vittima stava parlando con un'altra persona in strada. Poi il diverbio, sfociato in tragedia, legato a motivi di viabilità. Trump accusa la Cina di aver influito sulle elezioni statunitensi e prepara le basi per chiedere modifiche al sistema di voto in vista dell'appuntamento di midterm. Alcune emittenti TV non trasmettono il discorso integrale. Il presidente USA minaccia di toglier loro le licenze. Nuovi raid USA in Iran. Missili su un aeroporto, colpiti i ponti nel sud. Le guardie rivoluzionarie islamiche attaccano la base siriana di Al-Tanf. In febbraio gli USA ne hanno ceduto il controllo all'esercito di Damasco. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce. Lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per aver ucciso due ladri in fuga. A Genova, sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex CEO di Autostrade, 12 anni. Per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni. Pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. La morsa del caldo non molla la presa, temporali e grandine al nord, 16 città da bollino rosso, domani saranno 19. Tregua con calo termico da lunedì. La tenaglia sahariana allenterà la presa e le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Rama. Se volete tutte le info andate sul nostro sito r101.it e se volete cantare rimanete qui
1: su R101, il

0: Beh,
1: sì, certo.
2: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
0: Indovina.
3: Era il mio sogno.
1: Ah, perché stai ancora dormendo?
3: No, era... fare quella voce.
2: Buongiorno.
4: Il tuo sogno.
2: Le voci, le mille voci di Leonardo Bianchi.
4: Volete dire?
2: Le vostre voci.
4: Oh, sì,
2: Chiara Oche, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos alla Playa.
4: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Baffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
1: Ah sì?
4: Sì.
1: Me la ricordo mica. Tipo,
4: Paolo Baffa.
1: Ah, grazie.
0: Capito, che bella.
1: Così, anche lì ci ha messo il mio nome.
2: Okay. C'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa.
1: Sono
2: così messa male stamattina.
0: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
3: Possiamo riascoltarlo.
1: Ha
3: ora.
1: Detto quello.
0: Ma veramente?
2: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Siamo su R101.
4: Beh, è solo noi.
2: Solo qui c'è Chiara Oche.
4: È solo noi. Siamo sul canale 67.
2: Beh, 67. Sì.
1: Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale. Quindi tanto valeva fare i nomi.
2: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Vamos a. E ci dite dove andate in vacanza.
4: Mamma mia.
1: L'ha appena detto. Quando prima lui
4: mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
1: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
2: Esatto,
1: a noi
2: vamos a Castiglione della Pescaia.
1: Esatto. Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il chiaro che si canta tutti insieme.
2: Dai,
4: resto di Carello.
2: Con Cristiano Militello. La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oche Summer Edition Vamos alla Playa su R101, mi raccomando.

0: What About Us? Qua c'è il Tortorella Challenge, cara Pink, tocca.
1: No, no. Scusa Chiara, volevo ripetere quello che mi ha detto Paolo.
2: No, fuori onda. E lascialo lì.
1: No.
0: Io stavo ascoltando gli sfidanti, non lo so.
2: Brava Paolo. Chiara, molto meglio, vai no, con la sigla.
1: Sta sfornando delle perle incredibili.
0: Che sono troppo belle per Norfra, questo diciamo. Spazio. Perché qua vince la battuta più brutta del giorno e questa è la sfida.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Presta i vadrini ad Adinorfi e pensa li ridia al 40%. Hai capito?
2: È una storia che mi sta a cuore, effettivamente. Beh.
1: Sì. Sì, torna. Perché anch'io li avevo prestato.
3: Studio la voce di Adinolfi.
4: Dai, studio.
3: Sì, lo faccio domani come
1: giorno. No, sì. lunedì.
2: È per quello che resisti tutte le mattine al Tortorella Challenge.
3: Perché? Scusate. E buttati via. Facciamo fare la battuta a Paolo o no?
5: No, ma io l'ho detta a voi, mica. È troppo. È politicamente scorretta.
3: Esatto. Falla a te, Cristiano, dai.
1: Quale?
5: La dice Cristiano.
3: Detto Paolo.
1: Quale?
5: Quella di
3: Adinolfi. Battuta.
1: Ah, quella di Adinolfi. L'altro giorno è arrivata la notizia. L'hanno arrestato, no?
2: Ma vorrei dire. Domiciliari.
1: Sì. Ai domiciliari, come prima misura, gli hanno affibbiato l'hula hoop elettronico. Allora, quindi. Diciamo,
6: però non si può ridere in questo spazio.
2: È vero,
1: diciamo che è una battuta che anni fa avremmo fatto a cuor leggero. Che
6: sì,
1: oggi,
6: ma non si può
1: ci
6: fare
1: qualche scrupolo di più, ma non troppi. Abbiamo resistito tre giorni, poi alla fine si è fatta lo stesso. Ecco, ora l'abbiamo fatta. Ma
6: torniamo alla tristezza ufficiale.
2: Esatto, la tristezza delle figlie del mio calzolaio.
6: Ecco.
2: Che andranno in vacanza sole e solette.
6: Oh,
2: È tutta un'altra storia questa. Ma arriveranno i nostri amici. Carlo Conti è stato scelto come giudice di gara.
3: Sì, ragazzi, sono pronto. Devo offendere qualche collega?
6: No.
2: Salutaci Leonardo Fiaschi che è lì con te. E ascolta bene
3: Carlo Verdone.
2: Gli sfidanti di oggi, cominciamo così.
7: Fabio dalla provincia di Napoli, congiunto con Dini. Ho aggiornamenti sulle vacanze delle figlie del calzolaio. Alla fine ce ne va una sola perché l'altra è scarpata.
5: Le figlie del calzolaio, ne rimane una perché una è scarpata.
6: Bene.
5: Ok, ma avanti.
2: Ora si canta.
8: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta. Vai. Per il Tortorella Challenge di oggi.
5: Okay.
8: Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O suole mio.
3: O
5: suole mio.
8: Ciao Piero da Fasano.
2: Ciao Piero
5: Fasano, poi adesso che hai la cartina della Puglia mi dici dov'è che vado a trovarlo questo.
1: Okay. Fasano San Romano.
2: Ragazzi, oggi la Puglia è protagonista, andiamo a Polignano.
9: Buongiorno, sono Paolo da Polignano a Mare.
2: Ciao.
9: Invece sapete cosa fa il mio calzolaio ogni volta che finisce di mangiare?
2: Fa
9: sempre la scarpetta.
2: Certo.
9: Ciao.
5: Bene. Allora, Polignano in questi giorni è piena di intellettuali e di autori, perché si parla di libri.
1: Ah, vero, sono stato.
2: Vero, le frasi scritte.
1: Sono stato una volta, meraviglia.
5: E tu
1: meraviglia.
5: Ci mandi ste schifezze. Ma non ti vergogni? Avanti.
1: C'è qualcuno che esce dalla calzoleria o...
5: Sentiamo.
2: Stamattina?
1: Sì.
2: Andiamo al bar con questa piccola amica.
10: Ciao R101, sono Sara da Bergamo.
2: Ciao Sara.
10: Questa battuta per il Tortorella me l'ha consigliata mio papà.
2: Allora.
10: E ha detto che con questa devo vincere per forza. Un signore entra in un caffè. Splash.
2: Non ci credo.
10: Ciao, Sara da Bergamo, potete fare gli auguri a mio papà che oggi è il suo compleanno?
1: No.
10: Ciao.
2: Di solito sono i genitori che mandano avanti i bambini.
5: Appunto.
2: In questo caso è la piccola che manda avanti il papà.
5: Ma perché se è lui che ha suggerito quella battuta si vergogna?
2: Da tutta la responsabilità.
1: Secondo me se pigli un dizionario e vai a Lemma Barzelletta, come spiegazione c'è questa quella del bar splash.
5: È possibile.
6: Paolo. Ma alla grigliata di stasera il nostro vino saprà di tacco?
5: Oh mamma mia.
2: Oh. Abbiamo detto di uscire dall'argomento calzolaio.
6: Ah, perché siamo entrati al bar con quella schifezza. È meglio stare in calzoleria.
1: In effetti è vero.
5: Sentite l'ultima.
2: Vai.
11: Ciao banda. Sono Elisa dalla provincia di Lecco. Come si chiama il fratello di Hello Kitty che è sempre malato? Bronchitti. Buona giornata.
6: Kitty saluta tanto.
1: Kitty.
3: Però è nuova.
2: Esatto.
1: Se non altro sì.
3: È nuova. La voglia tale e quale.
2: Carlo Conti stabilirà il vincitore di oggi.
3: Adesso io prendo gente a caso tra i vostri ascoltatori e li farò. Tanto ormai quelli tale e quale sono sconosciuti. E adesso prenderò tra i vostri ascoltatori i protagonisti di tale e quale.
6: Dai,
3: beh, lo vogliamo dire?
6: Dai.
2: Sì.
3: And the winner is. Vediamo che scende l'ascensore.
8: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge di oggi. Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali?
6: Dai.
8: O suole mio.
4: Ciao, Piero da Fasano.
5: Piero,
2: Suole mio.
5: Era una scarpata in faccia a te.
6: Bravi.
2: Bravi, bravi. Dai. È stato un gran venerdì con il Tortorella Challenge.
5: Che adesso si prende la pausa.
2: Ti dispiace, sì, per tutti gli sfidanti che sono finiti nelle botole questa settimana. Vi veniamo a recuperare entro lunedì. Dai, facciamo così.
5: Benissimo.
2: Quando tornerà alle 8 il Tortorella Challenge.
5: E

0: Aia. Su R101.
1: Aia.
0: Un fallo? C'è
1: no.
0: stato.
1: Qualcuno ha chiamato il VAR. Ma.
0: Calcio d'angolo per sì. R101.
2: Andiamo a rivederlo, Fabio.
0: Ah.
2: A risentirlo.
0: Tra l'altro, auguri a Lele Adani oggi. È il suo compleanno.
2: Sì? Grazie, un grandissimo percorso.
0: Lo stesso giorno del nostro Giuseppe Milano, che in pochissimi minuti sta riorganizzando tutte le vostre voci per cantare tutti insieme nel Karaoke Summer Edition. Vamos alla playa.
1: Certo.
0: Però sentiamo Sovar, cosa avrò mai detto?
2: Dai,
0: Karaoke sì. Summer Edition della banda di R105.
1: Hai detto 105
2: e nessuno la
1: sì, siamo così abituati a non darti retta.
2: Esatto.
1: Che non l'abbiamo notato subito. E l'ha fatto, ci sono guardati Peppino e Scooby-Doo
0: e
1: ha detto, ma l'ha detto? Sì, l'ha detto. No, sì, l'ha sì. detto. Cosa ha detto? Ha detto questo. No, risentiamolo.
0: Vabbè. Allora,
1: ecco.
0: Facciamo meno 4 e su R101 può partire il Karaoke.
3: Su R101.

corretto per fare il controcoro del karaoke, perché qui si canta ogni venerdì. Durante l'anno facciamo una catena di canzoni, vi lasciamo con una parola e cantate tutte quelle che vi vengono in mente con quella

0: cantiamo tutti la stessa canzone, un po' come più classicamente funziona il karaoke.
1: Beh, oggi abbiamo preso quello che è l'inno dell'estate italiana ormai da quando è uscito sto pezzo, no?
2: Da 45 anni, direi.
0: Sì. Esatto, dall'83.
1: Esatto, Michael e Johnson, prima che si separassero e diventassero Johnson & Johnson, ma poi facevano sciampi.
0: Ecco. Ad oggi mettere delle parole in spagnolo in una canzone tormentone estiva è normale, invece all'epoca fu una scelta controcorrente. Tra l'altro questo è anche diventato l'inno calcistico di una squadra belga.
1: Davvero?
0: E quest'anno sono un po' nel nostro cuore.
1: Sono lanciati i belgi.
0: Dell'Union Saint-Gilloise. Ogni volta che la formazione segna un gol in casa, parte questa, esatto.
1: Ma tu pensa.
0: E questa invece è la versione della banda di RG.

0: Guarda che calore. Non già faccio più. Un bagno di sudore. Andiamo a lavorare.
1: Bravo.
0: Vamos a Caresto. Vicino a Carimango.
2: Ah, grazie.
3: Vamos in Croazia.
0: Stamos alla casa. Perché non tengo dinero. Canungia faccio più.
4: Vamos a Foce Verde. Che se spende poco. Certo, l'acqua non è limpida. E non sei manco Puglia.
0: Vamos in Romagna.
5: Ci sta.
0: Vamos in Romagna.

0: è vero, è vero.
1: Si è convinta di stare. Oh oh oh, oh, oh. Su Radio 105, oh, oh, oh, oh. Mandatela alla playa, oh, oh, oh. Ciao banda.
2: Ciao, ciao, ciao. Ma che bravi.
3: Meravigliosi, bravissimi.
0: L'ultima era la direttrice di Radio 105.
2: Sì, è Barbara. Ragazzi, ma ci state dando delle soddisfazioni incredibili.
3: Pazzesche.
4: Vince, vamos a Caresto, sì, in provincia di Carimango.
2: Esatto.
3: Bellissimo.
2: Bravi, bravi, bravi,
0: bella,
2: bravi.
0: Bella.
3: Il Karaoke Summer Edition con i tormentoni musicali più belli delle estati italiane.
4: Ecco, lo rifacciamo anche domani? No,
0: no,
3: domani è sabato. Torna venerdì prossimo su R101.

0: Ululala.
1: Allora chissà perché, proprio perché deve offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
2: È una rima un po' forzata, la trovo.
1: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101, e a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite a da voi, bambini, sì, con i genitori
0: allo stadio,
1: sul pullman della scuola allo stadio anche, ma storpiata sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione,
0: dai, forza, i primi,
1: dai, courage.
3: Per quest'anno non cambiare, stessa radio sul canale.
0: Bravo
1: Militello, ha pagato la colazione a tutti quanti noi.
2: Non sta dicendo questo, sì? Si è fermato, scusa,
1: arriva.
4: E come l'anno scorso,
1: cosa è successo l'anno scorso?
4: Sul mare col pattino.
1: Brava, proprio così.
4: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani. Nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
2: Le donne. Stava meglio
5: Paolo Dini.
1: Che fa?
5: Non cambiare.
2: No.
5: Stessa spiaggia, stesso bare.
2: L'anno scorso col patino e mi feci un bel rodino. Bagnino.
0: Che bella storia.
1: Senti qua.
6: Per quest'anno vado al mare.
1: Bravo.
6: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso proprio più.
5: E come Ricky Russo.
0: Eccolo.
5: Le fiasche Militello.
0: Ma questo è chiaro.
2: Questa voce non mi ci credo.
5: Vedremo quel budello de tu, ma tu, no.
0: Ma come
5: tu,
0: si permette?
7: Quest'anno non cambiare. Stessa radio, stesso mare.
1: Sì.
7: Con la banda.
0: Sì.
7: Procediamo.
0: Sì.
7: E andiamo tutti al mare, tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon'estate.
3: E come l'anno scorso, con Dini sul divano.
1: Perché sul divano?
0: Sempre sul divano.
3: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
1: Bravo. Bravi.
8: Per quest'anno ai mondiali non ci siamo andati, no.
0: Ci siamo accorti.

0: dormire per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi. Allora devo dire che le ragazze, le donne hanno sempre una marcia in più, però
2: tranne una che hanno buttato lì nel mezzo,
1: che dice io vado ma poi torna, vado ma rimango lì.
2: E Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va e lascia qui le macerie.
1: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il karaoke, il chiaroke, sì, perché questo nella versione chiarakiri, in questo caso specifico, quella usanza cinese di, ecco, di suicidarsi con la katana. Giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
2: Te fai all you can drink.
1: All you can drink, esatto. Allora il chiaroke torna puntuale la prossima settimana.

0: 101. Ci segnalano da più parti problemi di maltempo, soprattutto sì, nord Italia. Sì. Si parla di vento forte, di piogge pesanti, in alcuni casi anche di grandine, alberi abbattuti, eccetera.
1: E di allagamenti sulla 1 all'altezza di Lodi, ecco, se non ho capito male.
0: Stringete i denti perché sono tempi estremi questi.
1: Tanto tuonò che piove che è arrivato anche Edu Mondino dal settimo piano senza passare dal sesto, direttamente al primo.
0: È sceso direttamente aggrappato a una goccia.
1: Ci è grandinato un Mondino qua.
0: Grandinato
1: nello studio.
0: Un Mondino nello studio. Quella volta che avete pagato pegno, perché? Perché Marc Cucurella, il difensore spagnolo, quel folletto con un salice piangente in testa che corre come un pazzo, eccetera, eccetera.
1: Detto il Ciringhito a causa della sua acconciatura, vi ricordo, un chiosco.
0: La gente va sotto all'ombra quando c'è troppo sole. Infatti, il tempo in cui si fermano.
1: Hydration.
0: Ecco, lo fanno lì sotto perché stanno.
1: La Spagna lo fa lì. All'ombra di Cucurella. Ci vediamo all'ombra di Cucurella tra due minuti.
0: E a me viene sempre. Cucurella mi viene sempre in mente Cucureddu, che era Antonello invece.
1: Mitico.
0: Che ha fatto? Che ha fatto Cucurella? Cucurella dice: Se vinciamo la Coppa del Mondo, che fa? Lui ha detto che si tatua la faccia del suo allenatore.
2: Dove se la tatua?
1: Della fuente.
0: Sul corpo, dove che si tatua?
2: In quale posto?
0: Non l'ha detto.
1: Perché della fuente va tatuato in frente proprio.
2: In
1: frente.
0: E se era Di Pietro andava tatuato dietro.
1: Meno male.
0: Ok, quindi lui ha detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia dell'allenatore, che non è neanche un bel vedere.
1: Sera Gargiulo. No, così.
0: Vabbè, mo adesso arriva anche Randazzo.
1: Va bene, rimaniamo su della fuente.
2: Queste promesse non si fanno, non si dovrebbero fare.
1: Bravo,
2: a livello scaramantico, soprattutto di venerdì 17.
1: Primo, seconda di poi stanno imperversando in giro anche quelli che invece si erano già tatuati, pieno di tifosi inglesi che si erano già tatuati la Coppa del Mondo. No. Sì, ce ne sono sempre tre o quattro bischeri a livello globale. Che c'è la globalizzazione del bischero anche, non solo dei mercati.
2: Sì.
1: E ci sono quelli che avevano la Coppa del Mondo e che chiaramente
0: e adesso
1: dovranno,
0: che fanno?
1: Non lo so, metteranno Marilyn Monroe.
0: Vabbè, allora Cucurella ha detto questo e quindi lui è un fioretto, no? Dice: se succede questo faccio sta cosa. È capitato sicuramente anche tra le vostre conoscenze o voi in prima persona. Io conosco un tizio, anche lì non ricordo la contesa, il nome è. So che se avesse ha percorso il paese in mutande in pieno giorno, ha fatto tutta la vasca ed è tornato indietro.
2: Che bellezza.
1: C'è una bella foto in bianco e nero di un distinto signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello: io sono della Lazio. Probabilmente era un romanista che aveva perso un derby.
0: Certo.
1: E che è una foto degli anni 50, che c'era in mutande, scarpe, costretto a fare il giro dell'isolato brandendo questo cartello.
0: 3318090101, sentiamo uno tra voi.
1: Vai.
3: Ciao, era 101, vada da Brescia. È successo un mio amico, quando c'era Mourinho che allenava l'Inter, ha detto: se facciamo il triplete mi raso a zero. E infatti è arrivato a casa, non aveva più il capello. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Però è onore a lui che ha rispettato l'impegno, perché c'è gente che la spinge e poi non lo fa.
1: Ricordiamo che German Camoranesi, dopo la finale, quella di Berlino 2006, si fece tagliare i capelli e nel viaggio di ritorno la mattina dopo in aereo, Cannavaro li tagliò anche a Gattuso e a De Rossi.

0: A proposito di destinazioni, io ogni tanto mi sveglio la mattina e mi chiedo come posso essere utile.
1: Ecco, ti dai una risposta?
2: Guarda, se vuoi ti do io una destinazione. Ti posso mandare io in una destinazione.
0: E allora mi viene in mente, potresti mettere in guardia la gente dai recenti tentativi di truffa.
3: Frutta.
0: Perché si ingegnano sempre più questi che vogliono fregare il prossimo. E allora è complice la situazione delle vacanze, no? Le famiglie che sono alle prese con l'imbarco di un traghetto in stazione ad aspettare il treno che finalmente porta in vacanza in aeroporto, sì. Ed è lì che sembra essere realizzata una delle ultime idee di questi che ci provano. Cosa accade? È stato segnalato a Malpensa, ma non è detto che se la cosa funzioni poi possa anche diffondersi. Prima dei controlli della sicurezza arrivano in 3 o 4 in un apparente uniforme con tanto di metro e si mettono a misurare i bagagli delle persone, ok? Cercando di farti capire che non puoi portarlo a bordo perché sono cambiate le dimensioni, la compagnia aerea non ha fatto in tempo ad avvertirti, eccetera, eccetera. Si rivolgono soprattutto agli stranieri e non è un bel benvenuto in Italia per queste persone. E cosa accade? Succede che ti chiedono soldi della serie qua, se mi dà 70 euro allora a quel punto possiamo imbarcare.
2: Ecco.
0: Ti rilasciano la ricevuta, ok? Ti rilasciano la ricevuta e sembra tutto fatto con i crismi e quindi la gente poi va tranquilla senza sapere che ha buttato 70 euro perché questi che non sono autorizzati da niente, nessuno, e fanno le cose probabilmente negli angoli non bui ma quelli poco frequentati, beccano i turisti che scendono dal taxi e li beccano lì, eccetera. Vabbè, eccetera.
2: Più però che crismi è enteroclismi.
0: Esatto. State attenti. Allora, torniamo a bomba sul tema di oggi, da Cucurella che fa il pegno, si tatua l'allenatore se vincono il mondiale, il pegno che avete visto o che ha reso voi protagonisti. Via.
4: Buongiorno, sono Carlo da Udine. Ciao. Io posso dirvi che quando ho preso il diploma ed eravamo ancora in bianco e nero qualche decina di anni fa, assieme ai miei due compagni di classe maschi abbiamo fatto voto alla Madonna di Barbana, che si trova nella laguna di Grado, di andare a piedi a ringraziarla. Ebbene, siamo stati diplomati tutti e tre, e tutti e tre da Udine ci siamo fatti i 44 chilometri a piedi durante la notte, arrivati a Grado, preso il vaporetto e andati a messa al santuario di Barbana, che vi consiglio di visitare. Quello era un voto e il voto è stato fatto. E
0: un voto per i buoni voti. Hai capito?
2: Grande Barbana.
0: Conosci?
2: Come no?
0: Certo. Mi piace, mi ci porti prima o poi. Un altro.
5: Ragazzi, quella volta che paga il pegno era il giorno del mio compleanno, avevo perso una scommessa e la penalità era che io bevessi un bicchiere di whisky, un bicchiere quindi pieno fino all'urlo, tutto di un fiato. Ovviamente 19enne, non ero una bevitrice, lo feci come una stupida e mi accollassai. E immediatamente mi accollassai.
1: Si è ripresa oggi per dirci questa cosa.
0: Non si fanno queste cose.
2: Nel 2006 andai a Berlino. Ti ricordi una volta che andavamo
1: in mondiale? Ma signori, è un aneddoto bello questo.
0: Facciamo
1: la sigla.
0: Nonostante i nostri consigli sei comunque andato in Germania.
2: Andai in Germania.
0: Non si deve mai.
2: Ne valse la pena perché vabbè, poi il Cannavaro, alzò la coppa, eccetera, eccetera. Ma a proposito di voti fatti, incontrai e filmai anche, mandandolo poi a Striscia, in un filmato che poi ha fatto epoca perché è diventato un po' filmato a cui sono più legato nella mia carriera. Abbiamo riproposto anche l'altro giorno facendo mille visualizzazioni. Questo ragazzo indossava una maglietta sulla quale c'era scritto: Arianna, se vinciamo ti sposo. Poi, siccome forse gli è venuta qualche riserva, girandosi dietro sulla maglietta c'era scritto: sto scherzando. Quindi
0: non si è capito.
2: Non si è capito bene come è andata a finire, se poi si è sposato o no. Abbiamo provato a fare degli appelli con Arianna per vedere.
1: Anche perché poi hanno vinto, quindi.
2: Appunto. Quindi non so se poi Arianna è passata all'incasso oppure no.
0: Magari a casa loro.
1: Si sarà sposato.

0: così come c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando,
1: cioè,
0: no?
1: Può essere anche una cosa in itinere, cioè della serie, se viene la fine del mondo io smetto di bere.
2: Vabbè, guarda,
0: avevamo detto le
2: ci
0: scommesse,
2: crediamo,
0: non le fantasie, diciamo, no, così. Ecco. Mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, in periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese vinse 4 partite di fila, che a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dov'è via Caraglio, esatto, il percorso,
0: E insomma sono 13 km e mezzo, e poi c'è anche la pettata di Superga, quindi insomma

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Donald Trump accusa la Cina. Nel 2020 ha rubato i dati di 220 milioni di elettori. Il presidente degli Stati Uniti, nel suo discorso alla nazione, ha annunciato la declassificazione di documenti che rivelano vulnerabilità scioccanti del sistema elettorale americano. Pechino replica, sono pure invenzioni. Altra notte di raid USA sull'Iran, è la sesta consecutiva. Colpiti diversi ponti nel sud del paese, a riferirlo le forze americane. Più di 50.000 soldati stanno operando in Medio Oriente e restano vigili, letali e pronti. Teheran risponde con missili e droni su Kuwait, Bahrain e Qatar e minaccia di bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso. Un ragazzo di 15 anni di Saronno è morto questa mattina all'ospedale San Paolo di Savona dopo che ieri sera intorno alle 23 era rimasto folgorato in una giostra a Spotorno. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Al Gaslini di Genova invece sempre questa mattina è deceduta la bimba di 11 anni rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Lite in strada a Collegno nel Torinese. Un pedone 80enne è stato ucciso a coltellate, fermato il presunto aggressore, un 60enne che era alla guida dell'auto sopraggiunta quasi senza fermarsi. Il diverbio sarebbe nato per questo motivo e sfociato in tragedia. L'uomo è stato rintracciato dopo una breve fuga. Il caso della gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria, ma l'atto di clemenza è facoltà del solo Presidente della Repubblica. Al via un fine settimana tra super caldo e qualche temporale al nord che porterà da lunedì valori più tollerabili sui 33-32 gradi. Questa mattina a Milano alberi caduti e disagi per la pioggia, grandinate a Monza e in Brianza. Nelle prossime ore è atteso un picco di 46 gradi in Sardegna e 45 in Sicilia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Allora chissà perché, proprio perché deve offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
1: È una rima un po' forzata, la trovo.
0: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite da bambini, con i genitori
2: allo stadio,
0: sul pullman della scuola, allo stadio anche, ma storpiata bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione.
2: Dai, forza, i primi,
0: dai, courage.
3: Per quest'anno non cambiare,

0: quanti
1: non
0: noi...
1: sta dicendo questo, sì? Si è fermato, scusa,
2: arriva.
3: E come l'anno scorso,
2: cosa è successo l'anno scorso?
3: Sul mare col pattino.
2: Brava, proprio così.
3: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
1: Le donne. Stava meglio
4: Paolo Dini.
2: Che fa?
4: Non cambiare.
1: No.
4: Stessa spiaggia, stesso bare.
1: Pare. L'anno scorso col patino e mi feci un bel rodino. Bagnino.
5: No, bella storia.
2: Senti qua.
6: Per quest'anno vado al mare.
2: Bravo.
6: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso proprio più.
4: È come Ricky Russo.
5: Eccolo.
4: Le fiasche e militello.
5: Ma questa è chiara.
1: Non ci credo.
4: Vedremo quel budello di tu. Ma
5: come si permette?
7: Non cambiare. Stessa radio, stesso mare.
2: Sì.
7: Con la banda.
5: Sì.
7: Procediamo.
5: Sì.
7: E andiamo tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon estate.
8: E come l'anno scorso. Con Dini sul divano.
2: Perché sul divano?
5: Sempre sul divano.
8: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
2: Bravo.
9: Per quest'anno ai mondiali non ci siamo andati, no.
5: Ci siamo accorti.

0: dire per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi,
2: ma che bravi.
1: Allora devo dire che le ragazze, le donne hanno sempre una marcia in più, però
3: tranne una,
1: tranne una
3: che hanno buttato lì nel mezzo,
1: che dice io vado ma poi torna, vado perché, ma rimango lì.
3: E Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va, lascia qui le macerie,
1: esatto, e noi a pulire. Vabbè, il karaoke, sì, perché questo nella versione Chiarakiri, in questo caso specifico, quella usanza cinese di, ecco, di suicidarsi con la katana giapponese, giusto, giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
3: Te fai all you can drink.
1: All you can drink, esatto. Allora il karaoke torna puntuale la prossima settimana.

0: Ci segnalano da più parti problemi di maltempo, soprattutto nord Italia. Sì. Si parla di vento forte, di piogge pesanti, in alcuni casi anche di grandine, e alberi abbattuti, eccetera.
1: E di allagamenti sulla 1 all'altezza di Lodi, ecco, se non ho capito male.
0: Stringete i denti perché sono tempi estremi questi.
1: Mm-mm. Tanto tuonò che piove che è arrivato anche Edu Mondino dal settimo piano senza passare dal sesto, direttamente
0: sceso,
1: al primo.
0: È sceso direttamente aggrappato a una goccia.
1: C'è grandinato un mondino qua
0: grandinato
1: nello studio.
0: Un mondino nello studio. Quella volta che avete pagato pegno, perché? Perché Marc Cucurella, il difensore spagnolo, quel folletto con un salice piangente in testa che corre come un pazzo, eccetera, eccetera.
1: Detto il ciringhito a causa ciringhito, della sua acconciatura, mi ricorda, un chiosco.
0: La gente va sotto all'ombra quando c'è troppo sole. Infatti, come si chiama il tempo in cui si fermano?
1: Hydration.
0: Ecco, lo fanno lì sotto perché stanno.
1: La Spagna lo fa lì.
0: Sotto all'ombra di Cucurella.
1: Ci vediamo all'ombra di Cucurella tra due minuti.
0: E a me viene sempre. Cucurella mi viene sempre in mente Cucureddu, che era Antonello invece.
2: Mitico
1: Cucureddu.
0: Che ha fatto Cucurella? Cucurella dice: Se vinciamo la Coppa del Mondo, che fa? Lui ha detto che si tatua la faccia del suo allenatore.
2: Dove se la tatua?
0: Sul corpo, dove che sarà?
2: No, nel quale posto?
0: Non l'ha detto.
1: Perché della fuente va tatuato in frente proprio.
2: In
1: frente.
0: E se era Di Pietro andava tatuato dietro.
1: Meno male.
0: Ok, quindi lui ha detto: se vinciamo il mondiale mi tatuo la faccia dell'allenatore, che non è neanche un bel vedere.
1: Se era Gargiulo. No, così.
0: Vabbè, mo adesso arriva anche Randazzo.
1: Va bene, rimaniamo su della fuente.
2: Non si fanno. Queste promesse non si dovrebbero fare.
1: Bravo,
2: a
1: Riccardo,
2: livello scaramantico, soprattutto di venerdì 17.
1: Primo, seconda di poi stanno imperversando in giro anche quelli che invece si erano già tatuati, pieno di tifosi inglesi che si erano già tatuati la Coppa del Mondo. Sì, ce ne sono sempre tre o quattro bischeri a livello globale. Che c'è la globalizzazione del bischero anche, non solo dei mercati.
2: Sì.
1: E ci sono quelli che avevano la Coppa del Mondo e che chiaramente
0: e adesso che fanno?
1: Non lo so, ci metteranno Marilyn Monroe.
0: Vabbè, allora Cucurella ha detto questo e quindi lui è un fioretto, no? Dice: se succede questo faccio sta cosa. È capitato sicuramente anche tra le vostre conoscenze o voi in prima persona. Io conosco un tizio, anche lì non ricordo la contesa, il nome è. So che se avesse ha percorso il paese in mutande in pieno giorno, ha fatto tutta la vasca ed è tornato indietro.
2: Che bellezza.
1: C'è una bella foto in bianco e nero di un distinto signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello: io sono della Lazio. Probabilmente era un romanista che aveva perso un derby.
0: Certo.
1: E che è una foto degli anni 50, che c'era in mutande, scarpe, costretto a fare il giro dell'isolato brandendo questo cartello.
0: 3318090101, sentiamo uno tra voi.
1: Vai.
3: Ciao, era 101, vada da Brescia. È successo un mio amico, quando c'era Mourinho che allenava l'Inter, ha detto: se facciamo il triplete mi raso a zero. E infatti è arrivato a casa, non aveva più il capello. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Però è onore a lui che ha rispettato l'impegno, perché c'è gente che la spinge e poi non lo fa.
1: Ricordiamo che German Camoranesi, dopo la finale, quella di Berlino 2006, si fece tagliare i capelli e nel viaggio di ritorno la mattina dopo in aereo, Cannavaro li tagliò anche a Gattuso e a De Rossi,

0: A proposito di destinazioni, io ogni tanto mi sveglio la mattina e mi chiedo come posso essere utile.
1: Ecco, ti dai una risposta?
2: Guarda, se vuoi ti do io una destinazione. Ti posso mandare io in una destinazione.
0: E allora mi viene in mente, potresti mettere in guardia la gente dai recenti tentativi di truffa.
3: Frutta.
0: Perché si ingegnano sempre più questi che vogliono fregare il prossimo. E allora è complice la situazione delle vacanze, no? Le famiglie che sono alle prese con l'imbarco di un traghetto in stazione ad aspettare il treno che finalmente porta in vacanza in aeroporto, sì. Ed è lì che sembra essere realizzata una delle ultime idee di questi che ci provano. Cosa accade? È stato segnalato a Malpensa, ma non è detto che se la cosa funzioni poi possa anche diffondersi. Prima dei controlli della sicurezza arrivano in 3 o 4 in un apparente uniforme con tanto di metro e si mettono a misurare i bagagli delle persone, ok? Cercando di farti capire che non puoi portarlo a bordo perché sono cambiate le dimensioni, la compagnia aerea non ha fatto in tempo ad avvertirti, eccetera, eccetera. Si rivolgono soprattutto agli stranieri e non è un bel benvenuto in Italia per queste persone. E cosa accade? Succede che ti chiedono soldi della serie, qua se mi dà 70 euro, allora a quel punto possiamo imbarcare.
2: Ecco.
0: Ti rilasciano la ricevuta, ok? Ti rilasciano la ricevuta e sembra tutto fatto con i crismi e quindi la gente poi va tranquilla senza sapere che ha buttato 70 euro perché questi, che non sono autorizzati da niente e nessuno e fanno le cose probabilmente negli angoli non bui ma quelli poco frequentati, beccano i turisti che scendono dal taxi e li beccano lì, eccetera, vabbè, eccetera.
2: Più però che crismi, enteroclismi.
0: Esatto, esatto. State attenti. Allora, torniamo a bomba sul tema di oggi, da Cucurella che fa il pegno, si tatua l'allenatore se vincono il mondiale, il pegno che avete visto o che ha reso voi protagonisti. Via.
4: Buongiorno, sono Carlo da Udine. Ciao. Io posso dirvi che quando ho preso il diploma ed eravamo ancora in bianco e nero qualche decina di anni fa, assieme ai miei due compagni di classe maschi abbiamo fatto voto alla Madonna di Barbana, che si trova nella laguna di Grado, di andare a piedi a ringraziarla. Ebbene, siamo stati diplomati tutti e tre e tutti e tre da Udine ci siamo fatti i 44 chilometri a piedi durante la notte, arrivati a Grado, preso il vaporetto e andati a messa al santuario di Barbana, che vi consiglio di visitare. E quello era un voto e il voto è stato fatto. E viva!
0: Un voto per i buoni voti. Hai capito?
2: Cioè, grande Barbana.
0: Grande. Conosci?
2: Come no? Certo.
0: Ah, mi piace, mi ci porti prima o poi. Un altro.
5: Ragazzi, quella volta che paga il pegno era il giorno del mio compleanno, avevo perso una scommessa e la penalità era che io bevessi un bicchiere di whisky, un bicchiere quindi pieno fino all'urlo, tutto di un fiato. Ovviamente 19enne, non ero una bevitrice, lo feci come una stupida e mi accollassai. E uiwa, immediatamente mi accollassai.
1: Si è ripresa oggi per dirci questa cosa.
0: Non si fanno queste cose.
2: Nel 2006 andai a Berlino. Ti ricordi una volta che andavamo
1: in mondiale? Signori, è un aneddoto bello questo.
0: Ci
1: va la sigla.
0: Quando tu, nonostante i nostri consigli, sei comunque andato in Germania.
2: Andai in Germania.
0: Non si vede mai.
2: Ne valse la pena perché, vabbè, poi Cannavaro, alzò la coppa, eccetera, eccetera. Ma a proposito di voti fatti, incontrai e filmai anche, mandandolo poi a Striscia, in un filmato che poi ha fatto epoca perché è diventato un po' filmato a cui sono più legato nella mia carriera. Abbiamo riproposto anche l'altro giorno facendo 1000 visualizzazioni. Questo ragazzo indossava una maglietta sulla quale c'era scritto: Arianna, se vinciamo ti sposo.
0: Sì.
2: Poi, siccome forse gli è venuta qualche riserva, girandosi dietro sulla maglietta c'era scritto: sto scherzando. Quindi non
0: si è capito.

0: non si è capito bene come è andata a finire, se poi si è sposato o no. Abbiamo provato a fare degli appelli con Arianna per vedere.
1: Certo, anche perché poi hanno vinto, quindi
0: appunto. Quindi non so se poi Arianna è passata all'incasso oppure no.
2: Magari a casa loro.
1: Si sarà sposata.

0: così come c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando,
1: cioè,
0: no?
1: Può essere anche una cosa in itinere, cioè della serie, se viene la fine del mondo io smetto di bere.
2: Vabbè, guarda,
0: avevamo detto le scommesse, non le fantasie, diciamo, no, così. Ecco. Mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, il periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese vinse 4 partite di fila, che a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dove via Caraglio, percorso.
0: Insomma, sono 13 km e mezzo.
1: Hai capito?
0: C'è anche la pettata di Superga, quindi insomma.

0: Cristiano Militello.
1: Andiamo
2: ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno opposte l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu.
0: Ok.
2: E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già preda dei meme di tutto il mondo.
1: Sì.
2: Questo incrocio che ci fu incredibile nel 2007, quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal. Kevin, il rapper, no?
0: Un'immagine, un'immagine del genere oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
1: No, invece è reale.
0: Certo. Invece no, era reale.
1: Vinse
0: proprio
1: un concorso, credo, no? La mamma, per far partecipare il bimbo.
2: Esatto, la mia Yamal.
1: La mia mamma.
2: Come la giri? La giri è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera, così come adesso lo è Yamal. La squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il Barcellona. Ma la cosa veramente singolare, che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo, è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid.
1: È vero,
2: è accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre. Scaloni, argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da Della Fuente, dall'allenatore spagnolo.
0: Un incrocio di
2: è pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso, appunto,
0: di tango.
2: No, di tango. Poi volevo spezzare una lancia nei confronti del Siviglia,
0: sì,
2: che leggevo che è la squadra più perforata da parte di Messi, con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra, cioè, in America.
0: Sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
2: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato, che è un po' inquietante, sondaggio a noi italiani spettatori in un qualche modo neutrale, a parte Lele Adani naturalmente, il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
0: Ma non è possibile. Ma quella di Infantino che chiede soldi per una foto, la l'hai detta?
2: No.
0: Allora, conferenza stampa prima della finale, venerdì, Infantino ha messo in vendita la possibilità di presenziare alla conferenza stampa, 70 euro gli adulti, 70 dollari, $30 i più piccoli. Poi, se vuoi fare il selfie con i calciatori, variano in virtù della popolarità degli stessi.
1: Ma che bello
0: il
1: questo calcio!
0: Del Capoverde,
1: che
0: sono
1: bello questo
0: $100,
1: calcio!
0: Quell'altro sono 150.
1: Sì.
2: Ho visto che c'è un l'intervallo durerà mezz'ora.
0: Sì.
2: Hanno una paura ad annoiarsi questi americani durante le partite, secondo me. Proprio da

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
2: Ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag? Sei contro gag.
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o l'altro. Altro.
3: Sì. Facciamo la svelta, arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Secondo me di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto il giudice, è Albano. Cioè, abbiamo i giudici che scelgono i giudici. Che gran casino. Albano, ciao Albano, sei pronto per giudicare chi arriva al 3-3-1? Cosa c'è?
4: No, non sono pronto.
3: Perché stai schioccando la frusta?
0: Chi è che frusti?
4: Perché devo fare la prova della frusta nuova contro mio figlio ieri.
2: No, povero però.
3: Ieri, il piccolo genio. Immagini di te che frusti i figli, mi accompagna.
2: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai.
0: No, ma c'era la pubblicità.
4: Per ora non sente niente. Ieri, prendi questo.
0: Sentiamo voi, meravigliateci. Dai, vai.
5: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché sennò cavalca via.
0: Oh mamma mia.
3: C'è dall'arredo urbano.
0: Sì, no, ho capito, però.
3: Va bene.
0: Avanti.
5: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
0: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
3: Sì.
0: Te la spiego, Cristiano, vuoi che te la spiego?
3: No.
0: Okay. Avanti, grazie, avanti il prossimo.
6: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
0: Ciao.
6: Io ho comprato delle porcellane Ingress. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
0: Sono in ingresso. Ne abbiamo altre tre, perché oggi arrivano anche più numerose.
3: Altre tre?
0: Sì. Sì.
3: Ok,
0: vai.
7: Chiara, però stai attenta. Ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
3: Allora,
0: questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: Mettiamolo sotto sale questo, no? Sotto il ponte.
2: Perché Salento. L'ho capito.
0: Capito. Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
2: Sì.
0: Quindi deve essere.
3: Del secolo scorso.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora.
0: Dai.
8: Buongiorno ragazzi, sono Francesca D'Alecco per il Tortorella Challenge. Un tasso incontra un altro tasso. Ehi, tassomiglio! Ciao!
3: Cosa peggiore?
0: Pensavo a quell'altra versione, quella, ma tu le paghi le tasse? No.
2: No!
0: Non ha detto niente!
2: Ma lo sappiamo tutti.
0: Figuriamoci.
3: Cosa peggiore è alla fine della battuta.
0: Esatto.
3: Quella è la cosa peggiore.
0: Sì, battuta convinta.
3: Sì.
0: Ce n'è un'ultima, il che vuol dire che siamo quasi alla fine.
7: Ehi.
0: Dai.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
9: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
10: Yoka.
2: Yoka. Ha fatto rite.
3: Fatto ridere, che mi ricorda mitico Daniele Formica.
0: Sì.
3: Monologhista, sì, attore, caratterista, sì, italiano, grandissimo.
0: Sì.
3: Che faceva il maestro di Yoka.
0: Dai.
3: E da questa cosa da ragazzino mi faceva schiantare dalle ridere.
0: Non ho memoria.
3: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi ha ricordato quando ancora ridevo una volta.
0: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
3: Era mediano.
0: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori, come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
4: Titolati, Ehi! Eccomi qua. Quindi, Romina non ne vuol sapere.
0: Non ne vuol sapere, c'ha il mal di testa.
4: Quindi adesso fra le telecronache con Leila Dani.
0: Leila Dani, Romina Power.
3: Bello.
0: E le immagini.
3: Bello.
0: Povero Rimedio.
4: E allora dobbiamo proprio dirla questa cosa.
2: Danila.
4: E the winner is.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla, e questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
2: Sì.
9: Si stiracchiava, cosa stava facendo?
10: Yoka.
0: Però tutti che dicono che i genitori devono dare l'esempio. In questo caso come cosa?
3: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
0: Non devono far ridere.
3: Ma i giudici non siamo noi, quindi.
0: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend. Torna.

0: che deve offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
1: È una rima un po' forzata, la trovo.
0: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite a da voi, bambini, sì, con i genitori,
2: allo stadio,
0: sul pullman della scuola, allo stadio anche, ma storpiata sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione.
2: Dai, forza, i primi,
0: dai, courage.
3: Per quest'anno non cambiare, sì, stessa radio sul canale.
2: Bravo,
0: Militello ha pagato la colazione a tutti quanti noi.
1: Non sta dicendo questo, sì? Si è fermato, scusa,
0: arriva.
4: E come l'anno scorso,
0: cosa è successo l'anno scorso?
4: Sul mare col pattino,
0: ma proprio così,
4: vedremo gli ombrelloni lontani, lontani, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
1: Le donne. Stava meglio
5: Paolo Dini,
0: che fa?
5: Non cambiare,
1: no.
5: Stessa spiaggia, stesso bare.
1: L'anno scorso col patino e mi feci un bel bagnino.
2: Che bella storia.
0: Senti qua.
6: Per quest'anno vado al mare.
0: Bravo.
6: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso proprio più.
5: E come Ricky Russo.
2: Eccolo.
5: Leo Fiaschi e Militello.
2: Ma questo è chiaro.
1: Non ci credo.
5: Vedremo quel budello di tu, ma tu, no.
2: Ma come si permette?
7: Quest'anno non cambiare. Stessa radio, stesso mare.
0: Sì.
7: Con la banda.
2: Sì.
7: Procediamo.
2: Sì.
7: E andiamo tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon estate.
3: E come l'anno scorso, con Dini sul divano.
0: Perché sul divano?
2: Sempre sul divano.
3: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
0: Bravo. Bravi.
8: Per quest'anno ai mondiali non ci siamo andati, no.
2: Siamo accorti.

0: sentire per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi,
2: bravi.
1: Allora, devo dire che le ragazze, le donne hanno sempre la marcia in più, però,
3: Sì, sì.
2: Tranne una.
3: Tranne una.
2: Che hanno misbuttato lì nel mezzo.
1: Sì, che dice io vado, ma poi torna, vado, perché, ma rimango lì.
2: Che Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va, lascia qui le macerie.
1: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il karaoke, sì, perché questo nella versione Chiarachiri, in questo caso specifico, quella usanza cinese di, ecco, di suicidarsi con la katana. Giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
2: Te fai all you can drink.
1: All you can drink, esatto. Allora, il karaoke torna puntuale la prossima settimana.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica Adeboni. Rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno, un 15enne è morto a Savona. L'allarme è scattato ieri sera intorno alle 23. La vittima di Saronno era in vacanza nella cittadina rivierasca. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito da una scarica elettrica. Si indaga per omicidio colposo a carico di ignoti. È morta oggi la bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante martedì scorso. Portata in condizioni critiche all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, non ce l'ha fatta. La famiglia ha consentito la donazione degli organi. Fermato con l'accusa di omicidio l'uomo di 60 anni che a Collegno nel Torinese, dopo una lite in strada, è sceso dalla sua auto e ha coltellato un pedone di 80 anni. Dopo l'aggressione si era dato alla fuga, è stato rintracciato nella notte. Per l'anziano i soccorsi sono stati vani. Pechino replica al presidente americano Trump, che nel suo discorso alla nazione nella notte aveva denunciato la più vasta violazione di dati elettorali della storia compiuta nel 2020 dalla Cina. Il Ministero degli Esteri cinese ha definito quelle del capo della Casa Bianca pure invenzioni e calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate. Proseguono gli attacchi degli USA all'Iran e le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo. È la sesta notte di fila con missili e droni. Le tensioni nell'area deprimono i mercati, borse asiatiche ed europee in forte calo. Salgono invece le quotazioni di gas e i prezzi dei carburanti, con la benzina che in autostrada sfonda il tetto di 2 euro al litro. Calcio in lutto, addio a Osvaldo Bagnoli, allenatore operaio che conquistò lo scudetto con l'Hellas Verona nel 1985. Da poco aveva compiuto 91 anni. Centrocampista al Milan, al Verona e all'Udinese, allenò anche molte squadre. Con gli Scaligeri però l'impresa più grande. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: così come c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando,
1: cioè,
0: no?
1: Può essere anche una cosa in itinere, cioè della serie, se viene la fine del mondo io smetto di bere.
2: Vabbè, vabbè, guarda,
0: avevamo detto le scommesse, non le fantasie, diciamo, no, così. Ecco. Mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, il periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese vinse 4 partite di fila, che a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dove via Caraglio, Caraglio, il esatto, percorso,
0: E insomma sono 13 km e mezzo, e poi c'è anche la pettata di Superga, quindi insomma

0: Cristiano Militello.
1: Andiamo
2: ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno opposte l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu. E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già a preda dei meme di tutto il mondo. Questo incrocio che ci fu incredibile nel 2007, quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal.
0: Pensate.
2: Kevin, il rapper, no?
0: Un'immagine, un'immagine del genere, oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
3: No, invece è reale. Certo.
0: Invece no, era reale.
3: Visse
0: proprio
3: un concorso, credo, no? La mamma, per far partecipare il bimbo.
2: Esatto, la mia Yamal.
3: La mia mamma.
2: Come la giri, è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera, così come adesso lo è Yamal. La squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il Barcellona. Ma la cosa veramente singolare, che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo, è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid. È accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre. Scaloni, argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da De La Fuente, dall'allenatore.
0: Quindi è
2: spagnolo
0: un incrocio di
2: è pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso, appunto,
0: di tango.
2: Poi volevo come dire spezzare una lancia nei confronti del Siviglia,
0: sì,
2: che leggevo che è la squadra più perforata da parte di Messi, con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra in America.
0: Sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
2: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato, che è un po' inquietante, è sondaggio a noi italiani spettatori in un qualche modo neutrali, a parte Lele Adani naturalmente, il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
0: Ma quella di Infantino che chiede soldi per una foto, la l'hai detta?
2: No.
0: Allora, conferenza stampa prima della finale, venerdì, Infantino ha messo in vendita la possibilità di presenziare alla conferenza stampa, 70 euro gli adulti, 70 dollari, $30 i più piccoli. Poi, se vuoi fare il selfie con i calciatori, variano in virtù della popolarità degli stessi.
3: Ma che bello
0: il
3: questo calcio!
0: Del Capoverde,
3: che
0: sono
3: bello questo
0: $100,
3: calcio!
0: Quell'altro sono 150.
3: Sì.
2: Ho visto che c'è un l'intervallo durerà mezz'ora.
0: Sì.
2: Hanno una paura ad annoiarsi questi americani durante le partite, secondo me. È proprio da

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
2: Allora, ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag? Sei contro gag?
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o l'altro. Altro.
3: Sì, sì, sì. Facciamo la svelta, arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Secondo me di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto il giudice, è Albano. Cioè, abbiamo i giudici che scelgono i giudici. Che gran casino. Albano, ciao Albano, sei pronto per giudicare chi arriva al 3-3-1? Cosa c'è?
4: No, non sono pronto.
3: Perché stai schioccando la frusta?
0: Chi è che frusti?
4: Perché devo fare la prova della frusta nuova contro mio figlio ieri.
2: No, povero però.
3: Ieri,
2: dai,
3: ti immagini di te che frusti i figli, mi accompagna.
2: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai.
0: No, ma c'era la pubblicità.
4: Per ora non sente niente. Ieri, prendi questo.
0: Sentiamo voi, meravigliateci. Dai, vai.
5: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché sennò cavalca via.
0: Oh mamma mia.
3: C'è dall'arredo urbano.
0: Sì, ho capito, però.
3: Va bene.
0: Avanti.
5: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
0: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
3: Sì, sì.
0: Te la spiego, Cristiano, vuoi che te la spiego?
3: No.
0: Okay. Avanti il prossimo.
5: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
0: Ciao.
5: Io ho comprato delle porcellane ingress. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
0: Sono in ingresso. Ne abbiamo altre tre, perché oggi arrivano anche più numerose.
3: Altre tre?
0: Sì, sì.
3: Ok,
0: vai.
6: Chiara, però stai attenta. Ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
3: Allora,
0: questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: No, mettiamolo sotto sale questo, no? Sotto il ponte.
2: Altre perché due. Salento. L'ho capito.
0: Capito. Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
2: Sì.
0: Quindi deve essere.
3: Del secolo scorso.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora.
0: Dai.
7: Buongiorno ragazzi, sono Francesca D'Alecco per il Tortorella Challenge. Un tacco.
0: Mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: No, mettiamolo sotto sale questo, no? Sotto il ponte.
2: Altre perché due. Salento. L'ho capito.
0: Capito. Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.

0: del giorno, io sono William.
1: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, io ho visto un'oca che si stiracchiava.
0: Si stiracchiava? Cosa stava facendo?
1: Gioca.
2: Gioca. Ha fatto rite.
3: Mi fatto ridere che mi ricorda mitico Daniele Formica.
4: Sì.
3: Monologhista, sì, attore, caratterista, sì, italiano, grandissimo.
4: Sì.
3: Che faceva il maestro di yoga.
4: Dai.
3: E da questa cosa da ragazzino faceva schiantare dalle risate.
5: Non ho memoria.
3: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi ha esatto, ricordato quando ancora ridevo una volta.
4: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
3: Era mediano.
4: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
5: Titolati, eh? Ehi! Eccomi qua. Quindi, Romina, Romina non ne vuol sapere.
4: Non ne vuol sapere, c'ha il mal di testa.
5: Quindi, ecco, adesso fra le telecronache con Lelia Dani.
4: Lelia Dani, Romina Power.
3: Bello.
4: E le immagini.
3: Bello, sarebbe bello.
4: Povero Rimedio.
5: E allora dobbiamo proprio dirla questa cosa.
2: Danila.
5: E the winner is.
0: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
1: E io Camilla, e questa è la nostra battuta. Papi, io ho visto un'oca che si stiracchiava.
0: Sì. Si stiracchiava, cosa stava facendo?
1: Gioca.
2: Gioca.
4: Però tutti che dicono che i genitori devono dare l'esempio. In questo caso come cosa?
3: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
4: Non devono far ridere.
3: Ma i giudici non siamo noi, quindi.
4: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend.

0: il momento di cantare.
1: Sì.
0: Ok? E allora Chiara ci ha lasciato in eredità il suo karaoke. Beh, allora facciamolo con tutti i crismi.
2: Su R101, il karaoke.

0: deve offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
1: È una rima un po' forzata, la trovo.
0: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite
2: a
0: da
2: voi,
0: bambini,
2: sì,
0: con i genitori,
2: allo stadio,
0: sul pullman della scuola, allo stadio anche, ma storpiata sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione.
2: Dai, forza, i primi,
0: dai, courage.
3: Per quest'anno non cambiare, sì,

0: quanti noi.
1: Non sta dicendo questo, sì? Si è fermato. Scusa,
2: arriva.
3: E come l'anno scorso.
2: Cosa è successo l'anno scorso?
3: Sul mare col pattino.
2: Brava, proprio così.
3: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani. Nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
1: Le donne. Ci stava meglio.
4: Paolo Dini.
2: Che fa?
4: Non cambiare.
1: No.
4: Stessa spiaggia, stesso bare.
1: L'anno scorso col patino e mi feci
2: un bel rodino.
5: No, bella storia.
2: Senti qua.
6: Per quest'anno vado al mare.
2: Bravo.
6: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso proprio più. Ma
4: è come Ricky Russo.
5: Eccolo.
4: Le fiasche e Militello.
5: Ma questa è chiara.
1: Non ci credo.
4: Vedremo quel budello di tu. Ma come si permette?
7: Non cambiare. Stessa radio, stesso mare.
2: Sì.
7: Con la banda.
2: Sì.
7: Procediamo.
2: Sì.
7: E andiamo tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon'estate.
5: Ciao.
8: E come l'anno scorso. Con Dini sul divano.
2: Perché sul divano?
5: Sempre sul divano.
8: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
2: Bravi.
9: Per quest'anno ai mondiali non ci siamo andati, no,
5: ci siamo accorti.

0: morire per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi,
2: ma che bravi.
3: Allora devo dire che le ragazze e le donne hanno sempre una marcia in più, però
1: sì.
2: Tranne una,
3: tranne una
2: che hanno buttato lì nel mezzo,
3: sì, che dice io vado ma poi torna, vado ma rimango lì.
2: E Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va e lascia qui le macerie.
3: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il karaoke, sì, perché questo nella versione Chiarakiri, in questo caso specifico, quella usanza cinese di, ecco, di suicidarsi con la katana. Giapponese, giusto, giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
2: Te fai all you can drink.
3: All you can drink, esatto. Allora il karaoke torna puntuale la prossima settimana.

0: Ci segnalano da più parti problemi di maltempo, soprattutto nel nord Italia. Si parla di vento forte, di piogge pesanti, in alcuni casi anche di grandine, alberi abbattuti, eccetera.
1: E di allagamenti sulla 1 all'altezza di Lodi, ecco, se non ho capito male.
0: Stringete i denti perché sono tempi estremi questi.
1: Tanto tuonò che piove che è arrivato anche Edu Mondino dal settimo piano senza passare dal sesto, direttamente al primo.
0: È sceso direttamente aggrappato a una goccia.
1: C'è grandinato un mondino qua
0: grandinato
1: nello studio.
0: Un mondino nello studio. Quella volta che avete pagato pegno, perché? Perché Marc Cucurella, il difensore spagnolo, quel folletto con un salice piangente in testa che corre come un pazzo, eccetera, eccetera.
1: Detto il ciringhito a causa della sua acconciatura, vi ricordo, un chiosco.
0: La gente va sotto all'ombra quando c'è troppo sole. Infatti, il tempo in cui si fermano.
1: Idratation.
0: Ecco, lo fanno lì sotto perché stanno.
1: La Spagna lo fa lì. Vediamo all'ombra di Cucurella tra due minuti.
0: E a me viene sempre. Cucurella mi viene sempre in mente Cucureddu, che era Antonello invece.
1: Cucureddu.
0: Che ha fatto Cucurella? Cucurella dice: se vinciamo la Coppa del Mondo, che fa? Lui ha detto che si tatua la faccia del suo allenatore.
2: Dove se la tatua?
0: Sul corpo, dove che sia?
2: In quale posto?
0: Non l'ha detto.
1: Perché Della Fuente va tatuato in frente proprio.
2: In
1: frente.
0: E se era Di Pietro andava tatuato dietro.
1: Meno male.
0: Ok, quindi lui ha detto: se vinciamo il mondiale mi tatuo la faccia dell'allenatore, che non è neanche un bel vedere.
1: Se era Gargiulo. No, così.
0: Mo adesso arriva anche Randazzo.
1: Va bene, rimaniamo su Della Fuente.
2: Queste promesse non si dovrebbero fare.
1: Bravo,
2: a livello scaramantico, soprattutto di venerdì 17.
1: Primo, seconda di poi stanno imperversando in giro anche quelli che invece si erano già tatuati, di tifosi inglesi che si erano già tatuati la Coppa del Mondo. No. Sì, ce ne sono sempre 3 o 4 bischeri a livello globale. Che c'è la globalizzazione del bischero anche, non solo dei mercati.
2: Sì.
1: E ci sono quelli che avevano la Coppa del Mondo e che chiaramente ora dovranno. Non lo so, metteranno Marilyn Monroe.
0: Vabbè, allora Cucurella ha detto questo e quindi lui è un fioretto, no? Dice: se succede questo faccio sta cosa. È capitato sicuramente anche tra le vostre conoscenze o voi in prima persona. Io conosco un tizio, anche lì non ricordo la contesa, il nome è. So che se avesse ha percorso il paese in mutande in pieno giorno, ha fatto tutta la vasca ed è tornato indietro.
2: Che bellezza.
1: C'è una bella foto in bianco e nero di un distinto signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello: io sono della Lazio. Probabilmente era un romanista che aveva perso un derby.
0: Certo.
1: E che è una foto degli anni 50, che c'era in mutande, scarpe, costretto a fare il giro dell'isolato brandendo questo cartello.
0: 3:31:80:90:101, sentiamo uno tra voi.
1: Vai!
3: Ciao, era 101, vada da Brescia. È successo un mio amico, quando c'era Mourinho che allenava l'Inter, ha detto: se facciamo il triplete mi raso a zero. E infatti è arrivato a casa, non aveva più un capello. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Però è onore a lui che ha rispettato l'impegno, perché c'è gente che la spinge e poi non lo fa.
1: Ricordiamo che Mauro German Camoranesi, dopo la finale quella di Berlino 2006, si fece tagliare i capelli e nel viaggio di ritorno la mattina dopo in aereo Cannavaro li tagliò anche a Gattuso e a De Rossi.

0: A proposito di destinazioni, io ogni tanto mi sveglio la mattina e mi chiedo come posso essere utile.
1: Ecco, ti dai una risposta?
2: Guarda, se vuoi ti do io una destinazione. Ti posso mandare io in una destinazione.
0: E allora mi viene in mente, potresti mettere in guardia la gente dai recenti tentativi di truffa.
3: Frutta.
0: Perché si ingegnano sempre più questi che vogliono fregare il prossimo. E allora è complice la situazione delle vacanze, no? Le famiglie che sono alle prese con l'imbarco di un traghetto in stazione ad aspettare il treno che finalmente porta in vacanza in aeroporto, sì. Ed è lì che sembra essere realizzata una delle ultime idee di questi che ci provano. Cosa accade? È stato segnalato a Malpensa, ma non è detto che se la cosa funzioni poi possa anche diffondersi. Prima dei controlli della sicurezza arrivano in 3 o 4 in un apparente uniforme con tanto di metro e si mettono a misurare i bagagli delle persone, ok? Cercando di farti capire che non puoi portarlo a bordo perché sono cambiate le dimensioni, la compagnia aerea non ha fatto in tempo ad avvertirti, eccetera, eccetera. Si rivolgono soprattutto agli stranieri e non è un bel benvenuto in Italia per queste persone. E cosa accade? Succede che ti chiedono soldi della serie, qua se mi dà 70 euro, allora a quel punto possiamo imbarcare.
2: Ecco.
0: Ti rilasciano la ricevuta, ok? Ti rilasciano la ricevuta e sembra tutto fatto con i crismi e quindi la gente poi va tranquilla senza sapere che ha buttato 70 euro perché questi, che non sono autorizzati da niente e nessuno e fanno le cose probabilmente negli angoli non bui ma quelli poco frequentati, beccano i turisti che scendono dal taxi e li beccano lì, eccetera, vabbè, eccetera.
2: Più però che crismi, enteroclismi.
0: Esatto, esatto. State attenti. Allora, torniamo a bomba sul tema di oggi, da Cucurella che fa il pegno, si tatua l'allenatore se vincono il mondiale, il pegno che avete visto o che ha reso voi protagonisti. Via.
4: Buongiorno, sono Carlo da Udine. Ciao. Io posso dirvi che quando ho preso il diploma ed eravamo ancora in bianco e nero qualche decina di anni fa, assieme ai miei due compagni di classe maschi abbiamo fatto voto alla Madonna di Barbana, che si trova nella laguna di Grado, di andare a piedi a ringraziarla. Ebbene, siamo stati diplomati tutti e tre e tutti e tre da Udine ci siamo fatti i 44 chilometri a piedi durante la notte, arrivati a Grado, preso il vaporetto e andati a messa al santuario di Barbana, che vi consiglio di visitare. E quello era un voto e il voto è stato fatto. E viva!
0: Un voto per i buoni voti. Hai capito?
2: Cioè, grande Barbana.
0: Grande. Conosci?
2: Come no? Certo.
0: Ah, mi piace, mi ci porti prima o poi. Un altro.
5: Ragazzi, quella volta che paga il pegno era il giorno del mio compleanno, avevo perso una scommessa e la penalità era che io bevessi un bicchiere di whisky, un bicchiere quindi pieno fino all'urlo, tutto di un fiato. Ovviamente 19enne, non ero una bevitrice, lo feci come una stupida e mi accollassai. E uiwa, immediatamente mi accollassai.
1: Si è ripresa oggi per dirci queste cose.
0: Non si fanno queste cose.
2: Nel 2006 andai a Berlino. Ti ricordi una volta che andavamo
1: in mondiale? Signori, è un aneddoto bello questo. Ci va la sigla.
0: Quando tu, nonostante i nostri consigli, sei comunque andato in Germania.
2: Andai in Germania.
0: Non si andrà mai.
2: Ne valse la pena perché, vabbè, poi Cannavaro, alzò la coppa, certo, eccetera, eccetera. Ma a proposito di voti fatti, incontrai e filmai anche, mandandolo poi a Striscia, in un filmato che poi ha fatto epoca perché è diventato un po' filmato a cui sono più legato nella mia carriera. Abbiamo riproposto anche l'altro giorno facendo 1000 visualizzazioni. Questo ragazzo indossava una maglietta sulla quale c'era scritto: Arianna, se vinciamo ti sposo.
0: Sì.
2: Poi, siccome forse gli è venuta qualche riserva, girandosi dietro sulla maglietta c'era scritto: sto scherzando. Quindi non
0: si è capito.
2: Non si è capito bene come è andata a finire, se poi si è sposato o no. Abbiamo provato a fare degli appelli con Arianna per vedere.
1: Anche perché poi hanno vinto, quindi.
2: Appunto. Quindi non so se poi Arianna è passata all'incasso oppure no.
0: Magari a casa loro.
1: Si sarà sposata.

0: così come c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando. Cioè, no?
1: Può essere anche una cosa in itinere, cioè della serie: se viene la fine del mondo io smetto di bere.
2: Vabbè, guarda,
0: avevamo detto le
2: ci
0: scommesse,
2: crediamo,
0: non le fantasie, diciamo, no, così. Ecco. Mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, in periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese, vinse 4 partite di fila, che a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dov'è via Caraglio, esatto, il percorso.
0: E insomma, sono 13,5 km.
1: Hai capito?
0: C'è anche la pettata di Superga, quindi insomma, un bel...

0: Cristiano Militello.
1: Andiamo
2: ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno opposte l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu.
0: Ok.
2: E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già preda dei meme di tutto il mondo.
1: Sì.
2: Questo incrocio che ci fu incredibile nel 2007, quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal. Kevin il rapper, no?
0: Un'immagine, un'immagine del genere oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
1: No, invece è reale.
0: Certo. Invece no, era reale. Era
1: un concorso, credo, no? La mamma per far partecipare il bimbo.
2: Esatto, la mia Yamal.
1: La Yamamma.
2: Come la mia mamma, esatto. Come la giri? La giri è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera, così come adesso lo è Yamal, la squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il Barcellona.
0: Okay.
2: Ma la cosa veramente singolare che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid.
1: È vero.
2: È accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre. Scaloni, argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da Della Fuente, dall'allenatore spagnolo.
0: Un incrocio di
2: è pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso, appunto,
0: di tenuto. Tango. No, di tango.
2: Volevo come dire, spezzare una lancia nei confronti del Siviglia,
0: sì,
2: che leggevo che è la squadra più perforata da parte di Messi, con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra in America.
0: Sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
2: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato, che è un po' inquietante, è sondaggio a noi italiani spettatori in un qualche modo neutrale, a parte Lele Adani naturalmente, il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
0: Ma quella di Infantino che chiede soldi per una foto, la l'hai detta?
2: No.
0: Allora, conferenza stampa prima della finale, venerdì, Infantino ha messo in vendita la possibilità di presenziare alla conferenza stampa, 70 euro gli adulti, 70 dollari, scusate, gli adulti, 30 dollari i più piccoli. Poi, se vuoi fare il selfie con i calciatori, variano in virtù della popolarità degli stessi.
1: Ma che bello
0: il
1: questo calcio!
0: Del Capoverde,
1: che
0: sono
1: bello
0: 100
1: questo
0: dollari,
1: calcio!
0: Quell'altro sono 150.
1: Sì.
2: Ho visto che c'è un l'intervallo durerà mezz'ora.
0: Sì, sì.
2: Hanno una paura ad annoiarsi questi americani durante le partite, secondo me. Proprio da

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Tragedia a Spotorno, nel Savonese, dove un quindicenne è morto dopo essere rimasto folgorato ieri sera al Luna Park. Inutile il trasporto in ospedale. Il ragazzo sarebbe stato investito da una scarica elettrica mentre giocava a piedi nudi con un calciometro. Sequestrata la struttura, aperta un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento di Sestri Levante, Genova, mercoledì. La piccola è morta nella notte in ospedale, dove era stata ricoverata in gravissime condizioni dopo l'incidente. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. 3 persone uccise a coltellate in poche ore. A Collegno, Torino, un 80enne è stato assassinato per motivi di viabilità. L'aggressore è stato fermato dai carabinieri. A Palermo, un uomo di 69 anni, vittima di una lite tra vicini, arrestato l'assassino. A Modena, un 30enne ritrovato morto in un condominio, si cerca il killer. Pechino risponde a Trump, che nel discorso alla nazione ha accusato la Cina di aver acquisito illecitamente i dati di milioni di elettori statunitensi in occasione delle elezioni del 2020. Sono pure invenzioni e calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate. Continuano i raid incrociati fra Stati Uniti e Iran. Secondo i media di Teheran, 7 persone sono rimaste uccise negli attacchi contro alcuni ponti di Bandar Kamir. I Pasdaran hanno risposto colpendo un centro di comando in Siria e una base militare in Kuwait. Calcio italiano in lutto. Addio a Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto del Verona dell'85. Aveva da poco compiuto 91 anni. Calciatore con le maglie di Milan, Hellas e Udinese, sulla panchina degli scaligeri spezzò il dominio delle grandi. Chiuse la carriera all'Inter nel 94. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Allora chissà perché, proprio perché deve offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
1: È una rima un po' forzata, la trovo.
0: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite a da voi, bambini, sì, con i genitori
2: allo stadio,
0: sul pullman della scuola allo stadio anche, ma storpiata sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione.
2: Dai, forza, i primi,
0: dai, courage.
3: Per quest'anno non cambiare, sì,

0: avanti.
1: Ma
0: noi...
1: non sta dicendo questo,
0: sì?
1: Si è fermato. Scusa,
0: arriva.
2: E come l'anno scorso.
0: Cosa è successo l'anno scorso?
2: Sul mare col pattino.
0: Brava, proprio così.
2: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani. Nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
1: Le donne. Stava meglio.
3: Paolo Dini.
0: Che fa?
3: Non cambiare.
1: No.
3: Stessa spiaggia, stesso bare.
1: L'anno scorso col patino e mi feci un bel rodino. Bagnino.
4: No, che bella storia.
0: Senti qua.
5: Per quest'anno vado al mare.
0: Bravo.
5: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso proprio più.
3: E come Ricky Russo.
4: Eccolo.
3: Leo Fiaschi e Militello.
4: Ma questa è chiara.
1: Questa voce non mi annuola.
3: Vedremo quel budello detto ma.
4: Ma come si permette?
6: Non cambiare. Stessa radio, stesso mare.
0: Sì.
6: Con la banda.
0: Sì.
6: Procediamo.
0: Sì.
6: E andiamo tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon'estate.
4: Ciao.
7: E come l'anno scorso. Con Dini sul divano.
0: Perché sul divano?
4: Sempre sul divano.
7: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
0: Bravo.
1: Ma che
8: bravi! E quest'anno ai mondiali. Non ci siamo andati, no.
4: Ci siamo accorti.

0: partire per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi,
2: ma che bravi.
1: Allora devo dire che le ragazze, le donne hanno sempre una marcia in più, però
3: sì.
2: Tranne una,
1: tranne una
2: che hanno buttato lì nel mezzo,
1: sì, che dice io vado ma poi torna, vado perché, ma rimango lì.
2: E Chiara Tortorella è così, capito, lei conduce, poi un giorno se ne va, lascia qui le macerie,
1: esatto, e noi a pulire. Vabbè, il karaoke, il chiaroke, sì, perché questo nella versione chiarachiri in questo caso specifico. quella usanza cinese di, ecco, di suicidarsi con la katana giapponese, giusto, giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
2: Te fai all you can drink.
1: All you can drink, esatto. Allora il chiaroke torna puntuale la prossima settimana.

0: Ci segnalano da più parti problemi di maltempo, soprattutto nord Italia. Si parla di vento forte, di piogge pesanti, in alcuni casi anche di grandine, alberi abbattuti, eccetera.
1: E di allagamenti sulla 1 all'altezza di Lodi, ecco, se non ho capito male.
0: Stringete i denti perché sono tempi estremi questi.
1: Tanto tuonò che piove che è arrivato anche Edu Mondino dal settimo piano senza passare dal sesto, direttamente
0: Al
1: primo.
0: È sceso direttamente aggrappato a una goccia.
1: C'è grandinato un mondino qua
0: grandinato
1: nello studio.
0: Un mondino nello studio. Quella volta che avete pagato pegno, perché? Perché Marc Cucurella, il difensore spagnolo, quel folletto con un salice piangente in testa che corre come un pazzo, eccetera, eccetera.
1: Detto il ciringhito a causa della sua acconciatura, vi ricordo, un chiosco.
0: La gente va sotto all'ombra quando c'è troppo sole. Infatti, il tempo in cui si fermano.
1: Idratation.
0: Ecco, lo fanno lì sotto perché stanno.
1: La Spagna lo fa lì.
0: Sotto all'ombra di Cucurella.
1: Ci vediamo all'ombra di Cucurella tra due minuti.
0: E a me viene sempre. Cucurella mi viene sempre in mente Cucureddu, che era Antonello invece.
1: Mitico Cucureddu.
0: Che ha fatto Cucurella? Cucurella dice: se vinciamo la Coppa del Mondo, che fa? Lui ha detto che si tatua la faccia del suo allenatore.
2: Dove se la tatua?
0: Sul corpo, dove che si tatua?
2: No, nel quale posto?
0: Non l'ha detto.
1: Perché Della Fuente va tatuato in frente proprio.
2: In
1: frente.
0: E se era Di Pietro andava tatuato dietro.
1: Di dietro.
0: Meno male. Ok, quindi lui ha detto: se vinciamo il mondiale mi tatuo la faccia dell'allenatore, che non è neanche un bel vedere.
1: Se era Gargiulo. No, così.
0: Vabbè, mo adesso arriva anche Randazzo.
1: Va bene, rimaniamo su Della Fuente.
2: Non si fanno queste promesse, non si dovrebbero fare.
1: Bravo,
2: a
1: Riccardo,
2: livello scaramantico, soprattutto di venerdì 17.
1: Primo, seconda di poi stanno imperversando in giro anche quelli che invece si erano già tatuati, pieno di tifosi inglesi che si erano già tatuati la Coppa del Mondo.
0: No.
1: Sì, ce ne sono sempre 3 o 4 bischeri a livello globale. C'è la globalizzazione del bischero anche, non solo dei mercati.
2: Sì.
1: E ci sono quelli che avevano la Coppa del Mondo e che chiaramente ora dovranno. Non lo so, ci metteranno Marilyn Monroe.
0: Vabbè, allora Cucurella ha detto questo e quindi lui è un fioretto, no? Dice: se succede questo faccio sta cosa. È capitato sicuramente anche tra le vostre conoscenze o voi in prima persona. Io conosco un tizio, anche lì non ricordo la contesa, il nome è. So che se avesse ha percorso il paese in mutande in pieno giorno, ha fatto tutta la vasca ed è tornato indietro.
2: Che bellezza.
1: C'è una bella foto in bianco e nero di un distinto signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello: io sono della Lazio. Probabilmente era un romanista che aveva perso un derby. Certo. Signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello: io sono della Lazio. Probabilmente era un romanista che aveva perso un derby.
0: Certo.
1: E che è una foto degli anni 50, che c'era in mutande, scarpe, costretto

0: tutti, buona giornata.
1: Però è onore a lui che ha rispettato l'impegno, perché c'è gente che la spinge e poi non lo fa.
2: Ricordiamo che Mauro German Camoranesi, sì, dopo la finale, quella di Berlino 2006, si fece tagliare i capelli e nel viaggio di ritorno la mattina dopo in aereo, Cannavaro li tagliò anche a Gattuso e a De Rossi. Certo.

0: A proposito di destinazioni, io ogni tanto mi sveglio la mattina e mi chiedo come posso essere utile.
1: Ecco, ti dai una risposta?
2: Guarda, se vuoi ti do io una destinazione. Ti posso mandare io in una destinazione.
0: E allora mi viene in mente, potresti mettere in guardia la gente dai recenti tentativi di truffa.
3: Frutta.
0: Perché si ingegnano sempre più questi che vogliono fregare il prossimo. E allora è complice la situazione delle vacanze, no? Le famiglie che sono alle prese con l'imbarco di un traghetto in stazione ad aspettare il treno che finalmente porta in vacanza in aeroporto, sì. Ed è lì che sembra essere realizzata una delle ultime idee di questi che ci provano.

0: cosa accade, è stato segnalato a Malpensa, ma non è detto che se la cosa funzioni poi possa anche diffondersi. Prima dei controlli della sicurezza arrivano in 3 o 4 in un apparente uniforme con tanto di metro e si mettono a misurare i bagagli delle persone, ok? Cercando di farti capire che non puoi portarlo a bordo perché sono cambiate le dimensioni, la compagnia aerea non ha fatto in tempo ad avvertirti, eccetera, eccetera. Si rivolgono soprattutto agli stranieri e non è un bel benvenuto in Italia per queste persone. E cosa accade? Succede che ti chiedono soldi della serie, qua se mi dà 70 euro, allora a quel punto possiamo imbarcare.
1: Ecco.
0: Ti rilasciano la ricevuta, ok? Ti rilasciano la ricevuta e sembra tutto fatto con i crismi e quindi la gente poi va tranquilla senza sapere che ha buttato 70 euro perché questi, che non sono autorizzati da niente e nessuno e fanno le cose probabilmente negli angoli non bui ma quelli poco frequentati, beccano i turisti che scendono dal taxi e li beccano lì, eccetera, eccetera.
1: Perché però... crismi e enteroclismi.
0: Esatto, diciamo. Esatto. State attenti. Allora, torniamo a bomba sul tema di oggi, da Cucurella che fa il pegno, si tatua l'allenatore se vincono il mondiale, il pegno che avete visto o che ha reso voi protagonisti. Via.
2: Buongiorno, sono Carlo da Udine. Ciao. Io posso dirvi che quando ho preso il diploma ed eravamo ancora in bianco e nero qualche decina di anni fa, assieme ai miei due compagni di classe maschi abbiamo fatto voto alla Madonna di Barbana, che si trova nella laguna di Grado, di andare a piedi a ringraziarla. Ebbene, siamo stati diplomati tutti e tre e tutti e tre da Udine ci siamo fatti i 44 chilometri a piedi durante la notte, arrivati a Grado, preso il vaporetto e andati a messa al santuario di Barbana, che vi consiglio di visitare. E quello era un voto e il voto è stato fatto. E
0: un voto per i buoni voti. Hai capito?
1: C'è grande Barbana.
0: Conosci?
1: Come no? Certo.
0: Ah, mi piace, mi ci porti prima o poi. Un altro.
3: Ragazzi, quella volta che paga il pegno era il giorno del mio compleanno, avevo perso una scommessa e la penalità era che io bevessi un bicchiere di whisky, un bicchiere quindi pieno fino all'urlo, tutto di un fiato. Ovviamente 19enne, non ero una bevitrice, lo feci come una stupida e mi accollassai. Immediatamente mi accollassai.
4: Si è ripresa oggi per dirci questa cosa.
0: Non si fanno queste cose.
1: Nel 2006 andai a Berlino. Ti ricordi una volta che andavamo
5: in mondiale? Ma signori, è un aneddoto bello questo.
4: Facciamo cantare. Ci va la sigla.
0: Quando tu, nonostante i nostri consigli, sei comunque andato in Germania.
1: Andai in Germania.
0: Non si vede mai.
1: Ne valse la pena perché, vabbè, poi Cannavaro, alzò la coppa, eccetera, eccetera. Ma a proposito di voti fatti, incontrai e filmai anche, mandandolo poi a Striscia, in un filmato che poi ha fatto epoca perché è diventato un po' filmato a cui sono più legato nella mia carriera. Abbiamo riproposto anche l'altro giorno facendo mille visualizzazioni. Questo ragazzo indossava una maglietta sulla quale c'era scritto: Arianna, se vinciamo ti sposo.
0: Sì.
1: Poi, siccome forse gli è venuta qualche riserva, girandosi dietro sulla maglietta c'era scritto: sto scherzando. Quindi
0: non si è capito.
1: Non si è capito bene come è andata a finire, se poi si è sposato o no. Abbiamo provato a fare degli appelli con Arianna per vedere.
4: Anche perché poi hanno vinto, quindi.
1: Appunto. Quindi non so se poi Arianna è passata all'incasso oppure no.
0: Magari a casa loro.
4: Si sarà sposata. Cos'è?

0: siccome c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando, no?
1: Può essere anche una cosa in itinere, cioè della serie, se viene la fine del mondo io smetto di bere.
2: Vabbè,
0: vabbè,
2: guarda,
0: avevamo detto le scommesse,
2: crediamo,
0: non le fantasie, diciamo, no, così. Ecco, mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, il periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese vinse 4 partite di fila, che a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dov'è via Caraglio, percorso.
0: E insomma sono 13 km e mezzo,
1: hai capito,
0: c'è anche la pettata di Superga, quindi insomma un bel

0: Cristiano Militello.
1: E andiamo.
2: Andiamo ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno opposte l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu.
0: Ok.
2: Ok. E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già preda dei meme di tutto il mondo.
1: Sì.
2: Questo incrocio che ci fu incredibile nel 2007, quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal.
0: Pensate.
2: Kevin, il rapper, no?
0: Un'immagine, no? Un'immagine del genere oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
1: No, invece è reale.
0: Certo. Invece no, era reale. Era
1: un concorso, credo, no? La mamma per far partecipare il bimbo.
2: Esatto, la mia Yamal.
1: La Yamamma.
2: Come la mia mamma, esatto. Come la giri? La giri è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera, così come adesso lo è Yamal, la squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il
0: Barcellona. Okay.
2: Ma la cosa veramente singolare che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid.
1: Questo è vero.
2: È accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre. Scaloni, argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da Della Fuente, dall'allenatore spagnolo.
0: Un incrocio di
1: pazzesco.
2: È pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso, appunto,
0: di tango.
2: No, di tango. Poi volevo come dire spezzare una lancia nei confronti del Siviglia,
0: sì,
2: che leggevo che è la squadra più perforata da parte di Messi, con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente,
0: sì,
2: ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra, cioè, in America.
0: Sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
2: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato che è un po' inquietante: sondaggio a noi italiani, spettatori in un qualche modo neutrali, a parte Lele Adani naturalmente, il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
0: Ma dai, non è possibile.
2: Tanti,
0: ma quella di Infantino che chiede soldi per una foto, la l'hai detta?
2: No.
0: Allora, conferenza stampa prima della finale, venerdì, Infantino ha messo in vendita la possibilità di presenziare alla conferenza stampa, 70 euro gli adulti, 70 dollari, sì, 30 dollari i più piccoli. Poi, se vuoi fare il selfie con i calciatori, variano in virtù della popolarità degli stessi.
1: Ma che bello
0: il
1: questo calcio!
0: Del Capoverde,
1: che
0: sono
1: bello questo
0: dollari,
1: calcio!
0: Quell'altro sono 150.
1: Sì.
2: Ho visto che c'è un l'intervallo durerà mezz'ora.
0: Sì, sì.
2: Hanno una paura ad annoiarsi questi americani durante le partite, secondo me. Proprio da studiare.

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
0: Allora,
2: ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag? Sì, contro gag.
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o l'altro.
3: Sì. Facciamo la svelta, arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Secondo me di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto il giudice, è Albano. Abbiamo i giudici che scelgono i giudici. Che gran casino. Albano, ciao Albano, sei pronto per giudicare chi arriva al 3-3-1? Cosa c'è?
4: No, non sono pronto.
3: Perché stai schioccando la frusta?
0: Che frusti?
4: Perché devo fare la prova della frusta nuova contro mio figlio ieri.
2: No, povero però.
3: Ieri, ti immagini di te che frusti i figli, mi accompagna.
2: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai.
0: No, ma c'era la pubblicità.
4: Per ora non sente niente. Ieri, prendi questo.
0: Sentiamo voi. Meravigliateci. Dai, vai.
5: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché se no cavalca via.
0: Oh mamma mia.
2: Beh.
3: C'è dall'arredo urbano.
0: Sì, ho capito, però.
3: Va bene.
0: Avanti.
5: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
0: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
3: Sì.
0: Te la spiego, Cristiano?
3: No.
0: Ok, avanti il prossimo.
6: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
0: Ciao.
6: Io ho comprato delle porcellane Ingress. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
0: Sono l'ingresso. Ne abbiamo altre tre perché oggi arrivano anche più numerose.
3: Altre tre?
0: Sì.
3: Ok,
0: vai.
7: Chiara, però stai attenta. Ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
3: Allora,
0: questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: Mettiamolo sotto sale questo, no? Sotto il ponte.
2: Altre due. Salento. L'ho capito.
0: Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
2: Sì.
0: Quindi deve essere.
3: Del secolo scorso.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora.
0: Dai.
8: Buongiorno ragazzi, sono Francesca da Lecco per il Tortorella Challenge. Un tasso incontra un altro tasso. Ehi, t'assomiglio! Ciao!
3: Cosa peggiore?
0: Pensavo a quell'altra versione, quella, ma tu le paghi le tasse? No. Non ho detto niente.
2: Ma lo sappiamo tutti.
0: Figuriamoci.
3: Cosa peggiore è alla fine della battuta.
0: Esatto.
3: Quella è la cosa peggiore.
0: Sì, battuta convinta.
3: Sì.
0: Ce n'è un'ultima, il che vuol dire che siamo quasi alla fine.
7: Sì.
0: Dai.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
9: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
10: Yoka.
2: Yoka. Ha fatto rite.
3: Mi ha fatto ridere che mi ricorda mitico Daniele Formica.
0: Sì.
3: Monologhista, attore, caratterista italiano, grandissimo.
0: Sì.
3: Che faceva il maestro di yoka.
0: Dai.
3: E da questa cosa da ragazzino mi faceva schiantare dalle
0: ridere. Non ho memoria.
3: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi ha ricordato. Quando ancora ridevo una volta.
0: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
3: Era mediano.
0: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori, come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
4: Titolati, Ehi! Eccomi qua. Romina non ne vuol sapere.
0: Non ne vuol sapere, c'ha il mal di testa.
4: Quindi adesso fra le telecronache con Lelia Dani.
0: Lelia Dani, Romina Power.
3: Bello.
0: E le immagini.
3: Bello, sarebbe bello.
0: Povero Rimedio.
4: E allora dobbiamo proprio dirla questa cosa.
2: Danila.
4: E the winner is.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla.
2: Ah,
10: e questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
2: Sì.
9: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
10: Yoka.
0: Però tutti dicono che i genitori devono dare l'esempio. In questo caso come cosa?
3: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
0: Non devono far ridere.
3: Ma i giudici non siamo noi, quindi.
0: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend. Torna

0: proprio perché deve offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
1: È una rima un po' forzata, la trovo.
0: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite
2: a
0: da
2: voi,
0: bambini,
2: sì,
0: con i genitori,
2: allo stadio,
0: sul pullman della scuola, allo stadio anche, ma storpiata sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione.
2: Dai, forza, i primi,
0: dai, courage.
3: Per quest'anno non cambiare, sì, stessa radio sul canale.
2: Bravo,
0: Militello ha pagato la colazione a tutti quanti noi.
1: Non sta dicendo questo,
0: sì?
1: Si è fermato, scusa,
0: arriva.
4: E come l'anno scorso,
0: cosa è successo l'anno scorso?
4: Sul mare col pattino.
0: Brava, proprio così.
4: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani. Nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
1: Le donne. Stava meglio
5: Paolo Dini.
0: Che fa?
5: Non cambiare.
1: No.
5: Stessa spiaggia, stesso bare.
2: Pare.
1: L'anno scorso col patino e mi feci
0: un bel
1: crodino.
2: No, bella storia.
0: Senti, senti qua.
6: Per quest'anno vado al mare.
0: Bravo.
6: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso, non ci penso proprio più.
5: È come Ricky Russo.
2: Eccolo.
5: Leo Fiaschi e Militello.
2: Ma questa è chiara.
1: Questa voce non mi
0: crede.
5: Vedremo quel budello, budello, budello, budello di tu, ma tu, no,
2: ma come
5: tu,
2: si permette?
7: Quest'anno non cambiare, stessa radio, stesso mare.
0: Sì.
7: Con la banda.
2: Sì.
7: Procediamo.
2: Sì.
7: E andiamo tutti al mare, tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon estate.
3: E come l'anno scorso, con Dini sul divano.
0: Perché sul divano?
2: Sempre sul divano.
3: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
0: Bravo.
8: Perché stanno ai mondiali, non ci siamo, non ci siamo andati, no.
2: Ci siamo accorti.

0: per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi,
2: ma che bravi.
1: Allora devo dire che le ragazze, le donne hanno sempre una marcia in più, però
3: sì.
2: Tranne una,
1: tranne una
2: che hanno buttato lì nel mezzo,
1: sì, che dice io vado ma poi torna, vado perché, ma rimango lì.
2: Che Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va e lascia qui le macerie.
1: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il karaoke, sì, perché questo nella versione Chiarakiri, in questo caso specifico, quella usanza cinese di, ecco, di suicidarsi con la katana. Giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
2: Te fai all you can drink.
1: All you can drink, esatto. Allora il karaoke torna puntuale la prossima settimana.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Trump accusa la Cina. Nel 2020 ha acquisito illecitamente i dati di milioni di elettori statunitensi. Sono pure invenzioni, la replica di Pechino. Nel suo discorso alla nazione, il presidente americano ha indicato nella Russia una minaccia alle elezioni. Non abbiamo mai interferito, si difende il Cremlino. Sesta notte consecutiva di raid statunitensi in Iran. Le infrastrutture energetiche del sud del paese messe a dura prova. Il Ministero dell'Energia ha invitato i cittadini a ridurre il consumo di elettricità, esortando anche a spegnere i condizionatori nelle ore di punta per garantire la fornitura nelle aree più colpite. Firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Verrà rinchiuso a Bollate, nel Milanese. Post di Meloni sui social: basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito. Omicidio a Modena, un uomo di 30 anni accoltellato sulle scale di un condominio. Il suo corpo è stato rinvenuto stamattina nell'Androne. Indagano i carabinieri. All'origine del delitto ci sarebbe un aspro litigio tra la vittima e la compagna. Trovata l'arma in un cestino vicino al palazzo. Continua l'ondata di calore sull'Italia. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, con temperature superiori ai 45 gradi sulle isole. Il picco in arrivo domani, mentre da domenica è previsto un leggero miglioramento. Al nord invece allerta gialla per rischio temporale in Friuli, Trentino, Veneto e Lombardia. L'Unione Europea allenta la stretta sulle emissioni dopo il 2030. La Commissione ha proposto un allentamento progressivo a un ritmo meno sostenuto e a un livello più favorevole per l'industria. Almeno la metà degli incassi nazionali ottenuti con la vendita di quote di CO2 andrebbe destinata alla decarbonizzazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: così come c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando,
1: cioè,
0: no?
1: Può essere anche una cosa in itinere, cioè della serie, se viene la fine del mondo io smetto di bere.
2: Vabbè, vabbè, guarda,
0: avevamo detto le scommesse,
2: crediamo,
0: non le fantasie, diciamo, no, così, ecco. Mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, il periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese vinse 4 partite di fila, che a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dove via Caraglio, percorso.
0: E insomma sono 13 km e mezzo.
1: Hai
0: poi
1: capito?
0: C'è anche la pettata di Superga, quindi insomma

0: Cristiano Militello.
1: Andiamo
2: ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno opposte l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu.
0: Ok.
2: E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già preda dei meme di tutto il mondo.
1: Sì.
2: Questo incrocio che ci fu incredibile nel 2007, quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal. Kevin, il rapper, no?
0: Un'immagine, un'immagine del genere oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
1: No, invece è reale.
0: Certo. Invece no, era reale. Era
1: un concorso, credo, no? La mamma per far partecipare il bimbo.
2: Esatto, la min Yamal.
1: La Yamamma.
2: Come la min Yamamma, esatto. Come la giri è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera, così come adesso lo è Yamal, la squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il Barcellona.
0: Okay.
2: Ma la cosa veramente singolare che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid.
1: È vero,
2: è accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre. Scaloni, argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da Della Fuente, dall'allenatore.
0: Quindi è tutto
2: spagnolo.
0: Un incrocio di
2: è pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso, appunto,
0: di tenuto. Tango. No, di tango.
2: Poi volevo come dire, spezzare una lancia nei confronti del Siviglia,
0: sì,
2: che leggevo che è la squadra più perforata da parte di Messi, con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra in America.
0: Sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
2: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato, che è un po' inquietante, è sondaggio a noi italiani spettatori in un qualche modo neutrale, a parte Lele Adani naturalmente, il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
0: Ma quella di Infantino che chiede soldi per una foto, la se l'hai detta?
2: No.
0: Allora, conferenza stampa prima della finale, venerdì, Infantino ha messo in vendita la possibilità di presenziare alla conferenza stampa, 70 euro gli adulti, 70 dollari, scusate, gli adulti, 30 dollari i più piccoli. Poi, se vuoi fare il selfie con i calciatori, variano in virtù della popolarità degli stessi.
1: Ma che bello
0: il
1: questo calcio!
0: Del Capoverde,
1: che
0: sono
1: bello
0: 100
1: questo
0: dollari,
1: calcio!
0: Quell'altro sono 150.
1: Sì.
2: Ho visto che c'è un l'intervallo durerà mezz'ora.
0: Sì, sì.
2: Hanno una paura ad annoiarsi questi americani durante le partite, secondo me. Proprio da

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
2: Ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag? Sei contro gag?
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o l'altro. Altro.
3: Sì. Facciamo la svelta, arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Secondo me di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto.
1: Amola, ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
0: Allora.
2: Ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag? Sei contro gag?
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere.

0: però
1: magari il immagine di te che frusti i figli mi accompagna.
0: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai.
2: Ma c'era la pubblicità.
3: Per ora non sente niente. Vieni, prendi questo.
2: Sentiamo voi. Meravigliateci. Dai, vai.
4: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché se no cavalca via.
2: Oh mamma mia.
1: C'è dall'arredo urbano.
2: Sì, ho capito, però.
1: Va bene.
2: Avanti.
4: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
2: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
1: Sì, sì.
2: Te la spiego, Cristiano. Avanti in prossimo.
4: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
2: Ciao.
4: Io ho comprato delle porcellane ingress. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
2: Sono all'ingresso. Ne abbiamo altre tre perché oggi arrivano anche più numerose.
1: Altre tre?
2: Sì, sì.
1: Ok,
2: vai.
5: Chiara, però stai attenta. Ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
1: Allora,
2: questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
1: Mettiamolo sotto sale questo, no? Sotto il ponte.
0: Altre perché Salento. L'ho capito.
2: Capito. Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
0: Sì.
2: Quindi deve essere
1: del secolo scorso.
2: Sì.
1: Non vedo l'ora.
2: Dai.
6: Buongiorno ragazzi, sono Francesca da Lecco per il Tortorella Challenge. Un tasso incontra un altro tasso. Ehi, tasso miglio! Ciao!
1: Sai cos'è la cosa peggiore?
2: Pensavo a quell'altra versione, quella, ma tu le paghi le tasse, no?
0: No!
2: Non ho detto niente!
0: Ma lo sappiamo tutti.
2: Figuriamoci.
1: La cosa peggiore è alla fine della battuta.
2: Esatto.
1: Quella è la cosa peggiore.
2: La battuta convinta.
1: Sì.
2: Ce n'è un'ultima, il che vuol dire che siamo quasi alla fine.
5: Ehi.
2: Dai.
7: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
8: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
7: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
8: Yoka.
0: Yoka. Ha fatto rite.
1: Mi ha fatto ridere, che mi ricorda mitico Daniele Formica.
2: Sì.
1: Monologhista, sì, attore, caratterista, sì, italiano, grandissimo.
2: Sì.
1: Che faceva il maestro di yoka.
2: Dai.
1: E da questa cosa da ragazzino mi faceva schiantare dalle ridere.
2: Non ho memoria.
1: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi ha ricordato quando ancora ridevo una volta.
2: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
1: Era al mediano.
2: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori, come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
3: Titolati, eh? Ehi! Eccomi qua. Quindi, Romina, Romina non ne vuol sapere.
2: Non ne vuol sapere, c'ha il mal di testa.
3: Quindi, adesso fra le telecronache con Leila Dani.
2: Leila Dani, Romina Power.
1: Bello.
2: E le immagini.
1: Bello.
2: Povero Rimedio.
3: E allora dobbiamo proprio dirla questa cosa.
0: Danila.
3: E the winner is.
7: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
8: E io Camilla, e questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
0: Sì.
7: Si stiracchiava, cosa stava facendo?
8: Yoka.
0: Yoka.
2: Però tutti che dicono che i genitori devono dare l'esempio, in questo caso come cosa...
1: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
2: Non devono far ridere.
1: Ma i giudici non siamo noi, quindi...
2: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend, torna

0: deve offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
1: È una rima un po' forzata, la trovo.
0: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite
2: a
0: da
2: voi,
0: bambini,
2: sì,
0: con i genitori,
2: allo stadio,
0: sul pullman della scuola, allo stadio anche, ma storpiata sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione.
2: Dai, forza, i primi,
0: dai, courage.
3: Per quest'anno non cambiare, sì, stessa radio sul canale.
2: Bravo,
0: Militello ha pagato la colazione a tutti quanti.
1: Non
0: noi
1: non sta dicendo questo,
0: sì?
1: Si è fermato, scusa,
0: arriva.
4: E come l'anno scorso,
0: cosa è successo l'anno scorso?
4: Sul mare col pattino,
0: brava, proprio così.
4: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
1: Le donne. Stava meglio
5: Paolo Dini,
0: che fa?
5: Non cambiare,
1: no.
5: Stessa spiaggia, stesso bare.
2: Pare.
1: L'anno scorso col patino e mi feci
0: un bel
1: crodino.
2: No, che bella storia.
0: Senti qua.
6: Per quest'anno vado al mare.
0: Bravo.
6: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso proprio più.
5: E come Ricky Russo.
2: Eccolo.
5: Leo Fiaschi e Militello.
2: Ma questa è chiara.
1: Non ci credo.
5: Vedremo quel budello. Budello de tu, ma tu, no.
2: Ma come
5: tu,
2: si permette?
7: Quest'anno non cambiare. Stessa radio, stesso mare.
0: Sì.
7: Con la banda.
2: Sì.
7: Procediamo.
2: Sì.
7: E andiamo tutti al mare, tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon'estate.
3: E come l'anno scorso, con Dini sul divano.
0: Perché sul divano?
2: Sempre sul divano.
3: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
0: Bravo.
1: Bravi.
8: Per quest'anno ai mondiali non ci siamo andati, no.
2: Ci siamo accorti.

0: per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi,
2: bravi.
3: Allora, devo dire che le ragazze, le donne hanno sempre una marcia in più, però,
4: Sì.
1: Tranne una.
3: Tranne una.
1: Che hanno buttato lì nel mezzo.
3: Sì, che dice io vado, ma poi torna, vado, perché, ma rimango lì.
1: Che Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va e lascia qui le macerie.
3: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il karaoke, sì, perché questo nella versione Chiarakiri, in questo caso specifico, quella usanza cinese di, ecco, di suicidarsi con la katana. Giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
1: Te fai all you can drink.
3: All you can drink, esatto. Allora il karaoke torna puntuale la prossima settimana.

0: Ci segnalano da più parti problemi di maltempo, soprattutto nord Italia. Sì. Si parla di vento forte, di piogge pesanti, in alcuni casi anche di grandine, alberi abbattuti, eccetera.
1: E di allagamenti sulla 1 all'altezza di Lodi, ecco, se non ho capito male.
0: Stringete i denti perché sono tempi estremi questi.
1: Mm-mm. Tanto tuonò che piove che è arrivato anche Edu Mondino dal settimo piano senza passare dal sesto, direttamente al primo.
0: È sceso direttamente aggrappato a una goccia.
1: C'è grandinato un mondino qua
0: grandinato
1: nello studio.
0: Un mondino nello studio. Quella volta che avete pagato pegno, perché? Perché Marc Cucurella, il difensore spagnolo, quel folletto con un salice piangente in testa che corre come un pazzo, eccetera, eccetera.
1: Detto il ciringhito a causa della sua acconciatura, mi ricorda un chiosco.
0: La gente va sotto all'ombra quando c'è troppo sole. Infatti, come si chiama il tempo in cui si fermano?
1: Idratation.
0: Ecco, lo fanno lì sotto perché stanno.
1: La Spagna lo fa lì.
0: Sotto all'ombra di Cucurella.
1: Ci vediamo all'ombra di Cucurella tra due minuti.
0: E a me viene sempre. Cucurella mi viene sempre in mente Cucureddu, che era Antonello invece.
1: Mitico Cucureddu.
0: Che ha fatto Cucurella? Cucurella dice: Se vinciamo la Coppa del Mondo, che fa? Lui ha detto che si tatua la faccia del suo allenatore.
2: Dove se la tatua?
0: Sul corpo, dove è che si tatua?
2: No, nel quale posto?
0: Non l'ha detto.
1: Perché della fuente va tatuato in frente proprio.
2: In
1: frente.
0: E se era di Pietro andava tatuato dietro.
1: Di dietro.
0: Meno male. Ok, quindi lui ha detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia dell'allenatore, che non è neanche un bel vedere.
1: Se era Gargiulo. No, così.
0: Vabbè, mo adesso arriva anche Randazzo.
1: Va bene, rimaniamo su della fuente.
2: Non si fanno queste promesse, non si dovrebbero fare.
1: Bravo,
2: a livello scaramantico, soprattutto di venerdì 17.
1: Primo, seconda di poi stanno imperversando in giro anche quelli che invece si erano già tatuati, pieno di tifosi inglesi che si erano già tatuati la Coppa del Mondo. No. Sì, ce ne sono sempre 3 o 4 bischeri a livello globale, che c'è la globalizzazione. Sì. Del bischero anche, non solo dei mercati.
2: Sì, sì, sì.
1: E ci sono quelli che avevano la Coppa del Mondo e che chiaramente
0: e adesso
1: ora
0: che fanno?
1: Non lo so, ci metteranno Marilyn Monroe.
0: Vabbè, allora Cucurella ha detto questo e quindi lui è un fioretto, no? Dice: se succede questo faccio sta cosa. È capitato sicuramente anche tra le vostre conoscenze o voi in prima persona. Io conosco un tizio, anche lì non ricordo la contesa, il nome è, so che se avesse ha percorso il paese in mutande in pieno giorno, ha fatto tutta la vasca ed è tornato indietro.
2: Che bellezza.
1: C'è una bella foto in bianco e nero di un distinto signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello: io sono della Lazio. Probabilmente era un romanista che aveva perso un derby.
0: Certo.
1: E che è una foto degli anni 50, che c'era in mutande, scarpe, costretto a fare il giro dell'isolato brandendo questo cartello.
0: 3:31:80:90:101, sentiamo uno tra voi.
1: Vai.
3: Ciao, era 101, vada da Brescia. È successo un mio amico, quando c'era Mourinho che allenava l'Inter, ha detto: se facciamo il triplete mi raso a zero. E infatti è arrivato a casa, non aveva più un capello. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Però è onore a lui che ha rispettato l'impegno, perché c'è gente che la spinge e poi non lo fa.
1: Ricordiamo che German Camoranesi, dopo la finale quella di Berlino 2006, si fece tagliare i capelli e nel viaggio di ritorno la mattina dopo in aereo Cannavaro li tagliò anche a Gattuso e a De Rossi. Certo.

0: A proposito di destinazioni, io ogni tanto mi sveglio la mattina e mi chiedo come posso essere utile.
1: Ecco, ti dai una risposta?
2: Guarda, se vuoi ti do io una destinazione. Ti posso mandare io in una destinazione.
0: E allora mi viene in mente, potresti mettere in guardia la gente dai recenti tentativi di truffa.
3: Frutta.
0: Perché si ingegnano sempre più questi che vogliono fregare il prossimo. E allora è complice la situazione delle vacanze, no? Le famiglie che sono alle prese con l'imbarco di un traghetto in stazione ad aspettare il treno che finalmente porta in vacanza in aeroporto, sì. Ed è lì che sembra essere realizzata una delle ultime idee di questi che ci provano. Cosa accade? È stato segnalato a Malpensa, ma non è detto che se la cosa funzioni poi possa anche diffondersi. Prima dei controlli della sicurezza arrivano in 3 o 4 in un apparente uniforme con tanto di metro e si mettono a misurare i bagagli delle persone, ok? Cercando di farti capire che non puoi portarlo a bordo perché sono cambiate le dimensioni, la compagnia aerea non ha fatto in tempo ad avvertirti, eccetera, eccetera. Si rivolgono soprattutto agli stranieri e non è un bel benvenuto in Italia per queste persone. E cosa accade? Succede che ti chiedono soldi della serie, qua se mi dà 70 euro allora a quel punto possiamo imbarcare.
2: Ecco.
0: Ti rilasciano la ricevuta, ok? Ti rilasciano la ricevuta e sembra tutto fatto con i crismi e quindi la gente poi va tranquilla senza sapere che ha buttato 70 euro perché questi che non sono autorizzati da niente e nessuno e fanno le cose probabilmente negli angoli non bui ma quelli poco frequentati beccano i turisti che scendono dal taxi e li beccano lì eccetera eccetera.
2: Più però che crismi enteroclismi.
0: Esatto. State attenti. Allora torniamo a bomba sul tema di oggi da Cucurella che fa il pegno, si tatua l'allenatore se vincono il mondiale, il pegno che avete visto o che ha reso voi protagonisti. Via.
4: Buongiorno, sono Carlo da Udine. Ciao. Io posso dirvi che quando ho preso il diploma ed eravamo ancora in bianco e nero qualche decina di anni fa, assieme ai miei due compagni di classe maschi abbiamo fatto voto alla Madonna di Barbana che si trova nella laguna di Grado di andare a piedi a ringraziarla. Ebbene, siamo stati diplomati tutti e tre e tutti e tre da Udine ci siamo fatti i 44 chilometri a piedi durante la notte, arrivati a Grado, preso il vaporetto e andati a messa al santuario di Barbana che vi consiglio di visitare. E quello era un voto e il voto è stato fatto. E viva!
0: Un voto per i buoni voti. Hai capito?
2: C'è grande Barbana.
0: Grande. Conosci?
2: Come no? Certo.
0: Ah, mi piace, mi ci porti prima o poi. Un altro.
5: Ragazzi, quella volta che paga il pegno era il giorno del mio compleanno, avevo perso una scommessa e la penalità era che io bevessi un bicchiere di whisky, un bicchiere quindi pieno fino all'urlo, tutto di un fiato. Ovviamente 19enne, non ero una bevitrice, lo feci come una stupida e mi accollassai. E wiwa, immediatamente mi accollassai.
1: Sei ripresa oggi per dirci queste cose.
0: Non si fanno queste cose.
2: Oh, nel 2006 andai a Berlino. Ti ricordi una volta che andavamo
1: in mondiale? Ma signori, è un aneddoto bello questo.
0: Ci
1: va la sigla.
0: Quando tu, nonostante i nostri consigli, sei comunque andato in Germania.
2: Andai in Germania.
0: Non si vede mai.
2: Ne valse la pena perché vabbè, poi Cannavaro alzò la coppa, certo, eccetera, eccetera. Ma a proposito di voti fatti, incontrai e filmai anche, mandandolo poi a Striscia, in un filmato che poi ha fatto epoca perché è diventato un po' filmato a cui sono più legato nella mia carriera. Abbiamo riproposto anche l'altro giorno facendo 1000 visualizzazioni. Questo ragazzo indossava una maglietta sulla quale c'era scritto: Arianna, se vinciamo ti sposo.
0: Sì.
2: Poi, siccome forse gli è venuta qualche riserva, girandosi dietro sulla maglietta c'era scritto: sto scherzando. Quindi
0: non si è capito.
2: Non si è capito bene come è andata a finire, se poi si è sposato o no. Abbiamo provato a fare degli appelli con Arianna per vedere.
1: Anche perché poi hanno vinto, quindi.
2: Appunto. Quindi non so se poi Arianna è passata all'incasso oppure no.
0: Magari a casa loro.
1: Si sarà sposata.

0: così come c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando. Cioè, no?
1: Può essere anche una cosa in itinere, cioè della serie: se viene la fine del mondo io smetto di bere.
2: Vabbè, guarda,
0: avevamo detto le
2: ci crediamo,
0: non le fantasie, diciamo, no, così. Ecco. Mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, il periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese vinse 4 partite di fila, che a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dov'è via Caraglio, esatto, il percorso.
0: E insomma sono 13 km e mezzo.
1: Hai capito?
0: C'è anche la pettata di Superga, quindi insomma un bel

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Mario Roggero verso Bollate, firmato l'ordine di carcerazione per il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La moglie ha presentato domanda di grazia. Post di Meloni sui social: basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito. A Genova non ce l'ha fatta Alice, la bambina di 11 anni che mercoledì è rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento di Sestri Levante. La piccola è morta nella notte in ospedale, dove era ricoverata in gravissime condizioni. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Vacanza finita in tragedia per un 15enne morto folgorato ieri sera al Luna Park di Spotorno, nel Savonese. Il ragazzo sarebbe stato investito da una scarica elettrica mentre giocava a piedi nudi con un calciometro. Un temporale poco prima avrebbe allagato la centralina. La struttura è stata sequestrata. Pechino respinge le accuse di Trump, che nel discorso alla nazione ha incolpato la Cina di aver acquisito illecitamente i dati di milioni di elettori statunitensi in occasione delle elezioni del 2020. Sono pure invenzioni e calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate. Oggi e domani il picco del caldo, con 16 città da bollino rosso. Domenica scenderanno a 14 con i temporali che allenteranno la morsa dell'afa. Nelle zone interne della Sardegna raggiunti i 47 gradi, al nord invece allerta gialla per maltempo in Friuli, Trentino, Veneto e Lombardia. Calcio, addio a Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto del Verona del 1985, spentosi a 91 anni. Calciatore con le maglie di Milan, Hellas e Udinese, tecnico anche di Inter e Genoa, è stato uno degli ultimi simboli di uno sport genuino e proletario. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: e offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
1: È una rima un po' forzata, la trovo.
0: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite
2: a
0: da
2: voi,
0: bambini,
2: sì,
0: con i genitori
2: allo stadio,
0: sul pullman della scuola allo stadio anche, ma storpiata sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione,
2: dai, forza, i primi,
0: dai, courage.
3: Per quest'anno non cambiare, sì,

0: Avanti, ma
1: non sta dicendo questo, sì? Si è fermato. Scusa,
2: arriva.
3: E come l'anno scorso.
2: Cosa è successo l'anno scorso?
3: Sul mare col pattino.
2: Brava, proprio così.
3: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani. Nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
1: Le donne. Stava meglio.
4: Paolo Dini.
2: Che fa?
4: Non cambiare.
1: No.
4: Stessa spiaggia, stesso bare.
1: L'anno scorso col patino e mi feci un anche bel crodino. Bagnino.
5: No,
6: che bella storia. Bene.
2: Senti qua.
7: Per quest'anno vado al mare.
2: Bravo.
7: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso proprio più.
4: E come Ricky Russo.
5: Eccolo.
4: Le fiocche militello.
5: Ma questa è chiara.
1: Non ci credo.
4: Vedremo quel budello. Budello de tu, ma tu, no.
5: Ma come
4: tu,
5: si permette?
8: Non cambiare. Stessa radio, stesso mare.
2: Sì.
8: Con la banda.
2: Sì.
8: Procediamo.
2: Sì.
8: E andiamo tutti al mare, tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon'estate.
9: E come l'anno scorso. Con Dini sul divano.
2: Perché sul divano?
5: Sempre sul divano.
9: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
2: Bravo.
10: Per quest'anno ai mondiali. Non ci siamo andati, no.
5: Ci siamo accorti.

0: sentire per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi.
2: Allora devo dire che le ragazze, le donne hanno sempre una marcia in più, però
3: tranne una,
1: tranne una
3: che hanno buttato lì nel mezzo,
2: che dice io vado ma poi torna, ma rimango lì.
3: Che Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va e lascia qui le macerie.
2: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il karaoke, sì, perché questo nella versione Chiarakiri, in questo caso specifico, quella usanza cinese di, ecco, di suicidarsi con la katana. Giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
3: Te fai all you can drink.
2: All you can drink, esatto. Allora il karaoke torna puntuale la prossima settimana.

0: Ci segnalano da più parti problemi di maltempo, soprattutto sì, nord Italia. Sì. Si parla di vento forte, di piogge pesanti, in alcuni casi anche di grandine, alberi abbattuti, eccetera.
1: E di allagamenti sulla 1 all'altezza di Lodi, ecco, se non ho capito male.
0: Stringete i denti perché sono tempi estremi questi.
1: Mm-mm. Tanto tuonò che piove che è arrivato anche Edu Mondino dal settimo piano senza passare dal sesto, direttamente
0: sceso,
1: al primo.
0: È sceso direttamente aggrappato a una goccia.
1: C'è grandinato un mondino qua.
0: Grandinato
1: nello studio.
0: Un mondino nello studio. Quella volta che avete pagato pegno, perché? Perché Marc Cucurella, il difensore spagnolo, quel folletto con un salice piangente in testa che corre come un pazzo, eccetera, eccetera.
1: Detto il ciringhito a causa della sua acconciatura, mi ricordo, un chiosco.
0: La gente va sotto all'ombra quando c'è troppo sole. Infatti, il tempo in cui si fermano.
1: Hydration.
0: Ecco, lo fanno lì sotto perché stanno.
1: Lo fanno. La Spagna lo fa lì.
0: Sotto
1: all'ombra di Cucurella. Ci vediamo all'ombra di Cucurella tra due minuti.
0: E a me viene sempre. Cucurella mi viene sempre in mente Cucureddu, che era Antonello invece.
2: Mitico.
0: Che
1: mitico
2: Cucureddu.
0: Che ha fatto Cucurella? Cucurella dice: Se vinciamo la Coppa del Mondo, che fa? Lui ha detto che si tatua la faccia del suo allenatore.
2: Dove se la tatua?
1: Della fuente.
0: Sul corpo, dove che si tatua?
2: In quale posto?
0: Non l'ha detto.
1: Perché della fuente va tatuato in frente proprio.
2: In
1: frente.
0: E se era Di Pietro andava tatuato dietro.
1: Di dietro. Meno male.
0: Ok, quindi lui ha detto: se vinciamo il mondiale mi tatuo la faccia dell'allenatore, che non è neanche un bel vedere.
1: Se era Gargiulo. No, così.
0: Vabbè, mo adesso arriva anche Randazzo.
1: Va bene, rimaniamo su della fuente.
2: Queste promesse non si fanno, non si dovrebbero fare.
1: Bravo,
2: a livello scaramantico, soprattutto di venerdì 17.
1: Primo, seconda di poi stanno imperversando in giro anche quelli che invece si erano già tatuati, pieno di tifosi inglesi che si erano già tatuati la Coppa del Mondo.
0: No.
1: Sì, ce ne sono sempre tre o quattro bischeri a livello globale. Che c'è la globalizzazione del bischero anche, non solo dei mercati.
2: Sì.
1: E ci sono quelli che ci avevano la Coppa del Mondo e che chiaramente
0: e adesso
1: dovranno.
0: Che fanno?
1: Non lo so, ci metteranno Marilyn Monroe.
0: Vabbè, allora Cucurella ha detto questo e quindi lui è un fioretto, no? Dice: se succede questo faccio sta cosa. È capitato sicuramente anche tra le vostre conoscenze o voi in prima persona. Io conosco un tizio, anche lì non ricordo la contesa, il nome è. So che se avesse ha percorso il paese in mutande in pieno giorno, ha fatto tutta la vasca ed è tornato indietro.
2: Che bellezza.
1: C'è una bella foto in bianco e nero di un distinto signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello: io sono della Lazio. Probabilmente era un romanista che aveva perso un derby.
0: Certo.
1: E che è una foto degli anni 50, che c'era in mutande, scarpe, costretto a fare il giro dell'isolato brandendo questo cartello.
0: 331 80 90 101, sentiamo uno tra
3: voi. Vai. Ciao, era 101, vada da Brescia. È successo un mio amico quando c'era Mourinho che allenava l'Inter. Ha detto: se facciamo il triplete mi raso a zero. E infatti è arrivato a casa, non aveva più il capello. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Però è onore a lui che ha rispettato l'impegno, perché c'è gente che la spinge e poi non lo fa.
1: Ricordiamo che Mauro German Camoranesi, dopo la finale, quella di Berlino 2006, si fece tagliare i capelli e nel viaggio di ritorno la mattina dopo in aereo, Cannavaro li tagliò anche a Gattuso e a De Rossi.
0: Certo.

0: A proposito di destinazioni, io ogni tanto mi sveglio la mattina e mi chiedo come posso essere utile.
1: Ecco, ti dai una risposta?
2: Guarda, se vuoi ti do io una destinazione. Ti posso mandare io in una destinazione.
0: E allora mi viene in mente, potresti mettere in guardia la gente dai recenti tentativi di truffa.
3: Frutta.
0: Perché si ingegnano sempre più questi che vogliono fregare il prossimo. E allora è complice la situazione delle vacanze, no? Le famiglie che sono alle prese con l'imbarco di un traghetto in stazione ad aspettare il treno che finalmente porta in vacanza in aeroporto, sì. Ed è lì che sembra essere realizzata una delle ultime idee di questi che ci provano. Cosa accade? È stato segnalato a Malpensa, ma non è detto che se la cosa funzioni poi possa anche diffondersi. Prima dei controlli della sicurezza arrivano in 3 o 4 in un apparente uniforme con tanto di metro e si mettono a misurare i bagagli delle persone, ok? Cercando di farti capire che non puoi portarlo a bordo perché sono cambiate le dimensioni, la compagnia aerea non ha fatto in tempo ad avvertirti, eccetera, eccetera. Si rivolgono soprattutto agli stranieri e non è un bel benvenuto in Italia per queste persone. E cosa accade? Succede che ti chiedono soldi della serie, qua se mi dà 70 euro, allora a quel punto possiamo imbarcare.
2: Ecco.
0: Ti rilasciano la ricevuta, ok? Ti rilasciano la ricevuta e sembra tutto fatto con i crismi e quindi la gente poi va tranquilla senza sapere che ha buttato 70 euro perché questi, che non sono autorizzati da niente e nessuno e fanno le cose probabilmente negli angoli non bui ma quelli poco frequentati, beccano i turisti che scendono dal taxi e li beccano lì, eccetera,
2: vabbè,
0: eccetera.
2: Perché
0: però
2: crismi e enteroclismi.
0: Esatto, dice. Esatto. State attenti. Allora, torniamo a bomba sul tema di oggi, da Cucurella che fa il pegno, si tatua l'allenatore se vincono il mondiale, il pegno che avete visto o che ha reso voi protagonisti. Via.
4: Buongiorno, sono Carlo da Udine. Ciao. Io posso dirvi che quando ho preso il diploma ed eravamo ancora in bianco e nero qualche decina di anni fa, assieme ai miei due compagni di classe maschi abbiamo fatto voto alla Madonna di Barbana, che si trova nella laguna di Grado, di andare a piedi a ringraziarla. Ebbene, siamo stati diplomati tutti e tre e tutti e tre da Udine ci siamo fatti i 44 chilometri a piedi durante la notte, arrivati a Grado, preso il vaporetto e andati a messa al santuario di Barbana, che vi consiglio di visitare. E quello era un voto e il voto è stato fatto. E
0: un voto per i buoni voti. Hai capito?
2: C'è grande Barbana.
0: Conosci?
2: Come no? Certo.
0: Mi piace, mi ci porti prima o poi. Un altro.
5: Ragazzi, quella volta che paga il pegno era il giorno del mio compleanno, avevo perso una scommessa e la penalità era che io bevessi un bicchiere di whisky, un bicchiere quindi pieno fino all'urlo, tutto di un fiato. Ovviamente 19enne, non ero una bevitrice, lo feci come una stupida e mi accollassai. Immediatamente mi accollassai.
1: Sei ripresa oggi per dirci questa cosa.
0: Non si fanno queste cose.
2: Nel 2006 andai a Berlino. Ti ricordi una volta che andavamo
1: in mondiale? Signori, è un aneddoto bello questo. Ci va la sigla.
0: Quando tu, nonostante i nostri consigli, sei comunque andato in Germania.
2: Andai in Germania.
0: Non si andrà mai.
2: Ne valse la pena perché, vabbè, poi Cannavaro, alzò la coppa, eccetera, eccetera. Ma a proposito di voti fatti, incontrai e filmai anche, mandandolo poi a Striscia, in un filmato che poi ha fatto epoca perché è diventato un po' filmato a cui sono più legato nella mia carriera. Abbiamo riproposto anche l'altro giorno facendo 1000 visualizzazioni. Questo ragazzo indossava una maglietta sulla quale c'era scritto: Arianna, se vinciamo ti sposo.
0: Sì.
2: Poi, siccome

0: forse gli è venuta qualche riserva, girandosi dietro sulla maglietta c'era scritto sto scherzando, quindi
1: non si è capito,
0: non si è capito bene come è andata a finire, se poi si è sposato o no. Abbiamo provato a fare degli appelli con Arianna per vedere,
2: anche perché poi hanno vinto, quindi
0: appunto quindi non so se poi Arianna è passata all'incasso oppure no,
1: magari a casa loro
2: si sarà sposata.

0: così come c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando. Cioè, no?
1: Può essere anche una cosa in itinere, cioè della serie, se viene la fine del mondo io smetto di bere.
2: Vabbè, vabbè, guarda,
0: avevamo detto le
2: ci
0: scommesse,
2: crediamo,
0: non le fantasie, diciamo, no, così. Ecco. Mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, il periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese vinse 4 partite di fila, che a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dov'è via Caraglio,
0: esatto,
2: il percorso.
0: E insomma sono 13 km e mezzo.
1: Hai capito?
0: C'è anche la pettata di Superga, quindi insomma.

0: Cristiano Militello.
1: E andiamo.
2: Andiamo ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno opposte l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu.
0: Ok.
2: E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già preda dei meme di tutto il mondo. Questo incrocio che ci fu incredibile nel 2007, quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal.
0: Pensate.
2: Kevin, il rapper, no?
0: Un'immagine, no? Un'immagine del genere oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
1: No, invece è reale.
0: Certo. Invece no, era reale. Era
1: proprio un concorso, credo, no? La mamma per far partecipare il bimbo.
2: Esatto, la mia Yamal.
1: La mia mamma, esatto.
2: Come la giri è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera, così come adesso lo è Yamal. La squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il Barcellona. Ma la cosa veramente singolare, che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo, è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid.
1: È vero.
2: È accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre. Scaloni, argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da De La Fuente, dall'allenatore spagnolo.
0: Un incrocio di
2: è pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso, appunto,
0: di tango.
2: No, di tango. Poi volevo spezzare una lancia nei confronti del Siviglia, che leggevo che è la squadra più perforata da parte di Messi, con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra in America.
0: Sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
2: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato, che è un po' inquietante, sondaggio a noi italiani spettatori in un qualche modo neutrali, a parte Lele Adani naturalmente, il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
0: Ma quella di Infantino che chiede soldi per una foto, la l'hai detta?
2: No.
0: Allora, conferenza stampa prima della finale, venerdì, Infantino ha messo in vendita la possibilità di presenziare alla conferenza stampa, 70 euro gli adulti, 70 dollari, gli adulti, 30 dollari i più piccoli. Poi, se vuoi fare il selfie con i calciatori, variano in virtù della popolarità degli stessi.
1: Ma che bello
0: il
1: questo
0: portiere
1: calcio.
0: Del Capoverde,
1: che
0: sono
1: bello questo
0: dollari,
1: calcio.
0: Quell'altro sono 150.
1: Sì.
2: Ho visto che c'è un l'intervallo durerà mezz'ora.
0: Sì.
2: Hanno una paura ad annoiarsi questi americani durante le partite, secondo me, proprio da studiare.

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
2: Allora, ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag? Sei contro gag?
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o l'altro. Altro.
3: Sì. Facciamo la svelta, arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Secondo me di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto il giudice, è Albano. Cioè, abbiamo i giudici che scelgono i giudici. Che gran casino. Albano, ciao Albano, sei pronto per giudicare chi arriva al 3-3-1? Cosa c'è?
4: No, non sono pronto.
3: Perché stai schioccando la frusta?
0: Che frusti?
4: Perché devo fare la prova della frusta nuova contro mio figlio ieri.
2: No, povero, però.
3: Ieri, ti immagini di te che frusti i figli, mi accompagna.
2: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai.
4: Per ora non sente niente. Ieri, prendi questo.
0: Sentiamo voi. Meravigliateci. Dai, vai.
5: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché se no cavalca via.
0: Oh mamma mia.
2: Beh.
3: C'è dall'arredo urbano.
0: Sì, no, capito, però.
3: Va bene.
0: Avanti.
5: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
0: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
3: Sì.
0: Te la spiego, Cristiano, vuoi che te la spiego?
3: No.
0: Ok, avanti, grazie, avanti il prossimo.
6: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
0: Ciao.
6: Io ho comprato delle porcellane ingress. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
0: Sono in ingresso. Ne abbiamo altre tre perché oggi addirittura arrivano anche più numerose.
3: Altre tre?
0: Sì, sì.
3: Ok,
0: vai.
7: Chiara, però stai attenta. Ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
3: Allora,
0: questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: No, mettiamolo sotto sale questo, no? Sotto il ponte.
2: Altre perché due. Salento. L'ho capito.
0: Capito. Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
2: Sì,
0: quindi deve essere
3: del secolo scorso.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora.
0: Dai.
8: Buongiorno ragazzi, sono Francesca da Lecco per il Tortorella Challenge. Un tasso incontra un altro tasso. Ehi, tasso miglio. Ciao.
3: Cosa peggiore?
0: Pensavo a quell'altra versione, quella, ma tu le paghi le tasse? No. Non ha detto niente.
2: Ma lo sappiamo tutti.
0: Figuriamoci.
3: Cosa peggiore è alla fine della battuta.
0: Esatto.
3: Quella è la cosa peggiore.
0: Sì, battuta convinta.
3: Sì.
0: Ce n'è un'ultima, il che vuol dire che siamo quasi alla fine.
7: Sì.
0: Dai.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
9: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
10: Yoka.
2: Ha fatto rite.
3: Fatto ridere che mi ricorda un mitico Daniele Formica.
0: Sì.
3: Monologhista, sì, attore, caratterista, sì, italiano, grandissimo.
0: Sì.
3: Che faceva il maestro di yoka.
0: Dai.
3: E da questa cosa da ragazzino mi faceva schiantare dalle
0: ridere. Non ho memoria.
3: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi ha ricordato quando ancora ridevo una volta.
0: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
3: Era al mediano.
0: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori, come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
4: Titolati, Ehi! Eccomi qua. Quindi, Romina non ne vuol sapere.
0: Non ne vuol sapere, c'ha il mal di testa.
4: Quindi, adesso farà le telecronache con Lelia Dani.
0: Lelia Dani, Romina Power.
3: Bello.
0: E le immagini.
3: Bello, sarebbe bello.
0: Povero Rimedio.
4: E allora dobbiamo proprio dirla questa cosa.
2: Dilla.
4: E the winner is.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla, e questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
2: Sì.
9: Si stiracchiava, cosa stava facendo?
10: Yoka.
0: Però tutti che dicono che i genitori devono dare l'esempio. In questo caso come cosa?
3: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
0: Non devono far ridere.
3: Ma i giudici non siamo noi, quindi.
0: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend. Torna

0: che deve offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
1: È una rima un po' forzata, la trovo.
0: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite a da voi, bambini, sì, con i genitori,
2: allo stadio,
0: sul pullman della scuola, allo stadio anche, ma storpiata sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione.
2: Dai, forza, i primi,
0: dai, courage.
3: Per quest'anno non cambiare, sì, stessa radio sul canale.
2: Bravo,
0: Militello ha pagato la colazione a tutti quanti noi.
1: Non sta dicendo questo, sì? Si è fermato, scusa,
0: arriva.
4: E come l'anno scorso,
0: cosa è successo l'anno scorso?
4: Sul mare col pattino.
0: Brava, proprio così.
4: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani. Nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
1: Le donne. Stava meglio
5: Paolo Dini.
0: Che fa?
5: Non cambiare.
1: No.
5: Stessa spiaggia, stesso bar.
1: L'anno scorso col patino e mi feci un bel bagnino.
2: Bella storia.
0: Senti qua.
6: Per quest'anno vado al mare.
0: Bravo.
6: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso proprio più.
5: E come Ricky Russo.
2: Eccolo.
5: Le fiasche Militello.
2: Ma questa è chiara.
1: Questa voce non mi ci credo.
5: Vedremo quel budello de tu, ma tu, no.
2: Ma come
5: tu,
2: si permette?
7: Quest'anno non cambiare. Stessa radio, stesso mare.
0: Sì.
7: Con la banda.
2: Sì.
7: Procediamo.
2: Sì.
7: E andiamo tutti al mare, tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon estate.
3: E come l'anno scorso, con Dini sul divano.
0: Perché sul divano?
2: Sempre sul divano.
3: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
0: Bravo. Bravi.
8: Per quest'anno ai mondiali non ci siamo andati, no.
2: Ci siamo accorti.

0: morire per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi,
2: ma che bravi.
1: Allora devo dire che le ragazze, le donne hanno sempre la marcia in più, però
3: sì.
2: Tranne una,
1: tranne una
2: che hanno buttato lì nel mezzo,
1: sì, che dice io vado ma poi torna, ma rimango lì.
2: E Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va e lascia qui le macerie.
1: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il karaoke, sì, perché questo nella versione Chiarakiri, in questo caso specifico, quella usanza cinese di, ecco, di suicidarsi con la katana. Giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
2: Te fai all you can drink.
1: All you can drink, esatto. Allora il karaoke torna puntuale la prossima settimana.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Benini. Mario Roggero atteso a Bollate, firmato l'ordine di carcerazione per il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Ma il legale ha chiesto di rinviare l'ingresso in cella. Contestualmente la moglie ha presentato domanda di grazia. Cina e Russia smentiscono le accuse di Trump sulle interferenze nelle elezioni americane. Il nostro sistema elettorale è compromesso, aveva detto il leader della Casa Bianca nel suo discorso alla nazione. Intanto continua il fuoco incrociato fra Stati Uniti e Iran. 7 persone uccise negli attacchi contro alcuni ponti di Bandar Kamir. Andy Burnham proclamato alla guida del Partito Laburista Britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer. Lunedì diventerà automaticamente anche primo ministro. Promette unità e una politica di cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo. Dopo oltre 6 mesi è stato dimesso dall'ospedale Niguarda il 16enne Leonardo, uno dei feriti più gravi del rogo di Capodanno di Crans Montana. Era arrivato a Milano l'11 gennaio da Zurigo con ustioni su metà del corpo. Rimane ora ricoverata solo Francesca, sua coetanea e compagna di classe. Oggi e domani il picco del caldo con 16 città da bollino rosso. Domenica scenderanno a 14. I temporali allenteranno la morsa dell'afa. Nelle zone interne della Sardegna raggiunti i 47 gradi, al nord invece allerta gialla per maltempo in Friuli, Trentino, Veneto e Lombardia. Calcio italiano in lutto per la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto del Verona del 1985. Aveva da poco compiuto 91 anni. Calciatore con le maglie di Milan, Hellas e Udinese, tecnico anche di Genoa e Inter, sulla panchina degli Scaligeri spezzò il dominio delle grandi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Così come c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando,
1: cioè,
0: no?
1: Può essere anche una cosa in itinere, cioè della serie, se viene la fine del mondo io smetto di bere.
2: Vabbè, guarda,
0: avevamo detto le scommesse, non le fantasie, diciamo, no, così. Ecco. Mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, il periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese vinse 4 partite di fila, che a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dov'è via Caraglio, percorso.
0: E insomma sono 13 km e mezzo, e poi c'è anche la pettata di Superga, quindi insomma.

0: Cristiano Militello.
1: E andiamo.
2: Andiamo ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno opposte l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu.
0: Ok.
2: Ok. E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già preda dei meme di tutto il mondo.
1: Sì.
2: Questo incrocio che ci fu incredibile nel 2007, quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal.
0: Pensate.
2: Kevin, il rapper, no?
0: Un'immagine, no, un'immagine del genere, oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
1: No, invece è reale.
0: Certo. Invece no, era reale. Era
1: un concorso, credo, no? La mamma, per far partecipare il bimbo.
2: Esatto, la mia Yamal.
1: La Yamamma.
2: Come la mia mamma, esatto. Come la giri è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera, così come adesso lo è Yamal, la squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il Barcellona.
0: Okay.
2: Ma la cosa veramente singolare che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid.
1: È vero.
2: È accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre. Scaloni, argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da Della Fuente, dall'allenatore spagnolo.
0: Un incrocio di
2: è pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso, appunto,
0: di tango.
2: No, di tango. Poi volevo come dire, spezzare una lancia nei confronti del Siviglia,
0: sì,
2: che leggevo che è la squadra più perforata da parte di Messi, con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente,
0: sì,
2: ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra, cioè, in America.
0: Sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
2: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato che è un po' inquietante: sondaggio a noi italiani, spettatori in un qualche modo neutrali, a parte Lele Adani naturalmente, il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
0: Ma dai, non è possibile.
2: Tanti,
0: ma quella di Infantino che chiede soldi per una foto, la l'hai detta?
2: No.
0: Allora, conferenza stampa prima della finale, venerdì. Infantino ha messo in vendita la possibilità di presenziare alla conferenza stampa, 70 euro gli adulti, 70 dollari, scusate, gli adulti, sì, 30 dollari i più piccoli. Poi, se vuoi fare il selfie con i calciatori, variano in virtù della popolarità degli stessi.
1: Ma che bello
0: il
1: questo calcio!
0: Del Capoverde,
1: che
0: sono
1: bello
0: 100
1: questo
0: dollari,
1: calcio!
0: Quell'altro sono 150.
1: Sì.
2: Ho visto che c'è l'intervallo durerà mezz'ora.
0: Sì, sì.
2: Hanno una paura ad annoiarsi questi americani durante le partite, secondo me. Proprio da studiare.

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
2: Allora, ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag e contro gag.
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o l'altro.
3: Sì. Facciamo la svelta, arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Secondo me di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto il giudice, è Albano. Abbiamo i giudici che scelgono i giudici. Che gran casino. Albano, ciao Albano, sei pronto per giudicare chi arriva al 3-3-1? Cosa c'è?
4: No, non sono pronto.
3: Perché stai schioccando la frusta?
0: Che frusti?
4: Perché devo fare la prova della frusta nuova contro mio figlio ieri.
2: No, povero però.
3: Ieri, ti immagini di te che frusti i figli, mi accompagna.
2: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai. Ieri.
4: Ma c'era la pubblicità. Per ora non sente niente. Ieri, prendi questo.
0: Sentiamo voi. Meravigliateci. Dai, vai.
5: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché se no cavalca via.
0: Mamma mia.
3: C'è dall'arredo urbano.
0: Sì, ho capito, però.
3: Va bene.
0: Avanti.
5: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
0: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
3: Sì.
0: Te la spiego, Cristiano?
3: No.
0: Ok, avanti il prossimo.
6: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
0: Ciao.
6: Io ho comprato delle porcellane Ingress. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
0: Sono all'ingresso. Ne abbiamo altre tre perché oggi arrivano anche più numerose.
3: Altre tre?
0: Sì, sì.
3: Ok,
0: vai.
7: Chiara, però stai attenta. Ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
3: Allora,
0: questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: No, mettiamolo sotto sale questo, no? Sotto il ponte.
2: Altre perché due. Salento. L'ho capito.
0: Capito. Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
2: Sì.
0: Quindi deve essere
3: del secolo scorso.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora.
0: Dai.
8: Buongiorno ragazzi, sono Francesca D'Alecco per il Tortorella Challenge. Un tasso incontra un altro tasso. Ehi, tasso miglio. Ciao.
3: Sai cos'è la cosa peggiore?
0: Pensavo a quell'altra versione, quella, ma tu le paghi le tasse? No, no.
2: No!
0: Non ha detto niente!
2: Ma lo sappiamo tutti.
0: Figuriamoci.
3: No. Cosa peggiore è alla fine della battuta.
0: Esatto.
3: Quella è la cosa peggiore.
0: Sì, battuta convinta.
3: Sì.
0: Ce n'è un'ultima, il che vuol dire che siamo quasi alla fine.
7: Sì.
0: Dai.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
9: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
10: Gioca.
2: Gioca. Ha fatto rite.
3: Mi fatto ridere che mi ricorda un mitico Daniele Formica.
0: Sì.
3: Monologhista, sì, attore, caratterista, sì, italiano, grandissimo.
0: Sì.
3: Che faceva il maestro di yoga.
0: Dai.
3: E da questa cosa da ragazzino faceva schiantare dalle risate.
0: Non ho memoria.
3: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi ha ricordato quando ancora ridevo una volta.
0: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
3: Era il mediano.
0: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
4: Titolati, Ehi! Eccomi qua. Quindi, Romina non ne vuol sapere.
0: Non ne vuol sapere, c'ha il mal di testa.
4: Quindi, adesso fra le telecronache con Lella Dani.
0: Lella Dani, Romina Power.
3: Bello.
0: E le immagini.
3: Bello, sarebbe bello.
0: Povero Rimedio.
4: E allora dobbiamo proprio dirla questa cosa.
2: Dilla.
4: E the winner is.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
2: Sì.
9: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
10: Gioca.
2: Gioca.
0: Però tutti dicono che i genitori devono dare l'esempio. In questo caso come cosa?
3: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
0: Non devono far ridere.
3: Ma i giudici non siamo noi e quindi.
0: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend. Torna lunedì.

0: offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
1: È una rima un po' forzata, la trovo.
0: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite a da voi, bambini, sì, con i genitori,
2: allo stadio,
0: sul pullman della scuola, allo stadio anche, ma storpiata sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione.
2: Dai, forza, i primi,
0: dai, courage.
3: Per quest'anno non cambiare, sì.

0: Noi... Non sta dicendo questo,
1: sì?
0: Si è fermato. Scusa,
1: arriva.
2: E come l'anno scorso.
1: Cosa è successo l'anno scorso?
2: Sul mare col pattino.
1: Brava, proprio così.
2: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani. Nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
0: Le donne. Stava meglio.
3: Paolo Dini.
1: Che fa?
3: Non cambiare.
0: No.
3: Stessa spiaggia, stesso bare.
0: L'anno scorso col patino e mi feci
1: un bel
0: crodino.
4: No,
5: bella storia.
1: Senti qua.
6: Per quest'anno vado al mare.
1: Bravo.
6: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso proprio più.
3: E come Ricky Russo.
4: Eccolo.
3: Le fiasche e Militello.
4: Ma questa è chiara.

0: vedremo quel budello, budello, budello, budello di Tuma, Tuma.
1: Ma come si permette?
2: Quest'anno non cambiare, stessa radio, stesso mare.
3: Sì.
2: Con la banda.
3: Sì.
2: Procediamo.
3: Sì.
2: E andiamo tutti al mare, tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon estate.
4: E come l'anno scorso, con Dini sul divano.
3: Perché sul divano?
5: Sempre sul divano.
4: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
3: Bravo.
6: Quest'anno ai mondiali non ci siamo, non ci siamo andati, no.
5: Ci siamo accorti.

0: partire per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi, bravi,
2: ma che bravi. Bravi. Bravi.
3: Allora, devo dire che le ragazze, le donne hanno sempre una marcia in più, però,
4: Sì.
2: Tranne una.
4: Tranne esatto.
3: Tranne una.
2: Che hanno buttato lì nel mezzo.
3: Sì, che dice io vado, ma poi torna, vado, ma rimango lì.
2: E Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va e lascia qui le macerie.
3: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il karaoke, sì, perché questo nella versione Chiarakiri, in questo caso specifico, quella usanza cinese di, ecco, di suicidarsi con la katana. Giapponese, giusto, giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
2: Te fai all you can drink.
3: All you can drink, esatto. Allora il karaoke torna puntuale la prossima settimana.

0: segnalano da più parti problemi di maltempo, soprattutto nel nord Italia. Si parla di vento forte, di piogge pesanti, in alcuni casi anche di grandine, alberi abbattuti, eccetera.
1: E di allagamenti sulla 1 all'altezza di Lodi, se non ho capito male.
0: Stringete i denti perché sono tempi estremi questi.
1: Tanto tuonò che piove che è arrivato anche Edu Mondino dal settimo piano senza passare dal sesto, direttamente al primo.
0: È sceso direttamente aggrappato a una goccia.
1: C'è grandinato un mondino qua
0: nello studio. Un mondino nello studio. Quella volta che avete pagato pegno, perché? Perché Marc Cucurella, il difensore spagnolo, quel folletto con un salice piangente in testa che corre come un pazzo, eccetera, eccetera.
1: Detto il ciringhito a causa della sua acconciatura, vi ricordo, un chiosco.
0: La gente va sotto all'ombra quando c'è troppo sole. Infatti, come si chiama il tempo in cui si fermano?
1: Idratation.
0: Ecco, lo fanno lì sotto perché stanno.
1: La Spagna lo fa lì. All'ombra di Cucurella. Ci vediamo all'ombra di Cucurella tra due minuti.
0: E a me viene sempre. Cucurella mi viene sempre in mente Cucureddu, che era Antonello invece.
1: Mitico Cucureddu.
0: Che ha fatto? Che ha fatto Cucurella? Cucurella dice: Se vinciamo la Coppa del Mondo, che fa? Lui ha detto che si tatua la faccia del suo allenatore.
2: Dove se la tatua?
1: Della fuente.
0: Sul corpo, dove che se la tatua?
2: In quale posto?
0: Non l'ha detto.
1: Perché della fuente va tatuato in frente proprio.
2: In
1: frente.
0: E se era Di Pietro andava tatuato dietro.
1: Di dietro.
0: Meno male. Ok, quindi lui ha detto: se vinciamo il mondiale mi tatuo la faccia dell'allenatore, che non è neanche un bel vedere.
1: Sera Gargiulo. No, così.
0: Vabbè, mo adesso arriva anche Randazzo.
1: Va bene, rimaniamo su della fuente.
2: Queste promesse non si dovrebbero fare. Bravo, a livello scaramantico, soprattutto di venerdì 17.
1: Primo, seconda di poi stanno imperversando in giro anche quelli che invece si erano già tatuati, pieno di tifosi inglesi che si erano già tatuati la Coppa del Mondo. No. Sì, ce ne sono sempre 3 o 4 bischeri a livello globale. C'è la globalizzazione. Sì. Il bischero anche, non solo dei mercati.
2: Sì.
1: Ci sono quelli che avevano la Coppa del Mondo e che chiaramente
0: adesso
1: ora dovranno.
0: Che fanno?
1: Non lo so, ci metteranno Marilyn Monroe.
0: Vabbè, allora Cucurella ha detto questo e quindi lui è un fioretto, no? Dice: se succede questo faccio sta cosa. È capitato sicuramente anche tra le vostre conoscenze o voi in prima persona. Io conosco un tizio, anche lì non ricordo la contesa, il nome è. So che se avesse ha percorso il paese in mutande in pieno giorno, ha fatto tutta la vasca ed è tornato indietro.
2: Che bellezza.
1: C'è una bella foto in bianco e nero di un distinto signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello: io sono della Lazio. Probabilmente era un romanista che aveva perso un derby.
0: Certo.
1: E che è una foto degli anni 50, che c'era in mutande, scarpe, costretto a fare il giro dell'isolato brandendo questo cartello.
0: 3318090101, sentiamo uno tra voi.
1: Vai.
3: Ciao, era 101, vada da Brescia. È successo a un mio amico quando c'era Mourinho che allenava l'Inter. Ha detto: se facciamo il triplete mi raso a zero. E infatti è arrivato a casa, non aveva più il capello. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Però è onore a lui che ha rispettato l'impegno, perché c'è gente che la spinge e poi non lo fa.
1: Ricordiamo che Mauro German Camoranesi, dopo la finale, quella di Berlino 2006, si fece tagliare i capelli e nel viaggio di ritorno la mattina dopo in aereo, Cannavaro li tagliò anche a Gattuso e a De Rossi.

0: A proposito di destinazioni, io ogni tanto mi sveglio la mattina e mi chiedo come posso essere utile.
1: Ecco, ti dai una risposta?
2: Guarda, se vuoi ti do io una destinazione. Ti posso mandare io in una destinazione.
0: E allora mi viene in mente, potresti mettere in guardia la gente dai recenti tentativi di truffa.
3: Frutta.
0: Perché si ingegnano sempre più questi che vogliono fregare il prossimo. E allora è complice la situazione delle vacanze, no? Le famiglie che sono alle prese con l'imbarco di un traghetto in stazione ad aspettare il treno che finalmente porta in vacanza in aeroporto, sì. Ed è lì che sembra essere realizzata una delle ultime idee di questi che ci provano. Cosa accade? È stato segnalato a Malpensa, ma non è detto che se la cosa funzioni poi possa anche diffondersi. Prima dei controlli della sicurezza arrivano in 3 o 4 in un apparente uniforme con tanto di metro e si mettono a misurare i bagagli delle persone, ok? Cercando di farti capire che non puoi portarlo a bordo perché sono cambiate le dimensioni, la compagnia aerea non ha fatto in tempo ad avvertirti, eccetera, eccetera. Si rivolgono soprattutto agli stranieri e non è un bel benvenuto in Italia per queste persone. E cosa accade? Succede che ti chiedono soldi della serie, qua se mi dà 70 euro, allora a quel punto possiamo imbarcare.
2: Ecco.
0: Ti rilasciano la ricevuta, ok? Ti rilasciano la ricevuta e sembra tutto fatto con i crismi e quindi la gente poi va tranquilla senza sapere che ha buttato 70 euro perché questi, che non sono autorizzati da niente e nessuno e fanno le cose probabilmente negli angoli non bui ma quelli poco frequentati, beccano i turisti che scendono dal taxi e li beccano lì, eccetera.
2: Vabbè,
0: eccetera.
2: Più però che crismi, enteroclismi.
0: Esatto, esatto. State attenti. Allora, torniamo a bomba sul tema di oggi, da Cucurella che fa il pegno, si tatua l'allenatore se vincono il mondiale, il pegno che avete visto o che ha reso voi protagonisti. Via.
4: Buongiorno, sono Carlo da Udine. Ciao. Io posso dirvi che quando ho preso il diploma ed eravamo ancora in bianco e nero qualche decina di anni fa, assieme ai miei due compagni di classe maschi abbiamo fatto voto alla Madonna di Barbana, che si trova nella laguna di Grado, di andare a piedi a ringraziarla. Ebbene, siamo stati diplomati tutti e tre e tutti e tre da Udine ci siamo fatti i 44 chilometri a piedi durante la notte, arrivati a Grado, preso il vaporetto e andati a messa al santuario di Barbana, che vi consiglio di visitare. E quello era un voto e il voto è stato fatto. E
0: viva! Un voto per i buoni voti. Hai capito?
2: C'è grande Barbana.
0: Brava. Conosci?
2: Come no? Certo.
0: Ah, mi piace, mi ci porti prima o poi. Un altro.
5: Ragazzi, quella volta che paga il pegno era il giorno del mio compleanno, avevo perso una scommessa e la penalità era che io bevessi un bicchiere di whisky, un bicchiere quindi pieno fino all'urlo, tutto di un fiato. Ovviamente 19enne, non ero una bevitrice, lo feci come una stupida e mi accollassai. E viva, immediatamente mi accollassai.
1: Sei ripresa oggi per dirci questa cosa.
0: Non si fanno queste cose.
2: Oh, nel 2006 andai a Berlino. Ti ricordi una volta che andavamo
1: in mondiale? Ma signori, è un aneddoto bello questo.
2: Facciamo
1: cantare. E quando ci va la sigla.
0: Quando tu, nonostante i nostri consigli, sei comunque andato in Germania.
2: Andai in Germania.
0: Non si vede mai.
2: Ne valse la pena perché, vabbè, poi Cannavaro alzò la coppa, certo, eccetera, eccetera. Ma a proposito di voti fatti, incontrai e filmai anche, mandandolo poi a Striscia, in un filmato che poi ha fatto epoca perché è diventato un po' filmato a cui sono più legato nella mia carriera. Abbiamo riproposto anche l'altro giorno facendo 1000 visualizzazioni. Questo ragazzo indossava una maglietta sulla quale c'era scritto: Arianna, se vinciamo ti sposo.
0: Sì.
2: Poi, siccome forse gli è venuta qualche riserva, girandosi dietro sulla maglietta c'era scritto: sto scherzando. Quindi
0: non si è capito.
2: Non si è capito bene come è andata a finire, se poi si è sposato o no. Abbiamo provato a fare degli appelli con Arianna per vedere.
1: Anche perché poi hanno vinto, quindi.
2: Appunto. Quindi non so se poi Arianna è passata all'incasso oppure no.
0: Magari a casa loro.
1: Si sarà sposata.
0: Cos'è partito?
2: Arianna.

0: così come c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando. Cioè, no?
1: Può essere anche una cosa in itinere, cioè della serie: se viene la fine del mondo, io smetto di bere.
2: Vabbè,
0: vabbè,
2: guarda,
0: avevamo detto le scommesse,
2: crediamo,
0: non le fantasie, diciamo, no, così. Ecco. Mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, il periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese, vinse 4 partite di fila, che a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dov'è via Caraglio, percorso.
0: E insomma sono 13 km e mezzo,
1: hai capito,
0: c'è anche la pettata di Superga, quindi insomma.

0: Cristiano Militello.
1: E andiamo.
2: Andiamo ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno opposte l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu.
0: Ok.
2: Ok. E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già preda dei meme di tutto il mondo.
1: Sì.
2: Questo incrocio che ci fu incredibile nel 2007, quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal.
0: Pensate.
2: Kevin, il rapper, no?
0: Un'immagine, no? Un'immagine del genere oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
1: No, invece è reale.
0: Certo. Invece no, era reale. Era
1: proprio un concorso, credo, no? La mamma per far partecipare il bimbo.
2: Esatto, la mia Yamal.
1: La Yamamma.
2: Come la mia mamma, esatto. Come la giri è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera, così come adesso lo è Yamal, la squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il Barcellona.
0: Okay.
2: Ma la cosa veramente singolare che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid.
1: È vero.
2: È accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre, Scaloni, argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da Della Fuente, dall'allenatore spagnolo.
0: Un incrocio di
2: è pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso, appunto,
0: di tango.
2: Poi volevo, come dire, spezzare una lancia nei confronti del Siviglia,
0: sì,
2: che leggevo che è la squadra più perforata da parte di Messi, con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente,
0: sì,
2: ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra in America.
0: Sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
2: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato che è un po' inquietante: sondaggio a noi italiani, spettatori in un qualche modo neutrali, a parte Lele Adani naturalmente, il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
0: Ma quella di Infantino che chiede soldi per una foto, la se l'hai detta?
2: No.
0: Allora, conferenza stampa prima della finale, venerdì, Infantino ha messo in vendita la possibilità di presenziare alla conferenza stampa, 70 euro gli adulti, 70 dollari, scusate, gli adulti, sì, 30 dollari i più piccoli. Poi, se vuoi fare il selfie con i calciatori, variano in virtù della popolarità degli stessi.
1: Ma che bello questo calcio!
0: Il portiere del Capoverde,
1: che bello,
0: sono 100
1: questo
0: dollari,
1: calcio!
0: Quell'altro sono 150.
1: Sì.
2: Ho visto che c'è un l'intervallo durerà mezz'ora.
0: Sì, sì.
2: Hanno una paura ad annoiarsi questi americani durante le partite, secondo me. Proprio da

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Mario Roggero è arrivato nel carcere milanese di Bollate dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti in seguito alla condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due banditi e ferito un terzo fuggiti dopo averlo rapinato nella sua gioielleria di Grinzane e Cavour nel 2021. La premier Meloni risponde ai familiari delle vittime: chi commette reato non può essere risarcito. La procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte di Alice, la bambina di 11 anni, deceduta dopo tre giorni di agonia al Gaslini. Era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Trasferita nel soccorso all'ospedale pediatrico in condizioni critiche, la bambina non ha mai ripreso conoscenza. Donati gli organi. Un quindicenne di Saronno è morto folgorato al Luna Park di Spotorno mentre stava giocando al punching ball. La tragedia probabilmente causata da una scossa elettrica. Il ragazzo era in vacanza con un coetaneo e i genitori dell'amico. Andy Burnham è proclamato leader del Labour Party. L'ex sindaco di Manchester incoronato senza rivali al posto di Starmer. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha affermato. Da lunedì sarà il nuovo premier britannico. Trump accusa il sistema elettorale a rischio brogli e punta l'indice contro la Cina. Ha rubato dati. Pechino replica sulle interferenze pure invenzioni. Nel suo discorso alla nazione il presidente americano rassicura: lavorerò per garantire le midterm. Mondo del calcio in lutto. È morto a 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore protagonista della favola del Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-85. Si è spento all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Da tempo lottava contro una patologia neurodegenerativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Ululala.
1: Allora chissà perché, proprio perché deve offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
2: È una rima un po' forzata, la trovo.
1: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite a da voi, bambini, sì, con i genitori
0: allo stadio,
1: sul pullman della scuola allo stadio anche, ma storpiata sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione,
0: dai, forza, i primi,
1: dai, courage.
3: Per quest'anno non cambiare,

0: avanti.
1: Ma non sta dicendo questo.
0: Sì?
1: Si è fermato. Scusa.
0: Arriva.
2: E come l'anno scorso.
0: Cosa è successo l'anno scorso?
2: Sul mare col pattino.
0: Brava, proprio così.
2: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani. Nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
1: Le donne. Stava meglio.
3: Paolo Dini.
0: Che fa?
3: Non cambiare.
1: No.
3: Stessa spiaggia, stesso bare.
1: Pare. L'anno scorso col patino e mi feci un bel rodino. Bagnino.
4: No, bella storia.
0: Senti qua.
5: Per quest'anno vado al mare.
0: Bravo.
5: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso proprio più.
3: E come Ricky Russo.
4: Eccolo.
3: Le fiocche e militello.
4: Ma questa è chiara.
1: Non ci credo.
3: Vedremo quel budello di tu. Ma
4: come si permette?
6: Non cambiare. Stessa radio, stesso mare.
0: Sì.
6: Con la banda.
0: Sì.
6: Procediamo.
4: Sì.
6: E andiamo tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon'estate.
4: Ciao.
7: E come l'anno scorso. Con Dini sul divano.
0: Perché sul divano?
4: Sempre sul divano.
7: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
0: Bravo. Bravi.
8: Per quest'anno ai mondiali. Non ci siamo andati, no.
4: Ci siamo accorti.

0: partire per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi,
2: bravi.
3: Allora, devo dire che le ragazze, le donne hanno sempre la marcia in più, però,
1: Sì, sì.
2: Tranne una.
3: Tranne una.
2: Che hanno buttato lì nel mezzo.
3: Sì, che dice io vado, ma poi torna, vado, ma rimango lì.
2: E Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va e lascia qui le macerie.
3: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il karaoke, il chiaroke, sì, perché questo nella versione Chiarachiri, in questo caso specifico, quella usanza cinese di, ecco, di suicidarsi con la katana. Giapponese, giusto, giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
2: Te fai all you can drink.
3: All you can drink, esatto. Allora il chiaroke torna puntuale la prossima settimana.

0: Ci segnalano da più parti problemi di maltempo, soprattutto sì, nord Italia. Sì. Si parla di vento forte, di piogge pesanti, in alcuni casi anche di grandine, alberi abbattuti, eccetera.
1: E di allagamenti sulla 1 all'altezza di Lodi, ecco, se non ho capito male.
0: Stringete i denti perché sono tempi estremi questi.
1: Mm-mm. Tanto tuonò che piove che è arrivato anche Edu Mondino, esatto, dal settimo piano senza passare dal sesto, direttamente
0: sceso,
1: al primo.
0: È sceso direttamente aggrappato a una goccia.
1: C'è grandinato un Mondino qua
0: grandinato
1: nello studio.
0: Un Mondino nello studio. Quella volta che avete pagato pegno, perché? Perché Marc Cucurella, il difensore spagnolo, quel folletto con un salice piangente in testa che corre come un pazzo, eccetera, eccetera.
1: Detto il Ciringuito a causa della sua acconciatura, vi ricordo, un chiosco.
0: La gente va sotto all'ombra quando c'è troppo sole. Infatti, come si chiama il tempo in cui si fermano?
1: Hydration.
0: Ecco, lo fanno lì sotto perché stanno.
1: La Spagna lo fa lì. All'ombra di Cucurella. Ci vediamo all'ombra di Cucurella tra due minuti.
0: E a me viene sempre. Cucurella mi viene sempre in mente Cucureddu, che era Antonello invece.
1: Mitico.
0: Che ha fatto Cucurella? Cucurella dice: se vinciamo la Coppa del Mondo, che fa? Lui ha detto che si tatua la faccia del suo allenatore.
2: Dove se la tatua?
1: Della fronte.
0: Sul corpo, dove che sia?
2: No, nel quale posto?
0: Non l'ha detto.
1: Perché della fuente va tatuato in frente proprio.
2: In
1: frente.
0: E se era di Pietro andava tatuato dietro.
1: Di dietro.
0: Meno male. Ok, quindi lui ha detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia dell'ente, che non è neanche un bel vedere.
1: Se era Gargiulo. No, così.
0: Vabbè, mo adesso arriva anche Randazzo.
1: Va bene, rimaniamo su della fuente.
2: Non si fanno queste promesse, non si dovrebbero fare.
1: Bravo,
2: a
1: Riccardo,
2: livello scaramantico, soprattutto di venerdì 17.
1: Primo, seconda di poi stanno imperversando in giro anche quelli che invece si erano già tatuati, pieno di tifosi inglesi che si erano già tatuati la Coppa del Mondo.
0: No.
1: Sì, ce ne sono sempre tre o quattro bischeri a livello globale, perché c'è la globalizzazione del bischero anche, non solo dei mercati.
2: Sì.
1: E ci sono quelli che avevano la Coppa del Mondo e che chiaramente
0: e adesso che fanno?
1: Non lo so, ci metteranno Marilyn Monroe.
0: Vabbè, allora Cucurella ha detto questo e quindi lui è un fioretto, no? Dice: se succede questo faccio sta cosa. È capitato sicuramente anche tra le vostre conoscenze o voi in prima persona. Io conosco un tizio, anche lì non ricordo la contesa, il nome è, so che se avesse ha percorso il paese in mutande in pieno giorno, ha fatto tutta la vasca ed è tornato indietro.
2: Che bellezza.
1: C'è una bella foto in bianco e nero di un distinto signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello: io sono della Lazio. Probabilmente era un romanista che aveva perso un derby.
0: Certo.
1: E che è una foto degli anni 50, che c'era in mutande, scarpe, costretto a fare il giro dell'isolato brandendo questo cartello.
0: 331 80 90 101, sentiamo uno tra voi.
1: Vai.
3: Ciao, era 101, vada da Brescia. È successo un mio amico, quando c'era Mourinho che allenava l'Inter, ha detto: se facciamo il triplete mi raso a zero. E infatti è arrivato a casa, non aveva più il capello. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Però è onore a lui che ha rispettato l'impegno, perché c'è gente che la spinge e poi non lo fa.
1: Ricordiamo che Mauro German Camoranesi,
0: sì,
1: dopo la finale, quella di Berlino 2006, si fece tagliare i capelli e nel viaggio di ritorno la mattina dopo in aereo, Cannavaro li tagliò anche a Gattuso e a De Rossi,
0: certo.
1: Arrivava

0: A proposito di destinazioni, io ogni tanto mi sveglio la mattina e mi chiedo come posso essere utile.
1: Ecco, ti dai una risposta?
2: Guarda, se vuoi ti do io una destinazione. Ti posso mandare io in una destinazione.
0: E allora mi viene in mente, potresti mettere in guardia la gente dai recenti tentativi di truffa.
3: Frutta.
0: Perché si ingegnano sempre più questi che vogliono fregare il prossimo. E allora è complice la situazione delle vacanze, no? Le famiglie che sono alle prese con l'imbarco di un traghetto in stazione ad aspettare il treno che finalmente porta in vacanza in aeroporto, sì. Ed è lì che sembra essere realizzata una delle ultime idee di questi che ci provano. Cosa accade? È stato segnalato a Malpensa, ma non è detto che se la cosa funzioni poi possa anche diffondersi. Prima dei controlli della sicurezza arrivano in 3 o 4 in un apparente uniforme con tanto di metro e si mettono a misurare i bagagli delle persone, ok? Cercando di farti capire che non puoi portarlo a bordo perché sono cambiate le dimensioni, la compagnia aerea non ha fatto in tempo ad avvertirti, eccetera, eccetera. Si rivolgono soprattutto agli stranieri e non è un bel benvenuto in Italia per queste persone. E cosa accade? Succede che ti chiedono soldi della serie qua, se mi dà 70 euro allora a quel punto possiamo imbarcare.
2: Ecco.
0: Ti rilasciano la ricevuta, ok? Ti rilasciano la ricevuta e sembra tutto fatto con i crismi e quindi la gente poi va tranquilla senza sapere che ha buttato 70 euro perché questi che non sono autorizzati da niente, nessuno, e fanno le cose probabilmente negli angoli non bui ma quelli poco frequentati, beccano i turisti che scendono dal taxi e li beccano lì, eccetera, vabbè, eccetera.
2: Più però che crismi è enteroclismi.
0: Esatto, esatto. State attenti. Allora, torniamo a bomba sul tema di oggi, da Cucurella che fa il pegno, si tatua l'allenatore se vincono il mondiale, il pegno che avete visto o che ha reso voi protagonisti. Via.
4: Buongiorno, sono Carlo da Udine. Ciao. Io posso dirvi che quando ho preso il diploma ed eravamo ancora in bianco e nero qualche decina di anni fa, assieme ai miei due compagni di classe maschi abbiamo fatto voto alla Madonna di Barbana, che si trova nella laguna di Grado, di andare a piedi a ringraziarla. Ebbene, siamo stati diplomati tutti e tre, e tutti e tre da Udine ci siamo fatti i 44 chilometri a piedi durante la notte, arrivati a Grado, preso il vaporetto e andati a messa al santuario di Barbana, che vi consiglio di visitare. Quello era un voto e il voto è stato fatto. E
0: viva! Un voto per i buoni voti. Hai capito?
2: Certo. Grande Barbana.
0: Brava. Conosci?
2: Come no?
0: Certo. Mi piace, mi ci porti prima o poi. Un altro.
5: Ragazzi, quella volta che paga il pegno era il giorno del mio compleanno, avevo perso una scommessa e la penalità era che io bevessi un bicchiere di whisky, un bicchiere quindi pieno fino all'urlo, tutto di un fiato. Ovviamente 19enne, non ero una bevitrice, lo feci come una stupida e mi accollassai. E uiwa, immediatamente mi accollassai.
1: Si è ripresa oggi per dirci questa cosa.
0: Non si fanno queste cose.
2: Nel 2006 andai a Berlino. Ti ricordi una volta che andavamo
1: in mondiale? Signori, un aneddoto bello questo.
0: Facciamo
1: tanto. Ci va la sigla.
0: Quando tu, nonostante i nostri consigli, sei comunque andato in Germania.
2: Andai in Germania.
0: Non si deve mai.
2: Ne valse la pena perché, vabbè, poi Cannavaro, alzò la coppa, eccetera, eccetera. Ma a proposito di voti fatti, incontrai e filmai anche, mandandolo poi a Striscia, in un filmato che poi ha fatto epoca perché è diventato un po' filmato a cui sono più legato nella mia carriera. Abbiamo riproposto anche l'altro giorno facendo mille visualizzazioni. Questo ragazzo indossava una maglietta sulla quale c'era scritto: Arianna, se vinciamo ti sposo.
0: Sì.
2: Poi, siccome forse gli è venuta qualche riserva, girandosi dietro sulla maglietta c'era scritto: sto scherzando. Quindi
0: non si è capito.
2: Non si è capito bene come è andata a finire, se poi si è sposato o no. Abbiamo provato a fare degli appelli con Arianna per vedere.
1: Anche perché poi hanno vinto, quindi.
2: Appunto. Quindi non so se poi Arianna è passata all'incasso oppure no.
0: Magari a causa loro.
1: Arianna Gane! Si sarà sposata.
0: Cos'è partito?
2: Arianna Gane.

0: così come c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando,
1: cioè,
0: no?
1: Può essere anche una cosa in itinere, cioè della serie, se viene la fine del mondo io smetto di bere.
2: Vabbè,
0: vabbè,
2: guarda,
0: avevamo detto le scommesse,
2: crediamo,
0: non le fantasie, diciamo, no, così. Ecco, mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, il periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese vinse 4 partite di fila, che a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dov'è via Caraglio, percorso.
0: E insomma sono 13 km e mezzo,
1: hai capito,
0: c'è anche la pettata di Superga, quindi insomma

0: Cristiano Militello.
1: E andiamo.
2: Andiamo ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno opposte l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu.
0: Ok.
2: E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già preda dei meme di tutto il mondo.
1: Sì.
2: Questo incrocio che ci fu incredibile nel 2007, quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal.
0: Pensate.
2: Kevin, il rapper, no?
0: Un'immagine, no? Un'immagine del genere oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
1: No, invece è reale.
0: Certo. Invece no, era reale. Era
1: un concorso, credo, no? La mamma per far partecipare il bimbo.
2: Esatto, la mia Yamal.
1: La Yamamma.
2: La mia Yamamma, esatto. Come la giri è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera, così come adesso lo è Yamal, la squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il Barcellona.
0: Okay.
2: Ma la cosa veramente singolare che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid.
1: Questo è vero.
2: È accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre. Scaloni, argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da Della Fuente, dall'allenatore spagnolo.
0: Un incrocio di
2: è pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso, appunto,
0: di tango.
2: No, di tango. Poi volevo come dire spezzare una lancia nei confronti del Siviglia,
0: sì,
2: che leggevo che è la squadra più perforata da parte di Messi, con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente,
0: sì,
2: ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra in America.
0: Sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
2: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato che è un po' inquietante è sondaggio a noi italiani, spettatori in un qualche modo neutrali, a parte Lele Adani naturalmente, il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
0: Ma dai, non è possibile. Ma quella di Infantino che chiede soldi per una foto, la l'hai detta?
2: No.
0: Allora, conferenza stampa prima della finale, venerdì, Infantino ha messo in vendita la possibilità di presenziare alla conferenza stampa, 70 euro gli adulti, 70 dollari, sì, 30 dollari i più piccoli. Poi, se vuoi fare il selfie con i calciatori, variano in virtù della popolarità degli stessi.
1: Ma che bello
0: il
1: questo
0: portiere
1: calcio.
0: Del Capoverde,
1: che
0: sono
1: bello
0: 100
1: questo
0: dollari,
1: calcio.
0: Quell'altro sono 150.
1: Sì. Cioè,
2: ho visto che c'è un l'intervallo durerà mezz'ora.
0: Sì, sì.
2: Hanno una paura ad annoiarsi questi americani durante le partite, secondo me. Proprio da studiare.

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
2: Ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag? Sei contro gag.
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o l'altro. Altro.
3: Sì. Facciamo la svelta, arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Secondo me di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto il giudice, è Albano. Cioè, abbiamo i giudici che scelgono i giudici. Che gran casino. Albano, ciao Albano, sei pronto per giudicare chi arriva al 3-3-1? Cosa c'è?
4: No, non sono pronto.
3: Perché stai schioccando la frusta?
0: Chi è che frusti?
4: Perché devo fare la prova della frusta nuova contro mio figlio ieri.
2: No, povero però. Ieri,
3: il immagine
2: genio.
3: Di te che frusti i figli, mi accompagna.
2: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai.
0: No, ma c'era la pubblicità.
4: Per ora non sente niente. Ieri, prendi questo.
0: Sentiamo voi, meravigliateci. Dai, vai.
5: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché sennò cavalca via.
0: Oh mamma mia.
3: C'è dall'arredo urbano.
0: Sì, no, ho capito, però.
3: Va bene.
0: Avanti.
5: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
0: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
3: Sì.
0: Te la spiego, Cristiano, vuoi che te la spiego?
3: No.
0: Okay. Avanti, grazie, avanti grazie. Il prossimo.
6: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
0: Ciao.
6: Io ho comprato delle porcellane in grass. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
0: Sono in ingresso. Ne abbiamo altre tre perché oggi arrivano anche più numerose.
3: Altre tre?
0: Sì. Sì.
3: Ok,
0: vai.
7: Chiara, però stai attenta. Ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
3: Allora,
0: questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: Mettiamolo sotto sale questo, no? Sotto il ponte.
2: Perché Salento. L'ho capito.
0: Salento. Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
2: Sì.
0: Quindi deve essere.
3: Del secolo scorso.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora.
0: Dai.
8: Buongiorno ragazzi, sono Francesca D'Alecco per il Tortorella Challenge. Un tasso incontra un altro tasso. Ehi, tasso miglio! Ciao!
3: Sai cos'è la cosa peggiore?
0: Pensavo a quell'altra versione, quella, ma tu le paghi le tasse, no?
2: No!
0: Non ho detto niente!
2: Ma lo sappiamo tutti.
0: Figuriamoci.
3: Cosa peggiore è alla fine della battuta.
0: Esatto.
3: Quella è la cosa peggiore.
0: La battuta convinta.
3: Sì.
0: Ce n'è un'ultima, il che vuol dire che siamo quasi alla fine.
7: Ehi.
0: Dai.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
9: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
10: Yoka.
2: Yoka. Ha fatto rite.
3: Mi ha fatto ridere che mi ricorda un mitico Daniele Formica.
0: Sì.
3: Monologhista,
0: sì,
3: attore, caratterista,
0: sì,
3: italiano, grandissimo.
0: Sì.
3: Che faceva il maestro di yoka.
0: Dai.
3: E da questa cosa da ragazzino mi faceva schiantare dalle ridere.
0: Non ho memoria.
3: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi ha ricordato quando ancora ridevo una volta.
0: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
3: Era mediano.
0: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori, come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
4: Titolati, Ehi! Eccomi qua.
0: Quindi,
4: Romina non ne vuol sapere.
0: Non ne vuol sapere, c'ha il mal di testa.
4: Quindi adesso fra le telecronache con Lelia Dani.
0: Lelia Dani, Romina Power.
3: Bello.
0: E le immagini.
3: Bello, sarebbe bello.
0: Povero Rimedio.
4: E allora dobbiamo proprio dirla questa cosa.
2: Danila.
4: E the winner is.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla, e questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
2: Sì.
9: Si stiracchiava, cosa stava facendo?
10: Yoka.
2: Yoka.
0: Però tutti che dicono che i genitori devono dare l'esempio, in questo caso come cosa?
3: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
0: Non devono far ridere.
3: Ma i giudici non siamo noi, quindi.
0: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend. Torna.

0: deve offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
1: È una rima un po' forzata, la trovo.
0: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite a da voi, bambini, sì, con i genitori,
2: allo stadio,
0: sul pullman della scuola, allo stadio anche, ma storpiata sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione.
2: Dai, forza, i primi,
0: dai, courage.
3: Per quest'anno non cambiare, sì, stessa

0: dicendo questo?
1: Sì.
0: Si è fermato. Scusa.
1: Arriva.
2: E come l'anno scorso.
1: Cosa è successo l'anno scorso?
2: Sul mare col pattino.
1: Ma proprio così.
2: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani. Nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
0: Le donne. Stava meglio.
3: Paolo Dini.
1: Che fa?
3: Non cambiare.
0: No.
3: Stessa spiaggia, stesso bare.
0: L'anno scorso col patino e mi feci un bel bagnino.
4: No, bella storia.
1: Senti qua.
5: Per quest'anno vado al mare.
1: Bravo.
5: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso proprio più.
3: È come Ricky Russo.
4: Eccolo.
3: Leo Fiaschi e Militello.
4: Ma questa è chiara.
0: Non ci credo.
3: Vedremo quel budello di tu.
4: Ma come si permette?
6: Non cambiare. Stessa radio, stesso mare.
1: Sì.
6: Con la banda.
4: Sì.
6: Procediamo.
4: Sì.
6: E andiamo tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon'estate.
2: E come l'anno scorso. Con Dini sul divano.
1: Perché sul divano?
4: Sempre sul divano.
2: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
1: Bravo.
2: Per quest'anno ai mondiali non ci siamo andati, no.
4: Ci siamo accorti.
6: Per

0: per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi. Allora devo dire che le ragazze, le donne hanno sempre una marcia in più, però
2: tranne una che hanno buttato lì nel mezzo,
1: che dice io vado ma poi torna, vado ma rimango lì.
2: E Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va e lascia qui le macerie.
1: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il Chiaroche, sì, perché questo nella versione Chiarakiri, in questo caso specifico, quella usanza cinese di, ecco, di suicidarsi con la katana. Giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
2: Te fai all you can drink.
1: All you can drink, esatto. Allora il Chiaroche torna puntuale la prossima settimana.

0: la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Ester Oletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito, ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane Cavour nel 2021 si è costituito. Dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti, la moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in elisoccorso all'ospedale Gaslini in condizioni critiche, la bambina è deceduta nella notte. Il comando centrale degli Stati Uniti conferma di avere distrutto una torre di sorveglianza nel porto di Chabahar, nell'Iran meridionale, mentre i Pasdaran rivendicano l'attacco alla base aerea americana in Qatar. Trump accusa elezioni vulnerabili a truffe e cospirazioni, la Cina le manipola, Pechino replica pure invenzioni e calunnie malevoli da tempo infondate. Andy Burnham, nuovo leader dei laburisti, l'ex sindaco di Manchester succede a Keir Starmer alla guida del partito, da lunedì sarà a capo del governo britannico. Oggi e domani picco del caldo, 16 città in bollino rosso, 14 domenica. Allerta gialla per rischio temporale in gran parte della Lombardia, in Friuli, Venezia, Giulia, Trentino, Alto Adige e zone settentrionali del Veneto. Giovanni Malagò, dopo aver annunciato lo sbarco di Paolo Maldini e Leonardo in Federcalcio, si è preso una settimana perché il casting legato al nuovo commissario tecnico della nazionale arrivi alla sintesi. Il cerchio si stringe, Guardiola si chiama fuori, in Paul, Pirlo e Mancini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: così come c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando,
1: cioè,
0: no?
1: Può essere anche una cosa in itinere, cioè della serie, se viene la fine del mondo io smetto di bere.
2: Vabbè,
0: vabbè,
2: guarda,
0: avevamo detto le scommesse,
2: crediamo,
0: non le fantasie, diciamo, no, così. Ecco, mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, il periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese vinse 4 partite di fila, che a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dov'è via Caraglio, percorso.
0: E insomma sono 13 km e mezzo,
1: hai capito?
0: C'è anche la pettata di Superga, quindi insomma un bel

0: Cristiano Militello.
1: E andiamo.
2: Andiamo ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno opposte l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu.
0: Ok.
2: Ok. E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già preda dei meme di tutto il mondo.
1: Sì.
2: Questo incrocio che ci fu incredibile nel 2007, quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal.
0: Pensate.
2: Kevin, il rapper, no?
0: Un'immagine, no? Un'immagine del genere oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
1: No, invece è reale.
0: Certo. Invece no, era reale. Era
1: un concorso, credo, no? La mamma per far partecipare il bimbo.
2: Esatto, la mia Yamal.
1: La Yamamma.
2: Come la mia mamma, esatto. Come la giri? La giri è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera, così come adesso lo è Yamal, la squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il Barcellona.
0: Okay.
2: Ma la cosa veramente singolare che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid.
1: Questo è vero.
2: È accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre. Scaloni, argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da Della Fuente, dall'allenatore spagnolo.
0: Un incrocio di
1: pazzesco.
2: È pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso, appunto,
0: di tango.
2: No, di tango. Poi volevo come dire spezzare una lancia nei confronti del Siviglia,
0: sì,
2: che leggevo che è la squadra più perforata da parte di Messi, con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente,
0: sì,
2: ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra, cioè, in America.
0: Sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
2: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato che è un po' inquietante: sondaggio a noi italiani, spettatori in un qualche modo neutrali, a parte Lele Adani naturalmente, il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
0: Ma dai, non è possibile. Ma quella di Infantino che chiede soldi per una foto, la l'hai detta?
2: No.
0: Allora, conferenza stampa prima della finale, venerdì, Infantino ha messo in vendita la possibilità di presenziare alla conferenza stampa, 70 euro gli adulti, 70 dollari, gli adulti, sì, 30 dollari i più piccoli. Poi, se vuoi fare il selfie con i calciatori, variano in virtù della popolarità degli stessi.
1: Ma che bello
0: il
1: questo
0: portiere
1: calcio.
0: Del Capoverde,
1: che
0: sono
1: bello
0: 100
1: questo
0: dollari,
1: calcio.
0: Quell'altro sono 150.
1: Sì. Cioè,
2: ho visto che c'è un l'intervallo durerà mezz'ora.
0: Sì, sì.
2: Hanno una paura ad annoiarsi questi americani durante le partite, secondo me. È proprio da

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
2: Allora, ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag? Sei contro gag?
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o l'altro. Altro.
3: Sì. Facciamo la svelta, arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Secondo me di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto il giudice, è Albano. Cioè, abbiamo i giudici che scelgono i giudici. Che gran casino. Albano, ciao Albano, sei pronto per giudicare chi arriva al 3-3-1? Cosa c'è?
4: No, non sono pronto.
3: Perché stai schioccando la frusta?
0: Chi è che frusti?
4: Perché devo fare la prova della frusta nuova contro mio figlio ieri.
2: No, povero però.
0: Ieri, il piccolo
3: genio. Immagini di te che frusti i figli, mi accompagna.
2: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai.
4: No, ma c'era una pubblicità. Per ora non sente niente. Ieri, prendi questo.
0: Niente. Sentiamo voi. Meravigliateci. Vai.
5: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché se no cavalca via.
0: Oh mamma mia.
3: C'è dall'arredo urbano.
0: Sì, no, ho capito, però.
3: Va bene.
0: Avanti.
5: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
0: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
3: Sì.
0: Te la spiego, Cristiano, vuoi che te la spiego?
3: No.
0: Okay. Avanti il prossimo.
5: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
0: Ciao.
5: Io ho comprato delle porcellane in grass. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
0: Sono in ingresso. Ne abbiamo altre tre, perché oggi arrivano anche più numerose.
3: Altre tre?
0: Sì, sì.
3: Ok,
0: vai.
6: Chiara, però stai attenta. Ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
3: Allora,
0: questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: Mettiamolo sotto sale questo, no? Sotto il ponte.
2: Altre perché due. Salento. L'ho capito.
0: Capito. Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
2: Sì,
0: quindi deve essere
3: del secolo scorso.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora.
0: Dai.
7: Buongiorno ragazzi, sono Francesca da Lecco per il Tortorella Challenge. Un tasso incontra un altro tasso. Ehi, t'assomiglio. Ciao.
3: Cos'è la cosa peggiore?
0: Pensavo a quell'altra versione, quella, ma tu le paghi le tasse, no? No! Non ha detto niente!
2: Ma lo sappiamo tutti.
0: Figuriamoci.
3: No. Cosa peggiore è alla fine della battuta.
0: Esatto.
3: Quella è la cosa peggiore.
0: La battuta convinta.
3: Sì.
0: Ce n'è un'ultima!
2: Niente! Ma lo sappiamo tutti.
0: Figuriamoci.
3: No. Cosa peggiore è alla fine della battuta.
0: Esatto.
3: Quella è la cosa peggiore. La
0: battuta convinta.
3: Sì.
0: Ce n'è un'ultima, il che vuol dire che siamo quasi alla fine.
8: Ehi. Dai. Buongiorno banda, per la battuta più brutta

0: ha fatto rite.
1: Mi ha fatto ridere, che mi ricorda mitico Daniele Formica.
2: Sì.
1: Monologhista, sì, attore, caratterista, sì, italiano, grandissimo.
2: Sì.
1: Che faceva il maestro di Yoka.
2: Dai.
1: E da questa cosa da ragazzino mi faceva schiantare dalle
2: ridere. Non ho memoria.
1: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi esatto, ha ricordato quando ancora ridevo una volta.
2: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
1: Era al mediano.
2: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
3: Titolati, eh? Ehi! Eccomi qua. Quindi, Romina, Romina non ne vuol sapere.
2: Non ne vuol sapere, c'ha il mal di testa.
3: Quindi, ecco, adesso farà le telecronache con Lelia Dani.
2: Lelia Dani, Romina Power.
1: Bello.
2: E le immagini.
1: Bello, sarebbe bello.
2: Povero Rimedio.
3: E allora dobbiamo proprio dirla questa cosa.
0: Danila.
3: E the winner is.
4: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
5: E io Camilla, e questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
4: Sì. Si stiracchiava, cosa stava facendo?
5: Yoka.
0: Yoka.
2: Però tutti che dicono che i genitori devono dare l'esempio. In questo caso come cosa?
1: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
2: Non devono far ridere.
1: Ma i giudici non siamo noi, quindi.
2: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend. Torna

0: deve offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
1: È una rima un po' forzata, la trovo.
0: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite a da voi, bambini, sì, con i genitori,
2: allo stadio,
0: sul pullman della scuola, allo stadio anche, ma storpiata sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione.
2: Dai, forza, i primi,
0: dai, courage.
3: Per quest'anno

0: tutti
1: non
0: noi.
1: Lo sta dicendo questo?
0: Sì?
1: Si è fermato. Scusa.
2: Arriva.
3: E come l'anno scorso.
2: Cosa è successo l'anno scorso?
3: Sul mare col pattino.
2: Brava, proprio così.
3: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani. Nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
1: Le donne. Stava meglio.
4: Paolo Dini.
2: Che fa?
4: Non cambiare.
1: No.
4: Stessa spiaggia, stesso bare.
1: Pare. L'anno scorso col patino e mi feci un bel bagnino.
5: No, bella storia.
2: Senti qua.
6: Per quest'anno vado al mare.
2: Bravo.
6: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso proprio più.
4: E come Ricky Russo.
5: Eccolo.
4: Le fiasche e Militello.
5: Ma questa è chiara.
1: Questa voce non ci credo.
4: Vedremo quel budello di tu. Ma tu, no.
5: Ma come tu, si ma permette?
7: Non cambiare. Stessa radio, stesso mare.
2: Sì.
7: Con la banda.
2: Sì.
7: Procediamo.
2: Sì.
7: E andiamo tutti al mare, tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon'estate.
3: E come l'anno scorso. Con Dini sul divano.
2: Perché sul divano?
5: Sempre sul divano.
3: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
2: Bravo.
3: Per quest'anno ai mondiali non ci siamo andati, no,
5: ci siamo accorti.
7: Quest'anno non cambiare.
5: Sì.
7: Stessa radio per cantare.
2: Brava.
7: Per potervi risentire, per passare un'estate insieme a voi.
2: Bravi, ma che bravi. Allora devo dire che le ragazze, le donne hanno sempre una marcia in più, però
5: sì.
1: Tranne una.
2: Tranne una
1: che hanno buttato lì nel mezzo.
2: Sì, che dice io vado ma poi torna, vado perché, ma rimango lì.
1: E Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va e lascia qui le macerie.
2: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il karaoke, sì, perché questo nella versione Chiarakiri, in questo caso specifico, quella usanza cinese di suicidarsi con la katana.
1: Giapponese.
2: No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
1: Te fai all you can drink.
2: All you can drink, esatto. Allora il karaoke torna puntuale la prossima settimana.

0: A proposito di destinazioni, io ogni tanto mi sveglio la mattina e mi chiedo come posso essere utile.
1: Ecco, ti dai una risposta?
2: Guarda, se vuoi ti do io una destinazione. Ti posso mandare io in una destinazione.
0: E allora mi viene in mente, potresti mettere in guardia la gente dai recenti tentativi di truffa.
3: Frutta.
0: Perché si ingegnano sempre più questi che vogliono fregare il prossimo. E allora è complice la situazione delle vacanze, no? Le famiglie che sono alle prese con l'imbarco di un traghetto in stazione ad aspettare il treno che finalmente porta in vacanza in aeroporto, sì. Ed è lì che sembra essere realizzata una delle ultime idee di questi che ci provano. Cosa accade? È stato segnalato a Malpensa, ma non è detto che se la cosa funzioni poi possa anche diffondersi. Prima dei controlli della sicurezza arrivano in 3 o 4 in un apparente uniforme con tanto di metro e si mettono a misurare i bagagli delle persone, ok? Cercando di farti capire che non puoi portarlo a bordo perché sono cambiate le dimensioni, la compagnia aerea non ha fatto in tempo ad avvertirti, eccetera, eccetera. Si rivolgono soprattutto agli stranieri e non è un bel benvenuto in Italia per queste persone. E cosa accade? Succede che ti chiedono soldi della serie, qua se mi dà 70 euro, allora a quel punto possiamo imbarcare.
2: Ecco.
0: Ti rilasciano la ricevuta, ok? Ti rilasciano la ricevuta e sembra tutto fatto con i crismi e quindi la gente poi va tranquilla senza sapere che ha buttato 70 euro perché questi, che non sono autorizzati da niente e nessuno, e fanno le cose probabilmente negli angoli non bui ma quelli poco frequentati, beccano i turisti che scendono dal taxi e li beccano lì, eccetera. Vabbè, eccetera.
2: Più però che crismi, enteroclismi.
0: Esatto, esatto. State attenti. Allora, torniamo a bomba sul tema di oggi, da Cucurella che fa il pegno, si tatua l'allenatore se vincono il mondiale, il pegno che avete visto o che ha reso voi protagonisti. Via.
4: Buongiorno, sono Carlo da Udine. Ciao. Io posso dirvi che quando ho preso il diploma ed eravamo ancora in bianco e nero qualche decina di anni fa, assieme ai miei due compagni di classe maschi abbiamo fatto voto alla Madonna di Barbana, che si trova nella laguna di Grado, di andare a piedi a ringraziarla. Ebbene, siamo stati diplomati tutti e tre, e tutti e tre da Udine ci siamo fatti i 44 chilometri a piedi durante la notte, arrivati a Grado, preso il vaporetto e andati a messa al santuario di Barbana, che vi consiglio di visitare. E quello era un voto e il voto è stato fatto. E viva!
0: Un voto per i buoni voti. Hai capito?
2: Cioè, grande Barbana.
0: Grande. Conosci?
2: Come no? Certo.
0: Ah, mi piace, mi ci porti prima o poi. Un altro.
5: Ragazzi, quella volta che paga il pegno era il giorno del mio compleanno, avevo perso una scommessa e la penalità era che io bevessi un bicchiere di whisky, un bicchiere quindi pieno fino all'urlo, tutto di un fiato. Ovviamente 19enne, non ero una bevitrice, lo feci come una stupida e mi accollassai. E uiwa, immediatamente mi accollassai.
1: Si è ripresa oggi per dirci queste cose.
0: Non si fanno queste cose.
2: Nel 2006 andai a Berlino. Ti ricordi una volta che andavamo
1: in mondiale? Signori, è un aneddoto bello questo.
0: Ci
1: va la sigla.
0: Quando tu, nonostante i nostri consigli, sei comunque andato in Germania.
2: Andai in Germania.
0: Non si andrà mai.
2: Ne valse la pena perché, vabbè, poi Cannavaro alzò la coppa, certo, eccetera, eccetera. Ma a proposito di voti fatti, incontrai e filmai anche, mandandolo poi a Striscia, in un filmato che poi ha fatto epoca perché è diventato un po' filmato a cui sono più legato nella mia carriera. Abbiamo riproposto anche l'altro giorno facendo 1000 visualizzazioni. Questo ragazzo indossava una maglietta sulla quale c'era scritto: Arianna, se vinciamo ti sposo.
0: Sì.
2: Poi, siccome forse gli è venuta qualche riserva, girandosi dietro sulla maglietta c'era scritto: sto scherzando. Quindi
0: non si è capito.
2: Non si è capito bene come è andata a finire, se poi si è sposato o no. Abbiamo provato a fare degli appelli con Arianna per vedere.
1: Anche perché poi hanno vinto, quindi.
2: Appunto. Quindi non so se poi Arianna è passata all'incasso oppure no.
0: Magari a casa loro.
1: Si sarà sposata. Cos'è?

0: così come c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando, cioè, no?
1: Può essere anche una cosa in itinere, cioè della serie, se viene la fine del mondo io smetto di bere.
2: Vabbè, vabbè, guarda,
0: avevamo detto le
2: ci crediamo,
0: non le fantasie, diciamo, no, così, ecco. Mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, il periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese vinse 4 partite di fila, che a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dov'è via Caraglio, tratta, il esatto, percorso.
0: E insomma, sono 13 km e mezzo.
1: Hai capito?
0: C'è anche la pettata di Superga, quindi insomma.

0: Cristiano Militello.
1: Andiamo
2: ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno opposte l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu.
0: Ok.
2: E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già preda dei meme di tutto il mondo.
1: Sì.
2: Questo incrocio che ci fu incredibile nel 2007, quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal. Kevin, il rapper, no?
0: Un'immagine, un'immagine del genere oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
1: No, invece è reale.
0: Certo. Invece no, era reale.
1: Vinse
0: proprio
1: un concorso, credo, no? La mamma, per far partecipare il bimbo.
2: Esatto, la mia Yamal.
1: La mia mamma, esatto.
2: Come la giri è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera, così come adesso lo è Yamal, la squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il Barcellona. Ma la cosa veramente singolare che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid.
1: È vero,
2: è accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre. Scaloni, argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da Della Fuente, dall'allenatore spagnolo.
0: Un incrocio di
2: è pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso, appunto,
0: di
2: tenuto.
0: Tango.
2: Poi volevo come dire spezzare una lancia nei confronti del Siviglia,
0: sì,
2: che leggevo che è la squadra più perforata da parte di Messi, con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra in America.
0: Sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
2: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato che è un po' inquietante: sondaggio a noi italiani, spettatori in un qualche modo neutrali, a parte Lele Adani naturalmente, il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
0: Ma quella di Infantino che chiede soldi per una foto, la l'hai detta?
2: No.
0: Allora, conferenza stampa prima della finale, venerdì, Infantino ha messo in vendita la possibilità di presenziare alla conferenza stampa, 70 euro gli adulti, 70 dollari, $30 i più piccoli. Poi, se vuoi fare il selfie con i calciatori, variano in virtù della popolarità degli stessi.
1: Ma che bello
0: il
1: questo
0: portiere
1: calcio!
0: Del Capoverde,
1: che
0: sono
1: bello questo
0: dollari,
1: calcio!
0: Quell'altro sono 150.
1: Sì.
2: Ho visto che c'è un l'intervallo durerà mezz'ora.
0: Sì.
2: Hanno una paura ad annoiarsi questi americani durante le partite. Secondo me è proprio da studiare.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Roletto. Il gioielliere 72enne Mario Roggero, mentre entra nel carcere milanese di Bollate. Mattarella, graziato Nicole Minetti, si mette una mano sulla coscienza. La moglie presenta la domanda di clemenza mentre il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. L'uomo condannato in via definitiva per avere sparato e ucciso due rapinatori si sfoga. È il massimo per i criminali, che sono facilitati a continuare a delinquere. Tanto sono impuniti e anche risarciti. Omicidio colposo e reato ipotizzato dalla procura di Genova per la morte di Alice, la bambina di 11 anni, deceduta dopo 3 giorni di agonia al Gaslini. Era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in elisoccorso all'ospedale pediatrico in condizioni critiche, la bambina non ha mai ripreso conoscenza. Un operaio di 43 anni è morto nel primo pomeriggio alla stazione di San Giorgio di Nogaro, Udine, investito da un treno della linea Venezia-Trieste. L'uomo, di origini tunisine, sarebbe scivolato da una locomotiva o da un vagone merci su cui stava lavorando, finendo sui binari proprio mentre transitava il convoglio. Forte terremoto al largo delle coste occidentali del Messico di magnitudo 7.3. L'epicentro è stato localizzato a circa 71 km a sud-ovest di Puerto Madero, ad una profondità di 10 km, molto vicino al confine con il Guatemala. Sarebbe escluso il rischio tsunami. Elezioni americane vulnerabili a truffe e cospirazioni. La Cina le manipola. È l'ultima accusa di Donald Trump, mossa nel suo discorso alla nazione e prontamente respinta da Pechino. Calunnie malevoli che si sono dimostrate da tempo infondate. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, il tecnico che regalò al Verona lo storico scudetto nella stagione 1984-85. In carriera allenò anche Genoa e Inter. Aveva 91 anni. Martedì prossimo, in occasione dei funerali nella Basilica di San Zeno, sarà lutto nella città scaligera. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: 101. Ci segnalano da più parti problemi di maltempo, soprattutto nord Italia. Sì. Si parla di vento forte, di piogge pesanti, in alcuni casi anche di grandine, e alberi abbattuti, eccetera.
1: E di allagamenti sulla 1 all'altezza di Lodi, ecco, se non ho capito male.
0: Stringete i denti perché sono tempi estremi questi.
1: Tanto tuonò che piove che è arrivato anche Edu Mondino dal settimo piano senza passare dal sesto, direttamente
0: sceso,
1: al primo.
0: È sceso direttamente aggrappato a una goccia.
1: C'è grandinato un Mondino qua
0: grandinato
1: nello studio.
0: Un Mondino nello studio. Quella volta che avete pagato pegno, perché? Perché Marc Cucurella, il difensore spagnolo, quel folletto con un salice piangente in testa che corre come un pazzo, eccetera, eccetera.
1: Detto il Ciringhito a causa della sua acconciatura, mi ricorda, un chiosco.
0: La gente va sotto all'ombra quando c'è troppo sole. Infatti, come si chiama il tempo in cui si fermano?
1: Hydration.
0: Ecco, lo fanno lì sotto perché stanno.
1: La Spagna lo fa lì. All'ombra di Cucurella. Ci vediamo all'ombra di Cucurella tra due minuti.
0: E a me viene sempre. Cucurella mi viene sempre in mente Cucureddu, che era Antonello invece.
1: Mitico.
0: Che ha fatto? Che ha fatto Cucurella? Cucurella dice: Se vinciamo la Coppa del Mondo, che fa? Lui ha detto che si tatua la faccia del suo allenatore.
2: Dove se la tatua?
0: Sul corpo, dove che se la tatua?
2: No, nel quale posto?
0: Non l'ha detto.
1: Perché della fuente va tatuato in frente proprio.
2: In
1: frente.
0: E se era Di Pietro andava tatuato dietro.
1: Di dietro.
0: Meno male. Ok, quindi lui ha detto: se vinciamo il mondiale mi tatuo la faccia dell'allenatore, che non è neanche un bel vedere.
1: Se era Gargiulo. No, così.
0: Vabbè, mo adesso arriva anche Randazzo.
1: Va bene, rimaniamo su della fuente.
2: Queste promesse non si dovrebbero fare.
1: Bravo,
2: a livello scaramantico, soprattutto di venerdì 17.
1: Primo, seconda di poi stanno imperversando in giro anche quelli che invece si erano già tatuati, pieno di tifosi inglesi che si erano già tatuati la Coppa del Mondo. No. Sì, ce ne sono sempre 3 o 4 bischeri a livello globale, che c'è la globalizzazione. Sì. Del bischero anche, non solo dei mercati.
2: Sì, sì, sì.
1: E ci sono quelli che avevano la Coppa del Mondo e che chiaramente
0: e adesso
1: dovranno...
0: che fanno?
1: Non lo so, ci metteranno Marilyn Monroe.
0: Vabbè, allora Cucurella ha detto questo e quindi lui è un fioretto, no? Dice: se succede questo faccio sta cosa. È capitato sicuramente anche tra le vostre conoscenze o voi in prima persona. Io conosco un tizio, anche lì non ricordo la contesa, il nome è, so che se avesse ha percorso il paese in mutande in pieno giorno, ha fatto tutta la vasca ed è tornato indietro.
2: Che bellezza.
1: C'è una bella foto in bianco e nero di un distinto signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello: io sono della Lazio. Probabilmente era un romanista che aveva perso un derby.
0: Certo.
1: E che è una foto degli anni 50, che c'era in mutande, scarpe, costretto a fare il giro dell'isolato brandendo questo cartello.
0: 3318090101. Sentiamo uno tra
1: vai.
3: Ciao, era 101, vada da Brescia. È successo un mio amico, quando c'era Mourinho che allenava l'Inter, ha detto: se facciamo il triplete mi raso a zero. E infatti è arrivato a casa, non aveva più il capello. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Però è onore a lui che ha rispettato l'impegno, perché c'è gente che la spinge e poi non lo fa.
1: Ricordiamo che Mauro German Camoranesi, dopo la finale, quella di Berlino 2006, si fece tagliare i capelli e nel viaggio di ritorno la mattina dopo in aereo, Cannavaro li tagliò anche a Gattuso e a De Rossi.
0: Certo, certo.

0: spazzuzza. Allora chissà perché, proprio perché deve offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
1: È una rima un po' forzata, la trovo.
0: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite a da voi, bambini, sì, con i genitori
2: allo stadio,
0: sul pullman della scuola allo stadio anche, ma storpiata sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione,
2: dai, forza, i primi,
0: dai, courage.
3: Per quest'anno

0: tutti quanti noi.
1: Non sta dicendo questo. Sì? Si è fermato. Scusa.
0: Arriva.
2: E come l'anno scorso.
0: Cosa è successo l'anno scorso?
2: Sul mare col pattino.
0: Brava, proprio così.
2: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani. Nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
1: Le donne. Stava meglio.
3: Paolo Dini.
0: Che fa?
3: Non cambiare.
1: No.
3: Stessa spiaggia, stesso bare.
1: Pare. L'anno scorso col patino e mi feci un bel rodino. Bagnino.
4: Anche, no, anche, no, anche, no, bella storia. Bene.
0: Senti, senti qua.
5: Per quest'anno vado al mare.
0: Bravo.
5: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso, non ci penso proprio più.
3: E come Ricky Russo.
4: Che fa? Eccolo.
3: Le fiasche e militello.
4: Ma questa è chiara.
1: Questa voce non mi
3: credo. Vedremo quel budello. Budello, budello, budello di tu. Ma tu, no.
4: Ma come tu, si permette?
6: Ma quest'anno non cambiare. Stessa radio, stesso mare.
0: Sì.
6: Con la banda.
0: Sì.
6: Procediamo.
0: Sì.
6: E andiamo tutti al mare, tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon estate.
7: E come l'anno scorso. Con Dini sul divano.
0: Perché sul divano?
4: Sempre sul divano.
7: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
0: Bravo. Ma che bravi!
8: Per quest'anno ai mondiali non ci siamo andati, no.
4: Siamo accorti.

0: per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi. Allora, devo dire che le ragazze e le donne hanno sempre una marcia in più, però,
2: Sì.
1: Tranne una.
2: Che hanno buttato lì nel mezzo.
1: Sì, che dice io vado, ma poi torna, ma rimango lì.
2: E Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va e lascia qui le macerie.
1: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il karaoke, sì, perché questo nella versione Chiarakiri, in questo caso specifico. Quella usanza cinese di, ecco, di suicidarsi con la katana. Giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
2: Te fai l'all you can drink.
1: Esatto. Allora il karaoke torna puntuale la prossima settimana.

0: A proposito di destinazioni, io ogni tanto mi sveglio la mattina e mi chiedo come posso essere utile.
1: Ecco, ti dai una risposta?
2: Guarda, se vuoi ti do io una destinazione. Ti posso mandare io in una destinazione.
0: E allora mi viene in mente, potresti mettere in guardia la gente dai recenti tentativi di truffa.
3: Frutta.
0: Perché si ingegnano sempre più questi che vogliono fregare il prossimo. E allora è complice la situazione delle vacanze, no? Le famiglie che sono alle prese con l'imbarco di un traghetto in stazione ad aspettare il treno che finalmente porta in vacanza in aeroporto, sì. Ed è lì che sembra essere realizzata una delle ultime idee di questi che ci provano. Cosa accade? È stato segnalato a Malpensa, ma non è detto che se la cosa funzioni poi possa anche diffondersi. Prima dei controlli della sicurezza arrivano in 3 o 4 in un apparente uniforme con tanto di metro e si mettono a misurare i bagagli delle persone, ok? Cercando di farti capire che non puoi portarlo a bordo perché sono cambiate le dimensioni, la compagnia aerea non ha fatto in tempo ad avvertirti, eccetera, eccetera. Si rivolgono soprattutto agli stranieri e non è un bel benvenuto in Italia per queste persone. E cosa accade? Succede che ti chiedono soldi della serie, qua se mi dà 70 euro, allora a quel punto possiamo imbarcare.
2: Ecco.
0: Ti rilasciano la ricevuta, ok? Ti rilasciano la ricevuta e sembra tutto fatto con i crismi e quindi la gente poi va tranquilla senza sapere che ha buttato 70 euro perché questi, che non sono autorizzati da niente, nessuno, e fanno le cose probabilmente negli angoli non bui, ma quelli poco frequentati, beccano i turisti che scendono dal taxi e li beccano lì, eccetera, eccetera.
2: Più però che crismi, enteroclismi.
0: Esatto, esatto. State attenti. Allora, torniamo a bomba sul tema di oggi, da Cucurella che fa il pegno, si tatua l'allenatore se vincono il mondiale, il pegno che avete visto o che ha reso voi protagonisti. Via.
4: Buongiorno, sono Carlo da Udine. No. Io posso dirvi che quando ho preso il diploma ed eravamo ancora in bianco e nero qualche decina di anni fa, assieme ai miei due compagni di classe maschi abbiamo fatto voto alla Madonna di Barbana, che si trova nella laguna di Grado, di andare a piedi a ringraziarla. Ebbene, siamo stati diplomati tutti e tre, e tutti e tre da Udine ci siamo fatti i 44 chilometri a piedi durante la notte, arrivati a Grado, preso il vaporetto, diplomati tutti e tre, e tutti e tre da Udine ci siamo fatti i 44 chilometri a piedi durante la notte, arrivati a Grado, preso il vaporetto e andati a messa al santuario di Barbana, che vi consiglio di visitare. Quello era un voto e

0: bicchiere, quindi pieno fino all'urlo, sì, tutto di un fiato. Ovviamente, 19enne, non ero una bevitrice, lo feci come una stupida e okay, mi accollassai. Immediatamente mi accollassai.
1: Si è ripresa oggi per dirci questa cosa.
2: Non si fanno queste cose.
3: Oh, nel 2006 andai a Berlino. Ti ricordi una volta che andavamo
4: in mondiale? Signori, è un aneddoto bello,
3: un aneddoto bello questo.
4: Ci va la sigla.
2: Quando tu, nonostante i nostri consigli, sei comunque andato in Germania.
3: Andai in Germania.
2: Non si vede mai.
3: Ne valse la pena perché, vabbè, poi Cannavaro alzò la coppa, eccetera, eccetera. Ma a proposito di voti fatti, incontrai e filmai anche, mandandolo poi a Striscia, un filmato che poi ha fatto epoca perché è diventato un po' filmato a cui sono più legato nella mia carriera. Abbiamo riproposto anche l'altro giorno facendo mille visualizzazioni. Questo ragazzo indossava una maglietta sulla quale c'era scritto: Arianna, se vinciamo ti sposo.
2: Sì.
3: Poi, siccome forse gli è venuta qualche riserva, girandosi dietro sulla maglietta c'era scritto: sto scherzando. Quindi
2: non si è capito.
3: Non si è capito bene come è andata a finire, se poi si è sposato o no. Abbiamo provato a fare degli appelli con Arianna per vedere.
1: Anche perché poi hanno vinto, quindi.
3: Appunto. Quindi non so se poi Arianna è passata all'incasso oppure no.
2: Magari a casa loro.
4: Sì, sarà sposato.

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, eh? Tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, no, no, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
0: Allora,
2: ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag? Sì, contro gag.
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o altro.
3: Sì, sì, sì. Facciamo la svelta, arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Secondo me di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto il giudice, è Albano. Cioè, abbiamo i giudici che scelgono i giudici. Che gran casino. Albano, ciao Albano, sei pronto per giudicare chi arriva al 331? Cosa c'è?
4: No, non sono pronto.
3: Perché stai schioccando la frusta?
0: Che frusti?
4: Perché devo fare la prova della frusta nuova contro mio figlio ieri.
2: No, povero però.
3: Ieri,
2: dai,
3: ti immagini di te che frusti i figli, mi accompagna.
2: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai.
4: Per ora non sente niente. Ieri, prendi questo.
0: Niente. Sentiamo voi. Meravigliateci. Dai, vai.
5: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché sennò cavalca via.
0: Oh mamma mia.
2: Beh.
3: C'è dall'arredo urbano.
0: Sì, ho capito, però.
3: Va bene.
0: Avanti.
5: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
0: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
3: Sì, sì.
0: Te la spiego, Cristiano, vuoi che te la spiego?
3: No.
0: Ok, avanti, grazie, avanti il prossimo.
6: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
0: Ciao.
6: Io ho comprato delle porcellane Ingress. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
0: Sono in Grecia.
3: Ne
0: abbiamo altre tre perché oggi addirittura arrivano anche più numerose.
3: Altre tre?
0: Sì, sì.
3: Ok,
0: vai.
7: Chiara, però stai attenta, ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
3: Allora,
0: questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: Mettiamolo sotto sale questo, anche, no? Sotto il ponte.
2: Altre perché Salento. Ah, l'ho capito.
0: Capito. Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
2: Sì.
0: Quindi deve essere.
3: Esatto. Del secolo scorso.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora.
0: Dai.
8: Buongiorno ragazzi, sono Francesca da Lecco per il Tortorella Challenge. Un tasso incontra un altro tasso. Ehi, t'assomiglio! Ciao!
3: Quella è la cosa peggiore.
0: Pensavo a quell'altra versione, quella, ma tu le paghi le tasse? No, no.
2: No!
0: Non ha detto niente!
2: Ma lo sappiamo tutti.
0: Figuriamoci.
3: Cosa peggiore è alla fine della battuta.
0: Esatto.
3: Quella è la cosa peggiore.
0: Sì, battuta convinta.
3: Sì.
0: Ce n'è un'ultima, il che vuol dire che siamo quasi alla fine.
7: Sì.
0: Dai.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
9: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
10: Yoka.
2: Yoka. Ha fatto rite.
3: Mi fatto ridere che mi ricorda mitico Daniele Formica.
0: Sì.
3: Monologhista, sì, attore, caratterista, sì, italiano, grandissimo.
0: Sì.
3: Che faceva il maestro di yoka.
0: Dai.
3: E da questa cosa da ragazzino mi faceva schiantare dalle
0: ridere. Non ho memoria.
3: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi ha ricordato quando ancora ridevo una volta.
0: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
3: Era al mediano.
0: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
4: Titolati, Ehi! Eccomi qua. Quindi, Romina non ne vuol sapere.
0: Non ne vuol sapere, c'ha il mal di testa.
4: Quindi, ecco, adesso farà le telecronache con Lelia Dani.
0: Lelia Dani, Romina Power.
3: Bello.
0: E le immagini.
3: Bello, sarebbe bello.
0: Povero Rimedio.
4: E adesso dobbiamo proprio dirla questa cosa.
2: Danila.
4: E the winner is.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla, e questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
2: Sì.
9: Si stiracchiava, cosa stava facendo?
10: Yoka.
2: Yoka.
0: Però tutti che dicono che i genitori devono dare l'esempio. In questo caso come cosa?
3: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
0: Non devono far ridere.
3: Ma i giudici non siamo noi, quindi.
0: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend. Torna

0: così come c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando,
1: cioè,
0: no?
1: Può essere anche una cosa in itinere, cioè della serie, se viene la fine del mondo io smetto di bere.
2: Vabbè, guarda,
0: avevamo detto le scommesse, non le fantasie, diciamo, no, così. Ecco. Mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, il periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese vinse 4 partite di fila, che a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dov'è via Caraglio, percorso.
0: E insomma sono 13 km e mezzo, e poi c'è anche la pettata di Superga, quindi insomma

0: Cristiano Militello.
1: E andiamo.
2: Andiamo ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno opposte l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu.
0: Ok.
2: E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già preda dei meme di tutto il mondo.
1: Sì.
2: Questo incrocio che ci fu incredibile nel 2007, quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal.
0: Pensate.
2: Kevin il rapper, no?
0: Un'immagine, no? Un'immagine del genere oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
1: No, invece è reale.
0: Certo. Invece no, era reale. Era
1: proprio un concorso, credo, no? La mamma per far partecipare il bimbo.
2: Esatto, la mia Yamal.
1: La mia mamma, esatto.
2: Come la giri è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera, così come adesso lo è Yamal. La squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il Barcellona.
0: Okay.
2: Ma la cosa veramente singolare che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid.
1: Questo è vero.
2: È accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre. Scaloni, argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da De La Fuente, dall'allenatore spagnolo.
0: Un incrocio di
2: è pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso, appunto,
0: di tango.
2: Poi volevo spezzare una lancia nei confronti del Siviglia,
0: sì,
2: che leggevo che è la squadra più perforata da parte di Messi, con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra in America.
0: Sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
2: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato, che è un po' inquietante, sondaggio a noi italiani spettatori in un qualche modo neutrali, a parte Lele Adani naturalmente, il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
0: Ma quella di Infantino che chiede soldi per una foto, la se l'hai detta?
2: No.
0: Allora, conferenza stampa prima della finale, venerdì, Infantino ha messo in vendita la possibilità di presenziare alla conferenza stampa, 70 euro gli adulti, 70 dollari, scusate, gli adulti, sì, 30 dollari i più piccoli. Poi, se vuoi fare il selfie con i calciatori, variano in virtù della popolarità degli stessi.
1: Ma che bello questo calcio!
0: Del Capoverde,
1: che
0: sono
1: bello
0: 100
1: questo
0: dollari,
1: calcio!
0: Quell'altro sono 150.
1: Sì.
2: Ho visto che c'è un l'intervallo durerà mezz'ora.
0: Sì, sì.
2: Hanno una paura ad annoiarsi questi americani durante le partite, secondo me. È proprio da studiare.

0: segnalano da più parti problemi di maltempo, soprattutto nord Italia. Si parla di vento forte, di piogge pesanti, in alcuni casi anche di grandine, e alberi abbattuti, eccetera.
1: E di allagamenti sulla 1 all'altezza di Lodi, ecco, se non ho capito male.
0: Stringete i denti, perché sono tempi estremi questi.
1: Tanto tuonò che piove, che è arrivato anche Edu Mondino dal settimo piano senza passare dal sesto, direttamente al primo.
0: È sceso direttamente aggrappato a una goccia.
1: C'è grandinato un Mondino qua
0: grandinato
1: nello studio.
0: Un Mondino nello studio. Quella volta che avete pagato pegno, perché? Perché Marc Cucurella, il difensore spagnolo, quel folletto con un salice piangente in testa che corre come un pazzo, eccetera, eccetera.
1: Detto il Ciringhito a causa della sua acconciatura, vi ricordo, un chiosco.
0: La gente va sotto all'ombra quando c'è troppo sole. Infatti, il tempo in cui si fermano.
1: Idratation.
0: Ecco, lo fanno lì sotto, perché stanno.
1: La Spagna lo fa lì. All'ombra di Cucurella tra due minuti.
0: E a me viene sempre. Cucurella mi viene sempre in mente Cucureddu, che era Antonello invece.
1: Cucureddu.
0: Che ha fatto Cucurella? Cucurella dice: Se vinciamo la Coppa del Mondo, che fa? Lui ha detto che si tatua la faccia del suo allenatore.
2: Dove se la tatua?
0: Sul corpo, dove che si tatua?
2: No, nel quale posto?
0: Non l'ha detto.
1: Perché Della Fuente va tatuato in frente proprio.
2: In
1: frente.
0: E se era Di Pietro andava tatuato dietro.
1: Di dietro.
0: Meno male. Ok, quindi lui ha detto: se vinciamo il mondiale mi tatuo la faccia dell'allenatore, che non è neanche un bel vedere.
1: Se era Gargiulo. No, così.
0: Vabbè, mo adesso arriva anche Randazzo.
1: Va bene, rimaniamo su Della Fuente.
2: Queste promesse non si dovrebbero fare.
1: Bravo,
2: a livello
1: Riccardo,
2: scaramantico, soprattutto di venerdì 17.
1: Primo, seconda di poi stanno imperversando in giro anche quelli che invece si erano già tatuati, pieno di tifosi inglesi che si erano già tatuati la Coppa del Mondo. No. Sì, ce ne sono sempre 3 o 4 bischeri a livello globale. Che c'è la globalizzazione. Sì. Del bischero anche, non solo dei mercati.
2: Sì, sì, sì.
1: E ci sono quelli che avevano la Coppa del Mondo e che chiaramente
0: e adesso
1: dovranno...
0: che fanno?
1: Non lo so, ci metteranno Marilyn Monroe.
0: Vabbè, allora Cucurella ha detto questo e quindi lui è un fioretto, no? Dice: se succede questo faccio sta cosa. È capitato sicuramente anche tra le vostre conoscenze o voi in prima persona. Io conosco un tizio, anche lì non ricordo la contesa, il nome è, so che se avesse ha percorso il paese in mutande in pieno giorno, ha fatto tutta la vasca ed è tornato indietro.
2: Che bellezza.
1: C'è una bella foto in bianco e nero di un distinto signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello: io sono della Lazio. Probabilmente era un romanista che aveva perso un derby.
0: Certo.
1: E che è una foto degli anni 50, che c'era in mutande, scarpe, costretto a fare il giro dell'isolato brandendo questo cartello.
0: 3318090101, sentiamo uno tra voi.
1: Vai!
3: Ciao, era 101, vada da Brescia. È successo un mio amico, quando c'era Mourinho che allenava l'Inter, ha detto: se facciamo il triplete mi raso a zero. E infatti è arrivato a casa, non aveva più il capello. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Però è onore a lui che ha rispettato l'impegno, perché c'è gente che la spinge e poi non lo fa.
1: Ricordiamo che Mauro German Camoranesi, dopo la finale quella di Berlino 2006, si fece tagliare i capelli e nel viaggio di ritorno la mattina dopo in aereo, Cannavaro li tagliò anche a Gattuso e a De Rossi.
0: Certo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Ester Oletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito, ma non è giustizia. Il 72enne è condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane e Cavour nel 2021. Si è costituito dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti. La moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia smentisce che sia partito l'iter. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Trasferita nel soccorso all'ospedale Gaslini in condizioni critiche, la bambina è deceduta nella notte. Investimento mortale sulla tratta ferroviaria Udine-Trieste. Un operaio di 43 anni è scivolato sui binari mentre stava lavorando su un vagone. L'incidente è fatale all'altezza di San Giorgio di Nogaro. Andy Burnham ha proclamato leader del Labour Party. L'ex sindaco di Manchester, incoronato senza rivali al posto di Starmer. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha affermato. Da lunedì sarà il nuovo premier britannico. Trump accusa il sistema elettorale a rischio brogli e punta l'indice contro la Cina, ha rubato dati. Pechino replica pure invenzioni. Secondo Axios, il presidente americano invierà decine di ulteriori aerei cisterna in Israele e valuta un'escalation contro l'Iran. Martedì a Verona sarà lutto cittadino in occasione dei funerali di Osvaldo Bagnoli, allenatore protagonista della favola del Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-1985, morto a 91 anni. Da tempo lottava contro una patologia neurodegenerativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
0: Allora,
2: ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag? Sì. Contro gag.
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o altro.
3: Sì. Facciamo la svelta, arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Secondo me di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto il giudice, è Albano. Abbiamo i giudici che scelgono i giudici. Che gran casino. Albano, ciao Albano, sei pronto per giudicare chi arriva al 3-3-1? Cosa c'è?
4: No, non sono pronto.
3: Perché stai schioccando la frusta?
0: Che frusti?
4: Perché devo fare la prova della frusta nuova contro mio figlio ieri.
2: No, povero però.
0: Ieri,
3: immagine di te che frusti i figli, mi accompagna.
2: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai.
4: Per ora non sente niente. Ieri, prendi questo.
0: Sentiamo voi, meravigliateci. Dai, vai.
5: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché se no cavalca via.
0: Mamma mia.
3: C'è dall'arredo urbano.
0: Sì, ho capito, però.
3: Va bene.
0: Avanti.
5: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
0: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
3: Sì.
0: Te la spiego, Cristiano?
3: No.
0: Ok, avanti il prossimo.
6: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
0: Ciao.
6: Io ho comprato delle porcellane Ingress. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
0: Sono l'ingresso. Ne abbiamo altre tre perché oggi arrivano anche più numerose.
3: Altre tre?
0: Sì.
3: Ok,
0: vai.
7: Chiara, però stai attenta. Ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
3: Allora,
0: questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: Mettiamolo sotto sale questo, no? Sotto il ponte.
2: Altre due. Salento. L'ho capito.
0: Capito. Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
2: Sì,
0: quindi deve essere
3: del secolo scorso.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora.
0: Dai.
8: Buongiorno ragazzi, sono Francesca D'Alecco per il Tortorella Challenge. Un tasso incontra un altro tasso. Ehi, t'assomiglio. Ciao.
3: Cosa peggiore?
0: Pensavo a quell'altra versione, quella, ma tu le paghi le tasse? No, no.
2: No!
0: Non ho detto niente!
2: Ma lo sappiamo tutti.
0: Figuriamoci.
3: Cosa peggiore è alla fine della battuta.
0: Esatto.
3: Quella è la cosa peggiore.
0: La battuta convinta.
3: Sì.
0: Ce n'è un'ultima, il che vuol dire che siamo quasi alla fine.
7: Sì.
0: Dai.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
9: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
10: Yoka.
2: Yoka. Ha fatto rite.
3: Mi fatto ridere che mi ricorda mitico Daniele Formica.
0: Sì.
3: Monologhista, sì, attore, caratterista, sì, italiano, grandissimo.
0: Sì.
3: Che faceva il maestro di yoga.
0: Dai.
3: E da questa cosa da ragazzino faceva schiantare dalle
0: risate. Non ho memoria.
3: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi ha ricordato quando ancora ridevo una volta.
0: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
3: Era mediano.
0: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
4: Titolati, Ehi! Eccomi qua. Quindi, Romina non ne vuol sapere.
0: Non ne vuol sapere, c'ha il mal di testa.
4: Quindi, no, adesso fra le telecronache con Lelia Dani.
0: Lelia Dani, Romina Power.
3: Bello.
0: E le immagini.
3: Bello, sarebbe bello.
0: Povero Rimedio.
4: E allora dobbiamo proprio dirla questa cosa.
2: Danila.
4: E the winner is.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla, e questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
2: Sì.
9: Si stiracchiava, cosa stava facendo?
10: Yoka.
2: Yoka.
0: Però tutti dicono che i genitori devono dare l'esempio. In questo caso come cosa?
3: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
0: Non devono far ridere.
3: Ma i giudici non siamo noi, e quindi.
0: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend. Torna

0: così come c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando,
1: cioè,
0: no?
1: Può essere anche una cosa in itinere, cioè della serie, se viene la fine del mondo io smetto di bere.
2: Vabbè,
0: vabbè,
2: guarda,
0: avevamo detto le scommesse,
2: crediamo,
0: non le fantasie, diciamo, no, così. Ecco, mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, il periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese, mm-hmm, vinse 4 partite di fila, che, mm-hmm, a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dove via Caraglio, percorso.
0: E insomma sono 13 km e mezzo.
1: Hai capito?
0: C'è anche la pettata di Superga, quindi insomma.

0: Cristiano Militello.
1: Andiamo
2: ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno poi l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu.
0: Ok.
2: E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già preda dei meme di tutto il mondo. Questo incrocio che ci fu incredibile nel 2007, quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal.
0: Pensate.
2: Kevin, il rapper, no?
0: Un'immagine, un'immagine del genere, oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
3: No, invece è reale. Certo.
0: Invece no, era reale.
3: Visse
0: proprio
3: un concorso, credo, no? La mamma, per far partecipare il bimbo.
2: Esatto, la mia Yamal.
3: La mia mamma, esatto.
2: Come la giri, è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera, così come adesso lo è Yamal. La squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il Barcellona. Ma la cosa veramente singolare, che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo, è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid. È accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre. Scaloni, argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da De La Fuente, dall'allenatore spagnolo.
0: Un incrocio di
2: è pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso, appunto,
0: di tango.
2: Poi volevo come dire spezzare una lancia nei confronti del Siviglia, che leggevo che è la squadra più perforata da parte di Messi, con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra in America.
0: Sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
2: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra, a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato, che è un po' inquietante, sondaggio a noi italiani spettatori in qualche modo neutrali, a parte Lele Adani naturalmente, il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
0: Ma dai.
3: Ma

0: 150.
1: Sì. Cioè,
2: ho visto che c'è un l'intervallo durerà mezz'ora.
0: Sì, sì.
2: Da, hanno una paura ad annoiarsi questi americani durante le partite, secondo me proprio da

0: segnalano da più parti problemi di maltempo, soprattutto sì, nord Italia. Sì. Si parla di vento forte, di piogge pesanti, in alcuni casi anche di grandine, alberi abbattuti, eccetera.
1: E di allagamenti sulla 1 all'altezza di Lodi, ecco, se non ho capito male.
0: Stringete i denti perché sono tempi estremi questi.
1: Tanto tuonò che piove che è arrivato anche Edu Mondino dal settimo piano senza passare dal sesto, direttamente al primo.
0: È sceso direttamente aggrappato a una goccia.
1: C'è grandinato un mondino qua.
0: Grandinato
1: nello studio.
0: Un mondino nello studio. Quella volta che avete pagato pegno, perché? Perché Marc Cucurella, il difensore spagnolo, quel folletto con un salice piangente in testa che corre come un pazzo, eccetera, eccetera.
1: Ha detto il ciringhito a causa della sua acconciatura, mi ricorda, un chiosco.
0: La gente va sotto all'ombra quando c'è troppo sole. Infatti, come si chiama quel, il tempo in cui si fermano?
1: Hydration.

0: Ecco, lo fanno lì sotto perché stanno.
1: Lo fanno. La Spagna lo fa lì. Lo fa
0: sotto all'ombra di Cucurella.
1: Ci vediamo all'ombra di Cucurella tra due minuti.
0: E a me viene sempre. Cucurella mi viene sempre in mente Cucureddu, che era Antonello invece.
2: Mitico.
0: Che
2: mi sa...
1: Mitico Cucureddu.
0: Che ha fatto? Che ha fatto Cucurella? Cucurella dice sì, ma sì. Ma se sì, ma se
2: sì,
0: vinciamo la Coppa del Mondo, aia, che fa? Lui ha detto che si tatua la faccia del suo allenatore.
2: Dove se la tatua?
1: Della fuente, della...
0: sul corpo, dove che si
2: tatua? No, nel quale posto?
0: Non l'ha detto.
1: No, perché della fuente va tatuato in frente proprio.
2: In
1: frente.
0: E se era di Pietro andava tatuato dietro.
1: Di dietro.
0: Ah, meno male. Ok, quindi lui ha detto se vinciamo il mondiale mi tatuo la faccia dell'allenatore, che non è neanche un bel vedere.
1: Se era Gargiulo. No, così.
0: Vabbè, mo adesso arriva anche Randazzo.
1: Va bene, rimaniamo su della fuente.
2: Non si fanno queste promesse, non si dovrebbero fare.
1: Bravo,
2: a
1: Riccardo,
2: livello scaramantico, soprattutto di venerdì 17.
1: Primo, seconda di poi stanno imperversando in giro anche quelli che invece si erano già tatuati, pieno di tifosi inglesi che si erano già tatuati la Coppa del Mondo.
0: No.
1: Sì, ce ne sono sempre tre o quattro bischeri a livello globale, perché c'è la globalizzazione del bischero anche, non solo dei mercati.
2: Sì, sì, sì.
1: E ci sono quelli che avevano la Coppa del Mondo e che chiaramente
0: e adesso
1: dovranno...
0: che fanno?
1: Non lo so, ci metteranno Marilyn Monroe.
0: Vabbè, allora Cucurella ha detto questo e quindi lui è un fioretto, no? Dice se succede questo faccio sta cosa. È capitato sicuramente anche tra le vostre conoscenze o voi in prima persona. Io conosco un tizio, anche lì non ricordo la contesa, il nome è, so che se avesse ha percorso il paese in mutande in pieno giorno, ha fatto tutta la vasca ed è tornato indietro.
2: Che bellezza.
1: C'è una bella foto in bianco e nero di un distinto signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello io sono della Lazio,
0: perché
1: probabilmente era un romanista che aveva perso un derby.
0: Certo.
1: E che è una foto degli anni 50, che c'era in mutande, scarpe, costretto a fare il giro dell'isolato brandendo questo cartello.
0: 331 80 90 101, sentiamo uno tra voi.
1: Vai.
3: Ciao, era 101, vada da Brescia. È successo un mio amico, quando c'era Mourinho che allenava l'Inter, ha detto se facciamo il triplete mi raso a zero. E infatti è arrivato a casa, non aveva più un capello. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Però è onore a lui che ha rispettato l'impegno, perché c'è gente che la spinge e poi non lo fa.
1: Ricordiamo che Mauro German Camoranesi, dopo la finale, quella di Berlino 2006, si fece tagliare i capelli e nel viaggio di ritorno la mattina dopo in aereo, Cannavaro li tagliò anche a Gattuso e a De Rossi.
0: Certo.

0: e offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
1: È una rima un po' forzata, la trovo.
0: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite
2: a
0: da
2: voi,
0: bambini,
2: sì,
0: con i genitori,
2: allo stadio,
0: sul pullman della scuola, allo stadio anche, ma storpiata sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione.
2: Dai, forza, i primi,
0: dai, courage.
3: Per quest'anno non cambiare, sì,

0: poi... sta dicendo questo? Sì? Si è fermato. Scusa.
1: Arriva.
2: E come l'anno scorso.
1: Cosa è successo l'anno scorso?
2: Sul mare col pattino.
1: Brava, proprio così.
2: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani. Nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
0: Le donne. Stava meglio.
3: Paolo Dini.
1: Che fa?
3: Non cambiare.
0: No.
3: Stessa spiaggia, stesso bar.
0: L'anno scorso col patino e mi feci un bel rodino. Bagnino.
4: Che bella storia.
1: Senti qua.
5: Per quest'anno vado al mare.
1: Bravo.
5: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso proprio più.
3: E come Ricky Russo.
4: Eccolo.
3: Le fiasche e militello.
4: Ma questa è chiara.
0: Non ci credo.
3: Vedremo quel budello di tu, ma tu, no.
4: Ma come si permette?
6: Non cambiare. Stessa radio, stesso mare.
1: Sì.
6: Con la banda.
1: Sì.
6: Procediamo.
1: Sì.
6: E andiamo tutti al mare, tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon'estate.
4: E
2: come l'anno scorso, con Dini sul divano.
1: Perché sul divano?
4: Sempre sul divano.
2: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
1: Bravo.
0: Bravi.
7: Per quest'anno ai mondiali non ci siamo andati, no.
4: Ci siamo accorti.

0: per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi, ma che bravi. Allora, devo dire che le ragazze, le donne hanno sempre una marcia in più, però,
2: Sì.
3: Tranne una.
2: Tranne una.
3: Che hanno buttato lì nel mezzo.
1: Sì, che dice io vado, ma poi torna, vado, perché, ma rimango lì.
3: Che Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va e lascia qui le macerie.
1: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il karaoke, sì, perché questo nella versione Chiarakiri, in questo caso specifico. Quella usanza cinese di, ecco, di suicidarsi con la katana. Giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
3: Te fai l'all you can drink.
1: All you can drink, esatto. Allora il karaoke torna puntuale la prossima settimana.

0: A proposito di destinazioni, io ogni tanto mi sveglio la mattina e mi chiedo come posso essere utile.
1: Ecco, ti dai una risposta?
2: Guarda, se vuoi ti do io una destinazione. Ti posso mandare io in una destinazione.
0: E allora mi viene in mente, potresti mettere in guardia la gente dai recenti tentativi di truffa.
3: Frutta.
0: Perché si ingegnano sempre più questi che vogliono fregare il prossimo. E allora... è complice la situazione delle vacanze, no? Le famiglie che sono alle prese con l'imbarco di un traghetto in stazione ad aspettare il treno che finalmente porta in vacanza in aeroporto, sì. Ed è lì che sembra essere realizzata una delle ultime idee di questi che ci provano. Cosa accade? È stato segnalato a Malpensa, ma non è detto che se la cosa funzioni poi possa anche diffondersi. Prima dei controlli della sicurezza arrivano in 3 o 4 in un apparente uniforme con tanto di metro e si mettono a misurare i bagagli delle persone, ok? Cercando di farti capire che non puoi portarlo a bordo perché sono cambiate le dimensioni, la compagnia aerea non ha fatto in tempo ad avvertirti, eccetera, eccetera. Si rivolgono soprattutto agli stranieri e non è un bel benvenuto in Italia per queste persone. E cosa accade? Succede che ti chiedono soldi della serie, se mi dà 70 euro allora a quel punto possiamo imbarcare.
2: Ecco.
0: Ti rilasciano la ricevuta, ok? Ti rilasciano la ricevuta e sembra tutto fatto con i crismi e quindi la gente poi va tranquilla senza sapere che ha buttato 70 euro perché questi che non sono autorizzati da niente e nessuno e fanno le cose probabilmente negli angoli non bui ma quelli poco frequentati beccano i turisti che scendono dal taxi e li beccano lì eccetera eccetera.
2: Perché crismi e enteroclismi.
0: Esatto. State attenti. Allora torniamo a bomba sul tema di oggi da Cucurella che fa il pegno, si tatua l'allenatore se vincono il mondiale, il pegno che avete visto o che ha reso voi protagonisti. Via.
4: Buongiorno, sono Carlo da Udine. Ciao. Io posso dirvi che quando ho preso il diploma ed eravamo ancora in bianco e nero qualche decina di anni fa, assieme ai miei due compagni di classe maschi abbiamo fatto voto alla Madonna di Barbana, che si trova nella laguna di Grado, di andare a piedi a ringraziarla. Ebbene, siamo stati diplomati tutti e tre e tutti e tre da Udine ci siamo fatti i 44 chilometri a piedi durante la notte, arrivati a Grado, preso il vaporetto e andati a messa al santuario di Barbana, che vi consiglio di visitare. E quello era un voto e il voto è stato fatto. E
0: un voto per i buoni voti. Hai capito?
2: C'è grande Barbana.
0: Conosci?
2: Come no?
0: Certo. Mi piace, mi ci porti prima o poi. Un altro.
5: Ragazzi, quella volta che paga il pegno era il giorno del mio compleanno, avevo perso una scommessa e la penalità era che io bevessi un bicchiere di whisky, un bicchiere quindi pieno fino all'urlo, tutto di un fiato. Ovviamente 19enne, non ero una bevitrice, lo feci come una stupida e mi accollassai. Immediatamente mi accollassai.
1: Si è ripresa oggi per dirci questa cosa.
0: Non si fanno queste cose.
2: Nel 2006 andai a Berlino. Ti ricordi una volta che andavamo
1: in mondiale? Ma signori, è un aneddoto bello questo. Ci va la sigla.
0: Quando tu, nonostante i nostri consigli, sei comunque andato in Germania.
2: Andai in Germania.
0: Non si deve mai.
2: Ne valse la pena perché vabbè, poi Cannavaro alzò la coppa, certo. Eccetera, eccetera. Ma a proposito di voti fatti, incontrai e filmai anche, mandandolo poi a Striscia, in un filmato che poi ha fatto epoca perché è diventato un po' filmato a cui sono più legato nella mia carriera. Abbiamo riproposto anche l'altro giorno facendo 1000 visualizzazioni. Questo ragazzo indossava una maglietta sulla quale c'era scritto: Arianna, se vinciamo ti sposo. Poi, siccome forse gli è venuta qualche riserva, girandosi dietro sulla maglietta c'era scritto: sto scherzando. Quindi
0: non si è capito.
2: Non si è capito bene come è andata a finire, se poi si è sposato o no. Abbiamo provato a fare degli appelli con Arianna per vedere.
1: Anche perché poi hanno vinto, quindi.
2: Appunto. Quindi non so se poi Arianna è passata all'incasso oppure no.
0: Magari a casa loro.
1: Si sarà sposata.

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
2: Allora, ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag? Sì, contro gag.
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o l'altro.
3: Sì. Facciamo la svelta, arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Secondo me di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto il giudice, è Albano. Abbiamo i giudici che scelgono i giudici. Che gran casino. Albano, ciao Albano, sei pronto per giudicare chi arriva al 3-3-1? Cosa c'è?
4: No, non sono pronto.
3: Perché stai schioccando la frusta?
0: Che frusti?
4: Perché devo fare la prova della frusta nuova contro mio figlio ieri.
2: No, povero però.
0: Ieri,
2: dai,
0: ti
3: immagini
0: genio.
3: Di te che frusti i figli, mi accompagna.
2: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai. No,
0: ma c'era la pubblicità.
4: Per ora non sente niente. Ieri, prendi questo.
0: Sentiamo voi, meravigliateci. Dai, vai.
5: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché se no cavalca via.
0: Oh mamma mia.
2: Beh.
3: C'è dall'arredo urbano.
0: Sì, no, ho capito, però.
3: Va bene.
0: Avanti.
6: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
0: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
3: Sì.
0: Te la spiego,
3: sì,
0: Cristiano,
3: sì, sì. No.
0: Ok, avanti, grazie, avanti grazie. Il prossimo.
7: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
0: Ciao.
7: Io ho comprato delle porcellane Ingress. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
0: Sono in ingresso. Ne abbiamo altre tre perché oggi addirittura arrivano anche più numerose.
3: Altre tre?
0: Sì. Sì.
3: Ok, vai.
8: Chiara, però stai attenta. Ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
3: Allora.
0: Questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: Mettiamolo sotto sale questo, anche. No? Sotto il ponte.
2: Altre perché due. Salento. Capito.
0: Allora qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
2: Sì.
0: Quindi deve essere
3: del secolo scorso.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora.
0: Dai.
9: Buongiorno ragazzi, sono Francesca D'Alecco per il Tortorella Challenge. Un tasso incontra un altro tasso. Ehi, tasso miglio. Ciao.
3: Cos'è la cosa peggiore?
0: Pensavo a quell'altra versione, quella, ma tu le paghi le tasse? No.
2: No!
0: Non ha detto niente!
2: Ma lo sappiamo tutti.
0: Figuriamoci.
3: No. Cosa peggiore è alla fine della battuta.
0: Esatto.
3: Quella è la cosa peggiore.
0: Sì, battuta convinta.
3: Sì.
0: Ce n'è un'ultima, il che vuol dire che siamo quasi alla fine.
8: Sì.
0: Dai.
10: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
11: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
10: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
11: Yoka.
2: Yoka. Ha fatto rite.
3: Fatto ridere che mi ricorda un mitico Daniele Formica.
0: Sì.
3: Monologhista,
0: sì,
3: attore, caratterista,
0: sì,
3: italiano, grandissimo.
0: Sì.
3: Che faceva il maestro di Yoka.
0: Dai.
3: E da questa cosa da ragazzino mi faceva schiantare dalle
0: ridere. Non ho memoria.
3: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi ha ricordato quando ancora ridevo una volta.
0: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
3: Era al mediano.
0: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori, come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
4: Titolati, Ehi! Eccomi qua, quindi, Romina. Romina non ne vuol sapere.
0: Non ne vuol sapere, c'ha il mal di testa.
4: Quindi, adesso fra le telecronache con Leila Dani.
0: Leila Dani, Romina Power.
3: Bello.
0: E le immagini.
3: Bello.
0: Povero Rimedio.
4: E allora dobbiamo proprio dirla questa cosa.
2: Danila.
4: E the winner is.
10: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
11: E io Camilla, e questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
2: Sì.
10: Si stiracchiava, cosa stava facendo?
11: Yoka.
0: Però tutti dicono che i genitori devono dare l'esempio, in questo caso come cosa?
3: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
0: Non devono far ridere.
3: Ma i giudici non siamo noi, quindi.
0: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: 101.
1: Ci segnalano da più parti problemi di maltempo, soprattutto sì, nord Italia. Sì. Si parla di vento forte, di piogge pesanti, in alcuni casi anche di grandine, e alberi abbattuti, eccetera.
2: E di allagamenti sulla 1 all'altezza di Lodi, ecco, se non ho capito male.
1: Stringete i denti perché sono tempi estremi questi.
2: Mm-mm. Tanto tuonò che piove che è arrivato anche Edu Mondino, esatto, dal settimo piano senza passare dal sesto, direttamente
1: sceso,
2: al primo.
1: È sceso direttamente aggrappato a una goccia.
2: C'è grandinato un mondino qua
1: grandinato
2: nello studio.
1: Un mondino nello studio. Quella volta che avete pagato pegno, perché? Perché Marc Cucurella, il difensore spagnolo, quel folletto con un salice piangente in testa che corre come un pazzo, eccetera, eccetera.
2: Ha detto il ciringhito a causa della sua acconciatura, mi ricorda, un chiosco.
1: La gente va sotto all'ombra quando c'è troppo sole. Infatti, come si chiama il tempo in cui si fermano?
2: Hydration.
1: Ecco, lo fanno lì sotto perché stanno.
2: La Spagna lo fa lì. All'ombra di Cucurella. Ci vediamo all'ombra di Cucurella tra due minuti.
1: E a me viene sempre. Cucurella mi viene sempre in mente Cucureddu, che era Antonello invece.
2: Mitico.
1: Cucureddu. Che ha fatto Cucurella? Cucurella dice: sì, ma sì, ma se sì, ma se
3: sì,
1: vinciamo la Coppa del Mondo, che fa? Lui ha detto che si tatua la faccia del suo allenatore.
3: Dove se la tatua?
2: Della fronte,
1: sul corpo, dove che sarà?
3: Beh, no, nel quale posto?
1: Non l'ha detto.
2: Perché della fuente va tatuato in frente proprio.
3: In
2: frente.
1: E se era di Pietro andava tatuato dietro.
2: Di dietro.
1: Meno male. Ok, quindi lui ha detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia dell'ente, che non è neanche un bel vedere.
2: Sera Gargiulo. No, così.
1: Vabbè, mo adesso arriva anche Randazzo.
2: Va bene, rimaniamo su della fuente.
3: Non si fanno queste promesse, non si dovrebbero fare.
2: Bravo,
3: a
2: Riccardo,
3: livello scaramantico, soprattutto di venerdì 17.
2: Primo, seconda di poi stanno imperversando in giro anche quelli che invece si erano già tatuati, pieno di tifosi inglesi che si erano già tatuati la Coppa del Mondo.
1: No.
2: Sì, ce ne sono sempre tre o quattro bischeri a livello globale, perché c'è la globalizzazione del bischero anche, non solo dei mercati.
3: Sì.
2: E ci sono quelli che avevano la Coppa del Mondo e che chiaramente
1: e adesso
2: dovranno,
1: che fanno?
2: Non lo so, ci metteranno Marilyn Monroe.
1: Vabbè, allora Cucurella ha detto questo e quindi lui è un fioretto, no? Dice: se succede questo faccio sta cosa. È capitato sicuramente anche tra le vostre conoscenze o voi in prima persona. Io conosco un tizio, anche lì non ricordo la contesa, il nome è, so che se avesse ha percorso il paese in mutande in pieno giorno, ha fatto tutta la vasca ed è tornato indietro.
3: Che bellezza.
2: C'è una bella foto in bianco e nero di un distinto signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello: io sono della Lazio. Probabilmente era un romanista che aveva perso un derby.
1: Certo.
2: E che è una foto degli anni 50, che c'era in mutande, scarpe, costretto a fare il giro dell'isolato brandendo questo cartello.
1: 331 80 90 101. Sentiamo uno tra voi.
2: Vai.
4: Ciao, era 101, vada da Brescia. È successo un mio amico, quando c'era Mourinho che allenava l'Inter, ha detto: se facciamo il triplete mi raso a zero. E infatti è arrivato a casa, non aveva più il capello. Ciao a tutti, buona giornata.
1: Però è onore a lui che ha rispettato l'impegno, perché c'è gente che la spinge e poi non lo fa.
2: Ricordiamo che German Camoranesi, dopo la finale, quella di Berlino 2006, si fece tagliare i capelli e nel viaggio di ritorno la mattina dopo in aereo, Cannavaro li tagliò anche a Gattuso e a De Rossi,

0: deve offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
1: È una rima un po' forzata, la trovo.
0: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite
2: a
0: da
2: voi,
0: bambini,
2: sì,
0: con i genitori,
2: allo stadio,
0: sul pullman della scuola, allo stadio anche, ma storpiata sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione.
2: Dai, forza, i primi,
0: dai, courage.
3: Per quest'anno

0: sta dicendo questo? Sì? Si è fermato. Scusa.
1: Arriva.
2: E come l'anno scorso.
1: Cosa è successo l'anno scorso?
2: Sul mare col pattino.
1: Brava, proprio così.
2: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani. Nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
0: Le donne. Stava meglio.
3: Paolo Dini.
1: Che fa?
3: Non cambiare.
0: No.
3: Stessa spiaggia, stesso bare.
0: Pare. L'anno scorso col patino e mi feci un bel rodino. Bagnino.
4: No, bella storia.
1: Senti qua.
5: Per quest'anno vado al mare.
1: Bravo.
5: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso proprio più.
3: E come Ricky Russo.
4: Eccolo.
3: Leo Fiaschi e Militello.
4: Ma questa è chiara.
0: Non ci credo.
3: Vedremo quel budello di tu. Ma come si permette?
6: Non cambiare. Stessa radio, stesso mare.
1: Sì.
6: Con la banda.
4: Sì.
6: Procediamo.
4: Sì.
6: E andiamo tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon'estate.
4: Ciao.
7: E come l'anno scorso. Con Dini sul divano.
1: Perché sul divano?
4: Sempre sul divano.
7: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
1: Bravo. Bravi.
8: Per quest'anno ai mondiali non ci siamo andati, no,
4: ci siamo accorti.

0: per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi,
2: bravi.
3: Allora, devo dire che le ragazze, le donne hanno sempre la marcia in più, però,
4: Sì, sì.
2: Tranne una.
4: Tranne una.
2: Che hanno buttato lì nel mezzo.
3: Sì, che dice io vado, ma poi torna, vado, ma rimango lì.
2: Che Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va e lascia qui le macerie.
3: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il karaoke, sì, perché questo nella versione Chiarachiri, in questo caso specifico, quella usanza cinese di, ecco, di suicidarsi con la katana.
2: Giapponese.
3: No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
2: Te fai all you can drink.
3: All you can drink, esatto. Allora, il karaoke torna puntuale la prossima settimana.

0: A proposito di destinazioni, io ogni tanto mi sveglio la mattina e mi chiedo come posso essere utile.
1: Ecco, ti dai una risposta?
2: Guarda, se vuoi ti do io una destinazione. Ti posso mandare io in una destinazione.
0: E allora mi viene in mente, potresti mettere in guardia la gente dai recenti tentativi di truffa.
3: Frutta.
0: Perché si ingegnano sempre più questi che vogliono fregare il prossimo. E allora è complice la situazione delle vacanze, no? Le famiglie che sono alle prese con l'imbarco di un traghetto in stazione ad aspettare il treno che finalmente porta in vacanza in aeroporto, sì. Ed è lì che sembra essere realizzata una delle ultime idee di questi che ci provano. Cosa accade? È stato segnalato a Malpensa, ma non è detto che se la cosa funzioni poi possa anche diffondersi. Prima dei controlli della sicurezza arrivano in 3 o 4 in un apparente uniforme con tanto di metro e si mettono a misurare i bagagli delle persone, ok? Cercando di farti capire che non puoi portarlo a bordo perché sono cambiate le dimensioni, la compagnia aerea non ha fatto in tempo ad avvertirti, eccetera, eccetera. Si rivolgono soprattutto agli stranieri, e non è un bel benvenuto in Italia per queste persone. E cosa accade? Succede che ti chiedono soldi della serie, qua se mi dà 70 euro, allora a quel punto possiamo imbarcare.
2: Ecco.
0: Ti rilasciano la ricevuta, ok? Ti rilasciano la ricevuta e sembra tutto fatto con i crismi, e quindi la gente poi va tranquilla senza sapere che ha buttato 70 euro perché questi, che non sono autorizzati da niente e nessuno e fanno le cose probabilmente negli angoli non bui ma quelli poco frequentati, beccano i turisti che scendono dal taxi e li beccano, che non sono autorizzati da niente e nessuno e fanno le cose probabilmente negli angoli non bui ma quelli poco frequentati beccano i turisti che scendono dal taxi e li beccano lì, eccetera, eccetera.
2: Più però che crismi, enteroclismi.
0: Esatto, esatto. State

0: decina di anni fa, assieme ai miei due compagni di classe maschi abbiamo fatto voto alla Madonna di Barbana, che si trova nella laguna di Grado, di andare a piedi a ringraziarla. Ebbene, siamo stati diplomati tutti e tre, e tutti e tre da Udine ci siamo fatti i 44 chilometri a piedi durante la notte, arrivati a Grado, preso il vaporetto e andati a messa al santuario di Barbana, che vi consiglio di visitare. E quello era un voto e il voto è stato fatto. E
1: un voto per i buoni voti. Hai capito?
2: C'è grande Barbana.
1: Barbana, conosci?
2: Come no?
1: Certo.
2: No,
1: mi piace, mi ci porti prima o poi. Un altro.
3: Ragazzi, quella volta che paga il pegno era il giorno del mio compleanno, avevo perso una scommessa e la penalità era che io bevessi un bicchiere di whisky, un bicchiere quindi pieno fino all'urlo, tutto di un fiato. Ovviamente 19enne, non ero una bevitrice, lo feci come una stupida e mi accollassai. E immediatamente mi accollassai.
4: Si è ripresa oggi per dirci questa cosa.
1: Non si fanno queste cose.
2: Oh, nel 2006 andai a Berlino. Ti ricordi una volta che andavamo
4: in mondiale? Ma signori, è un aneddoto bello questo. Ci va la sigla.
1: Quando tu, nonostante i nostri consigli, sei comunque andato in Germania.
2: Andai in Germania.
1: Non si deve mai.
2: Ne valse la pena perché, vabbè, poi il carnavale, alzò la coppa, eccetera, eccetera. Ma a proposito di voti fatti, incontrai e filmai anche, mandandolo poi a Striscia, in un filmato che poi ha fatto epoca perché è diventato un po' filmato a cui sono più legato nella mia carriera. Abbiamo riproposto anche l'altro giorno facendo mille visualizzazioni. Questo ragazzo indossava una maglietta sulla quale c'era scritto: Arianna, se vinciamo ti sposo.
1: Sì.
2: Poi, siccome forse gli è venuta qualche riserva, girandosi dietro sulla maglietta c'era scritto: sto scherzando. Quindi
1: non si è capito.
2: Non si è capito bene come è andata a finire, se poi si è sposato o no. Abbiamo provato a fare degli appelli con Arianna per vedere.
4: Anche perché poi hanno vinto, quindi.
2: Appunto. Quindi non so se poi Arianna è passata all'incasso oppure no.
1: Magari a casa loro.
4: Si sarà sposato.

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
2: Allora, ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag e contro gag.
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o l'altro.
3: Sì, sì, sì. Facciamo la svelta, arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Secondo me di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto il giudice, è Albano. Abbiamo i giudici che scelgono i giudici. Che gran casino. Albano, ciao Albano, sei pronto per giudicare chi arriva al 3-3-1? Cosa c'è?
4: No, non sono pronto.
3: Perché stai schioccando la frusta?
0: Che frusti?
4: Perché devo fare la prova della frusta nuova contro mio figlio ieri.
2: No, povero però.
3: Ieri, ti immagini di te che frusti i figli, mi accompagna.
2: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai.
4: No, ma c'era la pubblicità. Per ora non sente niente. Ieri, prendi questo.
0: Sentiamo voi, meravigliateci. Dai, vai.
5: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché se no cavalca via.
3: C'è dall'arredo urbano.
0: Sì, ho capito, però.
3: Va bene.
0: Avanti.
5: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
0: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
3: Sì, sì.
0: Te la spiego, Cristiano? Avanti il prossimo.
6: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
0: Ciao.
6: Io ho comprato delle porcellane Ingress. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
0: Sono l'ingresso. Ne abbiamo altre tre perché oggi arrivano anche più numerose.
3: Altre tre?
0: Sì, sì.
3: Ok,
0: vai.
7: Chiara, però stai attenta. Ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
3: Allora,
0: questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: Mettiamolo sotto sale questo, no? Sotto il ponte.
2: Altre perché due. Salento. L'ho capito.
0: Capito. Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
2: Sì,
0: quindi deve essere
3: del secolo scorso.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora.
0: Dai.
8: Buongiorno ragazzi, sono Francesca D'Alecco per il Tortorella Challenge. Un tasso incontra un altro tasso. Ehi, t'assomiglio. Ciao.
3: Sai cos'è la cosa peggiore?
0: Pensavo a quell'altra versione, quella, ma tu le paghi le tasse? No, no.
2: No!
0: Non ha detto niente!
2: Ma lo sappiamo tutti.
0: Figuriamoci.
3: No. Cosa peggiore è alla fine della battuta.
0: Esatto.
3: Quella è la cosa peggiore.
0: Sì, battuta convinta.
3: Sì.
0: Ce n'è un'ultima, il che vuol dire che siamo quasi alla fine.
7: Sì.
0: Dai.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
9: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
10: Gioca.
2: Gioca. Ha fatto rite.
3: Mi fatto ridere che mi ricorda mitico Daniele Formica.
0: Sì.
3: Monologhista, sì, attore, caratterista, sì, italiano, grandissimo.
0: Sì.
3: Che faceva il maestro di yoga.
0: Dai.
3: E da questa cosa da ragazzino faceva schiantare dalle
0: rite. Non ho memoria.
3: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi ha ricordato quando ancora ridevo una volta.
0: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
3: Era mediano.
0: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
4: Titolati, Ehi! Eccomi qua. Quindi, Romina non ne vuol sapere.
0: Non ne vuol sapere, c'ha il mal di testa.
4: Quindi, no, adesso fra le telecronache con Lelia Dani.
0: Lelia Dani e Romina Power.
3: Bello.
0: E le immagini.
3: Bello, sarebbe bello.
0: Povero Rimedio.
4: E allora dobbiamo proprio dirla questa cosa.
2: Dilla.
4: E the winner is.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla, e questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
2: Sì.
9: Si stiracchiava, cosa stava facendo?
10: Gioca.
2: Gioca.
0: Però tutti dicono che i genitori devono dare l'esempio. In questo caso come cosa?
3: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
0: Non devono far ridere.
3: Ma i giudici non siamo noi, quindi.
0: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend. Torna

0: così come c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando,
1: cioè,
0: no?
1: Può essere anche una cosa in itinere, cioè della serie, se viene la fine del mondo io smetto di bere.
2: Vabbè,
0: vabbè,
2: guarda,
0: avevamo detto le scommesse,
2: crediamo,
0: non le fantasie, diciamo, no, così. Ecco, mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, il periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese, vinse 4 partite di fila, che a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dov'è via Caraglio, percorso.
0: E insomma sono 13 km e mezzo,
1: hai capito,
0: c'è anche la pettata di Superga, quindi insomma un bel

0: Cristiano Militello.
1: E andiamo
2: ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno opposte l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu.
0: Ok.
2: E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già preda dei meme di tutto il mondo.
1: Sì.
2: Questo incrocio che ci fu incredibile nel 2007, quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal.
0: Pensate.
2: Kevin, il rapper, no?
0: Un'immagine, un'immagine del genere, oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
1: No, invece è reale. Certo.
0: Invece no, era reale.
1: Vinse
0: proprio
1: un concorso, credo, no? La mamma, per far partecipare il bimbo.
2: Esatto, la mia Yamal.
1: La Yamamma.
2: La mia Yamamma, esatto. Come la giri, la giri, è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera, così come adesso lo è Yamal, la squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il Barcellona. Ma la cosa veramente singolare, che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo, è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid.
1: È vero,
2: è accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre. Scaloni, argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da Della Fuente, dall'allenatore.
0: Quindi è tutto
2: spagnolo.
0: Un incrocio di
2: è pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso, appunto,
0: di tango.
2: No, di tango. Poi volevo spezzare una lancia nei confronti del Siviglia,
0: sì,
2: che leggevo che è la squadra più perforata da parte di Messi, con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra in America.
0: Sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
2: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato, che è un po' inquietante, è sondaggio a noi italiani spettatori in un qualche modo neutrali, a parte Lele Adani naturalmente, il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
0: Ma quella di Infantino che chiede soldi per una foto, la se l'hai detta?
2: No.
0: Allora, conferenza stampa prima della finale, venerdì, Infantino ha messo in vendita la possibilità di presenziare alla conferenza stampa, 70 euro gli adulti, 70 dollari gli adulti, sì, 30 dollari i più piccoli. Poi, se vuoi fare il selfie con i calciatori, variano in virtù della popolarità degli stessi.
1: Ma che bello
0: il
1: questo calcio!
0: Del Capoverde,
1: che
0: sono
1: bello
0: 100
1: questo
0: dollari,
1: calcio!
0: Quell'altro sono 150.
1: Sì.
2: Ho visto che c'è un l'intervallo durerà mezz'ora.
0: Sì, sì.
2: Hanno una paura ad annoiarsi questi americani durante le partite, secondo me. È proprio da studiare.

0: Ci segnalano da più parti problemi di maltempo, soprattutto nel nord Italia. Si parla di vento forte, di piogge pesanti, in alcuni casi anche di grandine, alberi abbattuti, eccetera.
1: E di allagamenti sulla 1 all'altezza di Lodi, ecco, se non ho capito male.
0: Stringete i denti perché sono tempi estremi questi.
1: Tanto tuonò che piove che è arrivato anche Edu Mondino dal settimo piano senza passare dal sesto, direttamente al primo.
0: È sceso direttamente aggrappato a una goccia.
1: C'è grandinato un mondino qua
0: nello studio. Un mondino nello studio. Quella volta che avete pagato pegno, perché? Perché Marc Cucurella, il difensore spagnolo, quel folletto con un salice piangente in testa che corre come un pazzo, eccetera, eccetera.
1: Detto il ciringhito a causa della sua acconciatura, vi ricordo, un chiosco.
0: La gente va sotto all'ombra quando c'è troppo sole. Infatti, il tempo in cui si fermano.
1: Idratation.
0: Ecco, lo fanno lì sotto perché stanno.
1: La Spagna lo fa lì. All'ombra di Cucurella. Ci vediamo all'ombra di Cucurella tra due minuti.
0: E a me viene sempre. Cucurella mi viene sempre in mente Cucureddu, che era Antonello invece.
1: Mitico Cucureddu.
0: Che ha fatto? Che ha fatto Cucurella? Cucurella dice: se vinciamo la Coppa del Mondo, che fa? Lui ha detto che si tatua la faccia del suo allenatore.
2: Dove se la tatua?
0: Sul corpo, dove che se la tatua?
2: In quale posto?
0: Non l'ha detto.
1: Perché Della Fuente va tatuato in frente proprio.
2: In
1: frente.
0: E se era Di Pietro andava tatuato dietro.
1: Di dietro.
0: Meno male. Ok, quindi lui ha detto: se vinciamo il mondiale mi tatuo la faccia dell'allenatore, che non è neanche un bel vedere.
1: Sera Gargiulo. No, così.
0: Vabbè, mo adesso arriva anche Randazzo.
1: Va bene, rimaniamo su Della Fuente.
2: Queste promesse non si dovrebbero fare. Bravo, a livello scaramantico, soprattutto di venerdì 17.
1: Primo, seconda di poi stanno imperversando in giro anche quelli che invece si erano già tatuati, pieno di tifosi inglesi che si erano già tatuati la Coppa del Mondo. No. Sì, ce ne sono sempre 3 o 4 bischeri a livello globale. Che c'è la globalizzazione. Sì. Il bischero anche, non solo dei mercati.
2: Sì, sì, sì.
1: E ci sono quelli che avevano la Coppa del Mondo e che chiaramente.
0: E adesso che fanno?
1: Non lo so, ci metteranno Marilyn Monroe.
0: Vabbè, allora Cucurella ha detto questo e quindi lui è un fioretto, no? Dice: se succede questo faccio sta cosa. È capitato sicuramente anche tra le vostre conoscenze o voi in prima persona. Io conosco un tizio, anche lì non ricordo la contesa, il nome è. So che se avesse ha percorso il paese in mutande in pieno giorno, ha fatto tutta la vasca ed è tornato indietro.
2: Che bellezza.
1: C'è una bella foto in bianco e nero di un distinto signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello: io sono della Lazio. Probabilmente era un romanista che aveva perso un derby.
0: Certo.
1: E che è una foto degli anni 50, che c'era in mutande e scarpe, costretto a fare il giro dell'isolato brandendo questo cartello.
0: 3:31:80:90:101, sentiamo uno tra voi.
1: Vai.
3: Ciao, era 101, vada da Brescia. È successo a mio amico quando c'era Mourinho che allenava l'Inter. Ha detto: se facciamo il triplete mi raso a zero. E infatti è arrivato a casa, non aveva più il capello. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Però è onore a lui che ha rispettato l'impegno, perché c'è gente che la spinge e poi non lo fa.
1: Ricordiamo che Mauro German Camoranesi, dopo la finale, quella di Berlino 2006, si fece tagliare i capelli e nel viaggio di ritorno la mattina dopo in aereo, Cannavaro li tagliò anche a Gattuso e a De Rossi. Certo, certo.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
2: Allora, ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag e contro gag.
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o l'altro. Altro.
3: Sì. Facciamo la svelta, arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Secondo me di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto il giudice, è Albano. Abbiamo i giudici che scelgono i giudici. Che gran casino. Albano, ciao Albano, sei pronto per giudicare chi arriva al 3-3-1? Cosa c'è?
4: No, non sono pronto.
3: Perché stai schioccando la frusta?
0: Che frusti?
4: Perché devo fare la prova della frusta nuova contro mio figlio ieri.
2: No, povero però.
3: Ieri,
2: dai,
3: ti immagini genio. Di te che frusti i figli, mi accompagna.
2: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai.
4: No, ma c'era la pubblicità. Per ora non sente niente. Ieri, prendi questo.
0: Sentiamo voi. Meravigliateci. Dai, vai.
5: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché sennò cavalca via.
0: Oh mamma mia.
2: Beh.
3: C'è dall'arredo urbano.
0: Sì, ho capito, però.
3: Va bene.
0: Avanti.
5: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
0: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
3: Sì.
0: Te la spiego, Cristiano?
3: No.
0: Ok, avanti il prossimo.
6: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
0: Ciao.
6: Io ho comprato delle porcellane in grass. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
0: Sono in ingresso. Ne abbiamo altre tre perché oggi addirittura arrivano anche più numerose.
3: Altre tre?
0: Sì, sì.
3: Ok,
0: vai.
7: Chiara, però stai attenta, ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
3: Allora,
0: questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: No, mettiamolo sotto sale questo, anche. No? Sotto il ponte.
2: Altre perché due. Salento. L'ho capito.
0: Capito. Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
2: Sì.
0: Quindi deve essere.
3: Del secolo scorso.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora.
0: Dai.
8: Buongiorno ragazzi, sono Francesca D'Alecco per il Tortorella Challenge. Un tasso incontra un altro tasso. Ehi, t'assomiglio. Ciao.
3: Questa è la cosa peggiore.
0: Pensavo a quell'altra versione, quella, ma tu le paghi le tasse? No, no.
2: No!
0: Non ha detto niente!
2: Ma lo sappiamo tutti.
0: Figuriamoci.
3: La cosa peggiore è alla fine della battuta.
0: Esatto.
3: Quella è la cosa peggiore.
0: La battuta convinta.
3: Sì.
0: Ce n'è un'ultima, il che vuol dire che siamo quasi alla fine.
7: Sì.
0: Dai.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
9: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
10: Yoka.
2: Yoka. Ha fatto rite.
3: Mi ha fatto ridere che mi ricorda un mitico Daniele Formica.
0: Sì.
3: Monologhista, sì, attore, caratterista, sì, italiano, grandissimo.
0: Sì.
3: Che faceva il maestro di yoga.
0: Dai.
3: E da questa cosa da ragazzino mi faceva schiantare dalle ridere.
0: Non ho memoria.
3: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi ha ricordato quando ancora ridevo una volta.
0: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
3: Era il mediano.
0: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
4: Titolati, Ehi! Eccomi qua. Quindi, Romina non ne vuol sapere.
0: Non ne vuol sapere, c'ha il mal di testa.
4: Quindi no, adesso fra le telecronache con Lella Dani.
0: Lella Dani, Romina Power.
3: Bello.
0: E le immagini.
3: Bello, sarebbe bello.
0: Povero Rimedio.
4: E allora dobbiamo proprio dirla questa cosa.
2: Dilla.
4: E the winner is.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla, e questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
2: Sì.
9: Si stiracchiava, cosa stava facendo?
10: Yoka.
0: Però tutti dicono che i genitori devono dare l'esempio. In questo caso come cosa?
3: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
0: Non devono far ridere.
3: Ma i giudici non siamo noi, quindi.
0: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend. Torna

0: così come c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando,
1: cioè,
0: no?
1: Può essere anche una cosa in itinere, cioè della serie, se viene la fine del mondo io smetto di bere.
2: Vabbè, guarda,
0: no, avevamo detto le scommesse, non le fantasie, diciamo, no, così. Ecco. Mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, il periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese vinse 4 partite di fila, che a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dov'è via Caraglio, percorso.
0: E insomma sono 13,5 km. E poi c'è anche la pettata di Superga, quindi insomma un bel

0: Cristiano Militello.
1: E andiamo.
2: Andiamo ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno opposte l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu.
0: Ok.
2: Ok. E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già a preda dei meme di tutto il mondo.
1: Sì.
2: Questo incrocio che ci fu incredibile nel 2007, quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal.
0: Pensate.
2: Kevin, il rapper, no?
0: Un'immagine, un'immagine del genere, oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
1: No, invece è reale.
0: Certo. Invece no, era reale. Era
1: proprio... un concorso, credo, no? La mamma per far partecipare il bimbo.
2: Esatto, la mia Yamal.
1: Oh, la Yamamma.
2: Come la mia Yamamma, esatto. Come la giri è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera, così come adesso lo è Yamal, la squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il Barcellona.
0: Okay.
2: Ma la cosa veramente singolare che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid.
1: Ah, è vero.
2: È accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre. Scaloni, argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da De La Fuente, dall'allenatore spagnolo.
0: Un incrocio di
2: è pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso appunto
0: di tango.
2: Poi volevo come dire spezzare una lancia nei confronti del Siviglia,
0: sì,
2: che leggevo che è la squadra più perforata da parte di Messi.
0: Ah.
2: Con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente,
0: sì,
2: ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra, cioè, in America.
0: Sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
2: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato che è un po' inquietante: sondaggio a noi italiani, spettatori in un qualche modo neutrali, a parte Lele Adani naturalmente, il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
0: Ma dai, ma non è possibile. Ma quella di Infantino che chiede soldi per una foto, la l'hai detta?
2: No.
0: Allora, conferenza stampa prima della finale, venerdì, Infantino ha messo in vendita la possibilità di presenziare alla conferenza stampa, 70 euro gli adulti, 70 dollari, scusate, gli adulti, sì, 30 dollari i più piccoli. Poi, se vuoi fare il selfie con i calciatori, variano in virtù della popolarità degli stessi.
1: Ma che bello
0: il
1: questo
0: portiere
1: calcio!
0: Del Capoverde,
1: che
0: sono
1: bello
0: 100
1: questo
0: dollari,
1: calcio!
0: Quell'altro sono 150. Sì. C'è stampa, 70 euro gli adulti, 70 dollari, scusate, gli adulti, sì, 30 dollari i più piccoli. Poi, se vuoi fare il selfie con i calciatori, variano in virtù della popolarità degli stessi.
1: Ma che bello questo calcio!

0: piogge pesanti in alcuni casi anche di grandine, alberi abbattuti eccetera,
1: e di allagamenti sulla 1 all'altezza di Lodi, ecco, se, quindi, no, se non ho capito male,
0: stringete i denti perché sono tempi estremi questi.
1: Tanto tuonò che piove che è arrivato anche Edu Mondino, esatto, dal settimo piano senza passare dal sesto, direttamente
0: sceso,
1: al primo
0: è sceso direttamente aggrappato a una goccia,
1: c'è grandinato un mondino qua
0: grandinato
1: nello studio,
0: un mondino nello studio quella volta che avete pagato pegno. Perché? Perché Marc Cucurella, il difensore spagnolo, quel folletto con un salice piangente in testa che corre come un pazzo, eccetera eccetera,
1: detto il ciringhito a il causa ciringhito, della sua acconciatura, vi ricordo, un chiosco,
0: la gente va sotto all'ombra quando c'è troppo sole, infatti il, come si chiama quel, il tempo in cui si fermano,
1: idratation.
0: Ecco, lo fanno lì sotto perché stanno lo fanno
1: alla Spagna, lo fa lì,
0: lo fa sotto
1: all'ombra di Cucurella, ci vediamo all'ombra di Cucurella tra due minuti.
0: E a me viene sempre Cucurella, mi viene sempre in mente Cucureddo, che era Antonello, invece
2: mitico,
0: che
2: mi sa,
1: mitico Cucureddo.
0: Che ha fatto, che ha fatto Cucurella? Cucurella dice sì, ma sì, ma se se, ma se
2: sì,
0: vinciamo la Coppa del Mondo, aia, che fa? Lui ha detto che si tatua la faccia del suo allenatore.
2: Dove se la tatua?
1: Della fuente,
0: sul corpo, dove che si
2: tatua? No, nel quale posto?
0: Non l'ha detto.
1: No, perché della fuente va tatuato in frente proprio.
2: In
1: frente.
0: E se era di Pietro andava tatuato dietro.
1: Di dietro. Ah, meno male.
0: Ok, quindi lui ha detto se vinciamo il mondiale mi tatuo la faccia dell'allenatore, che non è neanche un bel vedere.
1: Sera, scusa, Sera Gargiulo? No, così.
0: E vabbè, mo adesso arriva anche Randazzo.
1: Che siamo va a posto. Bene, a va posto. Bene, rimaniamo su della fuente.
2: Non
1: fuente
2: si fanno queste promesse, non si fa, non si dovrebbero fare.
1: Bravo,
2: a
1: Riccardo,
2: livello scaramantico, soprattutto di venerdì 17.
1: Primo, seconda di poi stanno imperversando in giro anche quelli che invece si erano già tatuati, pieno di tifosi inglesi che si erano già tatuati la Coppa del Mondo.
0: No.
1: Sì, ce ne sono sempre tre o quattro bischeri a livello
0: che
1: globale, che c'è la globalizzazione del bischero anche, non solo dei mercati.
2: Sì.
1: E ci sono quelli che avevano la Coppa del Mondo e che chiaramente ora dovranno.
0: Fanno.
1: Non lo so, ci metteranno Marilyn Monroe.
0: Vabbè, allora Cucurella ha detto questo e quindi lui è un fioretto, no? Dice se succede questo faccio sta cosa. È capitato sicuramente anche tra le vostre conoscenze o voi in prima persona. Io conosco un tizio, anche lì non ricordo la contesa, il nome è. So che se avesse ha percorso il paese in mutande in pieno giorno, ha fatto tutta la vasca ed è tornato indietro.
2: Che bellezza.
1: C'è una bella foto in bianco e nero di un distinto signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello io sono della Lazio,
0: perché ecco,
1: probabilmente era un romanista che aveva perso un derby, e che è una foto degli anni 50 che c'era in mutande, scarpe, costretto a fare il giro dell'isolato brandendo questo cartello.
0: 331 80 90 101, sentiamo uno tra
1: vai.
3: Ciao, era 101, vada da Brescia. È successo un mio amico quando c'era Mourinho che allenava l'Inter, ha detto se facciamo il triplete mi raso a zero. E infatti è arrivato a casa, non aveva più il capello. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Però è onore a lui che ha rispettato l'impegno, perché c'è gente che la spinge e poi non lo fa.
1: Ricordiamo che Mauro German Camoranesi, dopo la finale, quella di Berlino 2006, si fece tagliare i capelli e nel viaggio di ritorno la mattina dopo in aereo Cannavaro li tagliò anche a Gattuso e a De Rossi,
0: certo,
1: che arriva

0: deve offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
1: È una rima un po' forzata, la trovo.
0: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite
2: a
0: da
2: voi,
0: bambini,
2: sì,
0: con i genitori,
2: allo stadio,
0: sul pullman della scuola, allo stadio anche, ma storpiata sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione.
2: Dai, forza, i primi,
0: dai, courage.
3: Per quest'anno non cambiare, sì, stessa radio sul canale.
2: Bravo,
0: Militello ha pagato la colazione a tutti quanti noi.
1: Non sta dicendo questo,
0: sì?
1: Si è fermato, scusa,
0: arriva.
4: E come l'anno scorso,
0: cosa è successo l'anno scorso?
4: Sul mare col pattino.
0: Brava, proprio così.
4: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani. Nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
1: Le donne. Stava meglio
5: Paolo Dini.
0: Che fa?
5: Non cambiare.
1: No.
5: Stessa spiaggia, stesso bare.
2: Pare.
1: L'anno scorso col patino e mi feci
0: un bel
1: rodino.
2: No, bella storia.
0: Senti qua.
6: Per quest'anno vado al mare.
0: Bravo.
6: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale.
0: Esatto.
6: E non ci penso proprio più.
5: E come Ricky Russo.
2: Eccolo.
5: Le fiasche e Militello.
2: Ma questa è chiara.
1: Non ci credo.
5: Vedremo quel budello di tu.
2: Ma come si permette?
7: Non cambiare. Stessa radio, stesso mare.
0: Sì.
7: Con la banda.
2: Sì.
7: Procediamo.
2: Sì.
7: E andiamo tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon estate.
3: E come l'anno scorso. Con Dini sul divano.
0: Perché sul divano?
2: Sempre sul divano.
3: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
0: Bravo.
8: Per quest'anno ai mondiali non ci siamo andati, no.
2: Ci siamo accorti.

0: per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi,
2: ma che bravi.
1: Allora devo dire che le ragazze, le donne hanno sempre una marcia in più, però
3: tranne una,
1: tranne una
3: che hanno buttato lì nel mezzo,
1: che dice io vado ma poi torna, vado perché, ma rimango lì.
3: Che Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va e lascia qui le macerie.
1: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il karaoke, il chiaroke, sì, perché questo nella versione chiarakiri, in questo caso specifico, quella usanza cinese di, ecco, di suicidarsi con la katana. Giapponese, giusto, giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
3: Te fai all you can drink.
1: All you can drink, esatto. Allora, il chiaroke torna puntuale la prossima settimana.

0: A proposito di destinazioni, io ogni tanto mi sveglio la mattina e mi chiedo come posso essere utile.
1: Ecco, ti dai una risposta?
2: Guarda, se vuoi ti do io una destinazione. Ti posso mandare io in una destinazione.
0: E allora mi viene in mente, potresti mettere in guardia la gente dai recenti tentativi di truffa.
3: Frutta.
0: Perché si ingegnano sempre più questi che vogliono fregare il prossimo. E allora è complice la situazione delle vacanze, no? Le famiglie che sono alle prese con l'imbarco di un traghetto in stazione ad aspettare il treno che finalmente porta in vacanza in aeroporto, sì. Ed è lì che sembra essere realizzata una delle ultime idee di questi che ci provano. Cosa accade? È stato segnalato a Malpensa, ma non è detto che se la cosa funzioni poi possa anche diffondersi. Prima dei controlli della sicurezza arrivano in 3 o 4 in un apparente uniforme con tanto di metro e si mettono a misurare i bagagli delle persone, ok? Cercando di farti capire che non puoi portarlo a bordo perché sono cambiate le dimensioni, la compagnia aerea non ha fatto in tempo ad avvertirti, eccetera, eccetera. Si rivolgono soprattutto agli stranieri e non è un bel benvenuto in Italia per queste persone. E cosa accade? Succede che ti chiedono soldi della serie, qua se mi dà 70 euro, allora a quel punto possiamo imbarcare.
2: Ecco.
0: Ti rilasciano la ricevuta, ok? Ti rilasciano la ricevuta e sembra tutto fatto con i crismi e quindi la gente poi va tranquilla senza sapere che ha buttato 70 euro perché questi, che non sono autorizzati da niente, nessuno, e fanno le cose probabilmente negli angoli non bui, ma quelli poco frequentati, beccano i turisti che scendono dal taxi e li beccano lì, eccetera, vabbè, eccetera.
2: Perché crismi e enteroclismi.
0: Esatto, esatto. State attenti. Allora, torniamo a bomba sul tema di oggi, da Cucurella che fa il pegno, si tatua l'allenatore se vincono il mondiale, il pegno che avete visto o che ha reso voi protagonisti. Via.
4: Buongiorno, sono Carlo da Udine. Ciao. Io posso dirvi che quando ho preso il diploma ed eravamo ancora in bianco e nero qualche decina di anni fa, assieme ai miei due compagni di classe maschi abbiamo fatto voto alla Madonna di Barbana, che si trova nella laguna di Grado, di andare a piedi a ringraziarla. Ebbene, siamo stati diplomati tutti e tre, e tutti e tre da Udine ci siamo fatti i 44 chilometri a piedi durante la notte, arrivati a Grado, preso il vaporetto e andati a messa al santuario di Barbana, che vi consiglio di visitare. E quello era un voto e il voto è stato fatto. E
0: viva! Un voto per i buoni voti. Hai capito?
2: C'è grande Barbana.
0: Conosci?
2: Come no?
0: Certo. Mi piace, mi ci porti prima o poi. Un altro.
5: Ragazzi, quella volta che paga il pegno era il giorno del mio compleanno, avevo perso una scommessa e la penalità era che io bevessi un bicchiere di whisky, un bicchiere quindi pieno fino all'urlo, tutto di un fiato. Ovviamente 19enne, non ero una bevitrice, lo feci come una stupida e mi accollassai. E wiwa, immediatamente mi accollassai.
1: Sei ripresa oggi per dirci queste cose.
0: Non si fanno queste cose.
2: Nel 2006 andai a Berlino. Ti ricordi una volta che andavamo
6: in Mondiale? Signori, è un aneddoto bello questo.
1: Ci va la sigla.
0: Quando tu, nonostante i nostri consigli, sei comunque andato in Germania.
2: Andai in Germania.
0: Non si deve mai.
2: Ne valse la pena perché, vabbè, poi Cannavaro alzò la coppa, certo. Eccetera, eccetera. Ma a proposito di voti fatti, incontrai e filmai anche, mandandolo poi a Striscia, in un filmato che poi ha fatto epoca perché è diventato un po' filmato a cui sono più legato nella mia carriera. Abbiamo riproposto anche l'altro giorno facendo 1000 visualizzazioni. Questo ragazzo indossava una maglietta sulla quale c'era scritto: Arianna, se vinciamo ti sposo.
0: Sì.
2: Poi, siccome forse gli è venuta qualche riserva, girandosi dietro sulla maglietta c'era scritto: sto scherzando. Quindi
0: non si è capito.
2: Non si è capito bene come è andata a finire, se poi si è sposato o no. Abbiamo provato a fare degli appelli con Arianna per vedere.
1: Anche perché poi hanno vinto, quindi.
2: Appunto. Quindi non so se poi Arianna è passata all'incasso oppure no.
0: Magari a casa loro.
6: Cagane!
1: Si sarà sposata.
0: Cos'è?

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
2: Ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag? Sei contro gag?
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o l'altro. Altro.
3: Sì. Facciamo la svelta, arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Secondo me di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto il giudice, è Albano. Cioè, abbiamo i giudici che scelgono i giudici. Che gran casino. Albano, ciao Albano, sei pronto per giudicare chi arriva al 3-3-1? Cosa c'è?
4: No, non sono pronto.
3: Perché stai schioccando la frusta?
0: Che frusti?
4: Perché devo fare la prova della frusta nuova contro mio figlio ieri.
2: No, povero però.
3: Ieri, ti immagini di te che frusti i figli, mi accompagna.
2: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai.
4: No, ma c'era una pubblicità. Per ora non sente niente. Ieri, prendi questo.
0: Sentiamo voi, meravigliateci. Dai, vai.
5: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché sennò cavalca via.
3: C'è dall'arredo urbano.
0: Sì, ho capito, però.
3: Va bene.
0: Avanti.
5: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
0: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
3: Sì.
0: Te la spiego, Cristiano, vuoi che te la spiego?
3: No.
0: Okay. Avanti il prossimo.
5: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
0: Ciao.
5: Io ho comprato delle porcellane in grass. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
0: Sono l'ingresso. Ne abbiamo altre tre, perché oggi addirittura arrivano anche più numerose.
3: Altre tre?
0: Sì, sì.
3: Ok,
0: vai.
6: Chiara, però stai attenta. Ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
3: Allora,
0: questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: No, mettiamolo sotto sale questo, anche. No? Sotto il ponte.
2: Altre perché due. Salento. L'ho capito.
0: Vedo. Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
2: Sì.
0: Quindi deve essere.
3: Del secolo scorso.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora.
0: Dai.
7: Buongiorno ragazzi, sono Francesca D'Alecco per il Tortorella Challenge. Un tasso incontra un altro tasso. Ehi, t'assomiglio! Ciao!
3: Cosa peggiore?
0: Pensavo a quell'altra versione, quella, ma tu le paghi le tasse? No.
2: No!
0: Non ha detto niente!
2: Ma lo sappiamo tutti.
0: Figuriamoci.
3: No. Cosa peggiore è alla fine della battuta.
0: Esatto.
3: Quella è la cosa peggiore.
0: Sì, battuta convinta.
3: Sì.
0: Ce n'è un'ultima, il che vuol dire che siamo quasi alla fine.
6: Sì.
0: Dai.
8: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
9: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
8: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
9: Yoka.
2: Yoka. Ha fatto rite.
3: Fatto ridere, che mi ricorda mitico Daniele Formica.
0: Sì.
3: Monologhista,
0: sì,
3: attore, caratterista,
0: sì,
3: italiano, grandissimo.
0: Sì.
3: Che faceva il maestro di yoka.
0: Dai.
3: E da questa cosa da ragazzino mi faceva schiantare dalle ridere.
0: Non ho memoria.
3: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi ha ricordato quando ancora ridevo una volta.
0: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
3: Era mediano.
0: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori, come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
4: Titolati, Ehi! Eccomi qua. Quindi, Romina non ne vuol sapere.
0: Non ne vuol sapere, c'ha il mal di testa.
4: Quindi, adesso fra le telecronache con Leila Dani.
0: Leila Dani, Romina Power.
3: Bello.
0: E le immagini.
3: Bello.
0: Povero Rimedio.
4: E allora dobbiamo proprio dirla questa cosa.
2: Danila.
4: E the winner is.
8: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
9: E io Camilla, e questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
2: Sì.
8: Si stiracchiava, cosa stava facendo?
9: Yoka.
2: Yoka.
0: Però tutti che dicono che i genitori devono dare l'esempio, in questo caso come cosa?
3: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
0: Non devono far ridere.
3: Ma i giudici non siamo noi, quindi.
0: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend, torna

0: Ci segnalano da più parti problemi di maltempo, soprattutto sì, nord Italia. Sì. Si parla di vento forte, di piogge pesanti, in alcuni casi anche di grandine, alberi abbattuti, eccetera.
1: E di allagamenti sulla 1 all'altezza di Lodi, ecco, se non ho capito male.
0: Stringete i denti perché sono tempi estremi questi.
1: Tanto tuonò che piove che è arrivato anche Edu Mondino dal settimo piano senza passare dal sesto, direttamente al primo.
0: È sceso direttamente aggrappato a una goccia.
1: C'è grandinato un mondino qua
0: grandinato
1: nello studio.
0: Un mondino nello studio. Quella volta che avete pagato pegno, perché? Perché Marc Cucurella, il difensore spagnolo, quel folletto con un salice piangente in testa che corre come un pazzo, eccetera, eccetera.
1: Ha detto il ciringhito a causa della sua acconciatura, mi ricordo, un chiosco.
0: La gente va sotto all'ombra quando c'è troppo sole. Infatti, il tempo in cui si fermano.
1: Idratation.
0: Ecco, lo fanno lì sotto perché stanno.
1: La Spagna lo fa lì. All'ombra di Cucurella. Vediamo all'ombra di Cucurella tra due minuti.
0: E mi viene sempre in mente Cucureddu, che era Antonello invece.
1: Mitico.
0: Che ha fatto Cucurella? Cucurella dice: se vinciamo la Coppa del Mondo, che fa? Lui ha detto che si tatua la faccia del suo allenatore.
2: Dove se la tatua?
1: Della fuente.
0: Sul corpo, dov'è che si
2: tatua? In quale posto?
0: Non l'ha detto.
1: Perché della fuente va tatuato in frente proprio.
2: In
1: frente.
0: E se era Di Pietro andava tatuato dietro.
1: Di dietro.
0: Meno male. Ok, quindi lui ha detto: se vinciamo il mondiale mi tatuo la faccia dell'allenatore, che non è neanche un bel vedere.
1: Sera Gargiulo. No, così.
0: Mo adesso arriva anche Randazzo.
1: Va bene, rimaniamo su della fuente.
2: Queste promesse non si dovrebbero fare.
1: Bravo,
2: a livello scaramantico, soprattutto di venerdì 17.
1: Seconda di poi stanno imperversando in giro anche quelli che invece si erano già tatuati, pieno di tifosi inglesi che si erano già tatuati la Coppa del Mondo. No. Sì, ce ne sono sempre 3 o 4 bischeri a livello globale. C'è la globalizzazione del bischero anche, non solo dei mercati.
2: Sì.
1: E ci sono quelli che avevano la Coppa del Mondo e che chiaramente ora dovranno. Non lo so, ci metteranno Marilyn Monroe.
0: Vabbè, allora Cucurella ha detto questo e quindi lui è un fioretto, no? Dice: se succede questo faccio sta cosa. È capitato sicuramente anche tra le vostre conoscenze o voi in prima persona. Io conosco un tizio, anche lì non ricordo la contesa, il nome è. So che se avesse ha percorso il paese in mutande in pieno giorno, ha fatto tutta la vasca ed è tornato indietro.
2: Che bellezza.
1: C'è una bella foto in bianco e nero di un distinto signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello: io sono della Lazio. Probabilmente era un romanista che aveva perso un derby.
0: Certo.
1: E che è una foto degli anni 50, che c'era in mutande, scarpe, costretto a fare il giro dell'isolato brandendo questo cartello.
0: 3318090101, sentiamo uno tra voi.
1: Vai.
3: Ciao, era 101, vada da Brescia. È successo a un mio amico quando c'era Mourinho che allenava l'Inter. Ha detto: se facciamo il triplete mi raso a zero. E infatti è arrivato a casa, non aveva più il capello. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Però è onore a lui che ha rispettato l'impegno, perché c'è gente che la spinge e poi non lo fa.
1: Ricordiamo che Mauro German Camoranesi, dopo la finale, quella di Berlino 2006, si fece tagliare i capelli e nel viaggio di ritorno la mattina dopo in aereo, Cannavaro li tagliò anche a Gattuso e a De Rossi.

0: deve offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
1: È una rima un po' forzata, la trovo.
0: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite a da voi, bambini, sì, con i genitori,
2: allo stadio,
0: sul pullman della scuola, allo stadio anche, ma storpiata, storpiata, sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione.
2: Dai, forza, i primi,
0: dai, courage.
3: Per quest'anno non cambiare, sì, stessa radio sul canale.
2: Bravo,
0: quello ha pagato la colazione a tutti quanti noi.
1: Non sta dicendo questo, sì? Si è fermato, scusa,
0: arriva.
4: E come l'anno scorso,
0: cosa è successo l'anno scorso?
4: Sul mare col pattino.
0: Brava, proprio così.
4: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani. Nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
1: Le donne. Stava meglio
5: Paolo Dini.
0: Che fa?
5: Non cambiare.
1: No.
5: Stessa spiaggia, stesso bare.
2: Pare.
1: L'anno scorso col patino e mi feci un bel rodino.
2: No, bella storia.
0: Senti qua.
6: Per quest'anno vado al mare.
0: Bravo.
6: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso proprio più.
5: È come Ricky Russo.
2: Eccolo.
5: Le fiasche e Militello.
2: Ma questa è chiara.
1: Non ci credo.
5: Vedremo quel budello di tu. Ma
2: come si permette?
7: Non cambiare. Stessa radio, stesso mare.
0: Sì.
7: Con la banda.
2: Sì.
7: Procediamo.
2: Sì.
7: E andiamo tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon estate.
3: E come l'anno scorso. Con Dini sul divano.
0: Perché sul divano?
2: Sempre sul divano.
3: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
0: Bravo.
7: Per quest'anno ai mondiali. Non ci siamo andati, no.
2: Ci siamo accorti.

0: partire per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi,
2: ma che bravi.
1: Allora devo dire che le ragazze, le donne hanno sempre una marcia in più, però
3: sì.
2: Tranne una,
1: tranne una
2: che hanno buttato lì nel mezzo,
1: sì, che dice io vado ma poi torna, vado perché, ma rimango lì.
2: Che Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va e lascia qui le macerie.
1: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il karaoke, sì, perché questo nella versione Chiarakiri, in questo caso specifico, quella usanza cinese di, ecco, di suicidarsi con la katana. Giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
2: Te fai all you can drink.
1: All you can drink, esatto. Allora il karaoke torna puntuale la prossima settimana.

0: A proposito di destinazioni, io ogni tanto mi sveglio la mattina e mi chiedo come posso essere utile.
1: Ecco, ti dai una risposta?
2: Guarda, se vuoi ti do io una destinazione. Ti posso mandare io in una destinazione.
0: E allora mi viene in mente, potresti mettere in guardia la gente dai recenti tentativi di truffa.
3: Frutta.
0: Perché si ingegnano sempre più questi che vogliono fregare il prossimo. E allora è complice la situazione delle vacanze, no? Le famiglie che sono alle prese con l'imbarco di un traghetto in stazione ad aspettare il treno che finalmente porta in vacanza in aeroporto, sì. Ed è lì che sembra essere realizzata una delle ultime idee di questi che ci provano. Cosa accade? È stato segnalato a Malpensa, ma non è detto che se la cosa funzioni poi possa anche diffondersi. Prima dei controlli della sicurezza arrivano in 3 o 4 in un apparente uniforme con tanto di metro e si mettono a misurare i bagagli delle persone, ok? Cercando di farti capire che non puoi portarlo a bordo perché sono cambiate le dimensioni, la compagnia aerea non ha fatto in tempo ad avvertirti, eccetera, eccetera. Si rivolgono soprattutto agli stranieri e non è un bel benvenuto in Italia per queste persone. E cosa accade? Succede che ti chiedono soldi della serie, qua se mi dà 70 euro, allora a quel punto possiamo imbarcare.
2: Ecco.
0: Ti rilasciano la ricevuta, ok? Ti rilasciano la ricevuta e sembra tutto fatto con i crismi e quindi la gente poi va tranquilla senza sapere che ha buttato 70 euro perché questi, che non sono autorizzati da niente e nessuno e fanno le cose probabilmente negli angoli non bui ma quelli poco frequentati, beccano i turisti che scendono dal taxi e li beccano lì, eccetera, eccetera.
2: Perché crismi e enteroclismi.
0: Esatto, esatto. State attenti. Allora, torniamo a bomba sul tema di oggi, da Cucurella che fa il pegno, si tatua l'allenatore se vincono il mondiale, il pegno che avete visto o che ha reso voi protagonisti. Via.
4: Buongiorno, sono Carlo da Udine. No. Io posso dirvi che quando ho preso il diploma ed eravamo ancora in bianco e nero qualche decina di anni fa, assieme ai miei due compagni di classe maschi abbiamo fatto voto alla Madonna di Barbana, che si trova nella laguna di Grado, di andare a piedi a ringraziarla. Ebbene, siamo stati diplomati tutti e tre e tutti e tre da Udine ci siamo fatti i 44 chilometri a piedi durante la notte, arrivati a Grado, preso il vaporetto e andati a messa al santuario di Barbana, che vi consiglio di visitare. E quello era un voto e il voto è stato fatto. E
0: viva! Un voto per i buoni voti. Hai capito?
2: C'è grande Barbana.
0: Grande. Conosci?
2: Come no?
0: Certo. Mi piace, mi ci porti prima o poi. Un altro.
5: Ragazzi, quella volta che paga il pegno era il giorno del mio compleanno, avevo perso una scommessa e la penalità era che io bevessi un bicchiere di whisky, un bicchiere quindi pieno fino all'urlo, tutto di un fiato. Ovviamente 19enne, non ero una bevitrice, lo feci come una stupida e mi accollassai. E wiwa, immediatamente mi accollassai.
1: Sei ripresa oggi per dirci questa cosa.
0: Non si fanno queste cose.
2: Oh, nel 2006 andai a Berlino. Ti ricordi una volta che andavamo
6: in mondiale? Ma signori, è un aneddoto bello questo.
1: Ci va la sigla.
0: Quando tu, nonostante i nostri consigli, sei comunque andato in Germania.
2: Andai in Germania.
0: Non si deve mai.
2: Ne valse la pena perché, vabbè, poi Cannavaro alzò la coppa, certo. Eccetera, eccetera. Ma a proposito di voti fatti, incontrai e filmai anche, mandandolo poi a Striscia, in un filmato che poi ha fatto epoca perché è diventato un po' filmato a cui sono più legato nella mia carriera. Abbiamo riproposto anche l'altro giorno facendo 1000 visualizzazioni. Questo ragazzo indossava una maglietta sulla quale c'era scritto: Arianna, se vinciamo ti sposo.
0: Sì.
2: Poi, siccome forse gli è venuta qualche riserva, girandosi dietro sulla maglietta c'era scritto: sto scherzando. Quindi
0: non si è capito.
2: Non si è capito bene come è andata a finire, se poi si è sposato o no. Abbiamo provato a fare degli appelli con Arianna per vedere.
1: Anche perché poi hanno vinto, quindi.
2: Appunto. Quindi non so se poi Arianna è passata all'incasso oppure no.
0: Magari a casa loro.
6: Cagane!
1: Si sarà sposata.
0: Cos'è?

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
0: Allora,
2: ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag? Sì. Contro gag.
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o altro.
3: Sì, sì, sì. Facciamo la svelta, arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Secondo me di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto il giudice, è Albano. Cioè, abbiamo i giudici che scelgono i giudici. Che gran casino. Albano, ciao Albano, sei pronto per giudicare chi arriva al 331? Cosa c'è?
4: No, non sono pronto.
3: Perché stai schioccando la frusta?
0: Che frusti?
4: Perché devo fare la prova della frusta nuova contro mio figlio ieri.
2: No, povero però.
3: Ieri, ti immagini di te che frusti i figli, mi accompagna.
2: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai.
4: Per ora non sente niente. Ieri, prendi questo.
0: Sentiamo voi, meravigliateci. Dai, vai.
5: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché se no cavalca via.
0: Oh mamma mia.
2: Beh.
3: C'è dall'arredo urbano.
0: Sì, ho capito, però.
3: Va bene.
0: Avanti.
5: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
0: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
3: Sì, sì.
0: Te la spiego, Cristiano?
3: No.
0: Ok, avanti il prossimo.
6: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
0: Ciao.
6: Io ho comprato delle porcellane Ingress. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
0: Sono l'ingresso. Ne abbiamo altre tre perché oggi addirittura arrivano anche più numerose.
3: Altre tre?
0: Sì, sì.
3: Ok,
0: vai.
7: Chiara, però stai attenta. Ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
3: Allora,
0: questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: Mettiamolo sotto sale questo, no? Sotto il ponte.
2: Perché Salento. L'ho capito.
0: Capito. Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
2: Sì.
0: Quindi deve essere
3: del secolo scorso.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora.
0: Dai.
8: Buongiorno ragazzi, sono Francesca D'Alecco per il Tortorella Challenge. Un tasso incontra un altro tasso. Ehi, tasso miglio. Ciao.
3: Cosa peggiore?
0: Pensavo a quell'altra versione, quella, ma tu le paghi le tasse? No, no.
2: No!
0: Non ho detto niente!
2: Ma lo sappiamo tutti.
0: Figuriamoci.
3: Cosa peggiore è alla fine della battuta.
0: Esatto.
3: Quella è la cosa peggiore.
0: La battuta convinta.
3: Sì.
0: Ce n'è un'ultima, il che vuol dire che siamo quasi alla fine.
7: Sì.
0: Dai.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
9: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
10: Yoka.
2: Yoka. Ha fatto rite.
3: Mi fatto ridere che mi ricorda un mitico Daniele Formica.
0: Sì.
3: Monologhista, sì, attore, caratterista, sì, italiano, grandissimo.
0: Sì.
3: Che faceva il maestro di yoka.
0: Dai.
3: E da questa cosa da ragazzino faceva schiantare dalle rite.
0: Non ho memoria.
3: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi ha ricordato quando ancora ridevo una volta.
0: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
3: Era mediano.
0: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
4: Titolati, Ehi! Eccomi qua. Quindi, Romina non ne vuol sapere.
0: Non ne vuol sapere, c'ha il mal di testa.
4: Quindi, adesso fra le telecronache con Lelia Dani.
0: Lelia Dani, Romina Power.
3: Bello.
0: E le immagini.
3: Bello, sarebbe bello.
0: Povero Rimedio.
4: E allora dobbiamo proprio dirla questa cosa.
2: Danila.
4: E the winner is.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla, e questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
2: Sì.
9: Si stiracchiava, cosa stava facendo?
10: Yoka.
2: Yoka.
0: Però tutti dicono che i genitori devono dare l'esempio. In questo caso come cosa?
3: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
0: Non devono far ridere.
3: Ma i giudici non siamo noi, quindi.
0: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend. Torna lunedì.

0: così come c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando,
1: cioè,
0: no?
1: Può essere anche una cosa in itinere, cioè della serie, se viene la fine del mondo io smetto di bere.
2: Vabbè, vabbè, guarda,
0: avevamo detto le scommesse,
2: crediamo,
0: non le fantasie, diciamo, no, così. Ecco. Mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, il periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese vinse 4 partite di fila, che a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dov'è via Caraglio, il percorso.
0: E insomma sono 13 km e mezzo. Hai capito? C'è anche la pettata di Superga, quindi

0: Milano Militello.
1: E andiamo.
2: Andiamo ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno opposte l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu.
0: Ok.
2: Ok. E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già preda dei meme di tutto il mondo.
1: Sì.
2: Questo incrocio che ci fu incredibile nel 2007, quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal.
0: Pensate.
2: Kevin, il rapper, no?
0: Un'immagine, un'immagine del genere, oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
1: No, invece è reale.
0: Certo. Invece no, era reale. Era
1: vinse
0: proprio
1: un concorso, credo, no? La mamma, per far partecipare il bimbo.
2: Esatto, la mia Yamal.
1: La Yamamma.
2: Come la mia Yamamma, esatto. Come la giri è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera, così come adesso lo è Yamal, la squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il Barcellona.
0: Okay.
2: Ma la cosa veramente singolare che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid.
1: Ah, è vero.
2: È accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre. Scaloni, argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da De La Fuente, dall'allenatore spagnolo.
0: Un incrocio di
2: è pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso, appunto,
0: di tango.
2: No, di tango. Poi volevo come dire spezzare una lancia nei confronti del Siviglia,
0: sì,
2: che leggevo che è la squadra più perforata da parte di Messi, con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra in America.
0: Sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
2: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato, che è un po' inquietante, sondaggio a noi italiani spettatori in un qualche modo neutrali, a parte Lele Adani naturalmente, il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
0: Ma quella di Infantino che chiede soldi per una foto, la se l'hai detta?
2: No.
0: Allora, conferenza stampa prima della finale, venerdì, Infantino ha messo in vendita la possibilità di presenziare alla conferenza stampa, 70 euro gli adulti, 70 dollari, scusate, gli adulti, sì, 30 dollari i più piccoli. Poi, se vuoi fare il selfie con i calciatori, variano in virtù della popolarità degli stessi.
1: Ma che bello
0: il
1: questo
0: portiere
1: calcio.
0: Del Capoverde,
1: che bello
0: sono 100
1: questo
0: dollari,
1: calcio.
0: Quell'altro sono 150.
1: Sì.
2: Ho visto che c'è un l'intervallo durerà mezz'ora.
0: Sì, sì.
2: Hanno una paura ad annoiarsi questi americani durante le partite, secondo me. Proprio da

0: Ci segnalano da più parti problemi di maltempo, soprattutto sì, nord Italia. Sì. Si parla di vento forte, di piogge pesanti, in alcuni casi anche di grandine, e alberi abbattuti, eccetera.
1: E di allagamenti sulla 1 all'altezza di Lodi, ecco, se non ho capito male.
0: Stringete i denti perché sono tempi estremi questi.
1: Tanto tuonò che piove che è arrivato anche Edu Mondino dal settimo piano senza passare dal sesto, direttamente al primo.
0: È sceso direttamente aggrappato a una goccia.
1: C'è grandinato un mondino qua.
0: Grandinato
1: nello studio.
0: Un mondino nello studio. Quella volta che avete pagato pegno, perché? Perché Marc Cucurella, il difensore spagnolo, quel folletto con un salice piangente in testa che corre come un pazzo, eccetera, eccetera.
1: Ha detto il ciringhito a causa della sua acconciatura, mi ricordo, un chiosco.
0: La gente va sotto all'ombra quando c'è troppo sole. Infatti, come si chiama il tempo in cui si fermano?
1: Hydration.
0: Ecco, lo fanno lì sotto perché stanno.
1: La Spagna lo fa lì. All'ombra di Cucurella. Ci vediamo all'ombra di Cucurella tra due minuti.
0: E a me viene sempre. Cucurella mi viene sempre in mente Cucureddu, che era Antonello invece.
1: Mitico.
0: Che ha fatto? Che ha fatto Cucurella? Cucurella dice: sì, ma sì. Ma se
2: sì,
0: vinciamo la Coppa del Mondo, che fa? Lui ha detto che si tatua la faccia del suo allenatore.
2: Dove se la tatua?
1: Della fronte,
0: sul corpo, dove che sarà?
2: Beh, no, nel cuore posto.
0: E non l'ha detto.
1: Perché della fuente va tatuato in frente proprio. In frente.
0: E se era di Pietro andava tatuato dietro.
1: Di dietro.
0: Meno male. Ok, quindi lui ha detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia dell'allenatore, che non è neanche un bel vedere.
1: Se era Gargiulo. No, così.
0: Vabbè, mo adesso arriva anche Randazzo.
1: Va bene, rimaniamo su della fuente.
2: Non si fanno queste promesse, non si dovrebbero fare.
1: Bravo,
2: a
1: Riccardo,
2: livello scaramantico, soprattutto di venerdì 17.
1: Primo, seconda di poi stanno imperversando in giro anche quelli che invece si erano già tatuati, pieno di tifosi inglesi che si erano già tatuati la Coppa del Mondo.
0: No.
1: Sì, ce ne sono sempre tre o quattro bischeri a livello globale, che c'è la globalizzazione del bischero anche, non solo dei mercati.
2: Sì.
1: E ci sono quelli che avevano la Coppa del Mondo e che chiaramente
0: e adesso
1: dovranno,
0: che fanno?
1: Non lo so, metteranno Marilyn Monroe.
0: Vabbè, allora Cucurella ha detto questo e quindi lui è un fioretto, no? Dice: se succede questo faccio sta cosa. È capitato sicuramente anche tra le vostre conoscenze o voi in prima persona. Io conosco un tizio, anche lì non ricordo la contesa, il nome è, so che se avesse ha percorso il paese in mutande in pieno giorno, ha fatto tutta la vasca ed è tornato indietro.
2: Che bellezza.
1: C'è una bella foto in bianco e nero di un distinto signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello: io sono della Lazio. Probabilmente era un romanista che aveva perso un derby.
0: Certo.
1: E che è una foto degli anni 50, che c'era in mutande, scarpe, costretto a fare il giro dell'isolato brandendo questo cartello.
0: 331 80 90 101. Sentiamo uno tra voi.
1: Vai.
3: Ciao, era 101. Vada da Brescia. È successo un mio amico, quando c'era Mourinho che allenava l'Inter, ha detto: se facciamo il triplete mi raso a zero. E infatti è arrivato a casa, non aveva più il capello. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Però è onore a lui che ha rispettato l'impegno, perché c'è gente che la spinge e poi non lo fa.
1: Ricordiamo che German Camoranesi, dopo la finale quella di Berlino 2006, si fece tagliare i capelli e nel viaggio di ritorno la mattina dopo in aereo, Cannavaro li tagliò anche a Gattuso e a De Rossi.

giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
2: Ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag? Sei contro gag.
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o l'altro. Altro.
3: Sì. Facciamo la svelta, arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Secondo me di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto il giudice, è Albano. Cioè, abbiamo i giudici che scelgono i giudici. Che gran casino. Albano, ciao Albano, sei pronto per giudicare chi arriva al 3-3-1? Cosa c'è?
4: No, non sono pronto.
3: Perché stai schioccando la frusta?
0: Chi è che frusti?
4: Perché devo fare la prova della frusta nuova contro mio figlio ieri.
2: No, povero però.
0: Ieri, il piccolo
3: genio. Immagini di te che frusti i figli, mi accompagna.
2: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai.
4: No, ma c'era la pubblicità. Per ora non sente niente. Ieri, prendi questo.
0: Sentiamo voi, meravigliateci. Dai, vai.
5: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché sennò cavalca via.
0: Oh mamma mia.
3: C'è dall'arredo urbano.
0: Sì, ho capito, però.
3: Va bene.
0: Avanti.
5: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
0: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
3: Sì.
0: Te la spiego, Cristiano, vuoi che te la spiego?
3: No.
0: Ok, avanti, grazie, avanti il prossimo.
6: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
0: Ciao.
6: Io ho comprato delle porcellane ingress. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
0: Sono l'ingresso. Ne abbiamo altre tre, perché oggi arrivano anche più numerose.
3: Altre tre?
0: Sì, sì.
3: Ok,
0: vai.
7: Chiara, però stai attenta. Ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
3: Allora,
0: questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: Mettiamolo sotto sale questo, no? Sotto il ponte.
2: Altre due. Salento. L'ho capito.
0: Capito. Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
2: Sì,
0: quindi deve essere
3: del secolo scorso.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora.
0: Dai.
8: Buongiorno ragazzi, sono Francesca D'Alecco per il Tortorella Challenge. Un tasso incontra un altro tasso. Ehi, t'assomiglio. Ciao.
3: Cos'è la cosa peggiore?
0: Pensavo a quell'altra versione, quella, ma tu le paghi le tasse? No.
2: No!
0: Non ho detto niente!
2: Ma lo sappiamo tutti.
0: Figuriamoci.
3: Cosa peggiore è alla fine della battuta.
0: Esatto.
3: Quella è la cosa peggiore.
0: Sì, battuta convinta.
3: Sì.
0: Ce n'è un'ultima, il che vuol dire che siamo quasi alla fine.
7: Sì.
0: Dai.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
9: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
10: Yoka.
2: Yoka. Ha fatto rite.
3: Fatto ridere, che mi ricorda mitico Daniele Formica.
0: Sì.
3: Monologhista, sì, attore, caratterista, sì, italiano, grandissimo.
0: Sì.
3: Che faceva il maestro di yoka.
0: Dai.
3: E da questa cosa da ragazzino mi faceva schiantare dalle ridere.
0: Non ho memoria.
3: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi ha ricordato quando ancora ridevo una volta.
0: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
3: Era al mediano.
0: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori, come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
4: Titolati, Ehi! Eccomi qua. Quindi, Romina non ne vuol sapere.
0: Non ne vuol sapere, c'ha il mal di testa.
4: Quindi, adesso farà le telecronache con Lelia Dani.
0: Lelia Dani, Romina Power.
3: Bello.
0: E le immagini.
3: Bello, sarebbe bello.
0: Povero Rimedio.
4: E allora dobbiamo proprio dirla questa cosa.
2: Dilla.
4: E the winner is.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
2: Sì.
9: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
10: Yoka.
2: Yoka.
0: Però tutti dicono che i genitori devono dare l'esempio. In questo caso come cosa?
3: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
0: Non devono far ridere.
3: Ma i giudici non siamo noi, quindi.
0: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend. Torna

0: così come c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando,
1: cioè,
0: no?
1: Può essere anche una cosa in itinere, cioè della serie, se viene la fine del mondo io smetto di bere.
2: Vabbè, guarda,
0: avevamo detto le scommesse, non le fantasie, diciamo, no, così. Ecco. Mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, il periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese vinse 4 partite di fila, che a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dov'è via Caraglio, esatto, il percorso.
0: E insomma sono 13 km e mezzo.
1: Hai capito?
0: C'è anche la pettata di Superga, quindi insomma,

0: Cristiano Militello.
1: E andiamo.
2: Andiamo ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno opposte l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu.
0: Ok.
2: E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già preda dei meme di tutto il mondo.
1: Sì.
2: Questo incrocio che ci fu incredibile nel 2007, quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal.
0: Pensate.
2: Kevin il rapper, no?
0: Un'immagine, un'immagine del genere oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
1: No, invece è reale.
0: Certo. Invece no, era reale. Vinse
1: proprio un concorso, credo, no? La mamma, per far partecipare il bimbo.
2: Esatto, la mia Yamal.
1: La mia mamma, esatto.
2: Come la giri è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera, così come adesso lo è Yamal, la squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il Barcellona. Ma la cosa veramente singolare, che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo, è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid.
1: È vero,
2: è accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre. Scaloni, argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da Della Fuente, dall'allenatore spagnolo.
0: Un incrocio di
2: è pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso, appunto,
0: di tango.
2: No, di tango. Poi volevo come dire spezzare una lancia nei confronti del Siviglia,
0: sì,
2: che leggevo che è la squadra più perforata da parte di Messi, con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente,
0: sì,
2: ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra in America.
0: Sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
2: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato, che è un po' inquietante, è sondaggio a noi italiani, spettatori in un qualche modo neutrali, a parte Lele Adani naturalmente, il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
0: Ma dai, non è tanti, possibile. Ma quella di Infantino che chiede soldi per una foto, l'hai detta?
2: No.
0: Allora, conferenza stampa.

0: E invece no, siete bravissimi.
1: È una rima un po' forzata, la trovo.
0: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite
2: a
0: da
2: voi,
0: bambini,
2: sì,
0: con i genitori,
2: allo stadio,
0: sul pullman della scuola, allo stadio anche, ma storpiata, storpiata, sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione.
2: Dai, forza, i primi,
0: dai, courage.
3: Per quest'anno non cambiare.

0: quanti
1: non
0: noi...
1: sta dicendo questo,
0: sì?
1: Si è fermato, scusa,
0: arriva.
2: E come l'anno scorso,
0: cosa è successo l'anno scorso
2: sul mare col pattino?
0: Brava, proprio così.
2: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
1: Le donne. Stava meglio
3: Paolo Dini,
0: che fa?
3: Non cambiare,
1: no.
3: Stessa spiaggia, stesso bare.
0: Pare.
1: L'anno scorso col patino e mi feci
0: un bel
1: rodino.
4: No, bella storia.
0: Senti qua.
5: Per quest'anno vado al mare.
0: Bravo.
5: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso proprio più.
3: E come Ricky Russo.
4: Eccolo.
3: Le fiasche e militello.
4: Ma questa è chiara.
1: Questa voce non mi
0: crede.
3: Vedremo quel budello di tu.
4: Ma come si permette?
6: Quest'anno non cambiare. Stessa radio, stesso mare.
0: Sì.
6: Con la banda.
0: Sì.
6: Procediamo.
0: Sì.
6: E andiamo tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon estate.
4: E
7: come l'anno scorso. Con Dini sul divano.
0: Perché sul divano?
4: Sempre sul divano.
7: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
0: Bravo.
1: Ma che bravi!
8: Per quest'anno ai mondiali non ci siamo andati, no.
4: Ci siamo accorti.

0: per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi,
2: ma che bravi.
1: Allora devo dire che le ragazze, le donne hanno sempre una marcia in più, però
3: sì.
2: Tranne una,
1: tranne una
2: che hanno buttato lì nel mezzo,
1: che dice io vado ma poi torna, vado perché, ma rimango lì.
2: E Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va, lascia qui le macerie.
1: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il karaoke, sì, perché questo nella versione Chiarakiri, in questo caso specifico, quella usanza cinese di, ecco, di suicidarsi con la katana. Giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
2: Te fai all you can drink.
1: All you can drink, esatto. Allora il karaoke torna puntuale la prossima settimana.

0: A proposito di destinazioni, io ogni tanto mi sveglio la mattina e mi chiedo come posso essere utile.
1: Ecco, ti dai una risposta?
2: Guarda, se vuoi ti do io una destinazione. Ti posso mandare io in una destinazione.
0: E allora mi viene in mente, potresti mettere in guardia la gente dai recenti tentativi di truffa.
3: Frutta.
0: Perché si ingegnano sempre più questi che vogliono fregare il prossimo. E allora è complice la situazione delle vacanze, no? Le famiglie che sono alle prese con l'imbarco di un traghetto in stazione ad aspettare il treno che finalmente porta in vacanza in aeroporto, sì. Ed è lì che sembra essere realizzata una delle ultime idee di questi che ci provano. Cosa accade? È stato segnalato a Malpensa, ma non è detto che se la cosa funzioni poi possa anche diffondersi. Prima dei controlli della sicurezza arrivano in 3 o 4 in un apparente uniforme con tanto di metro e si mettono a misurare i bagagli delle persone, ok? Cercando di farti capire che non puoi portarlo a bordo perché sono cambiate le dimensioni, la compagnia aerea non ha fatto in tempo ad avvertirti, eccetera, eccetera. Si rivolgono soprattutto agli stranieri, e non è un bel benvenuto in Italia per queste persone. E cosa accade? Succede che ti chiedono soldi della serie, qua se mi dà 70 euro, allora a quel punto possiamo imbarcare.
2: Ecco.
0: Ti rilasciano la ricevuta, ok? Ti rilasciano la ricevuta e sembra tutto fatto con i crismi, e quindi la gente poi va tranquilla senza sapere che ha buttato 70 euro perché questi, che non sono autorizzati da niente e nessuno, e fanno le cose probabilmente negli angoli non bui ma quelli poco frequentati, beccano i turisti che scendono dal taxi e li beccano lì, eccetera. Vabbè, eccetera.
2: Più però che crismi è enteroclismi.
0: Esatto. State attenti. Allora, torniamo a bomba sul tema di oggi, da Cucurella che fa il pegno, si tatua l'allenatore se vincono il mondiale, il pegno che avete visto o che ha reso voi protagonisti. Via.
4: Buongiorno, sono Carlo da Udine. Ciao. Io posso dirvi che quando ho preso il diploma ed eravamo ancora in bianco e nero qualche decina di anni fa, assieme ai miei due compagni di classe maschi abbiamo fatto voto alla Madonna di Barbana, che si trova nella laguna di Grado, di andare a piedi a ringraziarla. Ebbene, siamo stati diplomati tutti e tre, e tutti e tre da Udine ci siamo fatti i 44 chilometri a piedi durante la notte, arrivati a Grado, preso il vaporetto e andati a messa al santuario di Barbana, che vi consiglio di visitare. E quello era un voto e il voto è stato fatto. E
0: un voto per i buoni voti. Hai capito?
2: Grande Barbana.
0: Conosci?
2: Come no?
0: Certo. Mi piace, mi ci porti prima o poi. Un altro.
5: Ragazzi, quella volta che paga il pegno era il giorno del mio compleanno, avevo perso una scommessa e la penalità era che io bevessi un bicchiere di whisky, un bicchiere quindi pieno fino all'urlo, tutto di un fiato. Ovviamente 19enne, non ero una bevitrice, lo feci come una stupida e mi accollassai. E immediatamente mi accollassai.
1: Si è ripresa oggi per dirci questa cosa.
0: Non si fanno queste cose.
2: Nel 2006 andai a Berlino. Ti ricordi una volta che andavamo
1: in mondiale? Ma signori, è un aneddoto bello questo.
0: Facciamo
1: la sigla.
0: Quando tu, nonostante i nostri consigli, sei comunque andato in Germania.
2: Andai in Germania.
0: Non si deve mai.
2: Ne valse la pena perché, vabbè, poi Cannavaro, alzò la coppa, eccetera, eccetera. Ma a proposito di voti fatti, incontrai e filmai anche, mandandolo poi a Striscia, in un filmato che poi ha fatto epoca perché è diventato un po' filmato a cui sono più legato nella mia carriera. Abbiamo riproposto anche l'altro giorno facendo 1000 visualizzazioni. Questo ragazzo indossava una maglietta sulla quale c'era scritto: Arianna, se vinciamo ti sposo.
0: Sì.
2: Poi, siccome forse gli è venuta qualche riserva, girandosi dietro sulla maglietta c'era scritto: sto scherzando. Quindi
0: non si è capito.
2: Non si è capito bene come è andata a finire, se poi si è sposato o no. Abbiamo provato a fare degli appelli con Arianna per vedere.
1: Anche perché poi hanno vinto, quindi.
2: Appunto. Quindi non so se poi Arianna è passata all'incasso oppure no.
0: Magari è a causa loro.
1: Si sarà sposato.

0: Ci segnalano da più parti problemi di maltempo, soprattutto nord Italia. Sì. Si parla di vento forte, di piogge pesanti, in alcuni casi anche di grandine, alberi abbattuti, eccetera.
1: E di allagamenti sulla 1 all'altezza di Lodi, ecco, se non ho capito male.
0: Stringete i denti perché sono tempi estremi questi.
1: Mm-mm. Tanto tuonò che piove che è arrivato anche Edu Mondino dal settimo piano senza passare dal sesto, direttamente
0: sceso,
1: al primo.
0: È sceso direttamente aggrappato a una goccia.
1: C'è grandinato un mondino qua
0: grandinato
1: nello studio.
0: Un mondino nello studio. Quella volta che avete pagato pegno, perché? Perché Marc Cucurella, il difensore spagnolo, quel folletto con un salice piangente in testa che corre come un pazzo, eccetera, eccetera.
1: Detto il ciringhito a causa della sua acconciatura, mi ricorda, un chiosco.
0: La gente va sotto all'ombra quando c'è troppo sole. Infatti, come si chiama il tempo in cui si fermano?
1: Hydration.
0: Ecco, lo fanno lì sotto perché stanno.
1: La Spagna lo fa lì. All'ombra di Cucurella. Ci vediamo all'ombra di Cucurella tra due minuti.
0: E a me viene sempre. Cucurella mi viene sempre in mente Cucureddu, che era Antonello invece.
1: Mitico.
0: Che ha fatto Cucurella? Cucurella dice: se vinciamo la Coppa del Mondo, che fa? Lui ha detto che si tatua la faccia del suo allenatore.
2: Dove se la tatua?
0: Sul corpo, dove che sarà?
2: No, nel quale posto?
0: Non l'ha detto.
1: Perché della fuente va tatuato in frente proprio.
2: In
1: frente.
0: E se era Di Pietro andava tatuato dietro.
1: Meno male.
0: Ok, quindi lui ha detto: se vinciamo il mondiale mi tatuo la faccia dell'allenatore, che non è neanche un bel vedere.
1: Se era Gargiulo. No, così.
0: Vabbè, mo adesso arriva anche Randazzo.
1: Va bene, rimaniamo su della fuente.
2: Non si fanno queste promesse, non si dovrebbero fare.
1: Bravo,
2: a
1: Riccardo,
2: livello scaramantico, soprattutto di venerdì 17.
1: Primo, seconda di poi stanno imperversando in giro anche quelli che invece si erano già tatuati, pieno di tifosi inglesi che si erano già tatuati la Coppa del Mondo. No. Sì, ce ne sono sempre 3 o 4 bischeri a livello globale, che c'è la globalizzazione del bischero anche, non solo dei mercati.
2: Sì.
1: E ci sono quelli che avevano la Coppa del Mondo e che chiaramente
0: e adesso che fanno?
1: Non lo so, ci metteranno Marilyn Monroe.
0: Vabbè, allora Cucurella ha detto questo e quindi lui è un fioretto, no? Dice: se succede questo faccio sta cosa. È capitato sicuramente anche tra le vostre conoscenze o voi in prima persona. Io conosco un tizio, anche lì non ricordo la contesa, il nome è, so che se avesse ha percorso il paese in mutande in pieno giorno, ha fatto tutta la vasca ed è tornato indietro.
2: Che bellezza.
1: C'è una bella foto in bianco e nero di un distinto signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello: io sono della Lazio. Probabilmente era un romanista che aveva perso un derby.
0: Certo.
1: E che è una foto degli anni 50, che c'era in mutande, scarpe, costretto a fare il giro dell'isolato brandendo questo cartello.
0: 3318090101, sentiamo uno tra voi.
1: Vai.
3: Ciao, era 101, vada da Brescia. È successo un mio amico, quando c'era Mourinho che allenava l'Inter, ha detto: se facciamo il triplete mi raso a zero. E infatti è arrivato a casa, non aveva più il capello. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Però è onore a lui che ha rispettato l'impegno, perché c'è gente che la spinge e poi non lo fa.
1: Ricordiamo che Mauro German Camoranesi, dopo la finale, quella di Berlino 2006, si fece tagliare i capelli e nel viaggio di ritorno la mattina dopo in aereo, Cannavaro li tagliò anche a Gattuso e a De Rossi.
0: Certo.

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
2: Allora, ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag e contro gag.
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o l'altro. Altro.
3: Sì. Facciamo la svelta, arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto il giudice, è Albano. Abbiamo i giudici che scelgono i giudici. Che gran casino. Albano, ciao Albano, sei pronto per giudicare chi arriva al 3-3-1? Cosa c'è?
4: No, non sono pronto.
3: Perché stai schioccando la frusta?
0: Che frusti?
4: Perché devo fare la prova della frusta nuova contro mio figlio ieri.
2: No, povero però.
3: Ieri,
2: dai,
3: ti immagini genio. Di te che frusti i figli, mi accompagna.
2: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai.
4: No, ma c'era la pubblicità. Per ora non sente niente. Ieri, prendi questo.
0: Sentiamo voi. Meravigliateci. Dai, vai.
5: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché sennò cavalca via.
0: Oh mamma mia.
2: Beh,
3: c'è dall'arredo urbano.
0: Sì, ho capito, però.
3: Va bene.
0: Avanti.
5: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
0: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
3: Sì.
0: Te la spiego, Cristiano?
3: No.
0: Ok, avanti il prossimo.
6: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
0: Ciao.
6: Io ho comprato delle porcellane Ingress. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
0: Sono l'ingresso. Ne abbiamo altre tre perché oggi arrivano anche più numerose.
3: Altre tre?
0: Sì.
3: Ok,
0: vai.
7: Chiara, però stai attenta. Ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
3: Allora,
0: questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: Mettiamolo sotto sale questo, anche. No? Sotto il ponte.
2: Altre perché due. Salento. L'ho capito.
0: Capito. Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
2: Sì.
0: Quindi deve essere.
3: Del secolo scorso.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora.
0: Dai.
8: Buongiorno ragazzi, sono Francesca D'Alecco per il Tortorella Challenge. Un tasso incontra un altro tasso. Ehi, t'assomiglio. Ciao.
3: Sai cos'è la cosa peggiore?
0: Pensavo a quell'altra versione, quella, ma tu le paghi le tasse? No, no.
2: No!
0: Non ho detto niente!
2: Ma lo sappiamo tutti.
0: Figuriamoci.
3: Cosa peggiore è alla fine della battuta.
0: Esatto.
3: Quella è la cosa peggiore.
0: La battuta convinta.
3: Sì.
0: Ce n'è un'ultima, il che vuol dire che siamo quasi alla fine.
9: Ehi.
0: Dai.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
9: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
10: Gioca.
2: Gioca. Ha fatto rite.
3: Mi ha fatto ridere che mi ricorda mitico Daniele Formica.
0: Sì.
3: Monologhista, sì, attore, caratterista, sì, italiano, grandissimo.
0: Sì.
3: Che faceva il maestro di yoga.
0: Dai.
3: E da questa cosa da ragazzino faceva schiantare dalle
0: rite. Non ho memoria.
3: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi ha ricordato quando ancora ridevo una volta.
0: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
3: Era il mediano.
0: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
4: Titolati, Ehi! Eccomi qua. Quindi, Romina non ne vuole sapere.
0: Non ne vuole sapere, c'ha il mal di testa.
4: Quindi, adesso fra le telecronache con Lelia Dani.
0: Lelia Dani e Romina Power.
3: Bello.
0: E le immagini.
3: Bello, sarebbe bello.
0: Povero Rimedio.
4: E allora dobbiamo proprio dirla questa cosa.
2: Dilla.
4: E the winner is.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla, e questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
2: Sì.
9: Si stiracchiava, cosa stava facendo?
10: Gioca.
0: Però tutti che dicono che i genitori devono dare l'esempio. In questo caso come cosa?
3: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
0: Non devono far ridere.
3: Ma i giudici non siamo noi, quindi.
0: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend. Torna

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: perché deve offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
1: È una rima un po' forzata, la trovo.
0: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite a da voi, bambini, sì, con i genitori,
2: allo stadio,
0: sul pullman della scuola, allo stadio anche, ma storpiata sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione.
2: Dai, forza, i primi,
0: dai, courage.
3: Per quest'anno

0: tutti
1: non
0: noi.
1: Lo sta dicendo questo?
0: Sì?
1: Si è fermato. Scusa.
0: Arriva.
2: E come l'anno scorso.
0: Cosa è successo l'anno scorso?
2: Sul mare col pattino.
0: Brava, proprio così.
2: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani. Nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
1: Stava meglio.
3: Paolo Dini.
0: Che fa?
3: Non cambiare.
1: No.
3: Stessa spiaggia, stesso bare.
0: Pare.
1: L'anno scorso col patino e mi feci
0: un bel
1: rodino.
0: Bagnino.
4: Anche no, anche no, no, bella storia. Bene.
0: Senti, senti qua.
5: Per quest'anno vado al mare.
0: Bravo.
5: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso, non ci penso proprio più.
3: E come Ricky Russo.
4: Che fa? Eccolo.
3: Le fiasche e militello.
4: Ma questa è chiara.
1: Voce non ci credo.
3: Vedremo quel budello. Budello. Budello. Budello de tu. Ma tu. No.
4: Ma come si permette?
6: Quest'anno non cambiare. Stessa radio, stesso mare.
0: Sì.
6: Con la banda.
4: Sì.
6: Procediamo.
4: Sì.
6: E andiamo tutti al mare, tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon estate.
7: E come l'anno scorso. Con Dini sul divano.
0: Perché sul divano?
4: Sempre sul divano.
7: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
0: Bravo. Ma che bravi!
8: E quest'anno ai mondiali non ci siamo, non ci siamo andati, no.
4: Ci siamo accorti.

0: partire per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi. Allora devo dire che le ragazze, le donne hanno sempre una marcia in più, però
2: tranne una che hanno buttato lì nel mezzo,
1: che dice io vado ma poi torna, vado ma rimango lì.
2: E Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va e lascia qui le macerie.
1: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il karaoke, sì, perché questo nella versione Chiarakiri, in questo caso specifico, quella usanza cinese di, ecco, di suicidarsi con la katana. Giapponese, giusto, giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
2: Te fai all you can drink.
1: Esatto. Allora il karaoke torna puntuale la prossima settimana.

0: A proposito di destinazioni, io ogni tanto mi sveglio la mattina e mi chiedo come posso essere utile.
1: Ecco, ti dai una risposta?
2: Guarda, se vuoi ti do io una destinazione. Ti posso mandare io in una destinazione.
0: E allora mi viene in mente, potresti mettere in guardia la gente dai recenti tentativi di truffa.
3: Frutta.
0: Perché si ingegnano sempre più questi che vogliono fregare il prossimo. E allora è complice la situazione delle vacanze, no? Le famiglie che sono alle prese con l'imbarco di un traghetto in stazione ad aspettare il treno che finalmente porta in vacanza in aeroporto, sì. Ed è lì che sembra essere realizzata una delle ultime idee di questi che ci provano. Cosa accade? È stato segnalato a Malpensa, ma non è detto che se la cosa funzioni poi possa anche diffondersi. Prima dei controlli della sicurezza arrivano in 3 o 4 in un apparente uniforme con tanto di metro e si mettono a misurare i bagagli delle persone, ok? Cercando di farti capire che non puoi portarlo a bordo perché sono cambiate le dimensioni, la compagnia aerea non ha fatto in tempo ad avvertirti, eccetera, eccetera. Si rivolgono soprattutto agli stranieri e non è un bel benvenuto in Italia per queste persone. E cosa accade? Succede che ti chiedono soldi della serie, qua se mi dà 70 euro, allora a quel punto possiamo imbarcare.
2: Ecco.
0: Ti rilasciano la ricevuta, ok? Ti rilasciano la ricevuta e sembra tutto fatto con i crismi e quindi la gente poi va tranquilla senza sapere che ha buttato 70 euro perché questi, che non sono autorizzati da niente e nessuno, e fanno le cose probabilmente negli angoli non bui ma quelli poco frequentati, beccano i turisti che scendono dal taxi e li beccano lì, eccetera.
2: Vabbè,
0: eccetera.
2: Più però che crismi è enteroclismi.
0: Esatto. State attenti. Allora, torniamo a bomba sul tema di oggi, da Cucurella che fa il pegno, si tatua l'allenatore se vincono il mondiale, il pegno che avete visto o che ha reso voi protagonisti. Via.
4: Buongiorno, sono Carlo da Udine. Ciao. Io posso dirvi che quando ho preso il diploma ed eravamo ancora in bianco e nero qualche decina di anni fa, assieme ai miei due compagni di classe maschi abbiamo fatto voto alla Madonna di Barbana, che si trova nella laguna di Grado, di andare a piedi a ringraziarla. Ebbene, siamo stati diplomati tutti e tre, e tutti e tre da Udine ci siamo fatti i 44 chilometri a piedi durante la notte, arrivati a Grado, preso il vaporetto e andati a messa al santuario di Barbana, che vi consiglio di visitare. E quello era un voto e il voto è stato fatto. E viva!
0: Un voto per i buoni voti. Hai capito?
2: C'è grande Barbana.
0: Brava, conosci?
2: Come no? Certo.
0: Mi piace, mi ci porti prima o poi. Un altro.
5: Ragazzi, quella volta che paga il pegno era il giorno del mio compleanno, avevo perso una scommessa e la penalità era che io bevessi un bicchiere di whisky, un bicchiere quindi pieno fino all'urlo, tutto di un fiato. Ovviamente 19enne, non ero una bevitrice, lo feci come una stupida e mi accollassai. E wiwa, immediatamente mi accollassai.
1: Si è ripresa oggi per dirci questa cosa.
0: Non si fanno queste cose.
2: Nel 2006 andai a Berlino. Ti ricordi una volta che andavamo
1: in mondiale? Ma signori, è un aneddoto bello questo. Ci va la sigla.
0: Quando tu, nonostante i nostri consigli, sei comunque andato in Germania.
2: Andai in Germania.
0: Non si deve mai.
2: Ne valse la pena perché, vabbè, poi Cannavaro, alzò la coppa, eccetera, eccetera. Ma a proposito di voti fatti, incontrai e filmai anche, mandandolo poi a Striscia, in un filmato che poi ha fatto epoca perché è diventato un po' filmato a cui sono più legato nella mia carriera. Abbiamo riproposto anche l'altro giorno facendo 1000 visualizzazioni. Questo ragazzo indossava una maglietta sulla quale c'era scritto: Arianna, se vinciamo ti sposo.
0: Sì.
2: Poi, siccome forse gli è venuta qualche riserva, girandosi dietro sulla maglietta c'era scritto: sto scherzando. Quindi
0: non si è capito.
2: Non si è capito bene come è andata a finire, se poi si è sposato o no. Abbiamo provato a fare degli appelli con Arianna per vedere.
1: Anche perché poi hanno vinto, quindi.
2: Appunto. Quindi non so se poi Arianna è passata all'incasso oppure no.
0: Magari a casa loro.
1: Si sarà sposata. Cos'è?

0: Ci segnalano da più parti problemi di maltempo, soprattutto nord Italia. Sì. Si parla di vento forte, di piogge pesanti, in alcuni casi anche di grandine, alberi abbattuti, eccetera.
1: E di allagamenti sulla 1 all'altezza di Lodi, ecco, se non ho capito male.
0: Stringete i denti perché sono tempi estremi questi.
1: Mm-mm. Tanto tuonò che piove che è arrivato anche Edu Mondino dal settimo piano senza passare dal sesto, direttamente
0: Al
1: primo.
0: È sceso direttamente aggrappato a una goccia.
1: C'è grandinato un mondino qua
0: grandinato
1: nello studio.
0: Un mondino nello studio. Quella volta che avete pagato pegno, perché? Perché Marc Cucurella, il difensore spagnolo, quel folletto con un salice piangente in testa che corre come un pazzo, eccetera, eccetera.
1: Detto il ciringhito conciatura, vi ricorda un chiosco. Eccetera. Detto il ciringhito conciatura, vi ricorda un chiosco.
0: La gente va sotto all'ombra quando c'è troppo sole. Infatti, come si chiama quel il tempo in cui si fermano
1: hydration break.

0: dove c'è la tatua?
1: Della fuente,
2: sul corpo, dove che c'è?
0: Beh, no, nel quale posto?
2: Non l'ha detto.
1: No, perché della fuente va tatuato in frente proprio.
0: Ah. In frente.
2: E se era di Pietro andava tatuato dietro.
1: Di dietro. Ah. Meno male.
2: Ok, quindi lui ha detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia dell'Andrea, che non è neanche un bel vedere.
1: Sera Gargiulo. No, così.
2: Vabbè, mo adesso arriva anche Randazzo.
1: Va bene, rimaniamo su della fuente.
0: Non si fanno queste promesse, non si dovrebbero fare.
1: Bravo,
0: a livello scaramantico, soprattutto di venerdì 17.
1: Primo, seconda di poi stanno imperversando in giro anche quelli che invece si erano già tatuati, pieno di tifosi inglesi che si erano già tatuati la Coppa del Mondo. No. Sì, ce ne sono sempre 3 o 4 bischeri a livello globale, che c'è la globalizzazione. Sì. Del bischero anche, non solo dei mercati.
0: Sì, sì, sì.
1: E ci sono quelli che avevano la Coppa del Mondo e che chiaramente ora dovranno.
2: Fanno?
1: Non lo so, metteranno Marilyn Monroe.
2: Vabbè, allora Cucurella ha detto questo e quindi lui è un fioretto, no? Dice: se succede questo faccio sta cosa. È capitato sicuramente anche tra le vostre conoscenze o voi in prima persona. Io conosco un tizio, anche lì non ricordo la contesa, il nome è. So che se avesse ha percorso il paese in mutande in pieno giorno, ha fatto tutta la vasca ed è tornato indietro.
0: Che bellezza.
1: C'è una bella foto in bianco e nero di un distinto signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello: io sono della Lazio. Probabilmente era un romanista che aveva perso un derby.
2: Certo.
1: E che è una foto degli anni 50, che c'era in mutande, scarpe, costretto a fare il giro dell'isolato brandendo questo cartello.
2: 3318090101, sentiamo uno tra voi.
1: Vai!
3: Ciao, era 101, vada da Brescia. È successo un mio amico, quando c'era Mourinho che allenava l'Inter, ha detto: se facciamo il triplete mi raso a zero. E infatti è arrivato a casa, non aveva più il capello. Ciao a tutti, buona giornata.
2: Però è onore a lui che ha rispettato l'impegno, perché c'è gente che la spinge e poi non lo fa.
1: Ricordiamo che German Camoranesi, dopo la finale quella di Berlino 2006, si fece tagliare i capelli e nel viaggio di ritorno la mattina dopo in aereo, Cannavaro li tagliò anche a Gattuso e a De Rossi.

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
0: Allora,
2: ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag? Sei contro gag?
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o l'altro.
3: Sì. Facciamo la svelta, arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Secondo me di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto il giudice, è Albano. Cioè, abbiamo i giudici che scelgono i giudici. Che gran casino. Albano, ciao Albano, sei pronto per giudicare chi arriva al 3-3-1? Cosa c'è?
4: No, non sono pronto.
3: Perché stai schioccando la frusta?
0: Che frusti?
4: Perché devo fare la prova della frusta nuova contro mio figlio ieri.
2: No, povero però.
0: Ieri, il piccolo genio.
3: Immagini di te che frusti i figli, mi accompagna.
2: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai.
4: Per ora non sente niente. Ieri, prendi questo.
0: Sentiamo voi. Meravigliateci. Dai, vai.
5: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché se no cavalca via.
0: Oh mamma mia.
3: C'è dall'arredo urbano.
0: Sì, ho capito, però.
3: Va bene.
0: Avanti.
5: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
0: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
3: Sì.
0: Te la spiego, Cristiano, vuoi che te la spiego?
3: No.
0: Ok, avanti, grazie, avanti in prossimo.
5: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
0: Ciao.
5: Io ho comprato delle porcellane ingress. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
0: Sono all'ingresso. Ne abbiamo altre tre perché oggi addirittura arrivano anche più numerose.
3: Altre tre?
0: Sì, sì.
3: Ok,
0: vai.
6: Chiara, però stai attenta, ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
3: Allora,
0: questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: Mettiamolo sotto sale questo, no? Sotto il ponte.
2: Altre due. Salento. L'ho capito.
0: Capito. Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
2: Sì.
0: Quindi deve essere.
3: Del secolo scorso.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora.
0: Dai.
7: Buongiorno ragazzi, sono Francesca da Lecco per il Tortorella Challenge. Un tasso incontra un altro tasso. Ehi, tasso miglio. Ciao.
3: Cosa peggiore?
0: Pensavo a quell'altra versione, quella, ma tu le paghi le tasse? No.
2: No!
0: Non ha detto niente!
2: Ma lo sappiamo tutti.
0: Figuriamoci.
3: Cosa peggiore è alla fine della battuta.
0: Esatto.
3: Quella è la cosa peggiore.
0: Sì, battuta convinta.
3: Sì.
0: Ce n'è un'ultima, il che vuol dire che siamo quasi alla fine.
6: Sì.
0: Dai.
8: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
9: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
8: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
9: Yoka.
2: Yoka. Ha fatto rite.
3: Mi ha fatto ridere che mi ricorda un mitico Daniele Formica.
0: Sì.
3: Monologhista, sì, attore, caratterista, sì, italiano, grandissimo.
0: Sì.
3: Che faceva il maestro di yoka.
0: Dai.
3: E da questa cosa da ragazzino mi faceva schiantare dalle ridere.
0: Non ho memoria.
3: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi ha ricordato quando ancora ridevo una volta.
0: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
3: Era al mediano.
0: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori, come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
4: Titolati, Ehi! Eccomi qua. Quindi, Romina non ne vuol sapere.
0: Non ne vuol sapere, c'ha il mal di testa.
4: Quindi, adesso farà le telecronache con Lelia Dani.
0: Lelia Dani, Romina Power.
3: Bello.
0: E le immagini.
3: Bello, sarebbe bello.
0: Povero Rimedio.
4: E adesso dobbiamo proprio dirla questa cosa.
2: Danila.
4: E the winner is.
8: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
9: E io Camilla, e questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
2: Sì.
8: Si stiracchiava, cosa stava facendo?
2: Yoka.
0: Però tutti dicono che i genitori devono dare l'esempio. In questo caso come cosa?
3: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
0: Non devono far ridere.
3: Ma i giudici non siamo noi, quindi.
0: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend. Torna

0: così come c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando, no?
1: Può essere anche una cosa in itinere, cioè della serie, se viene la fine del mondo io smetto di bere.
2: Vabbè, vabbè, guarda,
0: avevamo detto le
2: ci crediamo,
0: non le fantasie, diciamo, no, così. Ecco. Mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, il periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese, mm-hmm, vinse 4 partite di fila, che mm-hmm, a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dov'è via Caraglio, esatto, il percorso.
0: E insomma sono 13 km e mezzo.
1: Hai capito?
0: C'è anche la pettata di Superga, quindi insomma.

0: Cristiano Militello.
1: E andiamo
2: ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno opposte l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu.
0: Ok.
2: E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già preda dei meme di tutto il mondo.
1: Sì.
2: Questo incrocio che ci fu incredibile nel 2007, quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal.
0: Pensate.
2: Kevin, il rapper, no?
0: Un'immagine, un'immagine del genere, oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
1: No, invece è reale.
0: Certo. Invece no, era reale.
1: Vinse
0: proprio
1: un concorso, credo, no? La mamma, per far partecipare il bimbo.
2: Esatto, la min Yamal.
1: La Yamamma.
2: La min Yamamma, esatto. Come la giri è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera, così come adesso lo è Yamal, la squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il Barcellona.
0: Okay.
2: Ma la cosa veramente singolare che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid.
1: È vero,
2: è accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre. Scaloni, argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da Della Fuente, dall'allenatore spagnolo.
0: Un incrocio di
2: è pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso, appunto,
0: di tango.
2: Volevo come dire spezzare una lancia nei confronti del Siviglia,
0: sì,
2: che leggevo che è la squadra più perforata da parte di Messi, con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra in America.
0: Sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
2: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato, che è un po' inquietante, è sondaggio a noi italiani spettatori in un qualche modo neutrali, a parte Lelia Dani naturalmente. Il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
0: Ma quella di Infantino che chiede soldi per una foto, la se l'hai detta?
2: No.
0: Allora, conferenza stampa prima della finale, venerdì. Infantino ha messo in vendita la possibilità di presenziare alla conferenza stampa, 70 euro gli adulti, 70 dollari, scusate, gli adulti, sì, 30 dollari i più piccoli. Poi, se vuoi fare il selfie con i calciatori, variano in virtù della popolarità degli stessi.
1: Ma che bello questo calcio!
0: Il portiere del Capoverde,
1: che bello,
0: sono 100
1: questo
0: dollari,
1: calcio!
0: Quell'altro sono 150.
1: Sì.
2: Ho visto che c'è un l'intervallo durerà mezz'ora.
0: Sì, sì.
2: Hanno una paura ad annoiarsi questi americani durante le partite, secondo me. È proprio da studiare.

0: offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
1: È una rima un po' forzata, la trovo.
0: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite a da voi, bambini, sì, con i genitori,
2: allo stadio,
0: sul pullman della scuola, allo stadio anche, ma storpiata sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione.
2: Dai, forza, i primi,
0: dai, courage.
3: Per quest'anno non cambiare,

0: quanti noi.
1: Non sta dicendo questo. Sì? Si è fermato. Scusa.
0: Arriva.
2: E come l'anno scorso.
0: Cosa è successo l'anno scorso?
2: Sul mare col pattino.
0: Brava, proprio così.
2: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani. Nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
1: Ci stava meglio.
3: Paolo Dini.
0: Che fa?
3: Non cambiare.
1: No.
3: Stessa spiaggia, stesso bare.
1: Pare. L'anno scorso col patino e mi feci sì,
0: un bel crodino.
4: No, anche no, bella storia. Allora,
0: senti, senti qua.
5: Per quest'anno vado al mare.
0: Bravo.
5: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso, non ci penso proprio più.
3: È come Ricky Russo.
4: Che fa, eccolo.
3: Le fiasche e militello.
4: Ma questa è chiara.
1: Questa voce non mi ci credo.
3: Vedremo quel budello. Budello. Budello. Budello di tu. Ma tu no.
4: Ma come
3: tu,
4: si permette?
6: Ma non cambiare. Stessa radio, stesso mare.
0: Sì.
6: Con la banda.
4: Sì.
6: Procediamo.
4: Sì.
6: E andiamo tutti al mare, tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon'estate.
4: Ciao.
2: E come l'anno scorso. Con Dini sul divano.
0: Perché sul divano?
4: Sempre sul divano.
2: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
0: Bravo.
1: Bravi.
7: Per quest'anno ai mondiali non ci siamo andati, no.
4: Ci siamo accorti.

0: per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi,
2: ma che bravi.
1: Allora, devo dire che le ragazze, le donne hanno sempre una marcia in più, però,
3: Sì. Tranne una.
1: Tranne una.
3: Che hanno buttato lì nel mezzo.
1: Sì, che dice io vado, ma poi torna, ma rimango lì.
3: E Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va e lascia qui le macerie.
1: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il karaoke, sì, perché questo nella versione Chiarakiri, in questo caso specifico, quella usanza cinese suicidarsi con la katana. Giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
3: Te fai all you can drink.
1: All you can drink, esatto. Allora il karaoke torna puntuale la prossima settimana.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.